Dopo 70 anni di esilio, quando va al potere Ciro, re dei Persiani, che conquista tutto l'Oriente e sottomette Babilonia, Ciro permette a quegli esiliati ebrei di tornare nella loro terra e di ricostruire il Tempio. Per cui intorno al 500 a.C. noi sappiamo che parecchie carovane in tempi diversi riportano gli ebrei nella Terra Santa. Il popolo ebraico che ritorna porta però con sé il primo nucleo scritto della Bibbia, la Torah, quello che noi chiamiamo Pentateuco, e che era stato scritto proprio a Babilonia dai sacerdoti che non volevano che si perdesse l'eredità di fede di Israele. Questi ebrei che sono rientrati nella Terra Santa vogliono e devono soprattutto ricostruire un popolo. Questi ebrei ritornati hanno un fervore enorme, devono ricominciare a coltivare la terra. Devono ricostruire le case distrutte, devono riabitarle e certamente devono fare i conti con quanti che non erano ebrei, ma vedendo quella terra desolata e vuota, erano venuti, avevano sposate le donne ebree, restate, non andate in esilio. La situazione è una situazione indubbiamente molto complessa. Questi ebrei vogliono un'identità ebraica, ma che fare con tutti questi stranieri che sono entrati nella terra, che hanno sposato donne ebree e hanno avuto dunque dei figli che sono dei figli giudicati spuri, non di pura discendenza ebraica delle 12 tribù? Ebbene, in questo ritorno noi sappiamo che ci sono due capi, Esdra e Neemia, di cui abbiamo anche significativamente dei libri della Bibbia che raccontano come loro hanno tentato di dare l'identità a quella massa di gente ritornata e a quanti erano restati nella terra come una minoranza. E certamente Esdra e Neemia sono dei condottieri e sono persone che hanno un progetto ben definito, con l'ossessione di un'identità pura. Separarono da Israele tutti gli stranieri che si trovavano mescolati tra gli ebrei. Pensate al dramma: questi stranieri si erano sposati, avevano famiglia. Questa riforma, in nome di una verità pura e di una razza pura, ha significato tanto dolore e sofferenza umana. Più avanti ancora, Neemia scrive, si confessa: io mi sono accorto che alcuni giudei si erano ammogliati con donne straniere. Io li rimproverai, io li maledissi, io ne picchiai alcuni, strappai loro i capelli. E nel libro di Esdra, al capitolo 9 e 10, c'è un discorso parallelo. Si dice che i giudei che avevano sposate donne straniere furono costretti a rimandarle ai loro popoli. Tutto questo avveniva intorno al 450-500 a.C. In nome del Dio vivente si vuole in sostanza una religione pura. E vale la pena ricordare che proprio in quell'occasione l'integralismo di Esdra e Neemia fece nascere il grande scisma dei Samaritani.
Perché Esra e Neemia chiesero a un sacerdote di separarsi da sua moglie, che era straniera, e di mandarla verso il suo popolo, ma di non tenerla come moglie con lui in Israele. Ebbene, mi viene da dire benedetto questo sacerdote, non ha mandato via sua moglie, l'ha tenuta ed è andato sul monte di Samaria iniziando un culto parallelo a quello del Tempio a Gerusalemme. Così sono nati i samaritani, quelli che c'erano al tempo di Gesù e quelli che ci sono ancora adesso. Se andate in Israele, sono pochissimi, sono poco più di un migliaio, ma sul monte di Samaria ci sono ancora e sono non ebrei in comunione con gli altri, sono samaritani, hanno come scrittura solo la Torah, non conoscono altre scritture né i profeti né i sapienziali come gli ebrei, ma il loro scisma è nato a causa dell'intolleranza di Esdra e Neemia. Ebbene, quella è un'ora in cui, attenzione, non ci sono profeti di Israele. I profeti sono finiti tutti. Non c'è più un profeta. I profeti hanno profetato fino all'esilio, ma in quel momento non ci sono più profeti. E come fa Dio a rivelare la sua volontà senza i profeti? E notate che cosa succede, è molto interessante. Noi non sappiamo chi sia, ma certamente uno scriba che non è d'accordo con Esdra e Neemia e con quel che succedeva in quei giorni, ha scritto un piccolo libretto, l'ha immaginato, un piccolo libretto che è una finzione, un racconto, il racconto di un pezzo di storia di un certo Jonah. Jonah significa colomba. E lui da questo nome a questo profeta, attenzione, mai esistito, lo inventa, fa una finzione, un racconto, fa dei foglietti e li fa girare per Israele. Oserei dire una prima forma di Samizdat. Vi ricordate il Samizdat quando c'era l'oppressione sovietica che giravano dei foglietti perché altrimenti la censura li vietava e metteva in prigione chi l'ha scritto? E noi abbiamo letto Solzhenitsyn, abbiamo letto i primi dissidenti russi tramite questi foglietti che arrivavano in Occidente. Allora erano ciclostilati. Ebbene, questo scriba anonimo fa un libretto che è il libretto del profeta di Giona, che più tardi viene messo insieme agli altri profeti, ma non è il libro di un profeta, non è neanche una profezia, dovremmo dire, ma giustamente quelli che poi hanno confezionato il libro dei 12 profeti, piccoli profeti, corti profeti, hanno messo anche Giona. Anche se non era un profeta, anche se la sua non è una profezia, è un racconto, ma contiene la parola di Dio, contiene una verità che Dio voleva assolutamente che il popolo di Israele conoscesse. Certo, una verità scomoda per Esdra e Neemia, una verità scomoda per la maggioranza in Israele, una verità che andava contro a quello che si diceva in quel momento di Dio e della sua volontà. È straordinario in questo giorno.
È un libro contro, se voi volete, una specie di testo alternativo che invitava il lettore a dire: ma sei proprio sicuro che quello che si sta facendo attualmente nel popolo di Dio sia secondo la volontà di Dio? La volontà di Dio non è un'altra, nonostante quel che dicono i suoi rappresentanti? Una domanda che abbiamo il diritto a farci anche noi, ancora anche noi nella Chiesa, Non pensate che sia solo di quel tempo. Giona ci istruisce perché alcune volte ci fa dire: attenzione, non è assolutamente che la voce dei capi sia sempre voce di Dio. Alcune volte è una perversione della voce di Dio. Alcune volte è una contraffazione della voce di Dio. Ed ecco allora il libretto di Giona. Cosa diciamo di questo libretto? È molto breve, è fatto di 4 capitoli, è un racconto. Il genere letterario voi lo trovate solo nel ciclo di Elia, dove si racconta di Elia e di Eliseo, e poi lo trovate effettivamente nei Vangeli. È il raccontare come un messaggio contenuto nel racconto. Però questa attenzione di Giona è una finzione. Tutto è immaginato. Un grande pesce che inghiotta Giona, un pesce che ha una pancia che Giona ci sta 3 giorni e 3 notti dentro, delle città che non sappiamo neanche dove stanno, una Tarsis, ma gli esegeti dicono che era in Spagna o era la Tarros in Sardegna, la Tarros vicino ad Oristano, cioè per gli ebrei una città di mare occidentale, lontana, chissà. E poi tutta questa vicenda molto, molto strana, che certamente non è realistica, non è storica, ma è bellissima e non a caso ha sempre ispirato. Quante volte nella letteratura ci si rifà a questo e quante volte la pittura, l'opera d'arte, pensate, sì, veniva evocato prima il mosaico di Aquileia, ma tanti altri dell'antichità, anche perché Gesù per 2 volte cita Giona. Una volta dice: c'è qui tra voi qualcuno che è più di Giona, sono io, un profeta come Giona, che richiama la conversione, ma io sono più di Giona. E l'altra volta evoca Giona per dire: come Giona è stato 3 giorni e 3 notti in questo inferno, in questa zona di morte, nella pancia di questa balena, così il figlio dell'uomo sarà 3 giorni e 3 notti nel seno della terra, ma poi come Giona ritorna in vita, il figlio dell'uomo ritorna in vita con la resurrezione. Quindi è chiaro che questi riferimenti fatti da Gesù a Giona dicono quanto Giona fosse popolare al tempo di Gesù ancora, quanto però fosse ricco il suo messaggio. E certamente noi cristiani abbiamo sempre sentito che questo libretto di Giona è uno dei più ricchi del messaggio che sarà pienamente rivelato con Gesù. Per molti aspetti Giona è il libretto, capitemi, più cristiano di tutto l'Antico Testamento, perché rivela il Dio cristiano con un coraggio, un'audacia che sovente lo mettono in una posizione critica verso gli altri profeti. Non ho il tempo di farvi tutto il discorso,
Ma se voi pigliate il profeta Abdia o pigliate il profeta Nahum, ebbene Giona è l'anti-Nahum, Giona è l'anti-Abdia. Si mette esattamente contro di loro e dice il contrario di loro e li critica in maniera molto forte. Questo è importante per capire il suo messaggio, che adesso lo enuncio perché poi mi seguite, ma per Giona è la giustizia di Dio contiene la misericordia. Non c'è giustizia senza misericordia. Questa è la grande novità. Pensate che questo messaggio non l'abbiamo capito ancora noi ora, perché quante volte diciamo, ah, se è giusto è giusto la giustizia. Per noi sempre giustizia e misericordia o le opponiamo o le mettiamo una accanto all'altra. No! Nella giustizia di Dio c'è la misericordia. Chi aveva capito bene questo fino a dirlo a livello di magistero era stato Papa Giovanni Paolo II, che nel 2002, nel messaggio per la giornata della pace, il 1° gennaio, aveva avuto il coraggio di dire: non c'è giustizia senza perdono. La giustizia deve contenere dentro di sé il perdono, altrimenti non è giustizia. Messaggio caduto nel vuoto anche nella Chiesa e che non si ha il coraggio di ripetere tale quale, perché è scandaloso. Ma non è che l'ha detto Giovanni Paolo II per la prima volta. È qualcosa che è radicato già nell'Antico Testamento e Giona ne è il grande testimone. Cerchiamo adesso di entrare e capire questo libretto. È molto facile seguirmi perché vi dicevo 4 capitoli, sono ben delineati 4 tempi, ogni capitolo ha un tema preciso, quindi non farete difficoltà poi se leggete Giona a ritrovare come cerco di ritmare il mio discorso. Al capitolo 1. Capitolo 1 noi potremmo chiamarlo il capitolo di un profeta in fuga, o se volete un profeta disobbediente. Il libro inizia così. Fu rivolta a Giona, figlio di Amittai, questa parola del Signore: alzati, va a Ninive, la grande città, e su di essa state attenti, che è importante anche sta particella. Purtroppo la Bibbia c'è e non fa caso, è un peccato, i traduttori secondo me non erano molto ben precisi. E su di essa, al in ebraico, proclama che la loro malizia è salita fino a me. Vedremo perché è importante su di essa o contro di essa. Si può dire questo al a valore avversativo. Vedremo perché alla fine della seconda vocazione, al capitolo 4, notate bene che c'è scritto, al capitolo 3, scusate, fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro. Quindi c'è un verso, non contro di loro. Cambia il ritmo. Il primo è quasi già una minaccia. Questo invece contiene già un altro tipo di predicazione. E annuncia, proclama su di essa, contro di essa, che la loro malizia è salita fino a me. Giona però si mise in cammino per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Giona viene chiamato figlio di Amittai. Vi dicevo, è un personaggio costruito. Colomba, dal suo nome è una vocazione. Non dimenticate che nella Bibbia
la colomba è quella fatta uscire da Noè e che torna Noè con ramoscello di ulivo che annuncia la fine dell'ira di Dio, la pace. Yonah ha questo significato, tanto vero che anche la sposa del cantico ha come nome O mia Yonah, O mia colomba. È veramente una vocazione, è come dire o tu che porti la pace. E lui aveva questo nome che smentisce subito. E quando gli fu rivolta la parola del Signore per costituirlo profeta, gli disse: va a Ninive. Ma sapete, andare a Ninive, quindi innanzitutto la profezia viene messa attorno al 700, notate bene, quando il mondo orientale è dominato dagli Assiri, prima di Babilonia. Attenzione, Babilonia è il 600 e 587, vi dicevo, la caduta di Gerusalemme. Qui questo profeta viene fatto risalire dall'autore, che l'autore invece è del 500-450, vi è fatto risalire al 700, quando c'erano gli Assiri che erano prima dei babilonesi. Saranno i babilonesi che distruggeranno la Siria e diventeranno loro la grande potenza orientale. Questi Assiri sono quelli che fanno la prima caduta di Samaria, il regno del nord, nel 722, e fanno la prima deportazione in Assiria, 721. Ma avevano deportato le tribù del nord, Zabulon e Neftali, del regno di Israele. Giuda e Gerusalemme erano restate intatte. Ebbene, Giona viene invitato, è un profeta dunque di quel tempo, viene invitato ad andare a Ninive. E come esattamente se fosse stato chiesto a un cristiano nel 1938, va a Berlino e la annuncia che la malizia della Germania è tale che viene distrutta. Vi rendete conto? E di fronte a questo, allora, altro che andare a Berlino, Giona va dall'altra parte, anziché andare a oriente verso Ninive, va a occidente verso Tarsis. Scappa, fugge, non fa il profeta. E notate bene, Giona si mise in viaggio per fuggire a Tarsis, lontano dal Signore. Ciò che in realtà fugge è il Signore. Scese a Giaffa, Giaffa l'attuale Giaffa, dove trovò una nave diretta a Tarsis, in Occidente. Pagato il prezzo del trasporto, si imbarcò con loro per Tarsis, lontano dal Signore. Si insiste, Giona fugge il Signore. Giona ricusa la propria vocazione. Ma il Signore cosa fa? Il Signore scatenò sul mare un forte vento, ne venne una tempesta che la nave stava per sfasciarsi. I marinai impauriti invocavano il proprio Dio, gettavano a mare quanto avevano per alleggerire la nave. Giona, sceso nel luogo più riposto della nave, si era coricato e dormiva profondamente. Vedete? Il sonno che è il sonno del rifiuto, non vuol vedere, non vuol sentire, vuol dimenticare e va nel profondo della nave. Ecco che si avvicina il capo dell'equipaggio e gli dice: ma non ti dai pensiero? Noi siamo per morire, tu stai qui a dormire? E poi sono non ebrei, sono dei pagani, diremmo tra di noi. Notate bene, il testo li chiama mai pagani. Pensate il rispetto, li chiama sempre uomini.
richiama uomini, pensate, noi che facciamo presto a dire non credenti, idolatri, quelli che non sono cristiani. No, uomini. Questi uomini dicono tra loro, gettiamo la sorte per sapere perché ci capita questa disgrazia. Tirano la sorte e la sorte cadde su Giona. Allora gli dicono, spiegaci perché abbiamo questa sciagura. Che mestiere fai? Da dove vieni? Qual è il tuo paese? A quale popolo appartiene? E Giona a quel punto lì alle strette deve dire, sono ebreo. Venero il Signore, qui c'è il tetragramma, Yahweh, il Signore Dio del cielo, che è il creatore del cielo e della terra. Quelli furono presi da gran timore e gli domandavano che cosa hai fatto. Quegli uomini erano venuti a sapere che egli fuggiva il Signore perché lo aveva raccontato. Allora dicono che cosa dobbiamo fare. E Giona non dice mica riportatemi indietro per andare a Ninive, ma dice gettatemi nel mare e si calmerà il mare. Quegli uomini cercavano a forza di remi di raggiungere la spiaggia, ma non riescono. Allora implorarono, notate, il Dio di Giona. Implorarono Yahweh, c'è scritto nel testo, e gli dissero, guarda, Signore, noi non vogliamo commettere un delitto, però lo buttiamo a mare, ce lo chiede lui. E buttando Giona a mare, c'è la calma, c'è la tranquillità. E allora, a quel punto lì, Giona è in mare. E il Signore dispone che un grande pesce, ecco il capitolo 2, venga lo inghiotta. E Giona entrò nel ventre del pesce per 3 giorni e 3 notti. Cioè, Giona va nell'inferno. Il ventre del pesce indica l'inferno, la zona abissale, lontano dal Signore. Voleva andare lontano dal Signore? Ecco che lo è, nell'inferno, là dove Dio non c'è. E in questa lontananza però, ecco che Giona comincia un lavoro dentro di sé. Un lavoro che significa una forma di educazione con cui Dio lo porta poco per volta a capire ciò che prima lui non capisse. E questo capitolo secondo è un salmo che è stato inserito nel libretto, ma in cui noi abbiamo il travaglio di Giona, il passaggio dal suo lamento. Nella mia angoscia ho invocato il Signore e Lui mi ascolta. Dal profondo degli inferi ho gridato e Tu ascolti la mia voce. Mi hai gettato nell'abisso, nel cuore del mare. Le correnti mi hanno circondato, i flutti e le onde sono passate su di me. Io sono arrivato a dire... Sono stato scacciato lontano dai tuoi occhi, ma arriverò a vedere di nuovo il tuo volto nel Tempio? Ecco la domanda. Le acque mi hanno sommerso, l'abisso mi ha avvolto, addirittura le alghe hanno avvolto i miei capelli. La terra ha chiuso le sue sbarre. Insomma, Giona è nell'inferno. E nella desolazione, e dove Dio non regna. Ma ecco che Giona ha capito, ma tu hai fatto risalire dalla fossa la mia vita, Signore mio Dio. Quando proprio stavo per venir meno, ti ho ricordato, la preghiera è giunta a te. Ed ecco che tu mi hai fatto passare dalla morte alla resurrezione, dalla morte alla vita. E mi hai tirato fuori. E allora
il Signore comandò al pesce, il quale vomitò Giona sulla spiaggia del mare. Vedete, tutta una finzione. Ma Giona ormai ha capito. Giona non è più lo stesso. Giona non può più fuggire il Signore. L'ha voluto fuggire. È lui che ha voluto andare nel ventre della balena, nella zona e nella regione della morte e dell'assenza di Dio. Ma di là ha saputo risalire, chiedendo aiuto al Signore. E allora fu rivolta a Giona una seconda volta questa parola: alzati, va a Ninive, la grande città, e annuncia verso di loro quanto ti dirò. Giona si alzò e andò a Ninive obbedendo alla parola del Signore. Ninive era una città molto grande, di 3 giornate di cammino per percorrerla. Giona cominciò a percorrere la città per un giorno e predicava. Ancora 40 giorni e Ninive sarà capovolta, distrutta. Ma di fronte a una predicazione così terribile, gli abitanti di Ninive si convertono. Ecco l'inaudito, ciò che Giona pensava impossibile. Credettero a Dio. Ma non solo, fecero digiuno, vestivano in sacco, dal più grande al più piccolo. Addirittura l'imperatore di Ninive si alzò dal trono, si tolse il mantello regale, si coprì anche lui con un sacco, si mise a sedere sulla cenere. Vedete il capovolgimento, la conversione. Poi fa proclamare un digiuno per tutto il paese. Uomini e animali, piccoli e grandi, non pascolino, non bevano. Pensate anche qui la finzione, il digiuno anche agli animali. Tutti gli animali devono obbedire e non bere. Immaginate in questo grande paese gli animali che non mangiano, non bevano. Ma per dire che il digiuno è totale, che tutti sono convertiti, per dire a Giona, hai visto, si convertono perfino le bestie. E tu non volevi andare a fare il profeta. Ma anche le bestie si convertono, non solo i niniviti che tu disprezzavi. E allora, a quel punto lì, Giona dice, chissà che Dio non cambi, si impicciosisca, deponga il suo ardente sdegno, sì che noi non moriamo. E Dio vide che facevano così, che si erano convertiti dal comportamento violento. Sapete, Ninive era chiamata la città del sangue, violenta, la città dei persecutori, la città imperialista, come Berlino nel 38, come Mosca negli anni 50, veramente la città del potere totalitario e violento. E Dio, notate bene, si impietosì riguardo al male che aveva minacciato e non lo fece. Dove Giona dice, guardate, che non solo si sono convertiti i niniviti e tutti gli animali, ma si è convertito Dio, anche lui è cambiato. Lui che minacciava di distruggere la città e non la distrugge più. E qui vedete, per questo profeta, e la diversità del suo Dio rispetto agli altri. Tutti gli dèi, voi sapete, che hanno dei decreti che una volta emessi nessuno li cambia. Gli dèi greci come gli dèi dei sumeri, come gli dèi dei fenici.
quello che veniva decretato da un Dio era destino, basta. Il nostro Dio è un Dio che può cambiare anche lui. Pensateci bene a questo e guardate che è importante. Non è un Dio come quello degli dei stranieri. Non è il Dio degli idolatri. Il destino. Il nostro Dio, oserei dire, comprendete la parola, è un Dio umanissimo e come tale può anche cambiare, perché si impietosisce, dice il testo, perché è capace di compassione. È il nostro Dio. Gli altri dei non prova mai compassione. Una volta emesso un decreto, questo deve avvenire per forza divina. Il nostro Dio invece può cambiare. Ed ecco allora il capitolo quarto. Giona, vedendo come erano andate a finire le cose, ne ebbe un grande dispiacere e fu indispettito. Disse, ma come? Io sono venuto fino a qui a predicare, questi si convertono e adesso Dio non fa assolutamente quello che io ho predicato, mandare il castigo, bruciarli tutti. Guardate che in Giona si possono rispecchiare, secondo me, la maggior parte dei predicatori cristiani e cattolici. Ve lo assicuro, quanti ne ho conosciuti? Sembra che abbia la vocazione alla condanna. Persone che amano spiare tutta la vita e appena possono condannano. E se vedono che chi ha fatto del male si è convertito ma non la paga, loro sono tristi perché dovrebbe pagarla comunque, pagarla perché deve spiare, perché c'è una giustizia. È impossibile che non la paghi uno che ha fatto il male. Sono schiere di ecclesiastici, ve l'assicuro, li ho conosciuti. Poi guardate, Dio plasma loro la faccia che si meritano. Normalmente hanno sempre le labbra tirate in giù, lo sguardo gelido, la faccia che vedete da lontano, marmorea, e occhi che giudicano e non sono capaci di compassione, ma hanno il profilo ecclesiastico, severo. Giona è tale quale loro, e se la piglia fino a indispettirsi, e notate, dice al Signore, Signore, non era forse questo che dicevo quando ero nel mio paese, quando tu mi hai chiamato a fare il profeta? Per questo io sono andato a Tarsis, perché io lo so che sei un Dio misericordioso, compassionevole, lento all'ira, grande nell'amore, che ti lascia impietosire riguardo al male. È il male che hai minacciato. Dunque adesso toglimi la vita, perché è meglio per me morire che vivere. Come faccio a vivere che ho predicato la sciagura e adesso la sciagura non viene? È vero che si sono convertiti, ma la sciagura la meritavano. Ma il Signore gli rispose, ma ti sembra giusto essere così sdegnato? Ma Giona è incattivito. È uno di quelli che Papa Giovanni chiamava i profeti di sventura. Vi ricordate la sera della locuzione del concilio quando fece la Gaudet Mater Ecclesia, e in quel momento disse quella cosa così bella Papa Giovanni, vorrei ritrovarla, ce l'ho qui, ma in cui lui disse giungono alle nostre orecchie tante voci di profeti di sventura che vedono nel mondo soltanto male e peccato. Noi dissentiamo da questi profeti di sventura. Giona è come questi. E allora esce dalla città, va a Oriente, si fa un riparo di frasche, perché sapete, in quella zona
della Mesopotamia, Ninive, fa molto caldo, si mette all'ombra in attesa di venire, di vedere comunque se arrivava un castigo di Dio sulla città. Il Signore però lo educa con infinita pazienza. Gli fa sorgere, gli fa spuntare vicino a sé una pianta che in ebraico si chiama Kikayon. Gli amici di Bose sanno il Kikayon che è la pianta. Gerolamo la chiama, quando lui traduce, la chiama edera, in latino alcune volte cucurbita, zucca. È una pianta che è cresciuta velocemente, fino a fargli ombra in un giorno. E Giona è molto contento di quella pianta che gli fa ombra e che Dio gli ha fatto crescere. Giona provò una grande gioia per quel ricino. La Bibbia c'è e traduce ricino, ma non abbiamo nessuna cosa di dire che l'albero di ricino. Insomma, è sconosciuto per noi, diciamo un kikayon. Ma il giorno dopo, allo spuntare dell'alba, Dio mandò un verme a rodere il ricino e questo si seccò. Quando il sole si fu alzato, Dio fece soffiare un vento d'oriente afoso. Il sole colpì la testa di Giona, che si sentì venir meno, e chiese di morire di nuovo, dicendo: meglio di me morire per vivere. Insomma, Giona arriva a volere il suicidio. Dio disse a Giona: ma ti sembra giusto essere così arrabbiato per una pianta di ricino? E Giona dice a Dio: sì, è giusto, sono molto arrabbiato, al punto da preferire la morte. Ma il Signore gli dice: tu ti dai la pena per una pianta per cui non hai fatto proprio niente, nessuna fatica. Non l'hai fatta spuntare, non l'hai fatta crescere. In una notte è cresciuta e in una notte è morta. E io che sono Dio e il Creatore, non dovrei avere misericordia di Ninive, una grande città nella quale ci sono 120.000 persone che non sanno distinguere tra mano destra e mano sinistra, e c'è una grande quantità di animali? Giona finisce con questa domanda posta a noi. Dio deve pensare, essendo il creatore, a 120.000 persone che sono uomini, anche se non sono Israele, anche se sono il grande nemico di Israele, l'oppressore, l'aguzzino che ha fatto il male a Israele, ma che possono convertirsi. Il problema è andare anche da loro. E quindi Giona dice a Esdra e Neemia: tu che te la pigli tanto con gli stranieri possono convertirsi, e di conseguenza Dio li ama come ama gli ebrei. Gli stranieri hanno anche loro un posto nell'amore di Dio, di loro ha misericordia come ce l'ha del popolo di Israele. E perché tu, Giona, invece vorresti che perissero questi uomini non israeliti, fossero esclusi dalla misericordia di Dio, anche se hanno fatto il male, anche se Ninive è la città assassina? Ma Dio fa misericordia. Vedete la grandezza di Giona? Vedete il messaggio che Giona dà a Esdra e Neemia e tutti quelli che stavano con loro? Capite questo libro com'era rivoluzionario? Come diventava un libro controcorrente? È un messaggio grande che ci dice: attenzione, la verità di fede non deve abbagliare,
non deve umiliare gli altri, non deve creare mura e barriere, non deve escludere gli altri, ma deve essere

0: misericordia e grande comprensione per noi. Ecco, io credo che di questo libretto abbiamo bisogno ognuno di noi personalmente nella vita, perché di fronte al male ricevuto, di fronte a chi è stato nostro nemico, come Ninive per gli ebrei, chi ci ha fatto il male, chi è stato aguzzino, ci verrebbe in nome della giustizia chiedere il castigo di Dio. E invece no, Dio si preoccupa di noi e anche di chi ci ha fatto il male. E si preoccupa perché tutti abbiano la vita e l'abbiano in abbondanza. Questo, vedete, è lo scandalo del nostro Dio, è lo scandalo che ha riaffermato Gesù con tutto il suo Vangelo, è lo scandalo cristiano. Il messaggio di Giona è importantissimo per ciascuno di noi, ma è importantissimo per le nostre comunità, che a volte tendono sempre a escludere qualcuno, che preferiscono mandarlo via piuttosto che sopportarlo con le sue difficoltà, le sue debolezze e anche i suoi peccati, in nome di una purità della razza, della Chiesa, che è un'eresia dei catari. Non è vera fede cattolica, sono i catari. La Chiesa tutta pura verrà alla fine dei tempi e scende dal cielo. Così ci dice Giovanni nell'Apocalisse. Per intanto siamo una comunità, una solidarietà di peccatori che Cristo sempre perdona per farne una comunione di santi. Ma sognare una purezza di Chiesa, di comunità, è veramente contro il Vangelo, è l'eresia catara. Pochi eletti ma buoni, non è cristiano. Il cristiano si mescola e dice comunque, come San Paolo, se c'è un peccatore io lo sono più degli altri. Questa è la vera identità cristiana. E Giona ci insegna: su questa identità regna la misericordia del Signore, non la nostra giustizia, ma la giustizia del Signore, che contiene sempre la misericordia. Credo che il messaggio di Giona sia davvero sempre attuale per ciascuno di noi e per tutta la Chiesa.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

eravamo, nascondendolo in un posto più lontano, come indovinare una fotografia.

0: laggiù.
1: Quale?
0: È appena entrato al fam e non ha ancora preso le prugne.
1: E dai, non le avrà viste, dai. Andiamo, andiamo, noi. A, andiamo a cercarle, dai. Noi, dai.
0: Da questa parte.
2: Aspetta, aspetta, aspetta!
3: Nemmeno quell'altro ha le prugne.
2: Ma com'è possibile?
3: Eppure ha il carrello pieno.
2: Ma se viene al pam e prendi le prugne.
3: Un'offerta così mica si vede tutti i
2: 99
3: giorni.
2: 99 centesimi.
3: Oh no, da questa parte.
2: Corri,
3: verso
2: corri
3: il re.

sul confine invalicabile, ma la mia mente non si ferma mai. Fulmini nel cielo si rincorrono.

per farti felice. L'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe il tuo passo ideale. Ho rubato una volta soltanto, l'ho fatto per te.

0: felice.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

todo.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
1: Benedici il Signore, anima mia, quanto è in me, benedica il suo santo nome. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici. Egli perdona tutte le tue colpe, guarisce tutte le tue malattie, salva dalla fossa la tua vita, ti corona di grazia e di misericordia. Egli sazia di beni i tuoi giorni e tu rinnovi come aquila la tua giovinezza. Il Signore agisce con giustizia e con diritto verso tutti gli oppressi. Ha rivelato a Mosè le sue vie, ai figli di Israele le sue opere.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Benedici il Signore, anima mia, non dimenticare tanti suoi benefici.
3: Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme.
4: Buono e pietoso è il Signore, lento all'ira e grande nell'amore. Egli non continua a contestare e non conserva per sempre il suo sdegno. Non ci tratta secondo i nostri peccati, non ci ripaga secondo le nostre colpe. Come il cielo è alto sulla terra, così è grande la sua misericordia su quanti lo temono. Come dista l'Oriente dall'Occidente, così è lontana da noi le nostre colpe. Come un padre ha pietà dei suoi figli, così il Signore ha pietà di quanti lo temono. Perché Egli sa di che siamo plasmati, ricorda che noi siamo polvere. Come l'erba sono i giorni dell'uomo, come il fiore del campo, così egli fiorisce. Lo investe il vento e più non esiste, e il suo posto non lo riconosce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Come il Padre ama i suoi figli, il Signore ha pietà di chi lo teme.
0: Benedite il Signore, voi tutte opere sue.
6: La grazia del Signore è da sempre, dura in eterno per quanti lo temono. La sua giustizia per i figli dei figli, per quanti custodiscono la sua alleanza e ricordano di osservare i suoi precetti. Il Signore ha stabilito nel cielo il suo trono e il suo regno abbraccia l'universo. Benedite il Signore, voi tutti i suoi angeli, potenti esecutori dei suoi comandi, pronti alla voce della sua parola. Benedite il Signore, voi tutte le sue schiere, suoi ministri che fate il suo volere. Benedite il Signore, voi tutte opere sue, in ogni luogo del suo dominio. Benedici il Signore, anima mia.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
5: Benedite il Signore, voi tutte opere sue.
7: Fammi capire i tuoi insegnamenti.
8: Mediterò i tuoi prodigi, Signore.
3: Dal libro di Giobbe. Giobbe esclamò: non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra, e i suoi giorni non sono come quelli d'un mercenario? Come lo schiavo sospira l'ombra, e come il mercenario aspetta il suo salario, così a me son toccati mesi di illusione, e notte di dolore mi sono state assegnate. Se mi corico, dico, quando mi alzerò? Si allungano le ombre, e sono stanco di rigirarmi fino all'alba. Ricoperta di vermi e croste è la mia carne, raggrinzita è la mia pelle e si disfà. I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti senza speranza. Ricordati che un soffio è la mia vita, il mio occhio non rivedrà più il bene, non mi scorgerà più l'occhio di chi mi vede. I tuoi occhi saranno su di me e io più non sarò. Una nube svanisce e se ne va, così chi scende agli inferi più non risale. Non tornerà più nella sua casa, mai più lo rivedrà la sua dimora. Ma io non terrò chiusa la bocca, parlerò nell'angoscia del mio spirito, mi lamenterò nell'amarezza del mio cuore. Sono io forse il mare, oppure un mostro marino, perché tu mi metta accanto una guardia? Quando io dico, il mio giaciglio mi darà sollievo, il mio letto allevierà la mia sofferenza, tu allora mi spaventi con sogni e con fantasmi tu mi atterrisci. Preferirei essere soffocato, la morte, piuttosto che questi miei dolori. Io mi disfaccio, non vivrò più a lungo. Lasciami, perché un soffio sono i miei giorni. Che è quest'uomo che tu ne fai tanto conto e a lui rivolgi la tua attenzione e lo scruti ogni mattina e ad ogni istante lo metti alla prova? Fino a quando da me non toglierai lo sguardo e non mi lascerai inghiottire la saliva? Se ho peccato, che cosa ti ho fatto, o custode dell'uomo? Perché m'hai preso a bersaglio e ti son diventato di peso? Perché non cancelli il mio peccato e non dimentichi la mia iniquità? Ben presto giacerò nella polvere, mi cercherai, ma più non sarò.

0: La mia carne è coperta di vermi e di croste, la mia pelle è raggrinzita e corrosa.
1: Ricordati, Signore, che un soffio è la mia vita.
0: I miei giorni sono stati più veloci di una spola, sono finiti senza speranza.
1: Ricordati, Signore, che un soffio è la mia vita.
2: Dalle confessioni di Sant'Agostino, vescovo. Dove ti ho trovato per conoscerti? Sicuramente non eri presente alla mia memoria prima che ti conoscessi. Dove dunque ti ho trovato per conoscerti se non in te al di sopra di me? Ma tale sede non è per nulla un luogo. Ci allontaniamo e ci avviciniamo ad essa, è vero, ma pur tuttavia non è assolutamente un luogo. Dovunque ti trovi, o verità, tu sei al di sopra di tutti quelli che ti interrogano e contemporaneamente rispondi a quanti ti interpellano sulle cose più diverse. Tu rispondi con chiarezza, ma non tutti ti comprendono con chiarezza. Tutti ti interrogano su ciò che cercano, ma non sempre ascoltano quanto cercano. Si dimostra a tuo servo migliore non colui che pretende di sentire da te quello che egli vuole, ma che piuttosto vuole quello che ha udito da te. Tardi ti ho amato, o bellezza così antica e così nuova. Tardi ti ho amato, ed ecco che tu eri dentro e io fuori, e lì ti cercavo. Deforme com'ero, mi gettavo su queste cose belle che hai creato. Tu eri con me, ma io non ero con te. Mi tenevano lontano da te le tue creature, che non esisterebbero se non fossero in te. Mi hai chiamato, hai gridato e hai vinto la mia sordità. Hai mandato bagliori, hai brillato e hai dissipato la mia cecità. Hai diffuso la tua fragranza, io l'ho respirata e ora anelo a te. Ti ho assaporato e ho fame e sete. Mi hai toccato e aspiro ardentemente alla tua pace. Quando aderirò a te con tutto me stesso, non vi sarà più posto per il dolore e la fatica, e la mia vita sarà viva, tutta piena di te. È un fatto che tu sollevi chi riempi, e poiché io non sono ancora pieno di te, sono di peso a me stesso. In me le mie depregabili gioie contrastano con le mie tristezze di cui dovrei rallegrarmi e non so da quale parte stia la vittoria. Ahimè, abbi pietà di me, Signore. Le mie cattive tristezze contrastano con le gioie oneste e non so da quale parte stia la vittoria. Ahimè, abbi pietà di me. Signore, ahimè, ecco, io non nascondo le mie ferite. Tu sei il medico, io il malato. Tu sei misericordioso, io misero. Non ha forse un duro lavoro l'uomo sulla terra? Chi vorrebbe molestie e difficoltà? Tu ci comandi di sopportarle, non di amarle. Nessuno ama quello che sopporta, anche se ama di sopportare. Avviene che uno può

può godere di sopportare, ma tuttavia preferisce che non esista quello che deve sopportare. Nelle avversità desidero prosperità. Nella prosperità temo le avversità. Qual è il giusto mezzo tra questi estremi dove l'uomo non abbia un simile duro lavoro sulla terra? Guai alle prosperità del mondo, doppiamente indesiderabili e per il timore dell'avversità e per la caducità della gioia. Guai alle avversità del mondo, e una, e due, e tre volte, e per il desiderio della prosperità, e perché l'avversità stessa è ben dura, e la sopportazione fa naufragio. La vita dell'uomo sulla terra non è forse un duro lavoro senza mai una pausa? E allora ogni mia speranza è posta nella tua grande misericordia.

0: Troppo tardi ti ho amato, bellezza sempre antica e sempre nuova.
1: Hai chiamato, hai gridato e hai vinto la mia sordità.
0: Il figlio dell'uomo è venuto a cercare e a salvare ciò che era perduto.
1: Hai chiamato, hai gridato e hai vinto la mia sordità.
2: Preghiamo. Concedi, Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la Tua volontà, nella giustizia e nella pace, e la Tua Chiesa si dedichi con serena fiducia al Tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
2: Benediciamo il Signore.
3: Rendi.

0: su.
1: Ho capito da loro che si può imparare a litigare. Ho scoperto che c'è un altro modo per smettere di odiare. Come se un secolo insieme durasse un momento.

0: giuro.
1: Mi piacerebbe passare da te sotto casa, col profumo dei fiori, le scarpe in vernice, portarti in paese e poi ballare per strada.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: tenerezza e di giustizia.
1: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Loda il Signore, anima mia. Loderò il Signore per tutta la mia vita. Finché vivo, canterò inni al mio Dio. Non confidate nei potenti, in un uomo che non può salvare. Esala lo spirito e ritorna alla terra. In quel giorno svaniscono tutti i suoi disegni. Beato chi ha per aiuto il Dio di Giacobbe, chi spera nel Signore suo Dio, creatore del cielo e della terra, del mare e di quanto contiene. Egli è fedele per sempre, rende giustizia agli oppressi, dà il pane agli affamati. Il Signore libera i prigionieri. Il Signore ridona la vista ai ciechi. Il Signore rialza chi è caduto. Il Signore ama i giusti. Il Signore protegge lo straniero. Egli sostiene l'orfano e la vedova, ma sconvolge le vie degli empi. Il Signore regna per sempre. Il tuo Dio, o Sion, per ogni generazione.
0: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Per tutta la mia vita loderò il Signore.
2: Sappi oggi e conserva bene nel tuo cuore che il Signore è Dio lassù nei cieli e quaggiù sulla terra, e non ve n'è altro. Osserva dunque le sue leggi e i suoi comandi che oggi ti do.

0: Benedirò il Signore in ogni tempo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: Sulla mia bocca sempre la sua lode.
1: In ogni tempo.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Benedirò il Signore in ogni tempo.
0: In santità e giustizia, tutti i nostri giorni, serviamo il Signore.

0: e giustizia, tutti i nostri giorni serviamo il Signore.
1: Cristo, splendore della gloria del Padre, è presente in mezzo a noi e ci illumina con la sua parola. Invochiamolo con fiducia e amore.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
3: Benedetto sii tu che ci hai chiamato dalle tenebre alla luce del tuo regno. Compi in noi l'opera che hai iniziato e guidaci alla pienezza della fede.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
3: Tu che hai aperto gli occhi ai ciechi e hai dato l'udito ai sordi, guarisci la nostra incredulità.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
3: Concedi a noi di rimanere sempre nel tuo amore, per non essere divisi gli uni dagli altri.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
3: Donaci fortezza nella tentazione e costanza nella prova, e fa che ti rendiamo grazie nella prosperità.
2: Re dell'eterna gloria, ascolta la nostra preghiera.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
4: Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: Ricordati, o Dio, della tua alleanza, rinnovata sulla croce col sangue dell'agnello, e fa che il tuo popolo, libero da ogni colpa, progredisca sempre nella via della salvezza. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
1: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Buongiorno da Chiara Placenti al microfono, Roberto Damiate in regia. Chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la Presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. Poi si rivolge agli imprenditori e lancia la proposta di aprire subito un cantiere per riformare la burocrazia, a cominciare dall'Italia. Davanti al Presidente della Repubblica Mattarella, il numero uno degli industriali, Orsini, ha chiesto a politiche e parti sociali un nuovo grande patto per crescere al 2%, no a battaglie elettorali sull'interesse generale, dice il leader di Confindustria. E mentre resta in stallo l'accordo Stati Uniti-Iran in Medio Oriente, cresce la tensione. L'altra notte gli Stati Uniti hanno colpito per autodifesa un sito lanciamissili nel sud dell'Iran, attaccato navi che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran ha promesso una risposta dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. Intanto l'EDF ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata. Raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti. Beirut parla di 28 morti e 104 feriti nelle ultime 24 ore. Continuano anche gli attacchi nella striscia di Gaza. Intanto gli Stati Uniti hanno comunicato agli alleati NATO, in vista della riunione del vertice della alleanza a luglio, drastici tagli dai caccia ai sottomarini, sguarnendo così la difesa europea. Rientriamo in Italia per il dopo comunale, doccia fredda sul campo largo col centrodestra che tiene a Venezia con la vittoria di Venturini. Allarme nel PD, dove i riformisti vanno all'attacco contro gli errori della campagna elettorale, a cominciare dalla scelta dei candidati. Nel centrodestra invece la tensione arriva dall'effetto Vannacci, perché a Vigevano ha superato il 14%, escludendo anche il candidato della Lega dal ballottaggio con Forza Italia. È solo un primo assaggio, dice il generale. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite temperature tropicali in Gran Bretagna con 35 gradi, record storico a maggio. In Italia oggi bollino arancione in 12 città, domani rosso con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna. In crisi di astinenza ha coltellato 2 volte il figlio 12enne, poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione della famiglia a Napoli. Il ragazzo è ricoverato in gravi condizioni. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Questa era l'ultima notizia.

0: Buongiorno in Blu 2000.
1: Buongiorno in Blu 2000.
0: Con Chiara Placenti.
2: E ancora bentrovati al nostro Buongiorno in Blu. Tutti i giorni insieme, dal lunedì al venerdì su In Blu 2000 dalle 7 alle 10, ricordandovi che potete ascoltarci e riascoltarci con l'app Play 2000. Pagine dei quotidiani questa mattina ampiamente dedicati al post comunali, uniti alle dichiarazioni ieri di Meloni all'assemblea annuale di Confindustria, e anzi c'è chi in un certo senso ha visto l'intervento di Meloni anche come figlio dell'esito delle comunali, che sicuramente ha sorriso al centrodestra e ha determinato e implicato una riflessione invece nel contesto del cosiddetto campo largo. Meloni ha dato un affondo soprattutto nei confronti dell'Europa. Da molti la lettura che viene fatta è questa, cioè di fronte a dei problemi oggettivi che gli industriali hanno portato avanti, perché il quadro non è roseo dopo 35 mesi di calo della produzione industriale, a cui si è aggiunta anche la crisi, le ricadute della crisi di Hormuz, di fronte alle stanze degli industriali Meloni in pratica ha detto non possiamo fare di più perché c'è l'Europa che ovviamente ha i suoi parametri, ha i suoi dettati e soprattutto alle sue regole fiscali. Questa è un po' la lettura che viene condivisa da destra e da sinistra a livelli di analisti. C'è chi dice poi che Meloni ha ragione, c'è chi invece va a contestare Meloni. Questo giusto per avere la lettura del grand'angolo. E poi ovviamente ancora una volta gli scenari internazionali, russo-ucraino come fronte, ma anche quello medio orientale, dove persiste lo stallo con un registro di tensione tra Stati Uniti e Iran, e dall'altra parte Israele, come ci si aspettava in questi giorni, ad aumentare la pressione sul Libano. Formalmente dalle parti coinvolte si parla ancora di una tregua in piedi, quindi da parte degli Stati Uniti e Iran. Cominciamo la carrellata dei titoli dal quotidiano Avvenire, che ha una composizione di prima pagina diversa da quelli degli altri quotidiani, perché il giornale guarda ancora con commenti e letture all'enciclica Magnifica Humanitas presentata l'altro giorno in Vaticano, prima enciclica di Leone XIV, e tra l'altro l'abbiamo detto con la novità del Papa stesso presente, intervenuto durante la presentazione, perché solitamente invece il Papa lascia parlare, come dire, no, dei cardinali, dei commentatori, altri relatori. Invece c'è stata anche questa svolta di novità. Scrive l'Avvenire questa mattina: altri contributi per cogliere appieno il messaggio della Magnifica Humanitas. E i contributi sono quelli ripresi in prima pagina della teologa Anna Rowlands, che lunedì, tra l'altro, ha presentato, era una delle relatrici alla presentazione, quindi era proprio accanto a Leone XIV, e l'altro è Stefano Mancuso, scienziato, divulgatore, tra i massimi studiosi mondiali di intelligenza vegetale, l'intelligenza delle piante. Per quanto riguarda la sottolineatura di Anna Rowlands, e quindi quello che dice in questa riflessione su Avvenire, sottolinea: nessuna mano da sola è sufficiente a sostenere il peso del mondo, nessuno è così debole da non poter dare il proprio contributo, siamo fratelli e la comunione è atto politico. Mentre per quanto riguarda Stefano Mancuso, andiamo a leggere anche qua un passaggio delle parole riportate questa mattina dall'Avvenire: escludere ciò che non è umano dalla discussione sul futuro e sulla stessa sopravvivenza della nostra specie è una dimostrazione di cecità. E poi, nello specifico, guardando all'intelligenza artificiale, dice: rischiamo di farci addomesticare da un'intelligenza artificiale in mano a pochi. E qui proprio l'invito a non farsi addomesticare. Questo è molto interessante come principio filosofico, no? Cioè della serie, l'intelligenza artificiale che noi creiamo e che si basa sulle nostre esperienze, sui nostri dati, sul nostro vissuto, sulle nostre scoperte, metteteci tutto quello che volete, in realtà diventa quasi una realtà altra che poi riesce a condizionarci fino ad addomesticarci. E attenzione, perché addomesticare, noi ovviamente siamo abituati a pensarlo in rapporto al mondo animale, addomesticare cambiare significa rinunciare e ridimensionare la propria natura. Quindi assolutamente da leggere questi spunti di riflessione che ci propone Avvenire, che poi nel taglio centrale ci porta direttamente in Medio Oriente. Si parla giustamente di escalation sui fronti, non sul fronte, sui fronti medio orientali, nuove fiammate. Riparte di slancio l'offensiva di Israele in Libano, superato il fiume Litani. Il fiume Litani era quello che era inteso da Israele come la linea gialla, come la linea di confine, è quella parte tra il fiume e il sud del Libano, dunque a confine con Israele, che Tel Aviv aveva detto di voler occupare in modo temporaneo per assicurare una sorta di cuscinetto di sicurezza, in un certo senso. Ecco, siamo andati oltre, e non è soltanto un andare oltre per attaccare le linee di Hezbollah a ridosso del Litani, proprio è stato detto di evacuare villaggi al nord del Litani, quindi la proiezione di espansione di Israele è molto più in profondità di quanto ci si poteva immaginare già con il Litani, che è una bella fetta dell'area del paese dei cedri. Poi l'Avvenire ripropone in un boxino l'assemblea degli industriali di ieri, e questo invito da parte di Meloni agli industriali di creare una sorta di cantiere per abbattere la burocrazia, o meglio, per ridurre la burocrazia. Non aggiungo altro dall'Avvenire su questo tema, perché l'apertura del Corriere della Sera: Meloni sferzata all'Europa, si rischia il deserto industriale, salari troppo bassi ma non possiamo alzarli da soli, dicono gli industriali. Dure critiche di Orsini all'Unione Europea, e la Premier, sulla scorta delle dure critiche di Orsini all'Unione Europea, rilancia. Ora, noi sappiamo che in questo momento con l'Unione Europea abbiamo delle questioni aperte, soprattutto per quanto riguarda il patto di stabilità, con la richiesta da parte dell'Italia di poter prevedere, attingendo alla clausola di salvaguardia, di scorporare le spese per i rincari energetici dovuti a Hormuz, quindi di per sé ovvio, chiaro, pacifico per tutti, non responsabilità dell'Italia, di poterle scorporare esattamente come succede per le spese per la difesa. Finora la risposta arrivata da parte dell'Europa è no. Quindi diciamo che questo fa sì che l'Italia abbia ancora minor margine di bilancio, minor margine fiscale per poter provvedere a iniziative a tutela economica dei cittadini. Anche le accise, l'avete visto, andiamo un po' a singhiozzo, no? Quindi si fa fatica a trovare, l'ultima volta quanto, 200 milioni, che per un paese come l'Italia non dovrebbero essere tanti, in realtà diventano tantissimi, perché c'è un problema di margine fiscale entro il quale tu devi stare, e quindi alla fine si procede per di due settimane in due settimane, con progressivamente, l'avete visto, taglio alle accise che è sempre più ridimensionato, e questo si vede anche quando uno poi va a fare benzina oppure gasolio. Nelle pagine interne del quotidiano troviamo la lettura della giornata di ieri, l'intervento di Meloni e non solo, e poi le interviste che vengono fatte ad alcuni leader industriali, soprattutto dei cosiddetti settori energivori, come quello delle ceramiche, delle piastrelle. In modo particolare il Corriere intervista Augusto Ciarrocchi, che è presidente di Confindustria Ceramica, e dice: il nostro distretto, quello delle piastrelle, ormai è a rischio, ci sono solo due vie, chiudere o produrre in India. Ora, vedere che non c'è la terza strada, cioè prevedere di poter rimanere, non dico in Italia, ma quantomeno in Europa, lo capite quanto sia preoccupante. In modo particolare Ciarrocchi individua il colpevole, ed è qua l'affondo dato poi nei confronti anche dell'Europa, degli ETS. Gli ETS, l'abbiamo detto, sono quella, viene definita una tassazione, tecnicamente non è una tassazione, ma sono quei crediti che devono essere pagati dalle aziende, e quindi devono essere messi a disposizione per cui è per questo che viene chiamata tassazione, nel momento in cui tu arrivi a dei livelli di produzione di CO2. Ora è evidente che nel momento in cui in Italia, in Europa ancora l'energia industriale determinata soprattutto dagli idrocarburi, per la verità anche qua il nucleare fa poco, significa che di CO2 un settore energivoro ne emette tanto, per cui gli ETS, questa tassa, questo pagamento delle quote di CO2 che tu emetti nel territorio pesa, e pesa tanto. Quindi paghi di più l'energia, ma non hai uno sconto sugli ETS. Quindi alla fine è evidente che rappresenta una combinazione micidiale per la salute economica delle imprese. La stampa: Meloni attacca l'Unione Europea, soffoca l'economia, dice la presidente, però qua una stilettata arriva dal fiscalista Stefano Lepri, che dice: quei 20 miliardi subito che il presidente di Confindustria chiede sono una proposta di buonsenso che quasi certamente finirà nel nulla. Perché? Perché dice uno che 20 miliardi sono tanti e subito, quindi non si trovano non solo per le regole fiscali, ma proprio perché l'Italia non può permettersi in questo momento di fare debito per 20 miliardi, perché di debito si tratta, visto che comunque non riusciamo a spuntare, a fare una vera spending review della spesa pubblica italiana. Ma poi soprattutto Stefano Lepri, che lo conosciamo molto bene, non fa sconti a nessuno, dice: paghiamo 40 anni di scelte sbagliate, dal no al nucleare al blocco dell'eolico. Quindi dal punto di vista energetico tutto sbagliato, perché non siamo andati avanti quanto avremmo dovuto e potuto rispetto alle energie rinnovabili, e allo stesso tempo il no dell'Italia al nucleare, tra l'altro col fatto che l'ultimo referendum si tenne a ridosso proprio anche della tragedia dell'incidente di Fukushima, ovviamente non aiutò la disposizione d'animo e di fiducia dei cittadini nei confronti del nucleare, dice oggi la paghiamo. E si ribadisce che in Italia paghiamo le bollette sia a livello privato che a livello industriale più alte d'Europa. E poi dice però: c'è ancora un altro grosso problema che ha caratterizzato la politica italiana, ovvero la politica che è diventata politica di sussidi inutili e dannosi, ma che la politica non sa eliminare. Quindi gioco di parole: la politica ha creato questo monstrum utile sempre nell'avvicinamento delle campagne elettorali, e che poi una volta che hai in pancia, anche se le opposizioni le criticano, non riescono ad abbatterlo, perché sai benissimo che vai a determinare una reazione negativa dei cittadini, anche del tuo elettorato. Ora, senza andare a guardare il super bonus recente di cui abbiamo parlato tantissimo, pensate anche solo agli 80 euro di Renzi. Fu criticato da tutti quando li introdusse. In realtà quegli 80 euro poco cambiavano la vita, perché non erano 80 euro agli incapienti, essendo una manovra fiscale erano gli 80 euro nei confronti di chi comunque un reddito ce l'aveva, e aveva un reddito non da incapiente, che ai tempi, non vorrei dire una sciocchezza, era sui 1000 euro, però si parla veramente ormai di di 10 anni fa. Quegli 80 euro non sono mai stati tolti, neppure dai governi di diverso colore arrivati dopo, che hanno duramente criticato Renzi per quel provvedimento. Questo è soltanto un esempio di come o un bonus viene sostituito con un altro, o che una volta che viene concesso quel bonus, quel sussidio, nessuno, né da destra né da sinistra, lo toglie per motivi elettorali. Siamo sul Sole 24 Ore, ovviamente quotidiano degli industriali, che guarda l'assemblea di ieri. Orsini: responsabilità, fiducia e coraggio. Meloni: Unione Europea miope, stop alla burocrazia. Poi, restando sempre sul quotidiano economico, c'è un interessante articolo di Beda Romano, che è il corrispondente da Bruxelles del Sole 24 Ore, che ci parla di gas, ma di gas russo. L'energia di Mosca: l'import di gas russo in Europa sappiamo che è aumentato, no? Da dopo Hormuz. Ecco i primi 5 paesi europei, Francia in testa, che hanno aumentato le importazioni dalla Russia. Francia e Belgio guidano la ripresa delle importazioni di GNL. Ah, è importante sottolinearlo questo, non c'è una riapertura del tubo del gas, sta parlando di GNL e quindi di gas liquefatto. L'impennata in aprile, con Parigi che cresce del 13% a 413 milioni di euro e Bruxelles del 33% a 363 milioni, quindi ovviamente la percentuale più alta di Bruxelles, ma in valori assoluti è più alto l'importo francese. In totale le vendite all'estero di combustibili fossili hanno fruttato alla Russia 733 milioni di euro al giorno, quindi un più 4% rispetto a marzo. E questo lo sapevamo, adesso abbiamo il dettaglio dei due principali paesi. Quello che certo è che Mosca ci sta guadagnando, però rispetto all'andamento ai costi della guerra, questi 733 milioni registrati ad aprile non sono così tanto. Cioè, se pensate l'Oreshnik lanciato l'altro giorno su Kiev, le cifre qua ballano, però si parla di 250-300 milioni. Quindi non è che questa situazione stia aiutando Mosca a uscire veramente dal cul-de-sac economico ribadito dalla banca centrale russa, nella quale il paese ormai da fine 2025 si trova. Certo, se questa situazione dovesse addirittura permanere o peggiorare, non c'è dubbio che Mosca avrebbe buon gioco a far fruttare gli effetti della crisi mediorientale. Su questo c'è un'evidenza anche nelle dichiarazioni, che diventano meno roboanti nei confronti di Mosca rispetto all'ultimo step che dovrebbe consumarsi fino 2027, cioè da fine 2027, per cui da 2028 noi non dovremmo proprio azzerare completamente il gas dalla Russia a livello europeo. E da questo punto di vista tutti, ecco, stanno un po' tacendo rispetto a questo obiettivo, perché ci si rende conto che le incognite sul terreno sono tante, ci sono paesi più esposti di altri. Vedremo, i prossimi mesi saranno sicuramente cruciali. Siamo su Repubblica. Meloni industriali, asse contro l'Europa. Perché Repubblica dice asse? Non solo perché il discorso di Meloni e il discorso di Orsini sembravano seguire la stessa partita, ma perché nel retroscena di Tommaso Ciriaco su Repubblica si scopre che c'è stata la sera prima una telefonata tra i due dove è stata proprio concordata la strategia e dunque anche gli interventi dal palco, perché il segnale che era importante dare, questo hanno trovato condivisione da parte del governo e da parte degli industriali, era quello di stabilità. In un momento di crisi sicuramente la stabilità è importante. E quindi si sono messi d'accordo la sera prima. Fa un po' ridere questo, perché sembra come quando tra ragazzini, insomma, ti consigli su come vestirti il giorno dopo. Perché veramente, guardate, è stato abbastanza straniante anche sentire, in un momento di crisi come quello, ti aspetti che gli industriali, per quanto si rendano conto che l'aggiornamento del quadro non dipende dalla politica di governo ma dalla crisi internazionale, però comunque gli industriali avrebbero avuto, perché in altre fasi storiche lo hanno fatto, buon gioco anche semplicemente a portare avanti le loro istanze e anche evidenziare quello che la politica, intendendo il governo attuale e i governi precedenti, hanno sbagliato, non hanno fatto, hanno dimostrato miopia. In realtà questo non c'è stato, cioè rispetto alle crisi si è trovato un unico obiettivo, Bruxelles, e c'è stata una consonanza di interventi che, insomma, il dubbio l'hanno fatto venire un po' a tutti, dubbio che Ciriaco questa mattina ci scioglie e scrive: il presidente di Confindustria e la Premier si sono sentiti la sera prima per lanciare un messaggio di stabilità, la strategia concordata al telefono era quella appunto di interventi all'insegna della collaborazione. E poi ancora scrive Ciriaco: c'è un altro dettaglio che Meloni anticipa nelle telefonate con Orsini, ma che non trapela dal palco. Presto la Premier andrà in Cina per una missione istituzionale. L'idea è volare a Pechino al massimo entro ottobre, anche se esistono ragionamenti per provare ad anticipare la visita a fine luglio. Indipendentemente dalla data, conta la filosofia del viaggio. Guardiamo anche a quel mercato. In fondo, Trump ha appena fatto visita sci e lavoriamo per sfruttare al meglio l'opportunità. Vi ricordo che Meloni, per tutta l'amministrazione Biden, ma anche nei primi sei mesi più o meno dell'amministrazione Trump, ha sempre avuto posizioni e dichiarazioni molto pesanti nei confronti della Cina, evidenziando anche elementi assolutamente veri, come la prepotenza commerciale cinese. Resto ancora su Repubblica perché ancora una volta ci porta sul fronte medio orientale, da Iran al Libano, un giorno di guerra. Missili americani su cacciamine de Pasdaran, Israele stende raid di terra oltre la linea gialla. E c'è una fotografia, Repubblica ripropone una fotografia che emerge dalle macerie in Libano, ed è una foto di una bambina, avrà massimo 1-2 anni. Siamo a Tiro, che è stata una delle città, dei centri maggiormente colpiti, e ovviamente la domanda ansiogena che tutti ci si pone è: che fine ha fatto questa bambina? Guardate, è impressionante, questa foto è bellissima, anche se volete nella semplicità. E poi ancora un'altra notizia da Repubblica: NATO più sola in caso di attacco, gli Stati Uniti tagliano navi e aerei. E da parte di Washington si concretizzano le minacce verbali, a volte scomposte, arrivate dall'amministrazione americana, e si dettaglia le intenzioni degli Stati Uniti nei confronti dell'Europa rispetto all'impegno NATO, ovvero meno navi, meno aerei, e l'Europa deve cominciare a proteggersi da sola. Meloni, imprese, scossa all'Europa, questo è il titolo del Messaggero. E poi è Angelo De Mattia che si concentra sull'altro punto toccato da Meloni, ovvero quello della burocrazia. Quando si è rivolta al leader di Confindustria, ha detto: bisogna aprire un cantiere per ridimensionare, abbattere, semplificare la burocrazia, che è la vera zavorra delle imprese. Burocrazia, il Moloch da demolire, dice Angelo De Mattia. Da parte dell'opposizione si fa notare: è 4 anni che sei al governo, se volevi aprire il cantiere burocrazia lo potevi fare anche prima. In effetti, sapendo che tra l'altro non è che in pochi mesi riesci a ridimensionare la diplomazia, aprire un cantiere nello scorcio di legislatura non si sa quali risultati può portare. Siamo sul Giornale, che guarda l'assemblea di Confindustria, ma in realtà apre su quel filone che il Giornale sta battendo da giorni: flop degli islamisti, ora il PD apre il processo a Jlein, sinistra picco alle comunali, campagna disastrosa, neanche un musulmano tra gli eletti. Qua c'è Francesco Giubilei che continua a insistere sulla linea tenuta dal Giornale in questi giorni, che da parte del PD, soprattutto nell'area veneta, in questo caso dunque Venezia, molto si puntava anche al voto degli stranieri, che poi il Giornale semplifica con islamisti. Il Foglio: l'Italia dei poli alibi. All'assemblea di Confindustria contano le parole dette, ma anche quelle non dette. Meloni chiede all'Unione Europea di fare di più, ma non ricorda cosa può fare di più l'Italia per se stessa. Segnali sui salari, innovazione zero, occasioni perse, scrive il Foglio. QN, La Nazione, Il Giorno e Il Resto del Carlino: Meloni, Orsini, scossa all'Unione Europea, è crisi, faccia meno e meglio. Sempre rivolto all'Unione Europea. E poi dal Taglio Centrale il titolo caldo: 12 morti in Europa, bollino rosso in 4 città italiane. Tra oggi e domani le temperature più pesanti, quindi da qui ovviamente l'appello ai fragili, agli anziani, ai bambini, perché si riparino e soprattutto si idratino, in attesa che il termometro, speriamo, scenda dopo questa invasione di questa ondata subtropicale che arriva direttamente dall'Africa. Nelle pagine interne continua la riflessione del dopo comunali e troviamo il pezzo di Davide Allegranti: il campo largo è minato. Coalizione senza una guida. L'anti-melonismo non basta. Quindi un titolo in tre punti e non vi leggo altro perché Davide Allegranti questa mattina ci raggiunge, quindi ci spiegherà tutto. Siamo sul Fatto Quotidiano, apertura diversa, si parla ancora di giustizia. Il PM racconta un fatto vero, il CSM lo censura. Primo bavaglio, sanzione disciplinare al procuratore Pinto. Viene punito, scrive il Fatto, per aver criticato una riforma citando un indagato che patteggiava per bancarotta e aveva lasciato sul lastrico centinaia di persone. Chiudiamo i titoli con la Gazzetta dello Sport. Avanti Iraola, il Milan accelera per il nuovo allenatore. E poi ancora il Giro d'Italia, il re del giro, Dominio Vingegaard, quarta vittoria. Allora, questi sono i principali titoli che troviamo oggi in edicola. Tra poco, lo sapete, si accendono i microfoni del Buongiorno in Blu.
0: Buongiorno in Blu 2000 con Chiara Placenti. Disco in Blu 2000.
3: Proposta musicale della settimana è Buon Vento di Giovanotti.

0: Sempre il buongiorno in blu, bentornato al generale Domenico Rossi, generale di corpo d'armata dell'esercito, già sotto capo di stato maggiore dell'esercito e stato sottosegretario al Ministero della Difesa. Buongiorno generale Rossi, bentornato.
1: Buongiorno a lei e anche agli ascoltatori.
0: Generale, ci aiuta a leggere il quadro internazionale fortemente destabilizzato ormai dal 2022, ovviamente poi situazione peggiorata dal 28 di febbraio. Cosa sta succedendo? Cioè non nei singoli scenari che poi andiamo a dettagliare tutti i giorni, ma proprio a livello di riequilibrio, di riposizionamento, di qualcuno diceva nuova spartizione del mondo. Noi abbiamo visto anche a Pechino, che è stato scenario di questi incontri, di questi bilaterali importanti, prima Trump, quasi subito dopo Putin, di una Cina che in questo momento risulta una sorta di potenza stabile, più rassicurante rispetto agli Stati Uniti, che si sentono sempre più anche in qualche modo incalzati, minacciati dalla Cina. Lo stesso Xi Jinping durante il suo intervento nel giorno della visita di Trump ha fatto riferimento, ormai l'abbiamo imparata tutti, alla famosa trappola di Tucidide che è stata teorizzata dal politologo americano Graham Allison. Che succede nel mondo?
1: Io credo che il richiamo alla trappola di Tucidide sia quanto mai...
0: Generale, mi scusi, per caso ha al viva voce gli auricolari?
1: Ho gli auricolari, sì.
0: È un po' disturbato, può provare a toglierli, vediamo se la linea diventa sì. Più pulita, se no facciamo fatica a sentirla. Proviamo.
1: Eccomi, non so se si sente meglio.
0: Molto meglio. Prego.
1: Il richiamo alla trappola di Tucidide, secondo me, per spiegare un pochino anche lo scenario di carattere generale, secondo me veramente opportuno. Cioè la teoria di Tucidide, poi ripreso da Allison, è proprio quello che quando c'è una potenza emergente, una potenza dominante, alla fine la potenza dominante, nel caso specifico sono gli Stati Uniti, guardano a tutto quello che fa la Cina come un possibile rischio per i propri obiettivi strategici, per il proprio sviluppo, per la propria economia. E secondo me questo è un punto, perché di fatto se esiste a livello internazionale un avversario riconosciuto degli Stati Uniti in questo momento, a mio avviso, è la Cina e non è la Russia, che ha una postura di carattere internazionale, secondo me, che è solo di cercare di riaffermarsi come attore globale. E tutto sommato ha una postura difensiva nell'Artico, ha una postura offensiva solamente in Ucraina, cioè voglio dire nell'ambito dei suoi confini, anche l'influenza verso l'Africa è diminuita, mentre la Cina, a iniziare dalla nuova via della seta, da tutti interpretata come un obiettivo strategico militare più che un obiettivo strategico commerciale, ha iniziato una penetrazione nel mondo che sicuramente ha dato dei risultati. In questo contesto, almeno a mio parere, va letto sicuramente l'azione americana compiuta qualche mese fa di estirpazione del presidente Maduro dal Venezuela, l'inizio di un certo diverso rapporto col Venezuela, ma che di fatto vuole colpire la Cina, ricordando che il Venezuela e, guarda caso, anche l'Iran sono i principali rifornitori di quest'ultimo paese di flusso energetico, diciamo di petrolio. Ragion per cui ora non è che possiamo inquadrare unicamente il conflitto in Iran solo in questo conflitto superiore Cina-Stati Uniti. I conflitti ovviamente oggi non si combattono solamente sul terreno, si combattono a 360 gradi ovviamente, però è chiaro che la chiusura dello stretto di Hormuz fa molto più male alla Cina che a tanti altri paesi anche occidentali. Poi sul singolo conflitto con l'Iran è evidente che tutti quanti non vogliamo un Iran che possa avere un ordigno nucleare e non vogliamo nemmeno un Iran che possa possedere un sistema missilistico in grado di colpire e destabilizzare tutti i paesi della regione. situazione. Però ecco, in quest'ottica, a mio avviso, i due incontri, sia quello di Xi Jinping con Trump, sia quello di Xi Jinping con Putin, sono fondamentali. Cioè, c'è un aspetto, secondo me, che è di carattere generale un po' su tutta la situazione, le informazioni. Dove per la mancanza di informazioni certe, questo è dove per certe intendo dire informazioni di carattere ufficiale, dove per carattere ufficiale intendo dire delle informazioni che magari sono congiunte dei paesi di cui stiamo parlando. Basta guardare le dichiarazioni americane e iraniane negli ultimi 10 giorni sulla possibilità di accordi. Si va di track and track, così come da una parte si afferma che c'è un accordo in vista, subito dopo viene smentito e si dice che c'è tempo per fare l'accordo, e mi sembra che una delle ultime dichiarazioni è: accordo sì, ma solo se grandioso e propedeutico evidentemente a una stabilizzazione della regione.
0: Sicuramente siamo abituati nel momento in cui le
1: c'è
0: parti...
1: una guerra cognitiva, in atto, certo, che diciamo forse ci ha insegnato, derivata proprio dall'Ucraina per prima, in cui le notizie si rincorrono ed è difficile dare effettivamente il quadro della situazione. Anche gli stessi attacchi ultimi degli Stati Uniti contro un sistema missilistico e contro la possibilità di mettere altre mine nel setto di Hormuz è stato subito dichiarato dall'altra parte come un atto di guerra. Quindi, quando la trappola di Tucidide dice che qualsiasi operazione offensiva o difensiva, anzi difensiva, diciamo di un attore viene intravista come azione offensiva dall'altra parte, non è che diceva cose sbagliate, diciamo.
0: Assolutamente.
1: Rimane effettivamente, a mio avviso, una cosa di carattere positivo, che è quella che, almeno per quanto riguarda la parte del Medio Oriente, che ci sono molti attori che si stanno effettivamente sforzando di cercare di supportare i due paesi a trovare un accordo. E questo perché è chiaro che l'interesse non è solo americano e iraniano, ma è di tutti i paesi del Golfo che si sono trovati inseriti all'interno di un conflitto in modo forse che non a cui non pensavano. Ma è chiaro invece che l'Iran ha attuato una strategia, a mio avviso, molto intelligente, che era quella: non riesco a colpire direttamente chi mi colpisce, cerco di colpire gli interessi di paesi vicini a quest'ultimo o di carattere generale che possono influire sul gigante che mi ha colpito. Invece per chiudere, diciamo così, sull'Ucraina, è quello che mi ha molto colpito, è una delle ultime dichiarazioni di Rubio, in cui ha detto di fatto la parte diplomatica in questo momento è ferma, non ci sono dei progressi sostanziali che ci facciano vedere che le parti si possano sedere a un tavolo, ed è sembrata quasi una presa di distanza degli Stati Uniti da quest'ultima situazione conflittuale.
0: Sì, ha risposto però benissimo, ma cominciando proprio da aggiungendo alla sua analisi qualche riflessione in più, stavo pensando a quello che diceva di Rubio, ma in realtà come dice lei è una presa d'atto, perché è evidente che i negoziati in qualche modo stimolati da Trump non stavano portando a niente, che forse erano negoziati soprattutto, diciamo, una sorta di pista teatrale in favore di Trump per evitare le sue ire funeste, perché in realtà le posizioni erano rimaste sempre quelle, cioè le istanze massimaliste della Russia nei confronti dell'Ucraina non hanno registrato nessuna modulazione per facilitare negoziati.
1: Assolutamente, io credo che la posizione russa nella realtà continua a essere quella: pace sì, ma al raggiungimento degli obiettivi prefissati dall'operazione militare speciale, che rimangono invariati, e come tale no, non possono praticamente essere accettati dall'Ucraina. Diciamo che sotto un profilo militare io mi al di là della continuazione dei bombardamenti anche sulle infrastrutture strategiche e civili che ormai la Russia sta portando avanti, ma sul terreno se non assistiamo a uno stallo
0: assolutamente.
1: Sulla progressione russa assistiamo forse addirittura in qualche punto addirittura degli avanzamenti ucraini, quindi sul campo la situazione non
0: sta pagando, anche per questo che sicuramente c'è irritazione da parte di Putin. A questo si aggiunge anche il fatto che non solo non procede l'avanzata russa, ma la Russia comincia a avvertire di essere in guerra, nel senso che l'Ucraina sempre più colpisce infrastrutture, ma arriva a colpire anche centri cittadini. No? Certo. Nel caso anche dei droni arrivati a Mosca, e quindi
1: le notizie che filtrano anche dall'interno russo sembrerebbero portare, non dico a un cambiamento di fiducia totale nei confronti di Putin, ma sicuramente a delle considerazioni diverse anche da parte, se non della popolazione, da parte dei vertici economici, politico e militari vicini. Quindi ovviamente le notizie che filtrano sono sempre relative.
0: Certo, dalla Russia lo sappiamo, le cose le capiamo solo quando avvengono. Diventa sempre difficile leggere poi tutti i diversi segnali. Generale, ieri da parte degli Stati Uniti c'è stata la dichiarazione, questa volta tecnica e non tanto di dichiarazioni dal sen fuggito come quelle di Trump, ma anche Rubio e Vance ci hanno un po' abituato, cioè rispetto all'impegno statunitense nella NATO sul fronte europeo, e ci hanno detto chiaramente che l'intenzione è quella di ridurre in modo significativo il contributo NATO, guardando soprattutto alla questione di navi, di aerei, ma anche missilistica. Quindi Europa, svegliati, da qui a poco devi provvedere alla tua difesa, perché noi non vogliamo più essere così impegnati. E sappiamo che ieri è arrivata dettagliata, soprattutto in rapporto al vertice che poi si terrà a luglio, però è ovvio che è già da tempo, no? Che Trump ce lo dice.
1: Assolutamente. Ecco. Anche da prima, perché se vogliamo anche Biden già aveva
0: anche Obama, già tutti ci avevano detto, però finora ce lo dicevano ma in concreto succedeva niente, invece abbiamo visto che delle smobilitazioni di persone, anche se poi in realtà delle truppe sono state spostate dalla Germania alla Polonia, però dire, si guarda soprattutto ai baltici che sono sotto chiara minaccia e provocazione della Russia, soprattutto in queste settimane. Ma noi ad oggi, se Putin domani volesse, io non dico invadere l'Europa nel senso arrivare a Berlino, ma fare anche una provocazione di confine, avremmo la forza politica e la forza militare di reagire?
1: Mi lascio una provocazione.
0: Sì.
1: Io credo che la prima forza che dovremmo dubitare di avere è quella di una coesione morale europea nell'individuare l'avversario ed essere pronti a reagire come popolo europeo nel caso specifico, o come sommatoria di popoli, perché sicuramente a mio avviso c'è stata una costante nel tempo che è stata quella solo da poco di prendere atto che quello che succede da qualche parte nel mondo, anche se lontano, poi può avere riflesso anche nel nostro paese, dico, o nell'Europa. Quindi adesso dobbiamo prendere coscienza che nella realtà tutto questo può accadere e dobbiamo avere una difesa in grado effettivamente di rispondere alle esigenze. E allora ce l'abbiamo o non ce l'abbiamo? Dobbiamo fare, a mio avviso, una premessa. La Russia ha 150 milioni di abitanti, l'Europa ne ha 450. Prima dell'operazione militare speciale, il PIL europeo, il PIL per la difesa di tutti i paesi europei, era nettamente superiore a quello russo. Il problema è che abbiamo speso male nel tempo, e quindi oggi ci troviamo per certi settori con sistemi d'arma diversi, alcuni settori ridondanti, altri settori invece sicuramente poco idonei alle esigenze attuali, e quindi adesso si tratta di spendere, ma di spendere soprattutto bene e in fretta, e in tutto quanto questo c'è un punto fondamentale che è l'industria, anche perché l'industria delle armi, come lei sa, è diffusa in vari paesi, e secondo me c'è un punto fondamentale da cui partire. Il punto fondamentale è quantomeno unificare i requisiti dei singoli sistemi d'arma che ci servono, in maniera tale che poi alla fine si compri dal miglior offerente, ma si comprino dei sistemi che siano interscambiabili. Certo. E abbiamo bisogno ovviamente di, secondo me, e queste verranno anche dalla NATO, se non indicazioni, voglio dire delle considerazioni che verranno una volta elaborato tutto ciò che gli americani vorrebbero levare, ci saranno delle considerazioni su quello che serve a livello europeo e soprattutto sullo sforzo che l'industria deve fare in un momento in cui serve tutto e subito, e quindi bisogna dare poi le priorità. Ecco, credo che l'individuazione delle priorità e lo sforzo che l'industria deve fare nel prossimo futuro sono i due punti fondamentali.
0: Grazie generale, sempre buona giornata.
1: Grazie a lei, buongiorno, grazie all'ascoltatore.
0: Grazie ancora al generale Domenico Rossi, generale di Corpo d'Armata dell'Esercito, già sotto capo di Stato Maggiore, è stato anche nostro sottosegretario alla difesa. E adesso andiamo subito in Congo. L'OMS ieri ha avvertito che la diffusione di Ebola nella Repubblica Democratica del Congo sta superando addirittura la capacità di risposta dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, e c'è l'esortazione ai paesi limitrofi ad adottare misure immediate. La situazione è veramente molto molto critica. Andiamo direttamente in Congo a Goma e raggiungiamo Federica Biondi, capo missione per la Repubblica Democratica del Congo di Intersos. Buongiorno Federica.
2: Buongiorno a voi.
0: Allora Federica, ci aiuti a capire, proprio a farci un punto, situazione rispetto ad Ebola, rispetto dunque i dati, i numeri, i contagi, le vittime che ci sono, ma soprattutto la dinamica che voi già intravedete rispetto all'estensione dell'epidemia?
2: Allora, l'epidemia è iniziata nella provincia dell'Ituri, che è una provincia a nord-est della Repubblica Democratica del Congo, che confina con l'Uganda. Questa provincia è sotto il controllo del governo della Repubblica Democratica del Congo, ma dista moltissimo da Kinshasa, da dove partono tutti gli aiuti, anche quelli dell'OMS. Purtroppo l'epidemia è stata identificata con ritardo, perché quando l'allerta è arrivata di un numero di morti anomalo che erano state ascritte ad altre patologie, hanno fatto i test dell'Ebola, ma hanno fatto i test dell'Ebola di un ceppo che solitamente è diffuso qui in Congo, che è il ceppo Zaire. Hanno visto che era negativa, e quindi poi, quando hanno chiesto di poter avere reagenti o mandare i campioni a Kinshasa per poterli campionare rispetto a altri ceppi, è stato visto che si trattava di un ceppo di origine dell'Uganda, e quindi
0: la variante
2: l'epidemia Bundibugyo è un altro ceppo, non è una variante, e quindi che è un ceppo con una mortalità inferiore, questa è una buona notizia, però siccome non è stato responsabile di epidemie di larga scala come quello del ceppo Zaire, non ci sono né il vaccino e né delle cure specifiche, se non le cure sintomatiche che si fanno ai pazienti. Nel frattempo l'epidemia si è diffusa. Inoltre la barriera culturale rispetto a questa epidemia è estremamente elevata. In queste zone dei Lituri, e particolarmente anche nelle zone urbane di Bugna, non c'è mai stata un'epidemia di Ebola, nonostante che sia la 17ª in questo paese. Quindi la popolazione non conosce con i mezzi di trasmissione e soprattutto ha difficoltà ad accettare che uno dei metodi per impedire la diffusione dell'epidemia sia quello di sotterrare i morti di Ebola senza procedere a un funerale in cui per tradizione le persone si raccolgono intorno al morto, toccano il morto, toccano certo. Gli effetti personali del corpo del defunto, che sono il veicolo maggiore per la diffusione di questo virus.
0: E, quindi scusa, ci stai dicendo, dico ai nostri ascoltatori, c'è un po' di ritardo per il collegamento, ci stai dicendo che una delle principali modalità, vie di contagio, avviene proprio durante i riti funebri, che appunto implicano e prevedono anche questa vicinanza e questo contatto diretto con il defunto?
2: Allora, è un virus che si contagia per contatto, quindi sì. Bisogna toccare una persona infetta o il corpo, gli effetti di una persona che è malata, deceduta per questa malattia. In queste popolazioni il rito funebre è estremamente importante, sì. Un numero enorme di persone si riunisce e il fatto che venga impedito di fare questa pratica tradizionale non viene accettata, al punto che alcune strutture di presa in carico dei malati sono state attaccate con violenza e anche sono state date fuoco alle tende di isolamento dalle famiglie di un giovane morto, perché volevano recuperare il corpo per procedere al rito funebre.
0: Oh, la situazione è veramente impressionante, no? Perché da una parte c'è sicuramente un problema di risposta sanitaria adeguata, l'abbiamo già visto nella fase proprio della diagnosi iniziale, e a tutto questo si aggiunge anche

0: e più si lavora già sul territorio, nel dialogo con le comunità, anche su altre tematiche, il canale di comunicazione può essere aperto per trovare la modalità di far passare il messaggio delle pratiche corrette e i gesti barriera per evitare la diffusione. Certo, non sono cose che il cambiamento non avviene da un giorno all'altro, certo. E quindi il metodo di comunicazione con la comunità, utilizzando le persone adeguate, i leader tradizionali, i leader religiosi, eccetera, possono essere un canale di comunicazione. Inoltre bisogna dotare i centri di salute esistenti del materiale che gli permetta di fare il triage, di fare il depistaggio dei casi e sospetti, perché il sospetto di un caso viene dato rispetto alla sintomatologia, la febbre, i sanguinamenti, eccetera, okay. Tutti i sintomi dell'Ebola, per poterli riferire ai centri di presa in carico. Ma bisogna proteggere il personale sanitario, perché come è stato per il Covid, le persone più esposte a questo genere di virus sono il personale sanitario che prendono in carica e che entrano in contatto con le persone potenzialmente infette. E quindi bisogna dotare i centri sanitari, anche perché bisogna rendere resilienti i centri sanitari per poter continuare a fare la presa in carico delle altre patologie, perché poi uno non muore di Ebola ma muore di un'altra cosa.
1: Sì, sì, certo.
0: Se c'è questa sfiducia nel centro sanitario, non può prendere in carico un caso di malaria perché gli ospedali sono stressati o i posti di salute sono stressati dalla presenza di persone con sintomi. In più c'è il fatto che è possibile che persone con sintomi non si autodenunciano o non vadano a farsi depistare per la sfiducia che c'è in questo genere di trattamento.
1: Situazione che ci hai spiegato benissimo. Grazie veramente per tutto quello che fate, per il vostro lavoro e impegno. Grazie Federica Biondi.
0: Grazie a voi.
1: Federica Biondi è capo missione nella Repubblica Democratica del Congo di Intersos, e l'abbiamo raggiunta proprio a Goma. Arrivano le news delle 8 e subito dopo ancora il Buongiorno in Blu.

0: Chuck, motore, azione! Houston, abbiamo un problema. Qui è la navicella Altair di Cinecittà World. Dobbiamo compiere una manovra interstellare con un salto nel vuoto spaziale!
1: Entra nel grande cinema, vivi emozioni spettacolari e diventa tu il protagonista. E con la promozione Torna Gratis, il divertimento raddoppia. Info e biglietti su cinecittaworld.it.
2: Cinecittà World, il parco dove il cinema prende vita.
3: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante. Per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
4: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
5: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
6: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan, mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
7: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie, la tua firma fa miracoli.
8: Ogni sabato e domenica non perdete Borghi d'Italia. Mario Placidini ci accompagna nella storia, nell'arte, nelle tradizioni e nelle meraviglie italiane. Protagonisti di ogni puntata sono i borghi del bel paese. Con le testimonianze della gente, i loro dialetti, la chiesa, la natura, le associazioni, i colori, i sapori e l'autenticità dei piccoli comuni italiani. Borghi d'Italia vi aspetta ogni sabato e domenica alle 12:20 su TV 2000.
9: In Blu 2000, news.
10: In stallo l'accordo Stati Uniti-Iran, in Medio Oriente cresce la tensione dopo la pioggia di droni verso il nord di Israele. L'esercito israeliano ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano oltre la linea gialla della tregua armata e continuano gli attacchi anche nella striscia di Gaza. Poco fa Israele ha annunciato l'uccisione del capo militare di Hamas, Muhammad Odeh. E stanno continuando anche gli attacchi russi in Ucraina. Allo stesso tempo, la notizia di poco fa, le forze armate di Kiev hanno colpito Sebastopoli con missili e droni. Questo è quanto riferisce su Telegram il governatore della Crimea, Razoviev. E intanto l'Unione Europea proroga per un anno le sanzioni alla Russia, mentre il segretario di Stato americano Rubio dice che al momento non si intravedono le possibilità di un negoziato, ma che comunque gli Stati Uniti si propongono come mediatori tra Mosca e Kiev. Rientriamo in Italia, chiediamo all'Europa di fare meno e meglio per difenderci dalla crisi. Così la presidente del Consiglio Meloni ieri all'Assemblea di Confindustria, parlando dell'Unione Europea come di un gigante burocratico che diventa miope quando deve far sentire la sua voce, sacrifica la crescita sull'altare di approcci ideologici e tecnocratici. E poi, rivolta agli imprenditori, propone di aprire un cantiere per riformare la burocrazia in Italia. Ondata di caldo anomalo in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, inedite soprattutto in Gran Bretagna, con il record mai registrato prima a maggio di 35 gradi. In Italia oggi bollino arancione in 14 città, tra oggi e domani però peggiora la situazione con afa record a Roma, Firenze, Torino e Bologna, previsto infatti bollino rosso. In crisi di astinenza, coltellato 2 volte il figlio di 12 anni e poi si è ferito in un tentativo di suicidio. L'aggressione è avvenuta nell'abitazione di famiglia a Napoli. Il ragazzo adesso è ricoverato in gravi condizioni, mentre il padre è stato arrestato per tentato omicidio. A disarmare l'uomo, la compagna, anche lei rimasta ferita ma in modo non grave. Tennis, tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Arnaldi e Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Kornieva. Questa era l'ultima notizia, più tardi.
9: Buongiorno in Blu 2000.

0: E dopo le news delle 8 si riaccendono i microfoni del Buongiorno in Blu. Bentornato a Luigi Narbone, lunga carriera alle Nazioni Unite, già ambasciatore europeo presso i paesi del Golfo, direttore della Mediterranean Platform della Lewis School of Government. Buongiorno, bentornato professore.
1: Buongiorno a voi.
0: Allora, la situazione del Golfo viene giornalisticamente definita di stallo. In realtà è uno stallo piuttosto caldo, perché sicuramente la giornata di ieri ha registrato un acuirsi delle tensioni, non solo perché gli Stati Uniti l'altra notte a scopo difensivo hanno attaccato nel sud dell'Iran. L'Iran ha avuto una reazione per il momento verbale estremamente muscolare, addirittura è tornato via messaggio a farsi sentire anche la nuova guida suprema, Mojtaba Khamenei, e si fa fatica a capire se i negoziati porteranno veramente a qualcosa in rapporto al fatto che il fronte israelo-libanese è tornato ad essere campo di battaglia aperto. Questa mattina addirittura si guarda Gaza, perché Striscia di Gaza, che non è mai stata pacificata nonostante la tregua raggiunta, ma Israele ha annunciato, confermato questa mattina l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh. Lei vede margini per far rientrare tutta questa tensione e potenza di guerra e veramente aprire alla diplomazia?
1: Ma la situazione è piuttosto confusa e direi complessa. Da una parte sembra chiaro che il deal, il tavolo diplomatico mediato dal Pakistan e dal Qatar ha in qualche modo prodotto alcune possibilità di conclusione positiva, cioè si parla di un memorandum che stabilirebbe un cessato il fuoco di 60 giorni e una riapertura dello stretto di Hormuz, con poi appunto il tempo per negoziare più in dettaglio le questioni del nucleare, tra cui ricordiamo la questione importante del 440 kg di uranio arricchito. Dall'altra vediamo appunto un riacuirsi delle tensioni militari, come diceva, gli attacchi al sud dell'Iran, ma anche direi importante l'intensificazione dei bombardamenti israeliani in Libano.
0: Si fa fatica a capire fino a che punto queste dichiarazioni o queste azioni muscolari, belliche ma limitate, facciano parte proprio anche della, come dire, del percorso negoziale.
1: Direi che da parte degli Stati Uniti fa parte ormai forse di un modus operandi che abbiamo già visto in passato, negoziare da una posizione di forza, in qualche modo spingere l'Iran a cedere e quantomeno accelerare la conclusione dell'accordo. Però in questo caso direi che le cose sono più complesse. Forse al di là di queste strategie negoziali bisogna vedere anche una certa difficoltà da parte degli Stati Uniti a concludere un accordo che è già visto negli Stati Uniti come un cattivo accordo. Di fatto non si vede come questo sia particolarmente migliore dell'accordo
0: di Obama,
1: JCPOA, come ricorderete, che è stato che Trump nella prima presidenza denunciò nel 2015, nel 2018, e ovviamente praticamente non sembra che ci sia un particolare vantaggio geopolitico a questi anni di tensione e alle varie guerre con l'Iran. D'altra parte c'è anche il fattore Israele. È ovvio che per Israele chiudere la guerra in questo momento, in questo modo, è qualcosa che almeno dal governo Netanyahu è percepito come negativo, e quindi corre il rischio di avere di nuovo un sabotaggio di qualsiasi accordo venga raggiunto.
0: Ma si ha l'idea che comunque vada, gli Stati Uniti non riusciranno a riportare a casa un risultato oggettivamente spendibile come vittoria, no? Rispetto alla strategia intrapresa da Trump, perché o veramente l'Iran viene sconfitto su tutta la linea, dunque viene annullato, sequestrato il famoso potenziale di uranio arricchito, 440 kg, quello a cui anche lei faceva riferimento prima. Altrimenti come può Trump spuntare, concludere, mettere nero su bianco un accordo che possa vendere agli statunitensi come una vittoria, come ne valeva la pena? Perché vediamo anche a Hormuz, anche pensare che Hormuz possa non tornare completamente libero, mentre prima la navigazione era libera e gratuita, cioè sono tutti elementi che si fa capire come Trump possa volgere a suo pro. Non c'è la possibilità, cioè possiamo dirlo che non che l'Iran abbia vinto, anche se resistere di fronte a una potenza, alla prima potenza mondiale militare come gli Stati Uniti, è di per sé una vittoria da un punto di vista politico, però sicuramente gli statunitensi non potranno risultare vincitori da questa partita.
1: Sì, ha proprio ragione, questo è il nodo del problema. È ovvio che l'Iran è in qualche modo è già vincitore, riuscire a resistere per oltre 3 mesi, mantenendo il potere deterrente ancora, ovviamente seppur danneggiato, degradato, comunque ancora attivo, e d'altra parte avendo acquisito però una carta geopolitica fondamentale, cioè con il controllo dello stretto di Hormuz. Anche se l'accordo possa in qualche modo prevedere la riapertura dello stretto, è chiaro che l'Iran continuerà a esercitare un potere di controllo sullo stretto stesso, quindi ha ottenuto una carta geopolitica fondamentale, importantissima, anche nella sua relazioni con i paesi del Golfo, quindi è difficile per Trump riuscire a descrivere questa come una vittoria, ed è qui appunto tutto il problema che Trump ha: da una parte l'esigenza di chiudere questa partita che ricordiamo è sempre stata altamente impopolare anche negli Stati Uniti, incluso nella sua stessa base MAGA. E quindi con l'avvicinarsi delle elezioni di midterm è fondamentale per Trump riuscire a chiudere questa partita. Dall'altro sarà immediatamente successivo a qualsiasi accordo di pace, ci sarà da rendere conto, insomma, dei risultati di questa guerra, e c'è ben poco da mostrare in termini positivi.
0: Poi tra l'altro c'è un'altra questione: quanto avvenuto rivede completamente il clima di fiducia, alleanza e apertura, no? Rispetto agli Stati Uniti nei paesi del Golfo, perché sicuramente i paesi del Golfo delle lezioni le hanno ricevute da questi mesi. Uno, che avere le basi americane non è motivo nel tuo territorio, non è motivo di maggiore sicurezza, anzi ti rende obiettivo. Due, che gli Stati Uniti nell'erraticità anche di certe strategie non garantiscono più nel medio-lungo periodo una certa sicurezza. Tre, forse conviene di più guardare anche alla Cina per tenersi buono l'Iran. E poi c'è anche tutta la questione che riguarda i rapporti tra i paesi del Golfo e Israele. Ora, eccezione fatta per gli Emirati Arabi, su cui poi spendiamo casomai una parola in più, abbiamo visto le reazioni da parte dei paesi del Golfo rispetto all'invito, avviso, non so come definirlo, di Trump di allargarsi, aderire, no, agli accordi di Abramo. Non è stata certo una risposta entusiasta ed apertura.
1: Esatto, no, ha sottolineato alcuni aspetti che sono molto importanti. Da una parte questa guerra ha mostrato, se ancora ce ne fosse stato bisogno, ai paesi del Golfo che l'idea di comprare la sicurezza dagli Stati Uniti tramite appunto una presenza importante in termini di base e di presenza militare nel loro territorio, è quantomeno un approccio illusorio. In realtà la guerra ha dimostrato che i paesi del Golfo possono divenire un obiettivo a causa di questa presenza militare e a causa appunto delle politiche statunitensi, e quindi ci sarà ed è già in corso nel dopoguerra un profondo ripensamento della postura difensiva, non necessariamente ovviamente con una chiusura agli Stati Uniti, direi questo è fuori discussione.
0: Sì, non se lo possono permettere, certo.
1: Ma con un'accentuazione di strategie di diversificazione delle posizioni difensive. Stiamo vedendo l'emergere di una nuova alleanza sunnita in cui Arabia Saudita, Pakistan, Egitto, Turchia in qualche modo si presentano come una alleanza difensiva contro anche la minaccia crescente che è percepita da questi paesi di Israele. Israele che ovviamente ha dimostrato una volontà di usare la forza militare in Libano, in Iran, in Siria, a Gaza ovviamente. Quindi c'è una riconfigurazione in geopolitica importante che per gli Stati Uniti rappresenta ovviamente un punto interrogativo, insomma, della politica.
0: Sì.
1: E d'altra parte, appunto, come diceva lei, la questione degli accordi di Abramo. Non abbiamo visto una risposta entusiasta da parte dei paesi del Golfo,
0: no,
1: malgrado l'ultimatum, quasi ultimatum che Trump ha fatto l'altro giorno, ed è quindi un po' forse diciamo la questione chiave, qualcosa si prospetta nel dopoguerra.
0: Stavo pensando alla questione Arabia Saudita-Pakistan. Ora, al di là del fatto che c'è una clausola politica di difesa reciproca ormai da tempo, anche il famoso discorso del Pakistan ha il nucleare grazie all'Arabia Saudita, e quindi questo ovviamente va a configurare un legame di reciproco impegno per la sicurezza, però in realtà in queste settimane c'è stata un concretizzarsi di una presenza militare pakistana in Arabia Saudita impressionante. Quindi non so come dire, dai principi si passa veramente ai fatti. Questo secondo me è una notizia molto grande risalto, che forse non è stata colta, oppure sto dando io troppa importanza a questo aspetto, però a me è impressionato il dispiegamento militare del Pakistan in Arabia Saudita in questi numeri. Cioè è come dire che si sta lavorando su una nuova postura di sicurezza.
1: Certo, assolutamente, ed è evidente che insomma l'Arabia Saudita ha in qualche modo puntato su appunto quello che lei descriveva, un accordo già esistente, ma è stato assolutamente rafforzato e rappresenta ora una nuova realtà nel terreno. Insomma, in qualche modo la presenza del Pakistan in questa regione era Pakistan marginale, insomma, sul continente asiatico, e ora invece un player importante nel Golfo. Quindi è una riconfigurazione che appunto termini geopolitici è assolutamente chiave, anche perché il Pakistan è una potenza nucleare, insomma,
0: certo.
1: E si contrappone poi all'India ovviamente, e quindi anche lì cosa succederà con l'altro asse che lei menzionava, appunto, che poi è legato agli accordi di Abramo, che è quello di Israele e Emirati Arabi, che con l'India dietro ovviamente. Quindi c'è tutta una nuova configurazione che sta emergendo, che rende forse meno stabile anche per i prossimi anni. Insomma, poi è sicuramente diversa dall'idea di un accordo degli accordi di Abramo, che in qualche modo vedevano una pacificazione e una
0: una normalizzazione almeno dei rapporti, questo sicuramente. Professore, come si sta muovendo l'Europa secondo lei in questo momento? Cioè, nei fatti possiamo dire che è afona, no? Perché rispetto al Medio Oriente non siamo certo in primo piano, però sappiamo che singoli paesi, soprattutto quelli che avevano rapporti storici con alcune delle monarchie del Golfo, sono in azione. Lei che conosce molto bene le dinamiche, anche come dire gli umori e termometri psicoemotivi del Golfo, come ci guardano? Cioè, come guardano le monarchie del Golfo all'Europa in questo momento? Come un partner che adesso forza di cose non può fare molto, ma che è necessario tenersi stretto, quindi un rapporto da rilanciare? Oppure quello che è successo il 28 febbraio fa capire anche ai paesi del Golfo quanto siamo, non voglio dire inutili, ma certo non fondamentali?
1: Ma diciamo l'Europa per i paesi del Golfo è un partner strategico potenziale che non è riuscita ancora a esprimere queste potenzialità. È ovvio che non siamo un player militare, quindi ovviamente nel momento in cui stiamo affrontando un conflitto caldo l'Europa ha poco da dire. Però io credo che tutta questa riconfigurazione geopolitica che si aprirà nel dopoguerra, l'Europa potrebbe giocare un ruolo importante. Lo stiamo vedendo già in termini di sicurezza marittima, come l'Europa potrebbe rappresentare una sponda importante, un player per in qualche modo assicurare la libertà di navigazione, che è un interesse comune. Certo. Sia europeo che appunto dei paesi del Golfo, ma anche dei paesi dell'Africa, cioè in qualche modo è un interesse chiave per tutti, ovviamente l'Europa può giocare un ruolo e creare un maggiore coinvolgimento diplomatico in tutta la regione. Si tratta appunto di volerlo, in qualche modo di riuscire a uscire da questa in qualche modo inerzia che sembra determinare qualsiasi politica europea e considerare questo come un quadrante strategico su cui si deve in qualche modo intervenire. Io penso che l'Europa sarebbe benvenuta e anzi vista come un attore non militare strategico importante che può ribilanciare alcuni degli squilibri che si sono venuti a creare.
0: Grazie professore, buona giornata. Luigi Narbone.
1: Grazie a voi.
0: Grazie. Luigi Narbone, lunga carriera all'ONU, già ambasciatore europeo presso i paesi del Golfo, è direttore della Mediterranean Platform della Lewis School of Government. E abbiamo visto, abbiamo letto, sentito le ultime notizie che arrivano dal fronte Israele, intendendo ovviamente fronte Israele-Libano, ma anche fronte Israele-Gaza. In Libano la situazione ormai è tornata di guerra aperta, con l'esercito israeliano che sta attaccando oltre la linea gialla, avvertendo i villaggi oltre la linea gialla di evacuare, quindi non sono soltanto attacchi mirati nei confronti di postazioni di Hezbollah, ma c'è l'intenzione da parte di Israele di avanzare nel terreno. E l'abbiamo già detto, la formula Libano ricorda molto il modello Gaza, ma per la verità le stesse autorità israeliane l'hanno presentata così. A Gaza, dove in teoria da ottobre vige un cessate il fuoco, più volte l'abbiamo detto, cessate il fuoco assolutamente aleatorio, perché in realtà raid stanno continuando, uccisioni mirate stanno continuando e sta continuando anche da parte di Israele il controllo serratissimo di tutto quello che può entrare nella striscia di Gaza. Quindi rispetto all'estate scorsa entrano sicuramente maggiori beni di prima necessità, ma non in quantità e qualità sufficienti rispetto alle esigenze della popolazione. Tra l'altro, proprio per ribadire come la strategia militare stia andando avanti in modo capillare a Gaza, l'abbiamo sentito anche dalle news, Israele conferma questa mattina l'uccisione del nuovo capo militare di Hamas, tra l'altro che era diventato capo militare da pochissimo tempo, Muhammad Odeh, anche perché Israele continua a farli fuori, ma poi ne vengono individuati altri. La situazione è estremamente precaria, anzi più che precaria, ormai da un punto di vista di umanità assolutamente borderline, anche di sopravvivenza, come tra l'altro disegna molto bene il report pubblicato da Oxfam, The Gaza Playbook. Al telefono con noi Paolo Pezzati, portavoce crisi umanitarie di Oxfam Italia.
2: Buongiorno, buongiorno a lei e a tutte le persone in ascolto.
0: Buongiorno Pezzati, bentornato. Allora, cosa ci potete dire guardando a questo rapporto molto dettagliato e molto lucido rispetto all'impatto del conflitto?
2: Ma con questo ultimo rapporto che lei ha appena citato, di fatto non facciamo altro che mettere insieme dati e analogie di condotte belliche criminali svolte sia a Gaza che in Libano da parte delle forze militari israeliane. Lei appunto ha iniziato il parallelismo parlando appunto delle vittime durante il cessate il fuoco. Sì. Quindi sia in Libano che a Gaza sono morte centinaia di persone dopo quello che avrebbe dovuto essere un cessate il fuoco. In Libano in un mese sono morte oltre 600 persone. Sì. Mentre invece a Gaza dal 10 ottobre 2025 si contano più di 850 vittime civili. Poi la cosa che lei è interessante, ha citato la linea gialla, no? Entra in modo sia in Libano che
0: a Gaza
2: ci sono nuove linee che demarcano le zone di occupazione da parte delle forze militari. Pensi che solamente in quella di Gaza la metà della popolazione è morta lì, e queste perché la demarcazione non è mai stata chiarissima e le persone sono state vittime di attacchi mirati o con droni o con fucili di precisione.
0: Sì, è proprio questo, no? Cioè la linea gialla che diventa una vera trappola per i civili, perché noi diciamo linea gialla, però non è che di fatto lì ci sono delle strutture di demarcazione che ti fanno capire se sei al di qua o al di là della linea gialla, soltanto che dal punto di vista dei cecchini e dei soldati israeliani, se tu varchi quella che per loro è la linea gialla, vieni neutralizzato, come si dice in gergo tecnico, no? Quindi ti sparano addosso.
2: Solo ultimamente sono stati messi dei cubi di cemento gialli a una certa distanza l'uno dall'altra per provare, diciamo, a identificare con più chiarezza queste linee di demarcazione, che bisogna ricordarlo sono in mezzo al deserto fatto dall'esercito israeliano tra gli edifici, le strade, le infrastrutture, quindi è molto complicato. Quindi addirittura a Gaza si è sviluppata una nuova zona, la zona delimitata dalla linea arancione, che sono un ulteriore 11% di territorio della striscia, che è diventata una sorta di zona cuscinetto dove comunque però serve l'autorizzazione da parte delle forze israeliane anche per le organizzazioni umanitarie per poterla attraversare. Ecco, questa zona cuscinetto è quella che stiamo vedendo adesso in Libano, di questi 10 chilometri che sono oltre la linea del Litani, che erano l'originaria zona di occupazione. Quindi vediamo via via come le zone cuscinetto diventano l'occasione invece per occupare nuovo territorio, stanziarci e chissà, come dire, dare concretezza alle ambizioni di annessione di fatto del territorio. Ma insomma le analogie sono poi moltissime, diciamo forse le principali, la modalità con cui la guerra è stata condotta. Sono state rase al suolo in Libano oltre 40.000 abitazioni, 64 ospedali di cui 5 sono stati evacuati, sono stati devastati 50.000 ettari di aree coltivabili, Alcuni di essi con il fosforo bianco sono stati colpiti e almeno 50 villaggi sono stati colpiti da bombardamenti o totalmente isolati o demoliti. Quello che ho raccontato riguardo al Libano lo possiamo applicare pari pari a quello che è successo nei quasi 3 anni del conflitto a Gaza.
0: Ricalca perfettamente.
2: E purtroppo tutto questo continua ad avvenire in una totale impunità, cioè la comunità internazionale non riesce a far valere quelle che sono invece in teoria degli articoli molto chiari della Convenzione di Ginevra, dei metodi della legge di guerra, chiamiamola così, e Israele continua ad avanzare in questo modo facendosi scudo del diritto all'autodifesa, però ecco, noi che abitiamo di qua, da questa parte del mondo, non dovremmo mai stancarci di chiedere conto innanzitutto noi al nostro governo, poi all'Europa, alla comunità internazionale, di far valere le regole che ci siamo dati dalla seconda guerra mondiale in poi.
0: Sì, se diciamo appunto che come Europa, come Occidente, quello che ci tiene insieme è proprio il fatto di avere un riferimento di valori, di regole che tutti noi riconosciamo e per le quali tutti noi ci impegniamo, ci vuole anche un minimo di coerenza. Tra l'altro una riflessione che condivido con Paolo Pezzati e con tutti voi: bene, giusto, giustissimo che ci sia stata la presa di posizione nei confronti dei nostri attivisti italiani della flottiglia sequestrati in mare, perché si era in acque internazionali, l'abbiamo detto, quindi arresto illegale da parte in Israele, come illegale tutto quello che è successo dopo. In più c'è stato questo video con Ben-Gvir che si è ripreso mentre umiliava, dileggiava i nostri attivisti sottoposti anche a violenze, cose terribili abbiamo sentito come testimonianze. Quindi bene che ci sia stata questa presa di posizione a livello internazionale anche del nostro paese. Ecco, però ci si chiede perché la stessa postura, voce, assertività non ci sia stata per tutto quello che abbiamo visto da Gaza dopo il 7 ottobre, dall'8 ottobre in poi, no? Ecco,
2: infatti,
0: c'è il doppio registro che fa male.
2: Questo doppio standard fa molto male. Noi abbiamo chiesto ogni volta che è stato possibile anche fare incontri con il Ministero degli Esteri, o tutte le volte che siamo riusciti a interloquire con le commissioni parlamentari, abbiamo chiesto perché il nostro paese non abbia dato seguito alle richieste che la Corte di Giustizia internazionale ha fatto, la comunità internazionale, dopo il suo pronunciamento del 26 gennaio del 2024, quando ha chiarito che la plausibilità della violazione sulla convenzione del genocidio, e dove ha chiesto alla comunità internazionale di mettere in campo tutti i mezzi politici per poter terminare una condotta di guerra totalmente fuori dalla legalità. Qui non è stato fatto niente. Vediamo la stessa inerzia anche nei confronti di un altro pronunciamento, di un parere consultivo della Corte di Giustizia, questa volta del luglio del 2024, dove ha chiarito l'illegalità dell'occupazione, cioè l'occupazione israeliana è illegale. Israele si deve ritirare dalla Cisgiordania e da Gaza, e la comunità internazionale è stata chiamata a far rispettare questo pronunciamento, e addirittura ha imposto agli stati terzi di interrompere ogni attività che consolidasse o mantenesse l'occupazione, ad esempio il commercio, e anche su questo non è stato fatto niente. È per questo che noi come Oxfam, insieme ad altre 20 organizzazioni come le ACLI, come ARCI, Amnesty International, Libera, ora per citarne alcune, abbiamo chiesto che venisse presentata una proposta di legge che tenesse conto e desse seguito della richiesta della Corte internazionale. È stata depositata in Parlamento qualche giorno fa, noi speriamo che venga discussa e che il governo la faccia sua, perché banalmente è una richiesta del più alto organo giurisdizionale internazionale. Non c'è niente di politico qua.
0: No, no, assolutamente, anzi. Grazie sempre Paolo Pezzati, in portavoce crisi umanitaria di Oxfam Italia. A presto.
2: Grazie a lei, buona giornata a tutti e a tutti.
0: E buona giornata, è proprio di pace, di pensiero anche alle terre martoriate dai conflitti, l'avrete sentito nelle sue parole, ci è tornato Papa Leone XIV alla presentazione l'altro giorno in Vaticano della sua prima enciclica Magnifico Humanitas, dove proprio verità, pace, bene comune sono al centro della riflessione, dell'invito e dello sguardo che il Papa ci propone. In realtà la Magnifica Humanitas, nelle tante poi riflessioni che ha aperto, ed è giusto che così sia, in ambito cattolico, cristiano, ma non solo, è stata presentata in modo, se volete, anche mediaticamente un po' veloce e dunque impreciso, come se fosse un'enciclica sull'intelligenza artificiale. No. È un'enciclica sulla custodia della persona nel tempo dell'intelligenza artificiale. Ed è da qui che abbiamo cominciato la nostra riflessione nella chiacchierata che vi faccio sentire con Don Luca Peyron, che tra l'altro abbiamo raggiunto ieri a Rio de Janeiro, dell'Italian Institute of Artificial Intelligence, e la sigla è AI for AI. Ve lo faccio ascoltare.
3: Io credo che sia doveroso e necessario, perché rischiamo sempre, anche in ambito ecclesiale, di parlare molto dell'intelligenza artificiale e molto poco di noi. Nel senso che forse è molto meno interessante parlare di che cosa è la macchina, di chi è la macchina, ammesso che sia un chi e non è un chi, che invece parlare di quello che succede all'essere umano quando si interfaccia con questo sistema. Cosa succede alla società quando è centrata su questi sistemi e che cosa succede in generale a tutte le architetture sociali che conosciamo quando sono impattate da questi sistemi. Quindi custodire l'umano diventa non soltanto una necessità storica, ma diventa probabilmente l'approccio più intelligente per guardare da vicino una tecnologia.
0: Ecco, però tornando a quello che diceva, no? Chi o cosa è la macchina? Forse tutto nasce anche un po' da qua, il rischio e la confusione, cioè il chiedersi chi o cosa è la macchina, ma non chiedersi chi è l'uomo oggi, e soprattutto rischiare di confondere uomo e macchina.
3: Il problema vero è questo, nel senso che usiamo e abbiamo usato onestamente e correttamente per secoli alcune parole per definire noi stessi, e oggi ci troviamo ad avere degli artefatti che fanno cose che in fondo stanno nei contorni di quelle definizioni. Pensiamo a intelligenza, pensiamo a creatività. Quindi la corsa a distinguerci dalla macchina in realtà può diventare uno sforzo comune per capire un po' meglio chi siamo noi e magari usare le parole o usare un ventaglio di parole più ampio per dirci. Siamo stati molto sbrigativi, oserei dire così, nel dire l'umano, ma perché non ne avevamo la necessità. Oggi diventa più denso, più significativo e anche più bello provare a capire effettivamente chi siamo, che cos'è l'intelligenza. Pensiamo agli studi che sono stati fatti anche negli ultimi decenni, sull'intelligenza emotiva. Che cos'è davvero la creatività? Per arrivare fino in fondo, cioè capire veramente che cos'è la coscienza, che cos'è la volontà, che cos'è la verità, che cos'è la libertà, che sono tratti eminentemente umani. Ma dobbiamo un po' ridirci il perché sono eminentemente umani.
0: Quindi l'intelligenza artificiale in realtà ci dà anche l'occasione di una nuova riflessione, o forse anche di una, come dire, di un fare un punto con noi stessi rispetto al tema antropologico?
3: Io credo che sia il dono più bello che l'intelligenza artificiale oggi ci consegna, proprio perché riflettere su noi stessi ci permette di essere più pienamente noi stessi. Dalla rivoluzione industriale in poi, Leone XIII affrontò quella, ad oggi, noi abbiamo sistematicamente riflettuto molto sulle cose e molto poco sulle persone. Abbiamo anche organizzato la società per fare cose più che per essere. Pensiamo, io sono del 73, la mia generazione quanto ha patito la performance continua in azienda, in università, ovunque, e quanto queste invece le nuove generazioni in qualche modo rifiutano perché ne hanno subito un po' le conseguenze. Ecco, da questo punto di vista l'intelligenza artificiale è effettivamente una benedizione, perché ci riporta a dire non tanto che dobbiamo mettere l'umano al centro, ma dobbiamo porre l'umano come fine. E quindi tutto ciò che esiste dovrebbe avere questa finalità. La società, le strutture e dunque anche una tecnologia. Però per avere un obiettivo chiaro dobbiamo avere chiaro l'obiettivo, cioè effettivamente l'umano chi è, di che cosa ha bisogno, di che cosa effettivamente è capace e quanto sia bella, questo è uno dei tratti che mi piacciono di più dell'enciclica di Papa Leone, quanto sia bella la nostra fragilità.
0: È la fragilità che ci salverà alla fine.
3: È la fragilità che ci ha permesso di inventare l'intelligenza artificiale. L'essere umano è tecnologico perché è fragile. L'essere umano è cultura perché è fragile, l'essere umano è famiglia, è Cappella Sistina, è Sinfonia di Beethoven perché è fragile, perché la fragilità ci costringe a non stare da soli, la fragilità ci tira fuori dalla solitudine, la fragilità ci fa stare con l'altro, è per la fragilità che abbiamo inventato la lingua, perché insieme dovevamo metterci d'accordo per costruire lo steccato e cacciare il leone. La fragilità è ciò che ci rende persone, è ciò che ci rende relazione. La fragilità ci fa amare, ci fa desiderare di essere amati.
0: Vediamo che
3: scelto la fragilità dall'alto della croce.
0: Vediamo che a livello di intelligenza artificiale delle istituzioni nazionali, anche europee per quanto ci riguarda, si cerca di in qualche modo limitare la portata e anche il rischio veramente valanga dell'intelligenza artificiale attraverso un approccio soprattutto regolatorio, normativo. Sicuramente questo serve, però portare avanti soltanto questo capitolo, questo piano, senza riempirlo invece anche di quella riflessione spirituale, per chi lo ritiene, ma sicuramente antropologica, come dicevamo prima, ecco, non è di per sé, nella migliore delle ipotesi, un percorso zoppo se non fallimentare?
3: Sicuramente sì, e l'abbiamo già sperimentato ovunque. Se aumentiamo le pene edittali dei certi reati sul codice penale, non è che le persone diventano più buone e chi fa delle schifezze in famiglia o fuori dalle famiglie la smette di fare quelle schifezze. Quello di cui abbiamo bisogno è una cultura condivisa che ci permetta di costruire una società che sia quella che in qualche modo in fondo al cuore tutti desideriamo. Le leggi da sempre un po' descrivono quello che già la società ha raggiunto. Certamente le leggi possono essere utili in determinati ambiti, pensiamo alla protezione di chi più fragile, di chi più piccolo, e va tutto benissimo, ma non è che proibendo uno smartphone a degli studenti risolviamo il problema della loro capacità o incapacità sociale. Se in famiglia non parliamo con i figli e i figli non parlano con i genitori, poi il punto è lì, non è tanto quello che l'intelligenza artificiale oggi può fare da confidente, quindi lo proibiamo.
0: Ognuno di noi nel nostro piccolo e soprattutto nel nostro quotidiano, cos'è che può fare, che deve aver presente per non cedere, come dire, all'inganno dell'algoritmo?
3: Quello che abbiamo sempre fatto da sempre, ogni tanto quando parlo alle persone, magari io davanti delle persone anziane e dico non siate quelli che dicono spero di morire prima di vedere tutto questo, no, questo è il momento della storia in cui veramente abbiamo bisogno della saggezza di chi ha attraversato la vita e abbiamo bisogno della freschezza di chi alla vita si sta aprendo. La tecnologia ha uno scopo, è sempre stato questo il suo scopo, toglierci della fatica. Abbiamo inventato la ruota per non portarci i sassi sulla schiena. Oggi l'intelligenza artificiale ha il potere di toglierci la più grande delle fatiche, quella del pensare. E allora se facciamo uno scatto di lato, quando siamo disposti a fare fatica? Quando abbiamo un desiderio nel cuore più grande della fatica che dobbiamo fare. Andiamo alle Olimpiadi senza un crociato perché abbiamo il desiderio di fare questo. Mettiamo al mondo un figlio perché abbiamo il desiderio della vita. Scaliamo una montagna perché abbiamo il desiderio di un panorama. Ecco, riscoprire i desideri profondi o la vocazione, se vogliamo usare una parola più ecclesiale, più evangelica, ci permette di usare le macchine addirittura per fare più fatica, per pensare di più, per essere più umani.
0: Don Luca, grazie veramente. Ma quanto ti trattieni a Rio?
3: Sto tutta la settimana, sono all'Università Pontificia di Rio de Janeiro, c'è una bellissima conferenza, un simposio su Bibbia e intelligenza artificiale e siamo in tanti un po' da tutto il mondo a parlare di questi temi e provvidenzialmente lo facciamo al sole dell'enciclica di Papa Leone.

0: e dopo aver guardato insieme a Don Luca Peyron all'impianto e alla portata, al senso dell'enciclica Magnificat Humanitas di Papa Leone, continuiamo in questi giorni a concentrarci su alcuni aspetti, alcuni passaggi, e uno che è stato tra l'altro sottolineato con molta forza anche nelle analisi e come dire nelle riflessioni sulla enciclica è proprio quello che riguarda uno di questi aspetti, quello che riguarda il lavoro, perché nell'enciclica il lavoro non è considerato solo un mezzo per ottenere reddito oppure un problema in qualche modo da gestire, un elemento foriero dei problemi da gestire e da regolare. Il lavoro assume una dimensione molto più importante e costitutiva proprio dell'essere umano. E c'è una bella riflessione che ritrovate sulla Domani di ieri a firma di Francesco Seghezzi, presidente della Fondazione ADAPT, insegna all'Università di Bergamo, vi ricordo per Franco Angeli, disintermediare stanca, e Francesco Seghezzi è tornato ai nostri microfoni. Buongiorno Seghezzi.
1: Buongiorno a lei e a tutti.
0: Allora, giustamente lei dice, beh, esaminare, analizzare le 250 e oltre pagine dell'enciclica richiederà tempo ed elaborazione, però intanto appunto ci sono degli elementi che si evidenziano di per sé per la loro forza, e sicuramente quel passaggio sul lavoro è estremamente denso e ci dice molto a tutti noi e interroga molto tutti noi.
1: Sì, soprattutto quest'ultima cosa che diceva penso sia importante, perché diciamo che allora intanto è evidente per chiunque l'abbia anche solo approcciata che si tratta di un'enciclica di certo non sull'intelligenza artificiale, come è stata molto ridotta, ma diciamo dell'uomo e delle questioni sociali all'epoca delle trasformazioni digitali, tra cui l'intelligenza artificiale. Ma è anche evidente che quando parliamo di queste trasformazioni la preoccupazione più grande, e quindi quasi l'aspetto che tocca la quotidianità di tutte le persone, è proprio il possibile impatto sul lavoro. Anche per tante altre questioni magari possono interessare meno, nonostante siano centrali, penso a tutto il capitolo sul tema dell'utilizzo dell'intelligenza artificiale dal punto di vista militare, che quello è un tema assolutamente
0: enorme,
1: fondamentale.
0: Enorme, sì.
1: Però diciamo ne vediamo meno, per fortuna forse, la quotidianità, ecco, forse i nostri in Ucraina avrebbero un'idea diversa. Comunque rispetto al tema del lavoro è interessante perché il Papa ha un approccio integrale, ossia sostiene che sgombra immediatamente il campo dicendo guardate che il lavoro non è soltanto un mezzo per avere un reddito, ma è molto di più, e sgombra il campo in modo molto esplicito da chi dice potremmo a un certo punto far sì che a lavorare siano veramente in pochi e ci siano magari forme di ridistribuzione del reddito da parte, non so, di una grande tassazione delle big tech altri modi di reddito universale. Ecco, lui dice se facessimo così ci perderemmo tanto, e quindi restituisce al lavoro una sua dimensione diciamo così umana, legata alla dignità, alla partecipazione alla vita civile, alla crescita personale, alla relazione, alla crescita, alla costruzione di comunità, che ogni tanto fa bene ricordarci, e la incanala nella grande riflessione ormai più che centenaria della dottrina sociale della Chiesa su questo tema, che mi sembra abbastanza urgente oggi perché ce ne siamo un po' dimenticati.
0: Sì, ce ne siamo dimenticati da una parte, e dall'altra invece i tempi corrono veloci, no? Quindi si rischia veramente anche un effetto di spaesamento completo rispetto all'oggi che viviamo e al domani che è dietro l'angolo.
1: Sì, anche perché come tutte le grandi passaggi tecnologici è molto facile intuire, immaginare, prevedere quello che noi perderemo, perché se ci dicono esiste questa tecnologia che può automatizzare questo processo, facilmente capiamo quanti lavoratori potrebbero essere sacrificati.
0: Certo.
1: Facciamo molta più fatica a immaginarsi invece un eventuale pars construens, quindi nuovi lavori, nuove mansioni all'interno dei lavori tradizionali, per cui l'accelerazione che noi stiamo vedendo ci porta spesso a pensare a questo. Io ho apprezzato dell'enciclica che riesce a tenere insieme da un lato una visione ultimamente positiva dello sviluppo tecnologico, ma allo stesso tempo il richiamo al fatto che è l'uomo, è la società, è la politica che deve utilizzare l'innovazione tecnologica come strumento, non come destino segnato. E diciamo che tutto questo, in questa accelerazione che lei diceva, non è spesso facile, perché tutti vediamo una distanza rispetto alla velocità della tecnologia e la velocità che la politica, gli uomini che si mettono insieme per prendere decisioni hanno. E questo è sempre stato così. Oggi lo scarto temporale minimo e ampissimo, scusi, tra queste due dimensioni pesa.
0: Sì, infatti secondo me l'importanza, quello che conta in questo momento, è mettere al centro dei punti fermi. Uno, che l'intelligenza artificiale non è un'entità ma è uno strumento, quindi vuol dire anche rimettere, no, le caselle al loro posto, per cui molto dipende dall'utilizzo e dall'approccio che ne abbiamo noi. E dall'altra parte salvaguardare la dimensione del lavoro, che è, come dire, proprio il nucleo, l'atomo della collettività, andando proprio oltre il reddito, perché se no, cos'è? Forse nei paesi arabi, negli Emirati Arabi, non lavora nessuno dei cittadini residenti, perché tanto ci sono i proventi del petrolio, no? Che vanno poi divisi. Non lo so, c'è chi guarda quella realtà come un paradiso, che poi ha tutte le sue contraddizioni per i lavoratori stranieri, certo, assolutamente sfruttati. Quindi, però, per dire, non è soltanto una questione di reddito, veramente attraverso il lavoro c'è la dignità, la realizzazione e la cellula della collettività.
1: Ma tant'è che l'enciclica su questo è molto netta, dice: noi dovremmo ragionare per ogni introduzione di tecnologia di fare un gioco d'anticipo rispetto agli impatti sociali e occupazionali che questo può avere, e quindi utilizzare questi impatti come criterio di decisione dell'introduzione o meno. Capisco che detta così sembra utopia, ma se iniziamo a utilizzare in sempre più persone possibili questo criterio, secondo me qualcosa si può fare, anche perché c'è un tema molto molto pratico, ossia se noi iniziamo a lasciare a casa o non assumere più persone di un livello medio alto, sono le stesse persone che hanno una capacità di consumo medio alto, quindi a un certo punto il cane si morde la coda, per cui chi consumerà

0: abbiamo una situazione in cui molti prendono poco e pochi prendono tantissimo, che alla lunga non reggerebbe socialmente, evidentemente.
1: No, ma poi un sistema di vita, di lavoro, di welfare che si basa soltanto sul sussidio, secondo me apre una società sociopatica. No, non lo so.
0: Questo lo dice chiaramente anche l'enciclica. Dicendo che un conto è il sostegno, un conto è l'assistenzialismo, lo dice in modo molto netto. L'assistenzialismo che non scommette sulla persona, ma di fatto la tiene a bada, posto che Papa ne fa una critica morale, ma al di là della dimensione morale, io credo che anche rispetto agli equilibri sociali non possa reggere. Guardi, adesso io sono in coda praticamente in tangenziale a Milano. Se tutte queste persone fossero a casa a non fare niente in virtù di un reddito minimo che hanno, guardi, non so se sarebbe una società migliore, dubito.
1: No, credo che per un mesetto sarebbero tutti contenti e poi emergerebbero i problemi. Ecco, sono convinta. A livello personale, esistenziale, relazionale e non solo. Grazie Francesco Seghezzi, siamo andati molto lontano, ma la riflessione è stata molto accattivante. Grazie ancora, buon lavoro.
0: Grazie, buon lavoro a tutti.
1: Presidente di Fondazione ADAPT, insegna all'Università di Bergamo. Per Franco Angeli, vi ricordo ancora, disintermediare stanca, democrazia economica, populismo e crisi del collettivo. Tra pochi minuti arrivano le news delle 9, poi ultimo ora insieme con la Buongiorno in Blu.

Ciao, sono Marta Squicciarini e vi aspetto tutti i sabati dalle 10 alle 12.30 con Magazine in Blu di Mila. Per raccontare l'Italia con le voci delle radio in blu, per conoscere il lavoro prezioso di alcune realtà di volontariato, per scoprire gli appuntamenti del fine settimana. Ci sentiamo sabato qui su In Blu 2000.

0: Famoso a Roma, aperto tutto l'anno. Un giardino magico dove divertirsi tra giostre, spettacoli e fantastiche feste. E in estate la colorata Splash Zone ti aspetta tra tuffi, scivoli e giochi d'acqua.
1: Mamma, io sono già in macchina!
0: Info e biglietti su luneurpark.it.
2: In Africa esiste un'organizzazione chiamata QAM. Sono lì per assistere le mamme che devono partorire, le persone malate, e si danno da fare dalla mattina alla sera. Aiutare gli altri è la cosa più importante, per questo le parole non bastano, serve almeno anche una firma. Fate come me, cercate di aiutarli per favore, dando il vostro 5 per 1000.
3: Fai come Mogol, dona il tuo 5 per 1000 a Medici con l'Africa QAM.
4: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
5: In Blu 2000 News.
6: Edizione delle 9, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele ha esteso le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, e tra questi anche Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia di Gaza. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza.
7: Bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, però il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
6: Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Un ragazzo di 22 anni è stato accoltellato nella stazione di Milano Certosa, è in pericolo di vita. L'aggressione si è verificata ieri sera intorno alle 22 sulla banchina del binario della stazione ferroviaria di Certosa, in via Mambretti, periferia nord di Milano. È stato portato al Frate Benefratelli, le sue condizioni sono molto, molto gravi. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legati alle alte temperature, 5 persone sono annegate probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Inedite temperature tropicali in Gran Bretagna, con il record di temperature mai registrate a maggio, 35 gradi. Allerta in Italia, arrivano i primi bollini rossi con AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna per domani. E infine tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitto dalla russa Alina Korneva. Era l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.

0: 9.05, questo è sempre il Buongiorno in Blu, i microfoni si riaccendono dopo le news. Un piacere ritrovare Davide Allegranti, giornalista del Quotidiano Nazionale, per cui cura il podcast Pecore Elettriche, lo leggiamo anche su Public Policy, il dubbio ricercatore della sapienza, per Mimesis ha pubblicato Come parla un populista, Donald Trump, i social media e i fatti alternativi. Buongiorno Davide, bentornato.
1: Buongiorno Chiara, grazie, è sempre un piacere essere con te.
0: Allora, questa mattina in rassegna stampa ci siamo soffermati sulla tua analisi del voto delle comunali e da qui direi di prendere l'avvio della nostra chiacchierata e poi arriviamo anche all'assemblea ieri di Confindustria con questo duetto Meloni-Orsini contro l'Europa. Ma prima di tutto, come è andata? Cosa ci racconta il voto delle comunali?
1: Beh, allora ci racconta il voto delle comunali che c'è vita su Marte, laddove Marte sì. È il governo Meloni, perché dopo il referendum costituzionale di marzo, l'interrogativo che ci eravamo un po' posti tutti, è già finita l'avventura di Meloni in Italia come Presidente del Consiglio, proiettandosi soprattutto sulle elezioni politiche dell'anno prossimo. Naturalmente nessuno pensava in dimissioni anticipate, ok? Però insomma è finita la connessione sentimentale con il paese, tutte le cose su cui ci siamo interrogati dopo il risultato così fragoroso, e abbiamo scoperto insomma che un po' di vita su Marte c'è. Poi naturalmente bisogna sempre stare molto attenti nel proiettare desideri politici su elezioni amministrative, attenzione, proiettare desideri politici su risultati referendari. Sì. Queste elezioni che coinvolgevano poco più di 6 milioni di persone, però avevano alcune partite strategiche, o meglio considerate strategiche anche allo stesso centro-sinistra. Venezia, per esempio, è al centro di anche battaglie geografiche, solo perché avvenivano lì, ma che magari non avevano a che fare con l'amministrazione, penso direttamente, alcune sì, altre no, la Biennale, il caso Venezi, e magari invece la gente pensava però allo spopolamento del centro, i turisti.
0: Cioè, dobbiamo ricordare che per quanto un capoluogo sia importante, possa poi dare delle indicazioni a livello nazionale, però un voto poi per il sindaco vive sempre tanto di questioni locali, no?
1: Giustamente. Così come per esempio anche l'offerta politica che il centrosinistra aveva presentato e che è stata sconfitta, io avrei voluto vederla riproposta a livello nazionale. A Venezia, per intendersi, c'era un campo non largo ma larghissimo, dove dentro c'era anche Rifondazione Comunista. Te la ricordi Rifondazione Comunista? C'era anche Rifondazione.
0: No, è vero, bisogna dire che la ricordi. Ah, c'è ancora. In molti, secondo me, hanno detto: ma guarda, c'è ancora Rifondazione Comunista.
1: Lì probabilmente non ha funzionato anche lo stesso candidato Andrea Martella, senatore del PD, che forse Schlein voleva collocare altrove, come era già successo ad Andrea Orlando, candidato in Liguria, ma questa è una mia cattiveria. E quindi insomma quella era importante perché è un capoluogo di regione unico di questa tornata elettorale, dove c'erano l'amministrazione uscente, 11 anni di governo Brugnaro, in una città che non è mai stata di destra fino alle elezioni vincere Brugnaro,
0: perché tra l'altro è una città che è stata durante il referendum hanno vinto i no a Venezia, quindi c'è stata l'illusione nell'illusione rispetto alle urne referendarie.
1: Esatto, l'illusione si è poi concretizzata nel fatto che gli elettori del Movimento 5 Stelle, ci dice un'analisi dei flussi fatta da YouTrend, la metà degli elettori che ha votato alle europee il Movimento 5 Stelle a queste elezioni ha votato per il sindaco eletto di centrodestra, che è Venturini, un assessore uscente della giunta Brugnaro. Insomma, che ti devo dire, Chiara? Mi sembra che tutte le proiezioni, i desideri proiettati sull'elettorato per il campo largo non siano state proprio accolti positivamente, anche perché io insisto, l'abbiamo già detto anche altre volte, tu sai, ho questa passionaccia per i 5 Stelle, per i populisti, nel senso che e anche per Beppe Conte, l'avvocato del popolo, ma adesso non vorrei aprire troppo questo capitolo, però per dire c'è da interrogarsi sul fatto se i desideri di Elly Schlein sono quelli che conosciamo, il campo largo, la logica testardamente unitaria, aria. E poi però, a proposito dei desideri, un conto è quello che desiderano le classi dirigenti e un conto è quello che poi fa l'elettorato. Se c'è un candidato del PD, i 5 Stelle non lo votano magari, perché vanno a votare altrove. Ma perché questo? Ora, tu puoi cambiare la testa dei dirigenti, o meglio, i dirigenti possono cambiare la propria testa per esigenze personali, per convenienze politiche. Il calcolo degli eletti è sempre diverso dal calcolo degli elettori. E poi però magari invece l'elettorato non ci vuole avere nulla a che fare con quelli che fino a pochi mesi o anni fa erano dei nemici da abbattere, parliamoci chiaro.
0: È così.
1: I 5 Stelle hanno sempre...
0: È così, l'elettore, cioè, l'elettore più coerente dei leader di riferimento, c'è poco da fare.
1: Esatto, esatto. Poi l'elettore cambia idea, lo abbiamo visto in tanti anni, anche spostandosi, però... Io penso che quell'elettorato a 5 Stelle che continua a votare 5 Stelle ha una fisionomia più aderente a un'idea magari antica, ancora un po' antisistema, mi viene da dire.
0: Sì.
1: Ed è così antisistema che preferisce votare per il sistema, cioè la destra che governa a Venezia, invece di sposare politicamente l'odiato avversario, perché, e qui chiudo davvero, ricordiamoci sempre che i 5 Stelle nascono storicamente, culturalmente, politicamente per sfidare la sinistra, non nascono per altro. Cioè, Beppe Grillo, poi il Movimento 5 Stelle è molto cambiato in questi anni, ma quando nasce sotto la guida della diarchia Casaleggio Grillo, nasce perché è un conato di vomito nei confronti della sinistra,
0: no?
1: Che odiava.
0: Certo.
1: Quindi questa cosa dobbiamo sempre tenerla a mente. L'elettorato 5 Stelle nasce su questa spinta qua. Poi, per carità, tutto può essere come dire, riaggiustato in vista delle elezioni politiche, ma insomma, parliamone. Io, sempre perché penso che la cautela sia sempre giusta, eviterei anche di proiettare dal punto di vista del centrodestra, invece venendo dall'altro lato del tavolo, in questo risultato elettorale che vale quel che vale.
0: Certo.
1: Il centrodestra è vivo, c'è vita su Marte, la sfida per le elezioni politiche del 2027 è già chiusa, no, per un motivo molto semplice, che secondo me la Presidente del Consiglio ha avuto anche modo di dirlo in questi giorni, anche rivolgendomi a autorevoli esponenti del partito di Giorgia Meloni, ha avuto un colloquio con Giovanni Donzelli, responsabile dell'organizzazione di Fratelli d'Italia, a cui ho detto: ma non è che forse in questi anni e in questi mesi voi avete, come dire, la dico tagliandola con l'accetta, ma ci intendiamo, Chiara, l'avete un po', insomma, vi siete un po', come dire, avete un po' campato sugli allori, perché dall'altra parte, nel centro-sinistra, manca una leadership, manca un programma e cosa ancora più importante, secondo me, mancano dei valori condivisi, insomma una visione del mondo comune, no? Che poi è quello che fa funzionare il mondo, avere una condivisione dei valori. Ecco, come dire, non basta resistere all'erosione del consenso, perché prima o poi il centro-sinistra forse farà delle primarie, un capo lo sceglierà, perché i capi servono sempre, elaborerà un programma che può essere sempre aggiustato. Poi voglio vedere la politica estera, l'abbiamo già detta questa cosa una volta, Chiara, e condividevamo il punto che la politica estera è sempre la cartina di tornasole,
0: sempre.
1: Specie di questi tempi oscuri, pieni di autocrati e non solo, che sconvolgono le nostre esistenze, è sempre la cartina di tornasole per capire l'offerta politica.
0: È così.
1: Ecco, di fronte a tutto questo sarà interessante vedere Renzi e Beppe Conte insieme che elaborano una visione del mondo comune. Io, perché la politica è l'arte del possibile, lo sappiamo, però insomma poi li voglio vedere, ecco.
0: Sì.
1: E io questo, quando li vedremo, ci chiederemo anche: ma finora Meloni ha campato perché dall'altra parte non c'era un'offerta competitiva oppure no? E questo lo scopriremo nei prossimi mesi. La campagna elettorale è già in fervente attività, lo vediamo, no?
0: Assolutamente.
1: Vediamo tutti i giorni.
0: Io trovavo interessante quello che dicevi, no? Cioè, come il centro-sinistra, il campo largo, presunto campo largo, ha sicuramente, si è esaltato ingiustificatamente per il risultato del referendum costituzionale, così il centrodestra rischia però di prendere un abbaglio, credendo veramente, al di là delle dichiarazioni che ovviamente quelle vengono fatte, che la vittoria di Venezia sia proprio proprio anche una vittoria dell'azione di governo, perché ricordiamoci che il buon Venturini aveva una sua lista e ha ottenuto proprio lui il 30%, quindi, come dire, c'è un dato della persona o comunque di un tipo di politica che appartiene più a una linea, a una scuderia Zaia, che a una scuderia di Palazzo Chigi, ecco.
1: Sì, ma questo tra l'altro, come dire, è un elemento centrale nelle elezioni amministrative, lo vediamo sempre, cioè, la lista civica, la lista del sindaco è sempre una cosa che funziona, lo vediamo ovunque, lo vediamo, l'abbiamo visto anche in passato, in altre circostanze, io, come dire, a parte la lista Zaia in sé che è, come dire, rappresentativa di un modello, no? Cioè, Zaia è un brand, quando si è presentata alle elezioni regionali la sua lista civica ha preso il 44%, insomma stiamo parlando di numeri impressionanti, e nelle elezioni locali questo dato è significativo, lo vediamo adesso anche per esempio da un'altra parte d'Italia e con un'altra candidatura a Prato, Matteo Biffoni, candidato del PD, che torna a fare il sindaco dopo averlo fatto per 10 anni, aver vinto, dopo essere stato eletto in consiglio regionale con 22.000 preferenze, è tornato a Prato e ha presentato una sua lista civica che ha preso il 17%, e come dire, non è poco, anzi è molto. L'altra volta, quando si presentò nel 2019, mi pare fosse sul 7%, insomma, c'è un elemento, perché il sindaco è un'istituzione che regge, va bene?
0: Così.
1: In quest'epoca di valori che non sappiamo, come dire, a chi affidarci, il sindaco è un'istituzione che regge, ok? I cittadini sono disponibili a credere nell'istituzione sindaco, e quindi sono, anche perché sono l'ultimo terminale, viene considerato così fra il popolo e lo Stato nella sua articolazione più vicina a te.
0: Sì.
1: Questa cosa qua però, poi a livello nazionale ha tutto un altro significato. Vero è però che Giorgia Meloni, per esempio, per il centrodestra, ha rappresentato questo ideale, no? Cos'è che ha rappresentato Meloni in questi anni? L'elemento di stabilizzazione, il collante di una coalizione altrettanto litigiosa come quella del centro-sinistra, in cui c'erano un po' di animal spirits da tenere sotto, come dire, sotto controllo. Quindi a Venezia è stato scelto Venturini come persona. È significativo perché, come dire, la sua identità personale, tra l'altro mi viene da dire anche misconosciuta dai media.
0: Sì, infatti.
1: E da perché i partiti politici e un po' i media, senza, un po' generalizzando populisticamente, ma mi perdonerai, forse avevano sottovalutato la sfida di Venezia, perché sembrava già fatta per il centro-sinistra, no? Invece abbiamo scoperto che c'è anche qualcos'altro. C'è un assessore che evidentemente
0: ha lavorato bene,
1: bagnato,
0: era molto presente nel territorio, no? Ci viene detto, casomai non nelle grandi manifestazioni, però nei singoli eventi e laddove serviva si faceva vedere. E poi il cittadino guarda questo.
1: Esatto. Secondo me c'è anche un racconto che andrebbe rivisto da questo punto di vista, perché infatti si diceva che c'era una sproporzione anche di notorietà. Questo era il racconto che ci veniva filtrato e arrivato, perché
0: vero.
1: Invece sarebbe stato opportuno stare lì a Venezia e fare dei reportage dal campo, penso. Questo mi riferisco più al sistema dei media, però forse anche la politica stessa ha preso un abbaglio, perché dava per scontato, la politica, mi riferisco al centro-sinistra, perché insomma io mi ricordo le dichiarazioni anche di Elly Schlein e i relativi titoli di chi le dava seguito, e da qua parte la riscossa per Palazzo Chigi, no? Qua sconfiggeremo Meloni, e se quella è la cartina di tornasole, e ripeto, non va preso la parte per il tutto, cioè Venezia non è l'Italia, così come non lo è la Toscana, dove il PD per esempio sta più o meno reggendo. Sono sempre situazioni complesse e che vanno studiate nel dettaglio, però quello che c'è di certo è che il referendum costituzionale di marzo era era un'altra cosa, un voto trasversale, la gente si slega anche dell'appartenenza, sì, dei voti, sì, polarizzanti, sì, come quelli del referendum costituzionale su una cosa precisa. Ora non voglio tornare a parlare,
0: sì,
1: di
0: ma
1: quello.
0: C'era stata anche, ecco, una certa campagna elettorale che non era piaciuta, no? Anche le dichiarazioni di vertici istituzionali dal ministro in poi, quindi aveva mosso molto,
1: beh,
0: mosso,
1: certo,
0: e smosso molto di più di un senso di appartenenza politico, e poi si è visto, ecco,
1: sì,
0: i risultati che sono stati. Senti, l'hai citato prima, David, un ex sindaco, quello che doveva essere il sindaco d'Italia, Renzi, il grande,
1: sì,
0: ritorno. Io ho letto un tuo articolo sul Dubbio di qualche settimana fa, aprile, che parlavi, rispetto a Renzi, del grande ritorno del Kraken. Per chi non lo sapesse, il Kraken,
1: ah,
0: è,
1: certo,
0: quel mostro marino, è un cefalopode,
1: esatto,
0: sono andata a cercare proprio cos'è di preciso, quindi
1: sì,
0: una seppiona, una specie di totano, no? Con tutti i tentacoli,
1: sì,
0: del,
1: sì,
0: caso,
1: sì.
0: Ecco, lui vuole, si sa che c'ha la mania di fare il regista. Quanto spazio, sì, ha in questo momento di fare il regista anche in quel progetto che poi è l'unico punto del campo largo, quello che tu sigli questa mattina nel tuo pezzo TTG, no? Tutti tranne Giorgia.
1: Esatto, ma allora Renzi lo conosciamo bene, io poi insomma lo conosco, ho scritto un paio di libri a suo,
0: caspita,
1: tempo quando nessuno lo conosceva, quindi ho presente bene il personaggio. Questa cosa del Kraken nasce tra l'altro sulle pagine dei meme, perché
0: sì,
1: insomma,
0: sì, sì.
1: Renzi che cos'è? Appunto è quel, metaforicamente ben inteso, un mostro marino che effettivamente stritola le navi, fondamentalmente,
0: sì,
1: le imbarcazioni. Allora, però, uscendo dalla metafora, allora, Renzi è sempre una mente politica molto lucida, questo gli va riconosciuto, anche tenendo conto però dei disastri politici che anche si è autoinflitto. Però il punto è questo: ci sono una serie di condizioni strutturali. Uno, lo dico molto sinceramente, Renzi ha necessità di tornare in Parlamento l'anno prossimo, e col suo partito dal 2,5% rischia di non tornarci. Quindi c'è un calcolo che è quello di riproporsi al grande pubblico con una vaga certezza di essere rieletto, perché insomma è meglio essere pochi ma dentro il palazzo che fuori, e fare come lui fa tuttora, perché devo dire la verità, è sempre molto bravo dal punto di vista mediatico,
0: efficacissimo, anche
1: oggi ce n'è una di intervista a Renzi. Renzi è sempre molto intervistato, ma perché? Perché effettivamente funziona, un titolo da sempre, che rischia di fare un po' la fine di Massimo D'Alema. Tutti noi ci leggiamo le interviste di D'Alema perché, come dire, un po' ti fanno arrabbiare, un po' ti dicono delle cose, no, c'è stata la fase in cui si leggeva sempre quello che diceva D'Alema, perché vediamo quale battuta brillante ha detto, no? Ok, però questo, come dire, c'è anche dei limiti poi di azione politica, perché la politica non è commento, analisi, ma è cercare di cambiare le cose. Renzi, da questo punto di vista, è sempre stato bravo anche nel lavoro parlamentare. Ora, per esempio, vediamo che cosa farà sulla legge elettorale, su cui ci sono dei dibattiti in corso.
0: Lo stabilicum,
1: esatto. Renzi è ormai organico al campo largo, anzi è il più, come dire, felice sostenitore di questa alleanza, sembra un portavoce autonominato, ci spiega.
0: Anche questa sorta di afflato irenico, no? Rispetto a Conte, rispetto ai 5 Stelle, gli va bene tutto.
1: Ah, certo, non litiga più con nessuno,
0: no,
1: è riconoscibile,
0: no.
1: Renzi,
0: vero,
1: a questo punto di vista. Renzi è bravissimo nella farsa destruense, certe volte nella farsa costruense, come dire, gli manca qualcosa. Ora invece è sobrio, appunto. Conte non lo critica mai. Io sono un po' stupito anche quando Conte tutto sommato si permette qualche volta qualche accenno, no? Anche lui, devo dire la verità, si è un po' ridimensionato,
0: d'altra parte, se ci vuoi provare,
1: esatto. c'è persino un dibattito, sì, a sinistra, o nel Movimento 5 Stelle, perché Chiara Appendino, ex vicepresidente del Movimento 5 Stelle, si è dimessa in polemica, ha detto che non si fida di Renzi. E però qualcuno che conosce bene Renzi, che è nel PD, ha persino difeso Renzi dicendo che non ci dobbiamo fidare di Renzi, ma ci dobbiamo fare un'alleanza politica. È tutto molto bello, direbbe quel tale, ed è anche interessante perché comunque sia l'intelligenza politica di Renzi in una coalizione serve. Poi sarà interessante vedere, che a seconda di come vanno le cose, quale sarà la contropartita. Esatto. Insomma, Renzi non fa nulla gratis, giustamente.
0: Ci mancherebbe.
1: Poi bisogna anche chiedersi però un'altra cosa, che è questa: cioè, Renzi negli ultimi anni ha rappresentato una rivoluzione politica in Italia, no? Che poi è stata presto anche dimenticata, lui ce la ricorda tutti i giorni, perché tutti i giorni lì a fare l'anniversario di cosa ha fatto il suo governo, di cosa ha fatto il suo PD, ascoltiamo anche senza che ce lo ricordi tutti i giorni. Però il 40,8%, dell'Italia maggioritaria, no? Cioè, io le cose me le ricordo raccontate giornalisticamente.
0: Sì, si doveva aprire veramente la svolta riformista, no? Nel paese, tutto questo.
1: Esatto. Tutta questa roba qua, però, mi verrebbe da chiedergli, un po' l'ho chiesto l'altro giorno durante una diretta di Quenne a Maria Elena Boschi, che fine fa? Perché io, insomma, con l'elettorato più o meno riformista, insomma, di Italia Viva, ma anche quello che sta un po' con Azione, eccetera, eccetera, che è un'altra partita, cioè, mi sono messo a chiedere, ma scusate, ma questo Renzi un po' di sinistra, mi piace, perché, no, nel senso, cioè, che ci azzeccate, per citare Di Pietro, che ci azzeccate con i 5 Stelle?
0: E lei cosa ha risposto?
1: Io ho capito, qualche perplessità io la vedo, no?
0: Ah, sì?
1: Perché la percepisco, la
0: un
1: sento.
0: Un po' di disagio.
1: Specie nell'elettorato storico, poi sai, gli elettorati dei partiti possono anche evolversi, appunto prima citavi 5 Stelle che hanno un po' mutato pelle, al netto dello zoccolo duro che poi è quello che non ti vota il PD. Penso che questa cosa si potrebbe anche vedere a parti invertite, già l'abbiamo visto in alcune tornate elettorali amministrative, cioè così come specie alle elezioni regionali ci sono stati flussi di voti e analisi su questo nei tempi precedenti, in cui allora i 5 Stelle non votano il candidato del PD, ma altrettanto vero è che l'elettore riformista, Lib Dem, moderato, chiamiamolo come vogliamo, magari non ti vota l'espressione del Movimento 5 Stelle, no? Va a votare da un'altra parte. Questa antipatia reciproca è reciproca, è bidirezionale, ma in entrambe le direzioni. Non c'è soltanto l'elettore dei 5 Stelle che non vuole votare il PD, ma magari c'è anche, anzi no, magari è così, l'abbiamo visto in alcune elezioni regionali, e l'elettorato di riformista non vuole votare per il candidato, l'alleanza in cui magari ci sono i 5 Stelle che hanno un ruolo preminente, no? Perché sì, magari sono anche espressione della candidatura, pensa alla Campania, eccetera, eccetera. Insomma, io la farei un po' più articolata questa cosa, questo ragionamento, anche da parte di Renzi, che ripeto, è bravo nella tattica parlamentare, è bravo nell'individuare uno schema di gioco, nel colpire. La campagna di comunicazione che ha fatto l'altro giorno, che su cui c'è stata anche un po' di polemica, su quando c'era lei, i treni in ritardo, quella, poi bene ha fatto Giorgia Meloni a dire che la campagna funzionava, no? Perché insomma, quella era efficace, funzionava anche dal punto di vista mediatico. Renzi è sempre il miglior spin doctor di se stesso e anche di altri. E poi però la questione è questa: c'è sempre il 2,5%. E perché? Sì. Perché la gente non lo vota più.
0: Esatto. E poi ti scontri con questo, cioè c'è veramente poco da fare. David, ti rubo ancora due minuti, perché una tua riflessione, se la voglio, su Meloni ieri a Confindustria. Sai che è venuto fuori che si siano telefonati il giorno prima Orsini e Meloni per mettersi d'accordo, no? E tenere una linea unitaria contro l'Unione Europea, dando però il senso di stabilità. Secondo te è così che si spiega quello che abbiamo visto ieri sul palco, dove sia Meloni che Orsini hanno dato addosso all'Unione Europea e all'altro sempre responsabile di ogni cosa italiano, ovvero la burocrazia?
1: Sì, allora è possibile, non lo so, secondo me Orsini non aveva neanche bisogno di iscriversi con Meloni, forse l'avrebbe fatta prescindere e poi insomma qui si entrerebbe in un'analisi di che cos'è Confindustria oggi o cosa è sempre stata, e quindi non mi stupisce questa linea d'attacco comune. E fa politica anche Confindustria, siamo in un momento complicato per tante regioni che conosciamo, l'aumento dei prezzi delle materie prime, l'energia, eccetera, eccetera. E come dire, forse sullo sfondo c'è anche una visione comune, che appunto è di Confindustria, ma anche del governo, che l'Europa non faccia abbastanza. È una cosa che si dice sempre, che viene sempre detta, e che è un po' vera e un po' no, mettiamola così. E ora si è deciso di spingere sul tasto delle cose che non funzionano. E ricordandoci però che in diversi frangenti, se non ci fosse stata l'Unione Europea, avremmo avuto anche maggiori difficoltà. Casomai bisognerebbe anche capire se alcuni strumenti che, come dire, hanno contaminato il dibattito pubblico europeo, che magari arrivano all'Italia, compresa quest'idea che bisogna sempre che la politica e anche gli imprenditori hanno sempre bisogno di chiedere soldi al pubblico, che è una cosa su cui mi piacerebbe fare un dibattito con Orsini, no? Per cui c'è sempre perché ci lamentiamo dell'Europa e poi però chiediamo i soldi. Io vorrei sapere il PNRR, che oggi c'è un articolo su Financial Times che dice che forse è stata proprio la cosa impiegata meglio, nasce come grande speranza.
0: Abbiamo capito che non è soltanto una questione di soldi per il nostro paese, no? Anzi, forse più proprio di riforme, sicuramente, non tanto di investimenti. Cioè, investimenti ti servono lì per tamponare delle situazioni. Poi l'abbiamo visto, il PNRR, il super bonus ci ha costato più del PNRR, quindi insomma siamo bravissimi a farci male da soli.
1: Esatto. Ecco, io ci vorrebbe anche un po' di onestà intellettuale in questi frangenti. E chiedere che cosa sta facendo l'Europa, ma mi vorrei chiedere anche cosa sta facendo Confindustria, per esempio. Però insomma, so che anche all'interno del mondo imprenditoriale c'è un dibattito che è molto approfondito, bisognerebbe fare una trasmissione apposta su questo. E io, come dire, allora, questa sintonia fra i due non mi stupisce, e la vedo anche proiettata a cercare un po' di mantenere un clima più sereno possibile in un momento in cui ci sono oggettivamente un sacco di problemi. Poi, come dire, ci sono anche un sacco di problemi strutturali e che però non si risolvono stampando moneta, perché qualcuno dice, mi riferisco alla sinistra, non aumentano i salari. Come si aumentano i salari? Chi è che li aumenta? Si fa un decreto per aumentare i salari? Nel senso, le richieste vanno sempre ponderate sulla base di quello che si può fare e quello che non si può fare. Mi sembra certe volte che la demagogia ci faccia uscire dal selciato delle proposte realizzabili. Domandiamoci perché il paese non cresce, che questa cosa invece la sanno benissimo gli imprenditori, e ci sono anche qui ragioni strutturali. Sono usciti un sacco di libri in questi anni che analizzano la incapacità dell'Italia di crescere. Devo dire la verità, nel centro-sinistra è un tema che in pochi si pongono, uno che se lo pone è Giorgio Gori, europarlamentare eletto nel Partito Democratico, che incontra gli imprenditori, parla con il tessuto imprenditoriale, e questa domanda sul paese che non cresce se la pone sempre. Io ho massimo rispetto per le battaglie sul lavoro e la sanità che vengono fatte a sinistra, però il mondo del lavoro non è tutto il contratto dei rider.
0: Ma sicuramente c'è una messa a fuoco quantomeno da rivedere, ecco, da stabilizzare, perché la sinistra sta continuando a perdere anche l'attenzione rispetto a dei temi che invece i cittadini avvertono, come da tempo, anche la questione sicurezza, no? Che per tanto tempo è stata appalto soltanto della destra. Ecco, sicuramente ci vuole una capacità diversa. Davide, veramente chiudi 30 secondi?
1: Chiudo, che ti devo dire? Allora, mi preoccupa molto e scusami, in 30 secondi cerco di fare una cosa. Vai. Portandoti fuori dall'Italia. Uh-huh. E sono non dobbiamo perdere, non abbiamo avuto modo di parlarne, ma non dobbiamo perdere l'orizzonte americano. Gli Stati Uniti sono la mia passione di studioso e di giornalista, sono sempre la cosa da tenere sott'occhio. È molto interessante quello che sta succedendo, perché Trump, che è in caduta libera nei sondaggi, poco più del 30% di consensi, mantiene un rapporto strettissimo e quasi violento nei confronti del suo partito repubblicano. È notizia di stanotte che un altro candidato alle primarie repubblicane sostenuto da Trump, Paxton, ha vinto contro il candidato non sostenuto da Trump e anzi osteggiato. Era successo la settimana scorsa con Bill Cassidy e Thomas Massie, due parlamentari repubblicani anti-Trump. A me preoccupa molto che ci sia un signore, il presidente degli Stati Uniti d'America, l'uomo più potente del mondo, che concepisce la politica come un caso personale, di vendetta personale nei confronti delle persone che non gli sono abbastanza leali. E questo rischia di danneggiare anche la sua presidenza e il resto del mandato. Non lo dico soltanto io, lo dice più autorevolmente di me il Wall Street Journal, che è un quotidiano conservatore, non certo comunista, che gli rinfaccia tutti i giorni di agire per vendetta. Ecco, io di queste cose penso che bisognerebbe parlare molto. Ecco, scusami.
0: È molto interessante, anzi torneremo sicuramente a parlarne con te nei prossimi giorni, perché mi interessa approfondire questo aspetto. Grazie sempre David, buona giornata, continuiamo.
1: Grazie a te. Ciao,
0: a leggerti,
1: ciao,
0: ascoltarti, ciao. Davide Allegranti. E adesso
2: spazio legalità.
0: E nello spazio legalità di oggi vogliamo fare un focus e tornare al sabato scorso, per tornare ad accompagnare Papa Leone XIV, che ha scelto la Terra dei Fuochi, in particolare proprio Acerra, per una delle visite con il senso, il portato, il simbolismo più forte del suo pontificato. Era una terra veramente dove la parola legalità per tanto tempo ha fatto fatica a imporsi, e le parole del Papa rispetto anche agli oscuri interessi sono state veramente fortissime, hanno proprio aperto una discussione, una visione che richiede legalità, trasparenza e onestà per quello che gli sversamenti, i roghi tossici hanno fatto e continuano in parte a fare in questo territorio. Poi non so se avete visto, se avete seguito l'evento mandato in onda in diretta da TV2000, c'è stato un momento anche molto bello, molto intenso, dell'incontro del Papa con alcune famiglie o malati o famiglie di malati della Terra dei Fuochi. Ad accompagnare questo gruppo di persone c'era Antonio Marfella, oncologo che da anni è impegnato per la salvaguardia della Terra dei Fuochi e che è anche il referente per Napoli di ISTE, l'Associazione Medici per l'Ambiente, ed è al telefono con noi. Buongiorno dottor Marfella.
3: Buongiorno, grazie a voi.
0: Grazie a lei anche per la pazienza, so che era da un po' in collegamento.
3: Allora... No, ho seguito con estremo interesse perché io la questione legalità è una questione assolutamente secondaria, perché la questione Terra dei Fuochi e quindi legalità è esclusivamente una questione economica, e io in particolare oggi sono il presidente dei Medici dell'Ambiente di Napoli, innanzitutto perché sono il farmaco economista del prestigioso istituto dei tumori Pascale. Tutto è cominciato quando mi sono reso conto di due cose. Primo, che se non riduciamo i casi incidenti, cioè la Campania si stava ammalando troppo, noi dall'interno del Pascale osservavamo due fenomeni contemporanei, e questo accadeva più di vent'anni fa. Io sto al Pascale dal 1980, sono entrato al Pascale quale più giovane medico di Napoli e sono stato il più giovane farmacologo d'Italia nell'84. Non mi sono mai mosso dal Pascale e ho avuto l'incarico di farmacoeconomia nel 2001. Cominciamo a notare due cose coincidenti. Io non ero mai uscito dal Pascale, stavo solo a studiare al Pascale, e quindi stando solo a studiare al Pascale notiamo due cose. Uno, l'incremento enorme dell'affluenza, noi siamo anche l'unico ISPS della regione Campania, e quindi veniva sempre più gente a tentare di curarsi da noi, ma soprattutto con un'età sempre minore. Quando io sono entrato nel 1980, faccio un esempio, sì, le donne che ricoveravamo con il cancro alla mammella avevano un'età media da 45-50 in su, molte erano anziane perché non si erano fatta prevenzione, ma a partire grosso modo dagli anni appunto 2000 noi cominciavamo a notare che arrivavano persone sempre più giovani. Oggi addirittura noi ricoveriamo ragazze di 15 anni.
0: No,
3: e quindi questa era la prima cosa che assolutamente è contro natura,
0: certo,
3: perché diciamo normalmente noi sappiamo che il cancro è una malattia multifattoriale determinata dalla presenza di più azioni mutagene, sia per stile di vita individuale, ma anche e sempre di più per cattivo stile di vita collettivo ambientale, e quindi diciamo cominciavamo a pensare che c'era qualche problema. Contemporaneamente, insieme al professore oggi professore Perrone, nel 1997 siamo stati i primi a pubblicare che cosa? Che l'incremento della spesa farmaceutica per curare sta diventando assolutamente folle, sproporzionata, e anche questo è una situazione da comprendere, da capire, perché non è anche questo secondo né natura né logica di mercato, soprattutto in presenza oggi di intelligenza artificiale. Le due cose messe insieme erano un qualcosa di esplosivo, e infatti la differenza, l'anno prossimo, visto che sto parlando con voi, è esattamente 100 anni di Moscati. L'anno prossimo sarà il centenario di Moscati. Quest'anno 2026 per me rimarrà in tutta la mia vita, ma anche in Campania, in tutta la nostra vita, è stato l'anno del Papa, che è venuto addirittura ben due volte, una a ringraziare la Madonna di Pompei che governa la terra, e l'altra, e diciamo la prima volta è stata anche bello, ci ha fatto piacere pure che ha visto tante cose belle di Napoli. La seconda volta è venuta a vedere i dolori, perché noi siamo, Napoli è questo, Napoli è contemporaneamente vita e morte, e lui ha voluto vedere tutte e due per cercare di capire tutte e due. L'abbiamo sentito veramente vicino. Questo è il motivo per cui adesso noi dobbiamo cercare di capire che sta succedendo e cercare di intervenire, ma la legalità da recuperare è innanzitutto quella dell'economia.
0: Certo, è ovvio.
3: Non è quella della repressione.
0: Ma no, ma
3: perché
0: è ovvio,
3: tentare soltanto di reprimere. Allora, io sto diventando apparentemente, anzi molti mi accusano quando vogliono degradarmi di fare il profeta. Io non sono un profeta, io sono solo, tra l'altro, ammalato di cancro pure io, per cui la commozione per me è stata doppia, perché io sono andato ad accompagnare gli ammalati, ma sono andato innanzitutto come ammalato. E quindi io sognavo tanto di poter conoscere innanzitutto Papa Francesco, perché io sono quello che ha formato per esempio padre Maurizio Patriciello, mio fratello e mio maestro come fede, ma mio allievo come munnezza.
0: Cioè, questo lo dirà Patriciello,
3: è tutto quello che lui è, il mio allievo di munnezza, il più bravo.
0: Fantastico.
3: E in più è diventato io ho approfittato di padre Maurizio, perché è un autentico profeta, e quindi mettete un tecnico vicino a un profeta, io e padre Maurizio abbiamo cambiato l'Italia rifiuti, l'abbiamo cambiata veramente, e l'abbiamo cambiata innanzitutto sulla legalità. Ma di che cosa? Di fare capire a tutti, primo, che terra dei fuochi era solo la Campania, non ero vera. Noi anzi siamo stati i primi ad accorgercene, i primi a libellarci, perché terra dei fuochi oggi, e i dati ce lo dicono chiaramente, proprio perché è direttamente proporzionale all'attività industriale illegale, non è la Campania, è la Lombardia. E noi siamo diventati più famosi, abbiamo salvato più persone a Brescia che in Campania, perché abbiamo avvisato
0: verissimo.
3: Che è che la legalità, se tu fai il 30% di evasione fiscale, perché questo poi è stato il mio peccato, per cui sono stato anche, diciamo, io indagato, non mi hanno detto grazie, hanno indagato me.
0: È perché ha dato fastidio.
3: Perché ho dato questo dato, dovendo passare un numero, perché poi il nostro lavoro è questo, io lavoro con i numeri, certo. Diciamo, dovendo passare un numero al nostro generale Sergio Costa, che tanto bene ha operato in Campania e che chiedeva, come tutti i forestali, scusate, ma noi combattiamo questi rifiuti tossici, facciamo le indagini, ma potremmo avere un'idea di quanti sono questi rifiuti? Perché uno quando fa una guerra deve innanzitutto sapere, ma il nemico quant'è?
0: Certo, i numeri, le dimensioni, no?
3: Le dimensioni, io che cosa sto combattendo? E quindi a questo punto io sono colui che si è preso l'onere di dare il numero basandosi su che cosa? È quella la legalità. Se noi ufficialmente abbiamo il 30% di evasione fiscale nel paese, siamo la nazione a maggiore evasione fiscale, questo lo sappiamo tutti, non possiamo pensare che l'evasione fiscale siano solo i diritti televisivi del signor Berlusconi che è stato condannato per questo, perché i diritti televisivi non fanno munnezza, ma le attività manifatturiere sì, fanno munnezza. E allora se la Campania ha un quinto dell'attività industriale della Lombardia e l'evasione media è il 30%, allora io che opero sui numeri, sulla matematica, dico che a fronte di 10 milioni della Campania, 30%, io ho il 30%, ho circa 3 milioni di tonnellate che devo mettere sotto controllo, perché è prodotto in evasione fiscale e quindi obbligatoriamente smaltiti illecitamente. Da qui nasce l'illegalità.
0: Sì,
3: ma se io ho 50 milioni di produzione industriale in Lombardia e metto lo stesso 30% in Lombardia e quindi andiamo a vedere quei poveri disgraziati dei nostri fratelli bresciani che ci amano e stanno sempre con noi e abbiamo salvato, io ho fatto gemellare sul piano industriale ambientale Acerre e Brescia. Acerre e Brescia, noi siamo, è lo stesso sangue avvelenato e là è 5 volte di più e addirittura mentre in Campania ancora si discute, eppure questo è falso perché sappiamo ormai tutto, se è vero o no che ci sono rifiuti radioattivi come a suo tempo ha confessato il pentito Carmine Schiavone in Campania, ma a Brescia questo non si discute proprio,
0: no,
3: i rifiuti radioattivi ci stanno. Brescia ha ben 9 discariche con rifiuti radioattivi perché se li sono importati legalmente dall'Europa dell'Est senza tracciabilità. Allora il mio lavoro è questo, e parlare di legalità in terra dei fuochi significa parlare innanzitutto di economia.
0: È stato chiarissimo, dottor Marfel. No, è stato veramente chiaro e anzi si consideri già invitato per tornare a parlare ai nostri microfoni e io la ringrazio moltissimo per lo spaccato che ci ha dedicato così puntuale con tanta simpatia anche. Antonio Marfella, grazie.
3: A vostra disposizione sempre. Buona giornata.
0: Grazie
3: e buon
0: ancora.
3: Lavoro.
0: Antonio Marfella è presidente per Napoli dell'Associazione Medici per l'Ambiente ed è il medico che ha accompagnato i pazienti davanti Papa Leone nella visita sabato scorso da Cerra e anche lui ce l'ha detto, era lì come medico che accompagnava ma anche lui come malato di tumore. Adesso io vi riporto a Modena, sapete che è in corso, ci sono nuovi sviluppi rispetto alle indagini su Alcudri, il 31enne che con un'auto si è scagliato 2 sabato fa contro la folla a Modena travolgendo 8 persone. Emerge che Alcudri aveva cercato informazioni sugli attentati, su come fare un attentato, sulle dinamiche proprio di alcuni attentati che c'erano stati in Europa, e questo a fronte del fatto che fin da subito da parte della procura anche dal Ministero dell'Interno si era detto che la strada del terrorismo non faceva parte di questo quadro. Ecco, la strada no, ma la modalità sembra proprio quella jihadista. Buongiorno, Alberto Pagani, advisor nel settore della sicurezza, esperto di scenari globali, insegna terrorismo internazionale in epoca contemporanea all'Università di Bologna. Buondì.
4: Buongiorno a voi, ben ritrovati.
0: Grazie per essere tornato da noi, professore. Allora, tra l'altro, la notizia di Modena, sono due notizie diverse. Allora, il Cudri, bisogna ancora capire mentalmente, era lucido, non era lucido, come ha agito e se avesse o meno dei legami, pare di no, con delle cellule. Questa notizia è stata seguita pochi giorni dopo da un'altra che noi abbiamo appreso ieri, che è stato arrestato a Reggio Emilia un 22enne proprio per terrorismo. Lui era pronto a compiere un attacco armato e sì che in questo caso c'erano dei legami con alcuni gruppi sul web, cioè era stato in qualche modo arruolato nella rete. Di che cosa stiamo parlando e rischiamo forse di sottostimare quello che Modena ci dice?
4: Stiamo parlando di una realtà che è abbastanza complessa, articolata, che ha forme e facce diverse e che noi cataloghiamo sotto lo stesso nome, con la stessa etichetta, creando una confusione, una difficoltà di comprendere quelle che possono sembrare sfumature a chi non si occupa professionalmente di terrorismo, ma sono distinzioni essenziali. La prima distinzione che credo sia necessario chiarire per poter inquadrare il tema è che un conto è un procedimento giudiziario nel quale il magistrato, il pubblico ministero ipotizza un reato, quindi si riferisce all'ordinamento vigente in quello Stato. Nel nostro caso il pubblico ministero applica le leggi italiane che definisce che cos'è il terrorismo internazionale. Quello che dice la legge non è necessariamente quello che è il fatto, è quello che è il fatto secondo l'interpretazione della legge italiana, che fino all'intervento del mio ex collega, allora parlamentare, Stefano D'Ambrosio, che è appunto un magistrato, uno dei primi magistrati che ha fatto indagini internazionali sul terrorismo di grande rilievo quando stava a Milano, una volta diventato parlamentare ha portato questa sua esperienza nelle aule parlamentari e ha promosso la modifica della normativa. Fino a quell'intervento non esisteva proprio il terrorismo internazionale, per cui non era possibile imputare una persona di un reato di terrorismo internazionale, bisognava adottare delle fattispecie di reato più o meno simile che potesse essere il capo d'accusa, per cui se ci fosse stata un'organizzazione jihadista che pianifica, organizza un attentato tipo quello del Bataclan o di Charlie Hebdo, che è palesemente un attentato di terrorismo internazionale, le procure poi una volta avrebbero dovuto imputare di omicidio, di una serie di altri reati, ma non del reato terrorismo internazionale, perché non esisteva. Questo significa che non esisteva il terrorismo? No, significa che per l'ordinamento non era prevista quella forma di imputazione. È stata introdotta dopo una discussione eccetera, è stata introdotta con determinate caratteristiche che corrispondono perfettamente a quello che è il terrorismo internazionale? No, di nuovo, corrispondono a quella che è una rappresentazione parziale del terrorismo internazionale, che prevede che ci sia una organizzazione terroristica che recluta in maniera palese, quindi che ci sia un'affiliazione ad un'organizzazione terroristica del terrorista, che adotta un condotta legata ad un progetto eversivo. Per noi, perché ci sia terrorismo, bisogna che ci sia l'organizzazione internazionale che ha un progetto eversivo, sovvertire lo Stato, la sicurezza pubblica eccetera, e che recluta Pinco Pallino per compiere l'attentato. Se non c'è questo scenario, per il pubblico ministero non è possibile imputare di terrorismo internazionale e quindi sarà imputato di altri reati o strage, non è che esce innocente, no? Però viene imputato dei reati che l'ordinamento italiano prevede. Ciò ovviamente non significa non è soltanto che non sia terrorismo, significa che per nell'aula di tribunale non è terrorismo. Il lavoro che faccio io, che non sono né un avvocato, né un magistrato, né un poliziotto, non si preoccupa della lettura giuridica, fa una lettura criminologica e sociologica, che è una cosa diversa. Quindi io ci ho messo 30 secondi a definire terrorismo l'attentato di Modena, perché è terrorismo, perché il modus operandi è quello del terrorista, che però esce, e questo io penso che sarà difficile, non lo so, a meno che non emerga dal

0: propagandato in particolare dello Stato Islamico e che è un format, allora non ci piove, cioè è una cosa talmente evidente che chi si occupa di questa materia, se dice che non è vero, vuol dire che è un cialtrone, che non sa di cosa sta parlando.
1: No,
0: cioè,
1: perché la questione poi per il
0: cittadino,
1: certo, perché per il cittadino e per la collettività credo che sia proprio come dire, sapere il fenomeno che abbiamo davanti, al di là poi dell'articolo di legge che mi va a codificare, certo, identificare quello specifico reato a cui corrisponderanno anche pene accessorie e altro. Cioè, quello che interessa il cittadino è quello che sta succedendo, come lo leggo, allora, come lo incasello, cosa si può fare.
0: Capire, capisco, la domanda è secondo me la domanda più sensata che si possa fare e che ho sentito poco fare, francamente, adesso i colleghi giornalisti nei dibattiti che ho avuto modo di ascoltare. Che cos'è in sé? Diceva l'imperatore filosofo Marco Aurelio, che io consiglio ai miei studenti di leggere, di ogni cosa chiediti che cos'è in sé, qual è la sua vera natura. Ecco, la domanda appunto non è a quale articolo di legge corrisponde e di cosa può essere imputato il reo, ma che cos'è quel fatto, qual è la natura di quel fatto. La natura di quel fatto è un'azione di carattere terroristico, perché anche se l'autore non è reclutato, anche se l'autore non è pienamente consapevole e non ha sposato o aderito alla causa dello Stato Islamico o di un'altra organizzazione terroristica. Perché sostengo questa per me banalità, ma che sembra quasi una cosa strana? Perché ha adottato una forma di attacco che evidentemente sarà andato un po' a studiarsi, come hanno fatto altri, ha cercato in rete come si fa.
1: Sì, come faccio?
0: Non è neanche il primo, no?
1: No, infatti nessuna novità.
0: Che corrisponde a un'innovazione strategica introdotta da Daesh, cioè dallo Stato Islamico. Mentre Al-Qaeda era un'organizzazione di carattere più tradizionale, cioè verticistica e selettiva, per entrare in Al-Qaeda bisognava dimostrare di essere prima di tutto dei buoni musulmani, cioè dei credenti, mentre per lo Stato Islamico questo è totalmente irrilevante. Potrei essere io, che non sono musulmano, un ottimo terrorista se adottassi facessi un attentato secondo il format loro previsto, mi apprezzerebbero uguale agli altri, non meno, perché non sono credente musulmano. Daesh ha scelto di rovesciare il sistema, cioè l'obiettivo non è selezionare e addestrare nei campi, formare un'elite di terroristi esperti che pianificano attentati complessi come quello delle Torri Gemelle.
1: Chiaro. Ho 30 secondi, attentato. Professore, prego, mi scusi.
0: Sì.
1: No, dicevo 30 secondi, le chiedevo di sintetizzare il suo pensiero e poi sicuramente riprenderemo il tema. Prego.
0: Allora, mentre Al-Qaeda pianificava attentati complessi e che richiedono una professionalità, fra virgolette,
1: certo,
0: Daesh, propagando un forum, dite prendete una macchina, prendete un coltello, è quello andato, che avete, e uccidete chi trovate degli infedeli. È chiaro che è un disturbato mentale,
1: subito,
0: anche se non è, adotta lo schema perché l'ha copiato. Se prende tutti gli attentati in Europa che sono stati fatti con questo modello, sono tutti uguali. Nista, Promenade de Sanglier, un disturbato mentale, ha fatto un buon musulmano che si radicalizza da solo su internet. Berlino, mercatini di Natale.
1: No, è chiarissimo, professore. Tutto guardi, Barcellona. Mi stanno per togliere la linea, però le prometto che torniamo presto a parlarne, perché veramente il tema non viene trattato come dovrebbe. Grazie Alberto Pagani, a presto, e grazie a voi per l'ascolto.
2: Buongiorno in Blu 2000. Mi chiamo Francesca. Quando avevo 6 anni ho passato un brutto periodo, 2 interventi. Non capivo nemmeno perché, vedevo solo tutti preoccupati. Ma piano piano è passato. Ora ho 54 anni e sono un medico.
3: Ogni bambino ha il diritto di crescere e diventare ciò che sogna. Il tuo 5 per 1000 al bambino Gesù lo vedi crescere. Sostieni il più grande ospedale e centro di ricerca pediatrico d'Europa col tuo 5 per 1000.
4: È il 1991 e al San Raffaele di Milano
3: il professor Alfieri inventa una rivoluzionaria tecnica per la riparazione delle valvole cardiache. Poi nel 2001 un altro passo avanti.

0: urologi dell'ospedale introducono per primi in Italia la chirurgia robotica. Quest'anno la prossima scoperta dipende anche da te. Il tuo 5 per 1000 può fare la storia. Sostieni la ricerca sanitaria del San Raffaele di Milano. Info su 5per1000.org.
1: È una compagnia per chi è anziano e solo. È un ascolto che non giudica. È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È prendersi cura, essere vicino, accogliere. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Sono padre Piotr Wojnarowski, missionario in Sierra Leone.
3: Mi chiamo padre Pierre Jabloyan. Mi trovo attualmente ad Aleppo, Siria.
4: Sono due dei missionari di Don Bosco che salvano bambini e ragazzi vulnerabili in tutto il mondo. Puoi aiutarli anche tu con il tuo 5 per 1000. Scopri di più su 5per1000.missionidonbosco.org. Grazie. La tua firma fa miracoli.
5: In Blu 2000 News.
6: Edizione delle 10, buongiorno da Franco Rossi. Riesplode la tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra nel sud del Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco con i miliziani sciiti, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, tra questi anche Mohamed Odeh, comandante dell'area militare di Hamas nella striscia di Gaza. Intanto Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine a Hormuz. Teheran risponde: impossibile di riprendere la guerra, ma ci difenderemo. Gli attivisti del convoglio di terra sgomberati con la violenza dalle milizie libiche in un campo nei pressi di Sirte, in Libia, sono arrivati in Italia. 7 gli italiani che si trovano ancora in Libia e dovrebbero arrivare oggi all'aeroporto di Roma. Nessuna notizia invece dei 10 volontari fermati in Libia, tra loro anche i 2 connazionali, Domenico Centrone e Dina Alberizia. Rispondendo alle domande dei giornalisti prima di lasciare Castel Gandolfo ieri sera, Leone XIV chiede alle autorità che assistino e accompagnino nella ricostruzione la gente della striscia di Gaza che sta soffrendo. La guerra oggi si fa con intelligenza artificiale che non guarda le vite umane come in Libano e in altri posti del mondo, dice, perciò va disarmata. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fatemene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla rite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Arrestato ieri in Veronese un usuraio, prestava soldi con tassi dal 30 al 50% annuo. L'usura nel nostro paese è un fenomeno e in aumento. Luciano Gualzetti.
7: L'usura in Italia è un fenomeno carsico che emerge solo in casi particolari come le indagini o purtroppo i suicidi. In realtà è molto più presente di quanto sembra per le difficoltà ad accedere al credito legale e la diffusione della criminalità organizzata che offre denaro facile a imprese e famiglie in difficoltà. La Consulta Nazionale Antiusura raccomanda di rivolgersi alle fondazioni antiusura appena si scorgono i primi segnali di sovraindebitamento e, in caso di usura, di procedere con le denunce.
6: È tutto, grazie per l'ascolto.
1: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
8: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la 5ª edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
9: Sono in compagnia di Vincenzo Infantino, direttore generale di ARPA Sicilia. Ben trovato.
10: Grazie.
9: Direttore, l'idea di One Health nasce dalla consapevolezza che la salute è una sola. Quella del pianeta, degli animali e degli esseri umani sono interconnesse. L'approccio One Health dovrebbe essere percepito come una necessità del nostro tempo, non solo scientifica, ma anche culturale, etica e politica.
10: Dopo quello che è successo col Covid, il messaggio che ci è rimasto è proprio questo, cioè non esiste più qualcosa di separato da ambiente, salute, biodiversità, clima. Poi c'è tutto l'aspetto sociale, che non è meno importante di tutti questi argomenti che io ho rappresentato. Quindi One Health sicuramente, c'è chi dice One Earth, un solo pianeta, perché c'è dentro tanta roba. Adesso noi abbiamo cambiato anche il nostro modo di pensare, siamo in una rivoluzione anche culturale interna, la nostra attività è fare controllo e monitoraggio dell'ambiente, però vorremmo farlo sostenendo quelle imprese che vogliono lavorare nel rispetto e nel miglioramento dei loro standard ambientali, quindi accompagnando le imprese, stando a fianco dei cittadini che vogliono sapere, avere risposte su tutto quello che è lo stato dell'ambiente che ha una ripercussione sulla salute. Insomma, è un'agenzia, è un cammino in evoluzione coi tempi.
9: E quali sono, a suo avviso, le principali sfide per attuare questa scelta a livello locale e in un'ottica più ampia a livello globale?
10: Intanto dico sempre, sì, le guerre magari le sentiamo lontano, ma oggi sono purtroppo un problema mondiale che riguarda tutti. Però noi non dobbiamo farci influenzare da quello che succede altrove, dobbiamo pensare che noi abbiamo un compito, il compito di lavorare nel rispetto di quelli che sono i valori dell'ambiente. Perché oggi in Costituzione abbiamo messo il principio della difesa dell'ambiente, proprio come la difesa del lavoro, la difesa di tutte quelle cose che in Costituzione hanno forte, hanno resistito per tanti anni. Ecco, noi su questo dobbiamo cercare di pensare che noi nel nostro piccolo possiamo fare qualcosa. Poi ovviamente i grandi temi delle guerre eccetera sono un problema serio, importante, però se noi facciamo questo primo passo, probabilmente anche i politici che hanno il compito di guidare queste grandi scelte a livello globale possono anche migliorarlo.
9: Una prospettiva che ARPA Sicilia sta anche avviando insieme alla collaborazione dell'Università di Palermo attraverso un nuovo progetto che parla di ricerca, di innovazione, approccio multidisciplinare, accompagnamento, sostegno ai processi di transizione, ma anche a un'economia circolare per abitare tutti insieme, tutta insieme, la sostenibilità. Direttore, parliamo di questo nuovo progetto.
10: Grazie alla domanda innanzitutto, perché vuol dire che quello che stiamo facendo sta raggiungendo anche il cuore delle persone, per ritornare al messaggio di Papa Francesco, perché noi produciamo numeri, produciamo informazioni sull'ambiente, disastri ambientali, situazioni, innalzamento della temperatura, questioni molto delicate, però per sensibilizzare le persone dobbiamo raggiungerle al cuore, dobbiamo toccare il loro cuore. Per questo noi abbiamo fatto tante attività di comunicazione, come l'iglu che sta qua fuori con i visori che portano a vedere qualche cosa che magari non tutti possono fare in fondo a profondità di 50-60 metri con queste immagini girate con tecnologia avanzata. Ma per ritornare alla domanda del Roosevelt, a Roosevelt, che è un'area di quasi 150.000 metri quadri, la stiamo rivalorizzando, rimettendo in piedi strutture obsolete, ma soprattutto, e grazie anche all'apporto dell'assessore Savarino, l'assessore all'ambiente e della presidenza della regione che ha finanziato tutto il progetto, lì vogliamo far nascere quest'area dove multidisciplinare, dove tutti coloro che si occupano di ambiente, salute, biodiversità, clima e spazio, e non solo questo, possono mettersi insieme per pensare, per progettare, per dare spazio ai giovani, al mondo universitario. Dentro abbiamo l'accordo con Unipama, recentemente anche con l'Università di Messina. Insomma, un posto dove ci si possa tutti quanti sedere e parlare di quelli che sono i temi sociali, ambientali e tutto quello che è importante per continuare a lasciare questo pianeta un po' meglio di come l'abbiamo trovato.
9: Come prima accennava lei, oggi siete presenti al meeting francescano del Mediterraneo con uno spazio immersivo dedicato alla divulgazione scientifica e per sensibilizzare sui temi della tutela ambientale, del benessere umano e della sostenibilità. L'immersione non è solo visiva, ma fisica e soprattutto emotiva. Torniamo sempre al discorso del cuore.
10: Noi siamo stati un po' criticati perché è vero che la nostra mission è il controllo e il monitoraggio, però abbiamo una cosa che molti non sanno, una cosa che noi facciamo perché siamo pagati, una parte del nostro contributo è relativo alla formazione, informazione ed educazione ambientale. E per fare questo abbiamo cominciato con poco, con tutta una serie di attività che promuovono l'ambiente in una forma diversa da quella che è la produzione di un'informazione, di un dato scientifico, perché a volte le persone con il messaggio scientifico va pure tradotto in modo tale che tutti possano comprenderlo, e produrre dei clip oppure come abbiamo fatto con gli Oculus qui con questa realtà aumentata un po' anche di tecnologia avanzata per i giovani, perché con i giovani si parla così, dobbiamo pensare che adesso l'evoluzione cambia e quindi cambia anche il nostro modo di vivere, però su queste cose dobbiamo un po' riflettere su come poter continuare a proteggere questo pianeta. Lo facciamo perché proteggere il pianeta significa vivere meglio, migliorare la nostra salute. L'età, la nostra età media si è innalzata grazie al fatto che ci sono tutta una serie di procedure che tentano di proteggere l'ambiente, proteggere la salute e soprattutto quello che è il patrimonio di biodiversità, che a volte noi dimentichiamo che un incendio non è solo bruciare e produrre un po' di polvere nell'aria, ma è anche distruggere un patrimonio di biodiversità che magari ci sta sotto.
9: San Francesco d'Assisi è modello di eccellenza di un'economia integrale vissuta con gioia e autenticità. Interrogarsi sulla creazione è sempre prendere coscienza del senso e del posto dell'uomo, delle donne nella creazione e del suo agire, quindi è un atto soprattutto di responsabilità.
10: Sì, è un atto di responsabilità che noi sentiamo anche in maniera laica, devo dire, perché ovviamente va anche preso in considerazione questo, però il senso di responsabilità lo sentiamo pienamente. Le nostre donne, i nostri uomini lavorano con una passione straordinaria e questo mi fa capire che abbiamo scelto la strada giusta, perché dentro abbiamo il rispetto delle persone. Con la passione probabilmente stiamo creando qualcosa di interessante che possiamo lasciare e lanciare come messaggio a tutti questi ragazzi che oggi sono qui.
9: Grazie, grazie per essere stato con noi.
10: Buona giornata, buon lavoro.
8: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
11: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Stai ascoltando Radio Caris in blu. FM 87.8 e 99.3.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Sono in compagnia di Fra Mauro Billetta, ben trovato.
2: Pace e bene, ben trovati qui al meeting.
1: Con lui approfondiremo le tematiche del forum sul tema disuguaglianze e città sostenibili tra scarto ambientale e scarto umano, generare l'inedito. Le disuguaglianze rappresentano un tema trasversale, complesso e intrecciano tutte le dimensioni, da quella sociale a quella economica, da quella politica a quella culturale. Partire da un approccio multidimensionale, cosa vuol dire?
2: Sicuramente guardare l'umano nel suo complesso, e cioè la diseguaglianza non è il frutto di un'unica azione e quindi potrebbe essere il sistema capitalistico che impone degli standard e quindi dei toni di vita altolocati, dove c'è una necessità di certi standard che creano sempre più diseguaglianza, perché la gente che non può permettersi di sprecare il lunario, quindi il quotidiano, sicuramente non può avere la possibilità di un inserimento e di una vita ordinaria così agiata come chi è benestante. Ma vado un po' al particolare, cioè oggi le scelte di privatizzazione di tutto quello che è il servizio pubblico, il bene comune, viene privatizzato. Noi ci troviamo di fronte tante persone che non riescono più a curarsi, non riescono a fare degli esami di prevenzione, ma ancora ragazzi che non riescono più a pagare quello che significa la partecipazione, quindi il diritto allo studio, perché insomma ha un onere. Quindi tutto questo crea marginalità. Se poi pensiamo anche che gli spazi pubblici diminuiscono sempre più e quindi le persone non possono più accedere a un'area di sosta, un parco, perché tutto è privatizzato, allora questo crea diseguaglianza. Nella sua complessità vediamo che le persone sono sempre più scartate, marginalizzate, e chi può vivere una vita comunitaria, una vita sociale secondo certi criteri è davvero poca gente.
1: Infatti politiche fiscali inique, accesso disuguale a istruzione, temi cruciali come anche la crisi abitativa, il cambiamento climatico, il benessere delle nuove generazioni. Abbiamo bisogno di politiche integrate, partecipative.
2: Sì, sicuramente quello che viene chiamato processo di rigenerazione umana e sociale, dove si sta in ascolto dei territori e quindi le politiche dal basso che pensano e prevedano una coprocettazione, ma non formale, ma dove davvero i territori possono esprimere il proprio punto di vista e quindi partecipare a quel processo di cambiamento, di riscatto. Si pensi ad esempio quando vengono chiesti servizi quali le aree sportive. Ecco, la politica deve investire, ma deve investire secondo un criterio che rispetta anche la geografia dei territori. Spesso alcune progettualità, alcuni interventi sono delle vere e proprie colonizzazioni, cioè non si ascolta, magari il politico di turno ha un'idea, un pensiero di uno sport rispetto a un altro e quindi insomma è un disastro. Ecco, una progettazione al basso invece significa integrare e soprattutto far sì che il terzo pilastro di quello che è il riscatto, che sarebbe il territorio, il terzo settore, la comunità ecclesiale, insieme a quel primo pilastro che è la pubblica amministrazione, vanno in cooperazione e tirino dentro anche l'imprenditoria, quella sana, quella che dice che la persona non è una risorsa umana in termini economici di profitto, ma è un volto da riconoscere, dove anche la fragilità, la possibilità di rivelarsi per quello che si è comunque accolta e ha un valore.
1: Tornare all'etica autentica delle relazioni, questo forum tra le tematiche c'era anche generale inedito ed è quello che un po' voi avete fatto a Danni Sinni.
2: A Danni Sinni cerchiamo ogni giorno di riscattare un territorio che era senza volto, senza riconoscimento, era totalmente rimosso dall'immaginario collettivo della città di Palermo, questo rione storico. E invece abbiamo restituito dignità, possibilità di accogliere e rivelarsi alla città come dono, come luogo paesaggistico che offre sicuramente la possibilità di camminamenti naturali, la possibilità di sostare, di incontrare. Oggi un grave male della nostra società è la solitudine, perché chiaramente la società dei consumi porta all'individualismo e quindi a vicinanze anonime, cioè persone che apparentemente, o meglio, sono prossime ma non si conoscono. Ecco, Danissini invece diventa il luogo dell'incontro, il luogo in cui si dice: bene, noi economicamente potremmo essere poveri, però ti offriamo l'opportunità dell'ospitalità, dell'accoglienza, dici chi sei e noi ti riveliamo chi siamo.
1: La capacità di sostare, di fermarci in una società che invece ci chiede sempre di accelerare, di essere veloci, di essere efficienti, è veramente qualcosa di controcorrente. E poi è anche quello che ci insegna realmente San Francesco. San Francesco ci insegna che la vita non ci chiede di correre, ma di fermarci, di esserci. Quindi il valore di questa riscoperta del sostare nello spazio, nelle relazioni.
2: Sì, proprio riflettevamo durante il forum dell'importanza del rallentare, perché se rallenti abiti i luoghi, altrimenti ti muovi nello spazio senza incontrare, senza lasciarti incontrare. È quella anestesia emotiva che spesso viviamo in giornate frenetiche dove non c'è la possibilità dello sguardo altrui incontrato dal proprio. E invece, ecco, San Francesco ci restituisce quel tratto di umanità che lui declina con l'uscir fuori dalle mura della città, quelle mura che escludevano i più poveri. Tra i più poveri c'erano sicuramente i lebbrosi. E attraverso l'incontro con il lebbroso, e quindi la sosta, Francesco si lascia riconoscere, scopre se stesso riconoscendo l'altro. L'altro nella propria fragilità più estrema, così è un lebbroso. Allora, questa esperienza apre della preziosa eredità che portiamo tutti noi francescani, ma è della Chiesa e del mondo intero, è quella di scoprire la fraternità come il luogo in cui il criterio delle relazioni è l'ultimo, il più piccolo, nessuno escluso. È quindi una fraternità minoritica dove non si sta con l'altro per competere, per dimostrare chi si è, perché già si è grati per il dono della vita, per il dono dell'esserci. E questa gratitudine, ecco, che apre alla gratuità, quel dono gratuito che penso le politiche sociali, le politiche appunto che intenderebbero risolvere le diseguaglianze sociali, oggi dovrebbero recuperare la gratuità, cioè far sì che la felicità altrui sia il proprio desiderio.
1: Grazie di cuore.
2: Grazie, pace bene e buon meeting.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del Meeting Francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano le nostre interviste qui a Catania, a Piazza Università, alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. E sono in compagnia di Don Giovanni Berti, in arte Gioba. Ben trovato.
2: Grazie, sono proprio contento di essere sceso dal lago di Garda fin qua.
1: E infatti lui è un sacerdote della diocesi di Verona, attualmente parroco di Moniga del Garda, ma è anche un vignettista conosciuto con il nome di Gioba. Con le sue vignette aiuta a percepire la capacità del Vangelo di stupire, ma anche di mettere in discussione, fa riflettere anche su temi di attualità e soprattutto sorridere. Come nasce questa vocazione?
2: Io ho sempre amato disegnare, fin da piccolo traducevo il mio mondo di fantasia, così giochi in disegni, e quindi alle elementari, ma poi ho continuato anche al liceo e anche in seminario. Ho sempre avuto la matita e il foglio in mano per mettere i disegni. Fin da piccolo mi ha affascinato la figura di San Francesco, poi non sono diventato francescano, però la mia vocazione è un po' partita lì, perché mi affascinava questa figura di uno che non voleva essere semplicemente povero, ma libero. E la libertà di poter avere come unica ricchezza l'amore delle persone che gli stava attorno, quindi crea quella fraternità, getta tutta l'armatura su cui pensava di costruire la sua vita, diventa un saio tutto rattoppato. E la sua spada diventa il Vangelo. Questo mi ha sempre affascinato, proprio come libertà, più che come miseria, esaltazione della miseria. Certo, bisogna essere disposti a lasciare anche le proprie, a volte, idee, le proprie convinzioni più rigide per il bene più grande, che è la relazione con l'altro e con l'altro che è Dio. La libertà, autonomia, isolamento non è proprio quello, e invece la libertà vera è quella di poter connettersi con le persone, e anche libertà. Lo sento anch'io, perché tutti i miei nodi me li porto fino in tomba, Però è un processo di liberazione, che è poi quello che insegna il Vangelo, la liberazione da tutto ciò che è mortifero per essere vivi. E poi anche sorridere.
1: Riflettere e sorridere mantenendo sempre uno sguardo leggero sulla vita, coltivando un senso di meraviglia per il quotidiano e trasfigurando la realtà attraverso la bellezza e la consapevolezza. Spiegaci un po' meglio cosa vuol dire per te custodire e coltivare questa prospettiva.
2: Per me è riuscire a guardare le cose con uno sguardo curioso. Questo ce l'ha trasmesso nostra mamma, io ho altre tre sorelle, e ci portava in giro per chiese, per posti, per vedere anche le cose magari minori e scoprirne la bellezza. Quindi questo è il modo anche per guardare il mondo, la realtà, l'altra persona, con una curiosità e vedere, cercare il bello.
1: Cercare il bello sempre con il sorriso, perché appunto sorridere è una cosa molto ma molto seria.
2: Infatti dico sempre, il mio motto quando faccio le vignette su temi evangelici di fede, dico che la religione è una cosa seria, ma non triste. A volte confondiamo serietà con durezza. In realtà proprio la bellezza della fede deve essere leggera, leggera come un aquilone che per andare lontano deve essere leggero, o una mongolfiera. Quindi l'ironia rende leggero quello che è bello.
1: Tu oggi a Catania presenterai anche la tua raccolta Le vignette del Signore sono infinite. 80 vignette per raccontare la storia della Chiesa fino a Papa Francesco.
2: C'è trilogia in tutto. Allora, ho fatto tre libri, uno sul Vangelo, uno sull'Antico Testamento e poi l'ultimo sulla Chiesa. È stata una bella esperienza di mettere insieme delle vignette a tema, l'ultimo questo sulla Chiesa, dove fare il percorso dall'inizio, dagli Apostoli fino a San Francesco, un percorso per conoscere la Chiesa e anche provare a giocare con quello che è successo. E quindi ho messo un po' di vignette insieme della storia della Chiesa.
1: Questa mattina hai incontrato tantissimi bambini, tantissime bambine. Cosa è emerso da questa giornata? Cosa ti ha colpito? Raccontaci anche le vignette.
2: È stato bello perché mi sono inserito dentro questo evento che coinvolgeva le scuole, i bambini, sul tema di San Francesco, della bellezza del creato, dell'essere uniti. Quindi mi sono inserito presentando quello che è il mio modo di disegnare anche il mondo di Francesco e facendo delle vignette mentre loro ballavano, ho fatto Francesco che balla, mentre parlavano di amore per il creato, Francesco che abbraccia il creato. Ma è sempre così per me, cioè a freddo non mi viene un'idea, dopo se sono coinvolto a qualcosa mi viene il desiderio di tramutarlo in disegno.
1: San Francesco d'Assisi, la scelta di una povertà radicale è un messaggio molto attuale per la nostra società. Viviamo infatti in un ecosistema di soluzioni dove l'usa e getta brucia risorse, competenze, valori e soprattutto relazioni. Invece San Francesco ci dice che si può ripartire dalla pace, dalle relazioni, dalla riconciliazione.
2: Infatti di San Francesco giustamente colpisce sempre la scelta di povertà, dove per povertà non era semplicemente non avere niente, ma essere liberi. Liberi di avere l'essenziale, che è l'amore, la fraternità, è lo stare insieme. E quindi, ed è quello che crea anche la pace. La pace è quando si ha troppa roba tra le mani, non si riesce più ad averle libere per stringerle a chi ci sta vicino. E ecco, per quello che è ancora attuale il messaggio di San Francesco, pur abitando altri tempi e luoghi distanti, però ancora universale, perché è ricercare la possibilità di riconnettersi con il prossimo.
1: Anche le strade del Signore sono infinite. Evangelizzare lo si può fare in tanti modi. Tu lo fai con la matita, ma lo fai anche attraverso i social. Infatti, ultimamente si parla anche di missionari digitali. Quindi ti puoi anche un po' considerare una sorta di missionario digitale. Utilizzare i social, ad esempio, per trasmettere la gioia del Vangelo.
2: Mi hanno tirato dentro in questo gruppo di missionari digitali, che è una realtà che ha cominciato a mettere in rete tutti coloro che nella rete propongono dei contenuti cristiani nella maniera più diversa. E a me hanno tirato dentro anche se sono nel settore boomer, cioè in quelli un po' vecchi. Perché anch'io propongo sulla rete le mie vignette, quindi è il mio modo per comunicare il Vangelo nel modo più diffusivo, veloce, che è quello della rete. Penso che, come ha detto anche una missionaria digitale, quelle più toste, dice bisogna abitarla la rete, perché è un ambiente con tutto quello che è i rischi, i limiti, è un mare gigantesco, però bisogna starci senza paura e conservando quello spirito proprio cristiano di fraternità, ecco, perché la rete può essere un motore, un facilitatore di connessioni e di divisioni, proprio amplifica tutto la rete, però bisogna crederci e io cerco di starci.
1: San Francesco può essere considerato un influencer, un missionario digitale. Cosa può dire anche a questo mondo, al mondo dei missionari digitali?
2: Può essere paradossale pensare ai tempi del Medioevo e gli attuali. Abbiamo mezzi diversi, però alla fine il fine è quello, cioè quello di connettersi. Il mondo digitale, internet, amplifica le possibilità di collegarsi, di vedere. Amplifica anche le divisioni, perché le polarizzazioni lo vediamo. Però la missione della Chiesa è sempre quella. Anche dai tempi degli apostoli che ricevono lo Spirito Santo e riescono a parlare tutti i linguaggi. Quindi oggi c'è anche il linguaggio della rete che bisogna abitare. E io penso che San Francesco, proprio nella semplicità della fraternità, lui proprio sentiva che il Vangelo era possibile comunicarlo a tutti ovunque.
1: Perché anche la Chiesa sta tra la gente, soprattutto.
2: Dovrebbe starci. Siamo sempre un po' tentate, la Chiesa è sempre meno del suo fondatore che era Gesù. Però ci sono santi come Francesco e tanti altri che ci ricordano che è possibile vivere il Vangelo, che è appunto andare in mezzo alle persone, prendersi cura delle debolezze, delle difficoltà, aiutarsi reciprocamente.
1: Ringrazio Don Giovanni Berti in arte Gioba per essere stato con noi. Grazie di cuore.
2: Grazie a te, grazie a voi e viva San Francesco.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Siamo in compagnia di Monsignor Luigi Renna, arcivescovo di Catania e presidente della Commissione Episcopale per i problemi sociali, il lavoro, la giustizia e la pace della Conferenza Episcopale Italiana. Ben trovato.
2: Ben trovati a tutti e buon meeting francescano.
1: Eccellenza, Gesù ci comanda di amare il prossimo come noi stessi. Vorrei riflettere insieme a lei sulle varie parti che compongono questa frase che diventa uno specchio esigente oggi, partendo da noi stessi. Cosa vuol dire chiederci cosa sono io oggi quando dico me stesso? Qual è la sostanza che sostiene questo pronome? E soprattutto l'esperienza che dovrebbe sostenerlo.
2: Amare come se stessi è un termine di paragone che Gesù usa, sia perché ciascuno di noi è animato da un grande senso di autoconservazione come se stesso, ma ancora di più noi riusciamo ad amare davvero se siamo stati amati, e quindi quell'amore ci ha dato una sicurezza, ci ha dato una cura di noi stessi, che è alla base anche della capacità di prenderci cura degli altri. Amare come noi stessi significa mettere l'altro avanti a noi, perché guardiamo allo stesso tempo a chi ci ha amato gratuitamente, che ha messo noi stessi prima del suo amore, i nostri cari, le persone che si sono prese cura di noi e naturalmente prima di tutto il Signore.
1: Nella società generata dall'indifferenza, dove prevale l'indifferenza, dimentichiamo spesso cos'è il nostro prossimo. Io vorrei chiederle invece ripartire da questo e considerare l'altro come me esteso.
2: Se noi ci mettiamo nei panni degli altri, ci rendiamo conto che tutti quanti potremmo essere nella condizione di una persona che ha bisogno, soprattutto una persona che ha bisogno. Mentre parlavamo passava di qua una delle persone che attraversano più frequentemente le strade centrali di Catania, una donna senza fissa dimora. Mettersi nei propri panni di questa donna che viene soccorsa dalla comunità di Sant'Egidio, da tanti volontari, significa dirsi: ma anch'io mi sarei potuto

0: pace, il saluto francescano per eccellenza. Ripartire da questo saluto nella nostra società, nel nostro oggi e considerarlo annuncio e benedizione.
1: L'annuncio più bello che noi possiamo dare in questo tempo, come ai tempi di Francesco era quello che egli si proponeva di dare. Il suo era un microcosmo, metteva pace nelle lotte fra i comuni o all'interno della stessa Assisi, e lì sentiva che il messaggio più grande era soprattutto pace. E allora credo che nel mondo globale come il nostro, in un mondo globalizzato che non dimentica ciò che è locale, anche noi abbiamo il dovere di fare di quel "il Signore ti dia pace" il nostro annuncio. Non si tratta di dire semplicemente "la pace sia con te", ma "il Signore ti dia pace", perché la pace che viene da Dio, come dice Gesù, non è come quella di questo mondo. Dice Gesù: "Io vi do la pace non come la dà il mondo". Il mondo mette sempre delle condizioni, il mondo chiede sempre qualcosa in cambio, a volte pretende o prima chi è vinto. La pace del Signore è gratuita, si fida degli altri, anche se fidarsi è un rischio, ma vale la pena perché è la via dell'amore.
0: Catania sta vivendo il giubileo agatino. Questi giorni abbiamo anche il meeting francescano del Mediterraneo. Ci sarà il giubileo francescano delle famiglie francescane di Sicilia. Sant'Agata e San Francesco si incontrano per ricordarci che la fede ha bisogno di un autentico coraggio e autentica libertà, ma anche e soprattutto per ricordarci che è bello incontrarsi, stare insieme, costruire insieme.
1: I santi non hanno dei confini geografici né temporali che noi abbiamo. Entrare nella comunione dei santi significa entrare nella sequela di Cristo. Agata ha vissuto quella sequela fino al martirio. San Francesco l'ha vissuta nella povertà, spogliandosi, annunciando la pace, anche in mezzo al martirio di non essere compreso. Quello che dobbiamo comprendere è che dai santi dobbiamo attenderci soprattutto quell'esempio che ci porta ad essere testimoni ciascuno nel suo tempo. I tempi di Agata e di Francesco sono molto diversi, ma la testimonianza, l'amore per Cristo e per i fratelli è il medesimo. Ecco cosa dobbiamo imparare: ad essere dei veri testimoni, liberi nel cuore, come sono stati loro.
0: Vi ringrazio Monsignor Renna per essere stato con noi, grazie di cuore.
1: E buon meeting, buon anno francescano, cogliamone tutte le opportunità.
2: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

coda nasce un fiore, da rose e spine nasce il puro amore, e da un attrito nasce nuova vita, l'antidoto da un petalo d'ortica.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione delle 11, buongiorno da Franco Rossi. Tensione in Medio Oriente, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah, scontri a fuoco ravvicinati con i miliziani sciiti sostenuti da Teheran. Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Hodeh, comandante della militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte hanno colpito per autodifesa un sito per il lancio dei missili nel sud dell'Iran e attaccato navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz. Teheran risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma siamo pronti a difenderci. Sei membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Sumud Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia via Istanbul. Era stato attaccato lunedì da forze militari libiche mentre era accampato a Sirte in attesa del rilascio di 10 di loro compagni. Tra loro due italiani, fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. La cronaca: un 22enne italiano è morto nella notte al Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una violenta rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo la prima ricostruzione, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Ondata di caldo anomalo che trasforma maggio in un torrido agosto in tutta Europa. A Parigi si registrano 7 morti legate alle alte temperature. 5 persone sono annegate, probabilmente nel tentativo di rinfrescarsi, e 2 hanno avuto malori fatali durante attività sportive. Caldo anche in Gran Bretagna, con il record di temperature a maggio 35 gradi. Allerta in Italia: arrivano i bollini rossi con afa record attesa domani a Roma, Firenze, Torino, Bologna. Tripletta azzurra nel primo turno del Roland Garros con la vittoria di Jannik Sinner, Matteo Arnaldi e Luciano Darderi, tutti qualificati al secondo turno. Niente da fare invece per Elisabetta Cocciaretto, sconfitta dalla russa Alina Korneva. E infine dobbiamo registrare che c'è stato un incendio. Le telecamere di sorveglianza hanno ripreso gli incendiari che hanno dato fuoco la notte scorsa alle auto della società di noleggio Sicily by Car, di proprietà di Tommaso Dragotto. Si tratterebbe, come si apprende, di 3 persone che hanno scavalcato la recinzione e hanno cosparso di benzina i cofani di alcune auto. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
0: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Le catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.
3: Sono molto contento di questo tema, direi io, perché è un tema sul quale mi sono soffermato più volte nella mia ricerca, nella mia meditazione. Un libro pubblicato da Einaudi che significativamente porta come titolo Insieme, dove cercavo già allora di analizzare l'urgente necessità di passare dall'io al noi in una società che mi pareva sfilacciarsi sempre di più, incapace di dire noi, ma soltanto di affermare un io. Dire io è un'espressione, come vedremo, che richiede molta responsabilità e molto discernimento. E io vorrei questa sera con voi, soprattutto vedendo il programma in cui altri sostano sull'io nelle sue varie patologie e nelle sue diverse capacità, vorrei stasera segnare proprio il passaggio dall'io al noi, dall'individualismo alla comunità, alla società. Io è un termine usuale, quotidiano, ripetuto nel nostro linguaggio, ma in realtà sempre uno pseudonimo, dice Jacques Derrida. E diciamo subito che la nozione di io, di identità personale, è una nozione tipicamente occidentale, tipicamente della nostra cultura. Non spetta certamente a me, e non avremo la possibilità questa sera di guardare alle culture dell'Estremo Oriente, dove anche là esiste l'espressione io, il pronome io, ma certamente non ha assolutamente né la forza né la capacità espressiva che invece io ha in Occidente. Platone è il primo che ci dà una vera meditazione sull'io e definisce l'io come anima, come interiorità che fonda il soggetto individuale. Ma con Cartesio, sapete, questo filosofo che apre alla modernità, il filosofo del cogito, ergo sum, penso, dunque sono, l'io diventa l'orizzonte assoluto della presenza nel mondo. Non più l'io del corpo, l'interiorità nella materialità di un corpo umano, un corpo che stava nel mondo, ma il corpo e il mondo sono nell'io. Oggi però viviamo un tempo di crisi e siamo soprattutto posti davanti a diverse apocalissi. Attenzione, apocalisse nel significato vero e proprio del termine. Apocalisse significa alzare il velo, rivelazione. Ebbene, di fronte a diverse apocalisse dell'io, noi siamo diventati capaci di leggerne tutti. tutte le patologie, ma anche di trovare delle indicazioni perché l'io possa essere un io che costruisce il cammino di umanizzazione. È infatti facile leggere le denunce contro l'inflazione dell'io, conseguenza del riferire tutto a se stessi, di ottenere e di raggiungere delle cose per sé. Si pensa a se stessi, si desidera per se stessi, si vuole e si opera per se stessi e non in una dimensione che sia capace di far partecipare gli altri, di tener conto degli altri. L'amore di se stessi, che significativamente i greci chiamavano filautia, non trova limiti oggi e di conseguenza regna un io solitario, isolato, sempre in competizione con gli altri, un io che cerca la propria affermazione. E quando non trova vie per la propria affermazione, questo io rischia di essere negato, di essere depresso, di essere addirittura invisibile. Questa è la patologia che ammorba l'io, un io che proprio per questa mancanza del riferimento agli altri è malato, è fragile. La mancanza di presenza dell'altro ci rende più deboli. Non ci dà la possibilità di sussistere, di avere una postura. Stiamo attenti, perché sempre di più nella nostra società il rischio è che ci sentiamo minacciati dagli altri. Ormai molti, senza che ne siano sempre coscienti, possiedono un io che diffida, che ha paura della relazione e soprattutto teme chi può apparire all'orizzonte come uno sconosciuto, come una novità, un io che crede di difendere la propria identità misconoscendo l'altro e privando se stessi dell'essenziale confronto con la differenza, la pluralità, la complessità. Molti, anche se non lo dicono a voce alta, pensano, come si era espresso Jean-Paul Sartre, gli altri sono l'inferno. Non dimenticate questa frase di Jean-Paul Sartre, questo filosofo marxista, ma che aveva il coraggio di denunciare il malessere che ormai stava all'orizzonte e che si sarebbe accresciuto. L'inferno sono gli altri. Anche se il paradiso non si riesce certo a trovarlo, né nel clan, né nel branco, né nel gruppo dei simili, né dove non c'è altra ragione del convergere al di fuori della complicità. Bauman leggeva la nostra società come narcisista, ed è certamente vero, anche da noi, recalcati in tutti i suoi libri, che peraltro sono un bestseller, quindi la gente li legge, e se li legge ne assume la diagnosi, parla di questo narcisismo. Ma il narcisismo in atto, secondo me, attenzione, non avviene per seduzione del proprio io o della propria bellezza, come nel mito greco, ma avviene per un rigetto dei volti diversi e differenti. Ed è così che dominano la paura, o meglio, dominano le paure, e si estende l'ignoranza, addirittura in una esculturazione, a volte, delle nuove generazioni, non più aiutate a venire al mondo con una educazione, con una cura, ma semplicemente gettate nella vita del mondo. Ma non c'è io senza l'altro. Pensateci bene, non è possibile per noi dire io senza dire anche un tu di fronte a noi, e rapportarci, entrare in relazione, riconoscere questo tu altro da noi. E non ci può essere un io che non sappia diventare un noi. Ciò che ho osservato, avendo sempre vissuto vicino alla gente durante la pandemia, da cui speriamo di essere usciti, è che ora sono scomparse le mascherine, non tutte, stasera le avete. Ma attenzione, è vero che la gente ha riguadagnato gli spazi fuori casa, che si riempiono i giardini pubblici, i bar e i ristoranti e le piazze, ma non è vero che è cresciuta la voglia di stare insieme. Non è vero che è cresciuta la voglia di relazioni intense ed eventualmente di scoprire nuove relazioni. Sì, si va fuori, ma si va insieme come famiglia, come amici. Ma gli altri che incontriamo ci danno sempre più fastidio. Sentiamo ormai sempre di più e soffriamo il sovraffollamento. Continuiamo a stare alla larga. Non è vero che è scoppiata la voglia di comunità, come prevedeva ancora Bauman nel suo libro Testamento. Purtroppo io temo che l'io si sia rafforzato con accenti di egotismo. Dire io, occorre saperlo dire, perché chi non sa dire io non arriva alla soggettività, ma dirlo tra gli altri, con gli altri, per gli altri e mai senza gli altri, non è un'operazione automatica nella persona che viene al mondo o che abita questo mondo. Oggi, certamente che stiamo vivendo una crisi, ne siamo tutti convinti. Ormai da 20 anni parliamo di crisi economica, di crisi politica, di crisi giudiziaria, di crisi culturale, di crisi poi del cristianesimo non ne parliamo, ormai vediamo visibilmente che il cristianesimo non è solo più questione di minoranza, ma il rischio è che si spenga e che non abbia domani qui in Europa. Ma la crisi più radicale, secondo me, che è quella da cui dipendono tutte le altre crisi che ho appena enumerato, è quella a livello di relazioni sociali ed affettive, che crescono sempre di più con diffuso disinteresse. Addirittura in una diffidenza non solo verso la res pubblica e di conseguenza verso la politica, ma verso semplicemente la vita sociale. E siamo giunti al punto che è diventato difficile il sorgere dei legami, l'accendere delle relazioni. Addirittura, state attenti, anche nelle storie d'amore. Vi chiedete perché ci sono così poche storie d'amore? E quelle che ci sono così deboli, sono così fragili, che non sanno assolutamente durare nel tempo e sembrano non lasciare tracce? Questa patologia resta anche attraversata da molte contraddizioni. Da un lato, il disinteresse per l'orizzonte comune, ma dall'altro lato l'affermarsi di identità specifiche raggruppate in gruppi omogenei, permettetemi di dire più mitologici che reali, che protestano tradizionalismi, localismi che facilmente si nutrono del rifiuto dell'altro, del diverso, del differente. Sembra impossibile che questo sia avvenuto dopo un tempo che innalzava come emblema l'uomo planetario, questa espressione forgiata negli anni 70, anni in cui si abbattevano i muri e i bastioni per andare verso l'altro, gli anni in cui la mia giovane generazione percorreva il mondo anche in condizioni difficili, penso ai viaggi che la mia generazione faceva negli anni 70 in India, in Estremo Oriente, in condizioni precarie, non i viaggi che si fanno adesso, ma perché si voleva scoprire, trovare il nuovo, non si aveva paura del differente. E poi siamo precipitati in una regressione in cui domina l'incertezza, la mancanza di fiducia, che diventa anche mancanza di speranza, anche nel nostro domani, nella nostra vita, nel nostro abitare qui e ora. Siamo tornati ad affermare solo un io individuale, a volte chiuso su se stesso, che si vuole autosufficiente, un io che rischia di diventare autarchico, trascinando in una solitudine che non può non essere sofferta. Siamo tutti coscienti che la solitudine nella nostra società è diventata il male più attestato e sofferto, e non solo nelle grandi città, ma soprattutto a causa dell'invecchiamento delle persone anche nei paesi e nella campagna. Se voi conoscete la vera situazione, la più sofferta oggi, io oso dire, non è neanche la povertà materiale, ma è la solitudine. E noi stiamo correndo in quella direzione. A me fa impressione che la cosa in Italia non sia stata assolutamente né diventata oggetto dei media, né è stata meditata dai giornali. Ma fa bene che lo si sappia. Lo sapete che un anno e mezzo fa la Gran Bretagna, Inghilterra, ha deciso di istituire nel governo il Ministero della Solitudine. C'è un ministro e un ministero della solitudine, perché hanno giudicato che il male più grande per gli inglesi è la solitudine, che ammorba un paese ricco, un paese che sta bene, ma un paese in cui la solitudine è diventata la cosa più sofferta dagli inglesi in tutta la Gran Bretagna. E questo ministero, indubbiamente un ministero molto intelligente, sta facendo un gran lavoro per trovare vie di socializzazioni, di comunicazioni, per ridestare la vita, soprattutto per le persone sole, tra le quali, va detto, abbondano gli anziani. Ma noi stiamo andando in quella direzione in una maniera, oserei dire, che è vertiginosa, e nessuno dice nulla. Neanche la pandemia ci ha insegnato abbastanza su come finiscono i vecchi nelle residenze. Neanche quello abbiamo imparato. E però chi ne ha fatto l'esperienza, chi era a contatto con loro, si è reso conto della barbarie che non merita una popolazione che peraltro sta nel mondo cosiddetto dell'emisfero nord e dell'Europa ricca, non certo dei paesi poveri del sud. Io, gli altri, questa è davvero il vero dramma della vita che si impone oggi, perché l'uomo è un animale sociale e l'uomo si fa uomo stando con gli altri, vivendo con gli altri, donandosi agli altri. Se l'altro è una minaccia, se l'altro diventa un problema da risolvere e non un'occasione preziosa di incontro perché il mio io abbia un tu di fronte e possiamo dire insieme noi, allora la qualità della vita diventa una brutta qualità e la barbarie avanza. Nella Sapienza molto semplice, contadina, in cui io sono cresciuto nel mio paese del Monferrato, non c'era solo la Sapienza cristiana, quella insegnata dal parroco, dalla Chiesa. C'era anche una Sapienza molto umana, quotidiana. E io mi ricordo che se giustamente la Chiesa ricordava i 10 comandamenti che si imparavano a memoria, a casa mia, come in tante altre case, casa mia poi non erano cristiani, c'erano dei comandamenti che però andavano nello stesso senso. E non dimenticherò mai questa filastrocca, anche questa imparata a memoria. Se vuoi essere un uomo, si diceva allora, non c'era il linguaggio, era dato per scontato, ma va bene se vuoi essere una vera donna, mi capite? In quel senso, se vuoi essere una persona riuscita, diremmo oggi, prima cosa sentiti come gli altri. Non nel senso dell'omologazione, ma con la stessa dignità degli altri, come gli altri, senza nutrire orgoglio, senza nutrire disprezzo, come gli altri, né privilegi, ma diritti e doveri come gli altri, come? E mi urlavano, come? E subito dopo mi dicevano, ricordati di stare sempre con gli altri, e mi urlavano con, perché da solo non si vive, con gli altri, bisogna stare con gli altri, fare comunità, essere compagni, mai isolarci, avere solidarietà. E terza cosa, di nuovo sempre alzando la voce sulla preposizione, e ricordati di essere per gli altri, avendo cura degli altri, mettendoti ad aiutare gli altri, a favore degli altri. Erano tre preposizioni che, credetemi, danno il senso vero dell'uscita dell'io da se stesso. L'io è come gli altri, con gli altri e per gli altri. Per chi è cristiano, questo è l'io cristiano che ci ha insegnato il Vangelo. Per chi non è cristiano, questo è il vero uomo. Come gli uomini possono cercarlo. Ma lì c'è il futuro dell'umanità. Lì c'è la riuscita dell'umanità. E allora, che cosa noi possiamo prendere da questa dimensione di uscita da se stessi, dall'io? È l'andare verso la relazione, verso ciò che è comune, verso ciò che ci tiene insieme. E in quel caso noi dobbiamo anche affermare una realtà che è il contrario di proprio, di appartenenza individuale. Pare ovvio, ma va ribadito. Noi abitiamo questa terra come coinquilini. La abitiamo insieme. E tutto ciò che abbiamo sulla terra è comune. Appartiene a noi tutti. Addirittura non può essere proprio, non può essere in maniera irriducibile mio e tuo, perché appartiene a noi. Se noi andiamo anche qui alle radici della cultura occidentale, significativamente noi abbiamo il movimento io-noi, e ciò che lega io e noi è ciò che ci è comune, ciò che è koinonos. E se noi siamo due, ci apriamo ai molti, siamo una koinonia, una realtà in cui tutto è messo in comune, in cui noi partecipiamo, in cui c'è una logica di scambio, di accoglienza reciproca, di edificazione di un progetto comune. Non a caso, attenzione, anche la parola italiana comune e comunità può essere fatta risalire al latino communus nel doppio significato di dono e nel contempo di dovere. Munus in latino significa tanto dono, i munera sono i doni, ma i munera sono anche i doveri. Roberto Esposito, un filosofo, mio amico, significativamente ha scritto: qual è la cosa che i membri di una società hanno in comune? Hanno in comune il munus, non una proprietà, ma un dovere, una responsabilità, un dono da fare agli altri. La comunità, dunque, non fa cedere a un irriducibile mio, tuo, ma anzi espropria i membri della loro proprietà più propria, li chiede loro di uscire da se stessi, di sentirsi nel loro io mancanti e quindi sentirsi donati, aperti alla comunione. Nessuna appropriazione, perché prender parte, entrare nella comunità, significa condividere con gli altri. Significa esporsi all'altro, movimento che immette in un circuito di gratuità in cui vi sono e permangono le virtù della dipendenza riconosciuta, ma anche le virtù di un agire razionale indipendente. Questo debito, che è anche sempre un dono, non è un debito di qualcosa, bensì un debito che comporta un dare se stessi. Se si vuole comprendere in profondità che cos'è e come si origina un vivere insieme, occorre essere consapevoli che in primo luogo, per dire noi, occorre dare la propria presenza agli altri, fino a dare la propria vita. Detto altrimenti, se una società non vuole incorrere in derive patologiche alle quali è esposta, essendo un corpo vivente, deve porre come suo principio fondamentale un movimento in cui ciascuno si dispone a donare all'altro la propria presenza. Vedete, la propria presenza. Permettetemi di essere banale, ma cominciamo pure dalla famiglia, da questa prima realtà in cui uno impara prima a dire io, ma poi a dire noi, grazie al tu del padre, della madre e al tu di eventuali fratelli e sorelle. Ma anche nella famiglia, se uno vuole uscire dal proprio io e arrivare a dire noi, deve dare la sua presenza. Non è tanto questione di dare ciò che uno ha, ma di dare ciò che uno è. Pensate solo all'errore attuale di generazioni di genitori i quali danno tante cose ai figli e non sanno che la cosa più importante sarebbe dare la loro presenza, perché la prima cosa di cui hanno bisogno i figli è la presenza, non di essere imbottiti di doni e di tutto quel che vogliono o di tutto quel che si sognano, ma hanno bisogno della presenza. Solo così escono dal tu, dall'io narcisista. Allora sentiranno la presenza, un richiamo sempre a uscire da se stessi. Ma questo non è forse ciò che ci dice tutto il messaggio del Vangelo? Non abbiate alcun debito verso nessuno se non quello dell'amore reciproco? Non c'è amore più grande che dare la vita per quelli che si amano? Ecco, per entrare nel circuito dell'insieme occorre sentire la propria presenza tra gli altri come un debito e un dono nello stesso tempo. Io sono per l'altro, soprattutto la mia presenza, l'esserla concretamente è per l'altro, è per gli altri. La domanda posta come essenziale all'architrave della porta del vivere insieme è sempre quella che troviamo anche nelle prime pagine del grande codice che è la Bibbia, là dove la prima parola che Dio dice all'uomo, quando l'uomo ha ucciso suo fratello, Caino ha ucciso Abele, Dio dice una sola parola: dov'è tuo fratello? Dov'è tuo fratello? Non chiede conto all'io di Caino. Dov'è tuo fratello? Ecco dove sta, vedete, la relazione. Chiedere dov'è tuo fratello significa dire: tu hai il volto rivolto verso un altro che è tuo fratello. Dove sta? Tu guardi l'altro. Ci sarebbe qui da dire il grande discorso del mistero del volto di Levinas. Il volto come tu. Pensate, io vi sto guardando, voi guardate me che parlo. Sono i volti. Voi guardate il mio volto, io guardo il vostro, per vedere se mi capite, per vedere se mi sentite, per vedere se ho una parola che vi arriva. Ma quando io guardo il vostro volto, sto dicendo tu, esco da me stesso per accendere attenzione verso di voi e della vostra presenza che entra in me e che sta davanti a me e che determina il mio io. Ecco, vedete, questo è il cammino, secondo me, importante che dobbiamo fare per uscire assolutamente da noi stessi e per entrare in comunità, in relazione con gli altri. Non è facile oggi, è un momento molto difficile proprio per questo venir meno della fiducia. Manca la fiducia negli altri e questa è una malattia mortale. Permettetemi un inciso. Molti si lamentano e dicono che oggi c'è una crisi di fede in Dio. Beh, in realtà non lo dicono molti, continuo a dirlo io. Altri dicono che la crisi è religiosa, la secolarizzazione, il consumismo. Per me non è vero. Il vero problema è che c'è una crisi di fede in Dio. Però aggiungo, ma se non siamo capaci a far fiducia all'uomo che vediamo, possiamo far fiducia a Dio che non abbiamo mai visto, né vedremo se non al di là della morte? La fiducia è qualcosa di essenziale. Noi cresciamo per aver posto la fiducia nella vita, innanzitutto nei nostri genitori, innanzitutto nel futuro. Noi facciamo una storia d'amore perché mettiamo fiducia nell'altro. E crediamo di poter fare una storia d'amore con l'altro con cui vogliamo poi avere una storia d'amore. Ma se oggi non siamo capaci a far fiducia, la relazione diventa difficile. E purtroppo il mio ascolto, perché vi devo dire che nella mia vita ho soprattutto ascoltato, è vero che ho parlato molto, ma è sempre pochissimo rispetto alle ore di ascolto che faccio ogni giorno, adesso come un tempo, delle persone più diverse. Il problema più vero è la difficoltà che oggi hanno le persone ad avere fiducia, a metter fiducia, anche dalle relazioni più elementari e familiari. La fiducia viene a mancare. O noi sappiamo rinnovarla, o noi sappiamo soprattutto trasmettere la fiducia alle nuove generazioni, ai giovani, o altrimenti il domani dell'umanità sarà davvero più buio. Certo, rischia di esserlo per la guerra, che ormai non è solo più alle nostre porte, ma ci sta toccando troppo da vicino. C'è il domani brutto perché questa fame che si sta delineando nel sud del mondo ci porterà un'emigrazione di affamati nei prossimi anni che vedremo come riusciremo noi a vivere ancora. Ma attenzione, anche tra di noi, se manca la fiducia, non ci sarà una vita bella e buona, ma una vita sempre più solitaria e triste. Quello che io credo a me, che sono ormai pronto all'esodo vista la mia età e non posso sognarmi certo una nuova giovinezza o un'altra maturità, quel che chiedo però a voi e alle altre generazioni è reagite perché ci sia la fiducia. Trasmettete fiducia alle nuove generazioni, fiducia nella vita, fiducia nel domani, fiducia nei rapporti, fiducia nell'amore. Così aiutiamo tutti a uscire da un io narcisista a un noi per vivere insieme. Grazie dell'ascolto.

0: Ringraziamo Enzo Bianchi anche per la generosità nell'aver risposto alle numerose domande. Grazie a tutti e grazie Enzo Bianchi.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Enzo Bianchi, fondatore della comunità di Bose.

0: In Blu 2000 News.
1: Edizione di mezzogiorno, buongiorno da Franco Rossi. La tensione in Medio Oriente esplode, Israele estende le operazioni di terra in Libano, raid sulle strutture di Hezbollah e scontri a fuoco ravvicinati con miliziani sciiti sostenuti da Teheran.

0: Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti. Ucciso a Gaza Mohamed Odeh da parte di Israele, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Iran e Stati Uniti, gli americani nella notte colpiscono per autodifesa un sito per il lancio di missili nel sud dell'Iran e attaccano navi dei Pasdaran che tentano di posizionare mine a Hormuz. Teheran nel frattempo risponde: improbabile che riprenda la guerra, ma noi siamo pronti a difenderci. I membri della delegazione italiana della carovana umanitaria di terra della Global Summit Flottiglia per Gaza sono rimpatriati dalla Libia. Era stata attaccata la delegazione lunedì da forze militari libiche mentre era accampata a Sirte in attesa del rilascio di 10 loro compagni, e tra loro ci sono 2 italiani fermati domenica per ingresso illegale e portati a Bengasi dai libici affiliati al generale Haftar. Di loro non si conosce più nulla da domenica. La guerra in Ucraina: le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kharkiv nel nord del paese. Le forze armate ucraine hanno attaccato Sebastopoli in Crimea con droni e presumibilmente con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio 2027 le sanzioni alla Russia. Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. Così Papa Leone al termine dell'udienza generale. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava, non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze, si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti, ha sottolineato ancora il pontefice. Un 22enne italiano è morto nella notte all'ospedale Fate Bene Fratelli di Milano, dove era stato ricoverato dopo essere stato accoltellato durante una rissa scoppiata tra i binari della stazione di Milano Certosa. Secondo le prime ricostruzioni, alla lite avrebbero preso parte almeno una decina di persone di origine sudamericana. Era questa l'ultima notizia, grazie per l'ascolto.
1: Un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
2: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dell'ora sesta.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Io ti chiamo, Signore, salvami. Spero sulla tua parola.
1: Ti invoco con tutto il cuore, Signore, rispondimi. Custodirò i tuoi precetti. Io ti chiamo, salvami, e seguirò i tuoi insegnamenti.
2: Precedo l'aurora e grido aiuto. Spero sulla tua parola. I miei occhi prevengono le veglie della notte per meditare sulle tue promesse.
1: Ascolta la mia voce, secondo la tua grazia. Signore, fammi vivere secondo il tuo giudizio. A tradimento mi assediano i miei persecutori. Sono lontani dalla tua legge.
2: Ma tu, Signore, sei vicino. Tutti i tuoi precetti sono veri. Da tempo conosco le tue testimonianze, che hai stabilite per sempre.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Io ti chiamo, Signore, salvami. Spero sulla tua parola.
2: Dio conosce i pensieri dell'uomo. Non sono che un soffio.
5: Dio che fai giustizia, o Signore. Dio che fai giustizia, mostrati. Alzati, giudice della terra. Rendi la ricompensa ai superbi.
6: Fino a quando gli empi, Signore? Fino a quando gli empi trionferanno, sparleranno, diranno insolenze, si vanteranno tutti i malfattori.
5: Calpestano il tuo popolo, opprimono la tua eredità, Signore. Uccidono la vedova e il forestiero, danno la morte agli orfani.
6: Dicono: il Signore non vede. Il Dio di Giacobbe non se ne cura.
5: Comprendete, insensati tra il popolo. Stolti, quando diventerete saggi? Chi ha formato l'orecchio, forse non sente? Chi ha plasmato l'occhio, forse non guarda?
6: Chi regge i popoli, forse non castiga? Lui che insegna all'uomo il sapere. Il Signore conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Dio conosce i pensieri dell'uomo, non sono che un soffio.
2: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
5: Beato l'uomo che tu istruisci, Signore, e che ammaestri nella tua legge, per dargli riposo nei giorni di sventura, finché all'empio sia scavata la fossa.
6: Perché il Signore non respinge il suo popolo? La sua eredità non la può abbandonare, ma il giudizio si volgerà a giustizia. La seguiranno tutti i retti di cuore.
5: Chi sorgerà per me contro i malvagi? Chi starà con me contro i malfattori? Se il Signore non fosse il mio aiuto, in breve io abiterei nel regno del silenzio.
6: Quando dicevo, il mio piede vacilla, la tua grazia, Signore, mi ha sostenuto. Quando ero oppresso dall'angoscia, il tuo conforto mi ha consolato.
5: Può essere tuo alleato un tribunale iniquo che fa angherie contro la legge?
6: Si avventano contro la vita del giusto e condannano il sangue innocente.
5: Ma il Signore è la mia difesa, roccia del mio rifugio e il mio Dio.
6: Egli ritorcerà contro di essi la loro malizia, per la loro perfidia li farà perire. Li farà perire il Signore nostro Dio.
3: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
4: Mio alto riparo, il Signore, il mio Dio, rocca di rifugio.
7: Tutto quello che fate in parole ed opere, tutto si compia nel nome del Signore Gesù, rendendo per mezzo di Lui grazie a Dio Padre.
8: A te offro un sacrificio di grazie.
3: E grido il tuo nome, Signore.
9: Preghiamo. O Dio grande e misericordioso, che ci doni una sosta nella fatica quotidiana, sostieni la nostra debolezza e aiutaci a portare a termine il lavoro che abbiamo iniziato. Per Cristo nostro Signore.
3: Amen.
9: Benediciamo il Signore.
3: Rendi

0: siete sintonizzati su Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: È mercoledì 27 maggio.
2: Sono le 12 e 21 minuti.
3: Un ricordo sbiadito di una notte a ballare dentro un bilocale che adesso è sparito. Chissà dove vanno ora tutti i gabbiani che volano via. Il quartiere si svuota tra gente che torna, non è mai partita. Dimmi quanto costa.

0: Chiesa e comunità. Chiesa e comunità a cura di Alessandra Giacomucci. Oggi in studio Giorgia Bresciani.
1: Bentrovati a Chiesa e Comunità. L'udienza generale in Piazza San Pietro, Papa Leone ha espresso stamane la sua preoccupazione per l'intensificarsi del conflitto in Ucraina, ribadendo il no alla guerra che non risolve i problemi ma li aggrava, non costruisce sicurezza ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Sentiamo direttamente le sue parole.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina della Pace.
1: Anche ieri a Castel Gandolfo il Papa ha ricordato il dramma del Libano, dove si impiegano bombe guidate dall'intelligenza artificiale, e il dramma di Gaza, dove non arrivano aiuti. Sentiamo allora che cosa ha detto rispondendo ai giornalisti che gli hanno chiesto innanzitutto dell'enciclica appena pubblicata.
3: Oggi già abbiamo continuato, c'è stato una specie di lavoro insieme fra il Dicastero per lo sviluppo umano integrale con alcuni che lavorano in Anthropic. L'invito che è stato espresso ieri dalle due parti penso che sia molto importante, continuare il dialogo e cercare veramente un'intelligenza artificiale disarmata. Abbiamo visto casi oggi in Libano, per esempio, altri posti nel mondo dove la guerra si fa oggi con IA senza pensare nelle vite umane che sono veramente vittime di tutto questo, quindi rinnovo l'appello per la pace.
4: La flottiglia ha visto gli attivisti come sono stati trattati,
3: sì.
4: Ammanettati, bendati, si è superata una linea rossa. Lei che cosa ha provato?
3: Ma lì bisogna fare un nuovo appello per rispetto per i diritti umani di tutti. Purtroppo il popolo di Gaza non riceve ancora gli aiuti umanitari. Questo sta provocando proteste, difficoltà, anche l'azione di quelli che hanno partecipato alla flottiglia. E io vorrei rinnovare anche questo, non solo invito, appello veramente a dire a tutte le autorità ad assistere e accompagnare il popolo di Gaza, aiutare già a cominciare a ricostruire, perché il popolo sta soffrendo, veramente ancora soffre tanto.
1: Nella catechesi di stamani, dedicata alla Sacra Liturgia, Prevost ha invece invitato a non contrapporre tradizione e progresso, ricordando che mutamenti radicati nell'autentica tradizione sono avvenuti costantemente lungo i secoli, al fine di consentire ai fedeli una fruttuosa partecipazione, e che per il bene di tutta la Chiesa ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale per evitare il disorientamento dei fedeli. Sentite.
2: Il culto della Chiesa si è dunque incarnato nelle forme culturali di ciascuna epoca ed è stato capace di influire su di esse e addirittura di trasformarle. La liturgia è stata così, per secoli, un motore di evangelizzazione. Oggi occorre rinnovare questa energia in continuità con l'autentica e viva tradizione cattolica, cioè secondo una dinamica volta a introdurre i credenti alla pienezza della verità. Si comprende allora perché i padri conciliari abbiano raccomandato che la revisione dei riti, quando corrisponde a una vera e accertata utilità della Chiesa, sia sempre compiuta con l'avvertenza che le nuove forme in qualche modo scaturiscano organicamente da quelle esistenti. Per il bene di tutta la Chiesa, ogni riforma deve essere sempre preceduta da un'accurata ricerca teologica, storica e pastorale. Il Magistero conciliare, in questo modo, invita a evitare il disorientamento dei fedeli, dissuadendo chiunque dall'aggiungere o togliere o modificare qualcosa in materia liturgica di propria iniziativa. Il progresso evocato dalla Costituzione conciliare non compromette affatto la comunione ecclesiale, intende piuttosto confermarla e favorirla. Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica, a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio, manifestando umiltà davanti alla sua grandezza e fedeltà sincera alla comunione ecclesiale.
1: Le guerre, le migrazioni, l'importanza del multilateralismo e l'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace sono stati al centro dell'udienza al presidente del governo di Spagna, Pedro Sánchez. Nel corso dei colloqui cordiali, fa sapere la sala stampa della Santa Sede, è stato espresso compiacimento per l'imminente viaggio apostolico del pontefice in Spagna, segno delle buone relazioni che intercorrono tra la Santa Sede e la Spagna. E a proposito di guerre, la Facoltà Teologica dell'Emilia-Romagna, in collaborazione con l'Istituto Superiore di Scienze Religiose Marvelli delle Diocesi di Rimini e San Marino Montefeltro, ha promosso un interessante seminario dal titolo significativo di Disinnescare la bomba. Si può ancora usare la Bibbia per giustificare la guerra? Seminario che si concluderà domani. Abbiamo chiesto al coordinatore, Don Maurizio Marcheselli, in che cosa è consistito il percorso e che cosa c'è in programma domani, quando si prevede appunto una chiusura, direi in grande stile.
5: Il percorso è stato pensato come un'offerta per gli studenti della licenza in teologia, ma aperto a un pubblico il più vasto possibile, perché il tema è risultato di estremo interesse. Ogni volta che abbiamo provato a fare un sondaggio abbiamo avuto una risposta di attenzione molto alta. Quindi abbiamo avuto un numero di iscritti direi piuttosto elevato, 120 persone iscritte, in parte hanno seguito in presenza, in parte online. Il percorso era articolato in 4 moduli e la preoccupazione era quella di prendere lo spunto dalla situazione attuale, soprattutto quella che si è generata in Medio Oriente, per una riflessione però di ampio respiro. Non abbiamo noi come facoltà teologica le attrezzature per una riflessione geopolitica, quindi noi abbiamo voluto offrire spunti di riflessione in merito a qualche cosa che ci è di competenza, cioè come si legge la Bibbia? Si può ancora oggi usarla per giustificare azioni violente, per giustificare la guerra? E abbiamo provato di rispondere in 4 moduli. Il primo era di tipo storico. Abbiamo voluto fare i conti con la nostra storia, la storia dei cristiani, la storia della Chiesa Cattolica Latina, la Chiesa d'Occidente, quindi abbiamo affrontato la questione delle crociate e di come è stata usata la Bibbia in quel contesto. Poi abbiamo fatto un secondo modulo per mettere a fuoco l'importanza di un approccio storico alla scrittura, perché questo aiuta a ridimensionare il contenuto di certi testi o a meglio comprenderlo, e specificamente quelli relativi alla guerra santa, cosiddetta, la guerra del Signore. E su questo abbiamo proposto delle riflessioni che sono di per sé aconfessionali, o meglio interconfessionali, sono accettabili da credenti e non credenti, da confessioni credenti diverse. Quindi un po' l'importanza di avere una consapevolezza di come la Bibbia è nata, dei contesti in cui sono stati scritti vari libri, dei generi letterari che si adottano, e poi siamo passati a come un cristiano legge la Bibbia, e specificamente appunto come un cristiano si rapporta a certe pagine che sembrerebbero prestare facilmente il fianco alla giustificazione della guerra. E abbiamo messo a fuoco allora appunto che cosa significa una ermeneutica cristiana delle scritture, soffermandoci così su alcuni principi di fondo che di fatto risalgono soprattutto alla Dei Verbum, ma poi anche a importanti documenti della Chiesa Cattolica usciti nel postconcilio. Ci è parso di fondamentale importanza la mettere a fuoco come la autocoscienza del soggetto che legge la Bibbia condiziona enormemente l'interpretazione dei testi. Quando la Chiesa smette di pensarsi in modo consapevole e lucido come la Chiesa di Gesù, cioè la famiglia del Messia, e in qualche modo torna a immedesimarsi nell'Israele dell'Antico Testamento, beh, qui può succedere di tutto. Infine abbiamo voluto dare voce a un dato di fatto importantissimo, che è questo, che il mondo ebraico è un mondo molto variegato e al suo interno, nel corso della storia, ma anche nella contemporaneità, esistono ermeneutiche bibliche differenti. Se noi assistiamo da parte di alcuni personaggi di cui i media ci parlano a un certo uso della Bibbia, appunto, per giustificare la guerra, la violenza, non dobbiamo dimenticare che ci sono all'interno di Israele posizioni anche molto, molto, molto diverse. Ci sono letture dissonanti, così le abbiamo chiamate. E abbiamo voluto dare voce a queste letture dissonanti che mostrano come attorno ad alcune grandi pagine della Bibbia, alcuni grandi temi della Bibbia, e gli ebrei stessi non hanno la medesima posizione, e quindi che bisogna valorizzare, far emergere, ricordare, parlare anche di quelli che si rifanno alla Bibbia in un modo appunto di tutt'altro genere. I temi grossi erano, potete immaginarlo, appunto il tema terra e guerra, il tema della elezione di Israele, il tema dei diversi messianismi in Israele. E per venire all'altro aspetto della sua domanda, ecco, quest'ultimo è esattamente anche l'argomento che chiuderà il nostro percorso. L'ultimo giorno di lezione avrà un appuntamento doppio, pomeridiano e poi serale. Nel pomeriggio appunto affronteremo questa questione, la diversità dei messianismi all'epoca di Gesù. E la sera invece torneremo sulla questione della terra, guerra, Israele e le genti. Ascolteremo, questa è un po' la peculiarità della giornata conclusiva, un professore della Università Ebraica di Gerusalemme, Israel Knoll, che ha studiato molto appunto soprattutto la questione del messianismo, ma che poi parlerà anche dei testi del Deuteronomio su questo grosso tema, insomma, l'uso della guerra in rapporto al possesso della terra. Accanto a lui avremo un professore della Gregoriana, Massimo Gargiulo, e una professoressa dell'Urbaniana, la Donatella Scaiola. Queste sono le voci con cui arriverà a conclusione il nostro percorso.
1: Ringraziamo Don Marcheselli e da Bologna ci spostiamo a Castel Volturno, dove prosegue la mobilitazione contro la costruzione del CPR previsto dal governo. Sabato prossimo, 30 maggio, ci sarà il grande incontro pubblico convocato presso il Centro Fernandez dal Vescovo di Capua e Caserta Pietro Lagnese. Incontro che vede una vasta alleanza di diocesi, sindacato, ONG e associazioni del territorio. In vista di quell'appuntamento, ieri sera presso il Centro Comunitario San Daniele Comboni c'è stata anche la presentazione del rapporto di monitoraggio sui CPR del tavolo asilo e migrazione. Per parlare di tutto questo diamo il benvenuto a padre Filippo Ivardi, missionario della comunità comboniana di Castel Volturno.
6: Sì, buongiorno a voi.
1: Padre Filippo, voi state continuando a mobilitarvi, a dire no al CPR a Castel Volturno. Io innanzitutto volevo chiederti se ci spieghi, noi qui a Chiesa Comunità ne abbiamo già parlato, ma torniamo a spiegare perché preoccupa tanto l'idea di un CPR a Castel Volturno, qual è la contrarietà?
6: Allora, innanzitutto grazie dell'invito, grazie che parliamo di queste cose tante volte sconosciute. Il nostro qui a Castel Volturno, il nostro come comboniani, come associazioni, come rete Castel Volturno solidale e società civile, è un netto e chiaro no a queste strutture che sono considerate come istituzioni totali, come i manicomi di un tempo, e che vanno assolutamente chiuse perché ledono la dignità delle persone. Se ne vuole costruire uno a Castel Volturno, ricordiamo che con il decreto Cutro del 2023 il governo, invece di pensare alle vittime di questa strage, alle inadempienze anche dei soccorsi, con oltre 90 vittime e altri dispersi, restrinse ancora di più un po' quelli che sono i gagli, ecco, contro l'immigrazione. E una delle manovre, sempre ideologiche, sempre di propaganda, era quella di moltiplicare, raddoppiare i CPR in Italia, che erano già 10 e se ne vogliono portare uno in ogni regione, uno è stato portato addirittura in Albania. Si tratta di strutture che ebbero il loro inizio nel 1998, quando venne introdotta in Italia un po' quella che è stata chiamata la detenzione amministrativa, cioè fratelli e sorelle migranti che non hanno i documenti in regola, magari sono scaduti, magari non ce li hanno ancora, hanno un foglio di via, cioè di espulsione, e passano un tempo in queste strutture che all'inizio erano centri per il rimpatrio temporanei, poi con il tempo sono diventati appunto questi centri per il rimpatrio, dove il tempo passato dentro era inizialmente per un massimo di 30 giorni, era stato portato a 45, oggi è stato portato ad un massimo di 18 mesi. I nostri fratelli e sorelle migranti in queste strutture in Italia vivono in situazioni di grande degrado, sia per le condizioni igieniche, condizioni di alimentazione, spesso non hanno contatto con i loro avvocati, spesso non hanno possibilità di usare i loro telefoni, ecco, quindi abbiamo casi di suicidi, abbiamo casi di morti sospette all'interno, l'ultimo Simo Said, cittadino del Mali, è morto nel CPR di Bari nel febbraio scorso. Di fronte a questo degrado, di fronte anche all'opacità del poter avere informazioni su questi luoghi, di fronte al fatto della loro completa inefficacia, perché poi siamo veramente meno della metà viene rimpatriato, in modo particolare c'è un accordo con la Tunisia e quindi ecco, questo è facilitato il rimpatrio per i cittadini tunisini, ma il resto è molto costoso, è molto difficile, ci vogliono accordi bilaterali, quindi facciamo soffrire questi fratelli, queste sorelle, che basta che non abbiano un documento in regola, magari sono qui sul territorio italiano, lavorano già da anni, eccetera, e sappiamo che la nostra macchina burocratica produce tante irregolarità, basta che uno perda un lavoro, non abbia più un contratto, è facile ritrovarsi senza documenti e finire in queste strutture dove appunto c'è una completa inefficacia del risultato, no? Perché i rimpatri sono molto pochi e poi anche tanti numeri sono bassissimi rispetto ai cittadini considerati regolari dalle statistiche più veritiere, che in Italia dovrebbero aggirarsi attorno ai 400.000. Per noi missionari comboniani, per la nostra impegno qui a Castelvolturno, nessuno è irregolare, diciamo un no chiaro e netto a queste strutture, a questi lager, ma diciamo un sì, con il lavoro di ogni giorno, il sudore di ogni giorno, ad una Castelvolturno solidale, laboratorio di umanità, con il nostro doposcuola qui a Destra Volturno, nella parrocchia di Pesco Pagano, dove facciamo un cammino italiani e migranti insieme, con la nostra scuola d'italiano, insieme a tante altre associazioni del territorio. Ecco, noi crediamo in un'altra possibilità di vita, che sia quella che Don Tonino Bello chiamava la convivialità delle differenze, ecco, in un'Italia che è già plurale, ecco, e che da multiculturale deve diventare interculturale per valorizzare le ricchezze. Ieri sera abbiamo avuto questo incontro molto importante, molto bello, di presentazione del rapporto sul monitoraggio nei CPR, nei 10 CPR in Italia, che ha portato avanti il TAI, il Tavolo Asilo e Immigrazione. Abbiamo avuto con noi il giurista Gianfranco Schiavone, Rita Cocco della Rete Comuni Solidali e Emanuele Longo dei Medici di Emergency, che sono entrati in queste strutture e hanno raccontato veramente che cosa hanno incontrato. Quindi il nostro lavoro è un no, ma è un coscientizzare la popolazione per far capire questo no, per far capire che tipi di strutture sono e che non ci vogliono né a Castelvolturno e né in nessun'altra parte d'Italia ed Europa.
1: Ringraziamo Padre Filippo Ivardi e in chiusura diamo una notizia dall'Assemblea Generale della Conferenza Episcopale Italiana in corso fino a domani in Vaticano. L'Assemblea ha eletto ieri pomeriggio il vicepresidente per l'area nord, si tratta di Monsignor Gianmarco Busca, vescovo di Mantova, eletti anche i membri del Consiglio per gli Affari Economici, Monsignor Vincenzo Calvosa, vescovo di Vallo della Lucania, Monsignor Fabio Dalcina, arcivescovo prelato di Loreto, Monsignor Maurizio Maurizio Gervasoni, vescovo di Vigevano, e Monsignor Mauro Parmigiani, vescovo di Tivoli e di Palestrina, rinnovati anche i presidenti delle 12 commissioni episcopali che faranno parte del Consiglio Permanente per il prossimo quinquennio. Per oggi abbiamo concluso, ringrazio Lorenzo Sada in regia, da Giorgia Bresciani a tutti voi, buona giornata.
0: Chiesa e comunità.

Come stai? Come va? C'è qualcuno che ti aiuta col trasloco? Quando ti sistemi mandami una foto.

che non è più solo notte, ma anche un po' mattina. Tardi che non mi addormento, chiudo gli occhi appena. Tardi che la dovrei smettere di parlare col soffitto, di cascare tra i ricordi per rimanerci dentro. Il tempo vola maledetto, veloce come un pizzicotto. Prima volta che ho fatto l'amore avevo 15 anni. Sopra un vecchio materasso tenevamo chiusi gli occhi. Così dolce e preoccupato, così sempre attento. Forse adesso che ho imparato non è più lo stesso. Il tempo la l'ho già detto, anche in un orologio rotto. E mentre fuori scoppia un altro inferno, da qualche parte

0: particolare.
1: Puoi ascoltare Radio Caris in Blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.
2: Sono le 12:58.
3: È mercoledì 27 maggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Medio Oriente, raid di Israele sulle strutture di Hezbollah in Libano, Beirut parla di oltre 30 morti e 40 feriti, ucciso a Gaza dell'IDF Mohamed Ahodeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. La guerra in Ucraina, la preoccupazione e la vicinanza a quanti soffrono a causa degli attacchi recenti di Papa Leone è stata espressa al termine dell'udienza generale. La guerra, ha detto il pontefice, non risolve i problemi ma li aggrava. Ondata di calore in Europa, vittime in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi per il caldo, domani afa record attesa a Roma, Firenze, Torino e Bologna. Buongiorno da Franco Rossi in studio e da Roberto Damiata in regia. Quindi Israele estende le operazioni di terra in Libano. Sono state uccise almeno 30 persone, ci sono almeno 40.

0: 40 feriti. Intanto a Gaza l'IDF uccide Mohammed Odeh, comandante dell'ala militare di Hamas nella striscia. Da Gerusalemme la nostra Alessandra Buzzetti.
1: Si ferma l'offensiva di terra dell'esercito israeliano a nord del fiume Litani, oltre la linea gialla che delimita il territorio libanese sul confine rioccupato dai carri armati dell'IDF. Sono in corso scontri diretti con Hezbollah, che lancia i micidiali piccoli droni difficili da intercettare. Continuano anche i raid dell'aviazione israeliana. 31 morti ieri, tra cui 4 bambini e 3 donne, denunciano le autorità sanitarie libanesi. Dopo i 19 villaggi evacuati ieri, poco fa è arrivato l'ordine di evacuazione di nuovo anche per la popolosa città di Nabatieh. Stiamo rafforzando la fascia di sicurezza sul confine per proteggere le comunità del nord. Abbiamo eliminato 700 terroristi da quando è iniziata la tregua, ha detto ieri sera il premier Netanyahu dopo una telefonata con Donald Trump, che gli avrebbe però imposto di non bombardare Beirut per non far saltare i negoziati in corso con l'Iran. In difficoltà col fronte politico interno in vista delle elezioni dei prossimi mesi, in cui la sicurezza e le responsabilità del massacro del 7 ottobre saranno temi centrali, ieri sera Netanyahu ha annunciato l'uccisione di Mohammed Odeh, nuovo capo militare di Hamas, responsabile per l'intelligence della strage nei kibbutz. Con lui sono morti anche moglie e figli, e solo a 11 giorni dall'uccisione del suo predecessore. Da Gerusalemme, Alessandra Buzzetti, linea allo studio.
0: E violenti combattimenti sarebbero in corso in queste ore a sud della città di Nabatieh in Libano. Intanto sale la tensione nel Golfo dopo i nuovi raid degli Stati Uniti ieri contro siti di Teheran. Resta in stallo il negoziato per cercare di arrivare ad un accordo. Antonella Mitola.
2: Gli Stati Uniti giustificano i raid di ieri contro un sito iraniano di lancio per missili e gli attacchi alle navi dei Pasdaran che tentavano di posizionare mine nello stretto di Hormuz come autodifesa. Il ministro degli esteri di Teheran, Araghchi, parla invece di una palese violazione del cessate il fuoco. Il negoziato resta dunque in stallo fra annunci e minacce. Le possibilità che una guerra riprenda sono basse a causa della debolezza del nemico, ma siamo pronti a difenderci, dice il vicecapo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, Akbar Zadeh, secondo quanto riportano le agenzie di stampa di Teheran. Il presidente americano Trump ha ribadito che un accordo con l'Iran sarà siglato solo se gli Stati Uniti otterranno tutto ciò che vogliono. Il nodo resta il programma nucleare iraniano, al quale il regime degli Ayatollah non vuole rinunciare. E torna a farsi sentire la Cina. Il ministro degli esteri Wang Yi ha ribadito l'appello di Pechino al rispetto del cessate il fuoco, auspicando che Stati Uniti e Iran cerchino un compromesso per far tornare al più presto la pace nella regione. Antonella Mitola, linea allo studio.
0: Ed ora la guerra in Ucraina. Le forze armate russe hanno lanciato un attacco a Kherniv, nel nord del paese. Non si registrano vittime. Le forze armate ucraine, d'altro canto, hanno attaccato Sebastopol in Crimea con droni e presumibilmente anche con missili Storm Shadow. Uno dei missili ha colpito l'edificio della sede principale della banca centrale. Anche qui non si registrano vittime. Intanto l'Unione Europea ha esteso fino al 28 maggio del 2027 le sanzioni alla Russia. E preoccupazione e vicinanza a quanti soffrono in Ucraina a causa dagli attacchi recenti è stata espressa al termine dell'udienza generale da Papa Leone. Sentiamo Rita Salerno.
3: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
4: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
3: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
4: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
3: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
4: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
3: Da Roma, Rita Salerno.
0: Lasciamo gli esteri, apriamo la pagina politica italiana. Torna sul tavolo, con il voto di domenica scorsa, il dibattito sulla nuova legge elettorale. Da Palazzo Chigi il nostro Augusto Cantelmi. Buongiorno Augusto.
5: Buongiorno Franco, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso di Steccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Alla Camera da oggi uno scranno sarà dedicato a Giacomo Matteotti, che il 30 maggio del 1924 pronunciò lo storico discorso contro il fascismo e gli sarebbe costato la vita. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemi, linea allo studio.
0: Grazie Augusto. Ad ora la cronaca. Milano violenta. Ieri sera nella stazione ferroviaria di Milano Certosa un 22enne è stato accoltellato durante una rissa ed è morto poche ore dopo in ospedale. Andrea Domaschio.
6: La vittima dell'aggressione fatale si chiamava Gianluca Ibarra Silveira, nato in Italia 22 anni fa da una famiglia originaria dell'Ecuador. Trasportato d'urgenza all'ospedale milanese, fate bene fratelli, il giovane è deceduto intorno alle 2 della notte scorsa per arresto cardiocircolatorio dovuto alle gravi ferite da arma da taglio riportate. La rissa mortale sarebbe scoppiata nella stazione di Milano Certosa poco dopo le 22, ignoti per ora i motivi. Insieme al giovane c'erano i suoi fratelli quando è stato accerchiato dal branco. Uno di loro è stato portato all'ospedale Sacco in codice verde, con leggera abrasione alla mano e alla gamba destra. All'arrivo delle forze dell'ordine e dei soccorritori, gli autori dell'aggressione sarebbero fuggiti su un treno in partenza per Treviglio. Le indagini per individuarli e arrestarli sono in piedi. Pieno svolgimento. Andrea Domaschio, linea allo studio.
0: Grande ondata di calore su tutta l'Europa. Vittime si registrano in Francia e nel Regno Unito. In Italia scattano i primi bollini rossi. Domani AFA Record, attesa Roma, Firenze, Torino e Bologna. Monica Di Loreto.
7: L'Europa è nella morsa di un anticiclone subtropicale che sta riscrivendo le mappe del caldo. Francia, Regno Unito, Paesi Bassi, ovunque, temperature record. In Francia oltre 350 stazioni meteo hanno superato i massimi di maggio e il governo conferma 7 morti legate alla calura. Nel Regno Unito, nel maggio più caldo di sempre, salgono a 6 le vittime annegate mentre cercavano refrigerio. La stessa cupola di calore investe l'Italia, dove il caldo è arrivato con settimane di anticipo. Temperature percepite fino a 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Roma e Torino, e da domani scatta il primo livello di emergenza. 4 città da bollino rosso: Bologna, Firenze, Roma e Torino, con rischio per tutta la popolazione. Già oggi sono 12 le città in arancione, che diventeranno 14 domani con Milano e Verona. Un anticipo d'estate che prefigura una stagione lunga, torrida e segnata da ondate di calore sempre più precoci. Monica Di Loreto, linea allo studio.
0: Recupero oggi in borsa del titolo Ferrari dopo il tonfo di ieri. Giuseppe Caporaso.
8: La Ferrari spiazza il mercato con luce, la prima vettura elettrica 100% della casa di Maranello. Analisti appassionati si dividono sul nuovo modello. La silhouette della vettura ha una forma simile ad una conchiglia, la velocità massima raggiunge i 310 km/h e prevede un'autonomia superiore ai 530 km. L'auto è spinta da 4 motori elettrici, uno per ruota. Fa discutere però il prezzo di luce, fissato a 550.000 euro, ben al di sopra dell'attuale modello più costoso, la Ferrari Testarossa, che quota 460.000 euro. Ieri la risposta del mercato azionario è stata negativa, con un crollo dell'8% per il cavallino. Oggi la ripresa a Piazza Affari con il più 2%. Severo il giudizio dell'ex presidente della Ferrari, Luca Cordero di Montezemolo, che parla del rischio della distruzione di un mito. Replica della casa di Maranello con John Elkann: rafforziamo quella tradizione Ferrari di anticipare e plasmare il futuro. Giuseppe Caporaso, linea allo studio.
0: È tutto, grazie per l'ascolto.

0: Le parole della sostenibilità, a cura di Francesco Carrubba.
1: Vino, in una fase cruciale per il futuro del settore vitivinicolo, la sostenibilità si sposta inevitabilmente dal piano della narrazione sempre più verso quello della responsabilità verificabile. È il messaggio al centro del dibattito Comunicare la sostenibilità del vino, tempo di chiarezza, promosso da Equalitas insieme a Legambiente e Federbio, tenuto durante Vinitaly. L'incontro nasce dall'esigenza di fornire alle imprese vitivinicole strumenti concreti per comunicare al meglio i green claim in etichetta alla luce delle nuove norme europee. Un momento di riflessione sinergico che ha proposto le esperienze delle tre organizzazioni promotrici ed è stato arricchito dalle testimonianze di importanti attori della comunicazione assieme ad alcune cantine italiane certificate biologiche e sostenibili. Guardando al panorama globale, oggi si contano oltre 80 standard di sostenibilità del vino, tuttavia la maggior parte di questi copre solo parzialmente gli impatti ambientali, sociali ed economici. Solo alcuni dispongono di un marchio di qualità registrato e raramente provvedono a sistemi strutturati e puntuali di verifica. In questo contesto, dove il rischio di comunicazioni fuorvianti, se non apertamente ingannevoli, è sempre più elevato, per questo Equalitas, Federbio e Legambiente hanno posto al centro dei loro protocolli d'intesa di promuovere le migliori politiche di comunicazione volte a contrastare attivamente diverse criticità, non ultima il fenomeno del greenwashing. A rafforzare questo scenario interviene inoltre la direttiva dell'Unione Europea 2024/85, già in vigore, che vieta l'utilizzo di claim ambientali generici da parte delle cantine se non supportati da evidenze verificabili, comprendendo sia i più gettonati naturale, green o eco-friendly, fino a tutti i testi, le immagini e i simboli che rimandano alla sostenibilità. Un cambio di paradigma netto che nasce da un'indagine della Commissione Europea che ha rivelato come oltre il 53% dei claim ambientali esaminati sul mercato fossero vaghi e il 40% privi di riscontro verificabile, posizionando il settore dell'agroalimentare al secondo posto per numero di episodi di greenwashing a livello globale. Da un lato c'è quindi la pressione del mercato che spinge le aziende a dichiarare la propria attività ambientale ed etica, dall'altro il quadro normativo europeo sempre più stringente mentre cresce la richiesta di garanzie e affidabilità da parte dei consumatori. Il biologico rappresenta il primo sistema di sostenibilità certificato in campo agricolo e alimentare, normato a livello europeo ormai da 35 anni. Nel corso dell'incontro esperti, rappresentanti istituzionali e operatori del settore si sono confrontati su rischi e opportunità.
0: Le parole della sostenibilità.

0: al vostro servizio. Al vostro servizio. A cura di Giuseppe Caporaso.
1: Benvenuti e ben ritrovati all'appuntamento con Al vostro servizio. Oggi parliamo della dichiarazione dei redditi, perché è iniziata questa stagione fiscale, in realtà terminerà a fine settembre, il 30 settembre, ma c'è tanta affluenza soprattutto nei centri di assistenza fiscale per fare questa dichiarazione dei redditi. Ma chi deve farla? Quali sono le detrazioni, le deduzioni? Quali sono le opportunità per quanto riguarda le persone fisiche? Ne parliamo in questa prima parte della trasmissione con il coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, e presidente nazionale del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Presidente, ben ritrovato e benvenuto. Innanzitutto, buongiorno. Come sta andando la cosiddetta, io dico, campagna fiscale, perché insomma sono milioni e milioni di italiani che devono fare questa dichiarazione dei redditi in questo periodo, insomma in questi mesi?
2: Sì, parliamo di oltre 25 milioni soggetti che lo scorso anno hanno presentato un modello 730 all'Agenzia delle Entrate. Di questi 25 milioni, 20 milioni si sono rivolti ai centri di assistenza fiscale, alla intermediazione. Solo 5 milioni sono quelli che l'hanno fatta direttamente con il sistema della precompilata. Abbiamo preso appuntamenti noi già dal mese di aprile, da fine aprile, quando sono state pubblicate le precompilate, che abbiamo iniziato a prendere appuntamenti con i cittadini e a presentare già dal mese di maggio, dal 15 di maggio, i modelli 730, perché come diceva lei, prima viene presentato il modello 730, prima si riesce ad avere un rimborso, per cui tutte le dichiarazioni che noi trasmettiamo entro il mese di giugno, con la busta paga del mese di luglio, il lavoratore dipendente avrà il rimborso, così come il pensionato con il cedolino di agosto, di settembre, riceverà il rimborso della sua dichiarazione dei redditi. Per cui i nostri uffici sono presi d'assalto, noi ormai lavoriamo con il sistema dell'appuntamento e non più con io vengo e mi faccio subito il servizio, per cui chiediamo ai cittadini, proprio per essere serviti meglio e per non attendere nelle nostre sale d'attesa, di prendere un appuntamento con i nostri uffici, in maniera tale da poter ottenere l'appuntamento e presentare la sua dichiarazione dei redditi.
1: Ecco, Presidente, lei è anche, appunto, come dicevo all'inizio, il coordinatore nazionale di tutti i CAF italiani, quelli autorizzati. È importante sottolinearlo, perché soprattutto in questo periodo si aprono tantissimi uffici, piccoli uffici, dove si fanno dichiarazioni dei redditi. È rischioso? Perché è rischioso?
2: È importantissimo rivolgersi a un centro di assistenza fiscale autorizzato. Come dicevo, i centri di assistenza fiscale hanno una autorizzazione e devono esporla nel proprio ufficio, quella autorizzazione. Quindi io chiedo ai cittadini, se vogliono stare tranquilli laddove trovano qui si fa la dichiarazione del reddito, di chiedere qual è l'autorizzazione ministeriale che hanno avuto per presentare quella dichiarazione, perché vedete, la responsabilità che il cittadino si assume qualche volta è due volte maggiore, perché spesso gli chiedono di avere il PIN del cittadino e gli trasmettono la dichiarazione come se l'avesse fatta il cittadino, senza assumersi nessuna responsabilità, qualche volta non avendo nemmeno le competenze, sbagliando la dichiarazione, poi l'Agenzia delle Entrate chiederà al cittadino gli eventuali errori che sono stati commessi nella dichiarazione trasmessa.
1: A proposito di errori, ci sono stati dei problemi quest'anno? Sono stati risolti? Mi sembra che proprio il ruolo dei centri di assistenza fiscale è stato importante nei confronti dell'INPS. Che problemi ci sono stati?
2: Abbiamo avuto quest'anno diverse CU errate, purtroppo, perché abbiamo avuto circa 3 milioni di CU in un primo momento che l'INPS aveva sbagliato, e i CAF prontamente se ne sono accorti appena hanno scaricato le prime CU. Abbiamo chiesto all'INPS di intervenire e siamo riusciti, entro i tempi diciamo stabiliti, prima ancora che la precompilata venisse messa a disposizione da parte dell'Agenzia delle Entrate, a correggere i 3 milioni di CU errate. Interessavano maggiormente i lavoratori che avevano preso un'integrazione salariale e quindi dico, per loro dico, veniva un problema. Il problema era quello che non veniva calcolato come lavoro dipendente, per cui pagavano le imposte due volte quei lavoratori, per cui ottenuto questo risultato che l'INPS si è accorto di avere sbagliato, siamo riusciti diciamo a riportare correttamente la CU di quei lavoratori, così come purtroppo nelle ultime settimane siamo dovuti ricorrere a far correggere all'INPS altre 270 70.000 CU perché avevano sbagliato con i decuis, insomma con i cittadini che purtroppo non ci sono più e che però hanno conseguito nel 2025 un reddito e quindi avevano presentato la dichiarazione del reddito gli eredi, e lì ci sono state degli errori perché non avevano rimesso nella CU le addizionali IRPEF che quei cittadini avevano pagato.
1: Questi sono stati gli errori, diciamo, da un punto di vista della struttura centrale, quindi dell'INPS. Invece, se io contribuente, io cittadino, dimentico qualcosa, posso correggere la dichiarazione dei redditi anche se l'ho fatta in un CAF in questi mesi?
2: Allora, se l'hai fatta in un centro di assistenza fiscale, sì, questo si può fare, la puoi modificare o annullare addirittura, la puoi annullare una sola volta. Se l'ha fatta il cittadino con il sistema della precompilata, la può annullare una sola volta, oppure poi dopo deve andare a presentare entro il mese di novembre la dichiarazione del reddito e quindi sostituire il 730 con redditi, perdendo tutti i benefici del modello 730. Per cui, diciamo, rivolgetevi al CAF, perché attraverso il CAF comunque avrete un'assistenza maggiore e la possibilità anche di intervenire nella eventuale correzione.
1: Ecco Presidente, insomma i CAF sono capillari e presenti in tutta Italia, lungo la penisola, non sono nei grandi centri, è importante dirlo, quindi sono al servizio dei cittadini, ma soprattutto c'è tutto un lavoro, spesso non se ne parla, ma insomma questa è la vostra stagione dove lavorano tantissime persone che sono state preparate nei mesi scorsi per questo appuntamento fiscale, c'è tutto un lavoro legato alla formazione che poi sfocia nella dichiarazione dei redditi, è così?
2: Guardi, noi facciamo più di 3 mesi di formazione da gennaio a marzo a tutti gli operatori, dove siamo obbligati perché diciamo c'è un decreto che dice che tutti i centri di assistenza fiscale, tutti gli operatori devono fare almeno 30 ore di formazione professionale ogni anno questo, e chi lavora per la prima volta 100 ore di formazione. Noi facciamo tanta formazione, per noi è un investimento, non è un costo la formazione, perché come dire, noi siamo un'organizzazione anche di rappresentanza sociale, il CAF della UIL, per cui siamo convinti che un lavoratore che è ben servito e appartiene alla nostra organizzazione si trova, come dire, ben rappresentato anche sotto l'aspetto fiscale e non solo su quello contrattuale, quindi ci sceglie e ci fa scegliere anche dalla propria famiglia.
1: L'ultima battuta, Presidente, diciamo le 3 strade per poter fare la dichiarazione dei redditi sono i CAF, di cui abbiamo parlato tanto, i professionisti, i commercialisti, ma anche la precompilata, che è la novità degli ultimi anni. C'è spazio per tutti?
2: C'è spazio sicuramente per tutti, e su questo non c'è dubbio. La intermediazione attraverso i CAF ha la possibilità di avere come dire, una professionalità da parte dei nostri operatori. Il cittadino che la fa da sé deve essere digitalizzato e deve conoscere le norme, deve sapere cos'è una detrazione e cos'è una deduzione, insomma, ecco che spesso non è di conoscenza di tutti i cittadini, per cui noi diciamo sempre rivolgetevi ai CAF perché sicuramente avrete un'assistenza migliore. Guardi, i numeri gliel'ho detto prima, solo 5 milioni su 25 sono quelli che lo fanno da loro. Quest'anno si parla della precompilata semplice, però sappi che per fare la precompilata semplice, se io voglio leggermi le istruzioni, ci sono 132 pagine di istruzioni, quindi come dire, io credo che
1: semplice,
2: questa sia
1: tutti
2: la ragione per cui i cittadini preferiscono rivolgersi anche ai centri di assistenza fiscale.
1: Grazie davvero al coordinatore nazionale della consulta dei CAF, dei centri di assistenza fiscale, presidente del CAF della UIL, Giovanni Angileri. Noi ci prendiamo qualche istante per un brano musicale e subito dopo entreremo nel dettaglio che cosa è possibile portare, scaricare quest'anno dalla dichiarazione dei redditi e soprattutto ci sono delle novità, quali quelle principali. Ne parleremo con un esperto, con la dottoressa Lara Michiori, responsabile del settore fiscale proprio del CAF della UIL.

0: al vostro servizio.
1: Rientriamo in studio dopo questo brano musicale. Stiamo parlando della dichiarazione dei redditi, quanto è importante, lo abbiamo sentito dalle parole del coordinatore nazionale della consulta dei CAF, Giovanni Angileri, nella prima parte della trasmissione. Ora entriamo nel dettaglio per dare proprio delle spiegazioni concrete ai radioascoltatori. Lo facciamo con la dottoressa Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale del CAF della Will. Benvenuta, dottoressa. Allora, innanzitutto, qual è la novità più rilevante a suo giudizio in questa dichiarazione dei redditi 2020?
2: Allora, all'interno della dichiarazione ci sono ogni anno ci sono delle novità. Diciamo che quella un po' più impattante dal nostro punto di vista è quella relativa ai figli, o meglio è necessario fare una precisazione, perché per quanto riguarda i figli ci sono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico. Queste detrazioni sono state sostituite da un po' di anni dall'assegno unico universale che viene erogato dall'INPS. Però questo assegno unico universale viene erogato dall'INPS per i figli fino al 21° anno di età. Poi dal compimento del 21° anno di età il genitore o i genitori usufruiscono delle detrazioni per i figli fiscalmente a carico, che fino allo scorso anno non vi era un limite d'età, quindi io potevo portarmi in detrazione un figlio di qualsiasi età purché fiscalmente a carico. Oggi invece è stata introdotta una importante chiusura, perché il figlio può essere portato in detrazione fino al compimento del 30° anno di età, tranne che non sia portatore di handicap, e allora a quel punto l'età non entra più in gioco. Però la cosa molto interessante è che è vero che io non posso più usufruire delle detrazioni per il figlio a carico se ho un figlio, supponiamo, di 31 anni, di 32 anni, però se è fiscalmente a carico, cioè se ha un limite reddituale pari a 2.841, io genitore posso portarmi in detrazione le eventuali spese che io sostengo per mio figlio, che potrebbero essere banalmente le spese sanitarie, oppure le tasse universitarie, oppure la locazione per uno studente fuori sede. Quindi diciamo che da una parte il legislatore ha posto una limitazione molto importante, che è quello del limite d'età, però dall'altra parte ha poi concesso un'apertura perché mi posso continuare a portare in detrazione le spese.
1: Spese di attività sportiva anche per i figli, anche lì si interviene, è possibile dimostrarle, insomma.
2: Certo, allora, diciamo che le spese per attività sportiva dilettantistica sono una spesa abbastanza rilevante, però parliamo di un limite di età, parliamo di figli comprese tra una fascia di età che va tra i 5 e i 18 anni, e mi posso portare in detrazione la spesa per ciascun figlio con un limite pari a 210 euro. Quindi se ho un figlio avrò un limite di 210 euro, se ho tre figli avrò 210 euro moltiplicato per 3. È chiaro che anche in questo caso dovrò dimostrare di aver sostenuto questa spesa, quindi dovrò avere la certificazione, e poi, poiché si tratta di un onere detraibile, dovrò anche dimostrare come ho sostenuto quella spesa. Quindi ci dobbiamo ricordare che il pagamento deve essere sostenuto con mezzi tracciati.
1: Abbonamento dei mezzi pubblici, questo per una platea un po' più anziana.
2: Guardi, l'abbonamento dei mezzi pubblici non viene preso molto in considerazione, invece dobbiamo dire che anche in quel caso si può avere un risparmio di imposta, non dico significativo, però comunque che può essere preso in considerazione, perché in questo caso il limite di spesa è pari a 250 euro, ma a contribuente. Quindi se noi abbiamo una famiglia dove ci sono tre abbonamenti, madre, padre e figlio, il limite è sempre pari a 250 euro. Quindi quando parliamo di queste spese è chiaro ed evidente che dobbiamo sempre fare un approfondimento, perché io non mi posso portare in detrazione una somma illimitata. Il legislatore pone sempre delle soglie massime oltre le quali non è possibile usufruire della detrazione.
1: Capitolo spese sanitarie, lì invece è molto ricco e interessante tutto il discorso. Perché?
2: Allora, diciamo che per quanto riguarda le spese sanitarie non vi è questo limite massimo come per la maggior parte delle spese, e io posso portarmi in detrazione le spese che sostengo per me e anche per i familiari fiscalmente a carico, quindi se ho il coniuge a carico posso portare in detrazione anche le spese del coniuge, se ho i figli mi posso portare anche le spese per i figli. È chiaro ed evidente che qui facciamo riferimento a un ventaglio di spese molto ampio, perché dobbiamo pensare non solo e semplicemente al farmaco, quindi allo scontrino della farmacia, ma dobbiamo pensare anche a quelle spese che sono più importanti, che sono le spese specialistiche, le spese per indagini che possono essere analisi, radiografie, TAC, sussidi informatici, che può essere semplicemente una stampella piuttosto che la macchinetta della pressione, ma che può essere anche per una persona anziana anche l'apparecchio per l'udito, che sono normalmente delle spese molto ingenti, quindi in quel caso si ha un recupero notevole. Quindi che cosa noi diciamo sempre al nostro assistito? Di arrivare presso il nostro centro di assistenza fiscale con tutta quanta la documentazione. Chiaramente la documentazione deve essere supportata da fatture, da scontrini, lo scontrino deve essere uno scontrino parlante, ma anche la fattura deve essere una fattura parlante, cioè deve riportare la natura, la validità, la data, il codice fiscale del contribuente. E poi, quando non ci troviamo di fronte a spese sostenute presso il Servizio Sanitario Nazionale, dobbiamo dimostrare anche la tracciabilità del pagamento. E come la dimostriamo? La dimostriamo con la carta di debito, la carta di credito con cui l'abbiamo pagato, oppure in estrema ratio anche esibendo l'estratto conto bancario. Però perché diciamo noi chiediamo sempre tutta questa documentazione? Chiediamo la documentazione al cittadino perché in caso di controlli da parte di Agenzia delle Entrate il CAF deve essere pronto a rispondere, e il CAF, poiché appone il visto di conformità, cioè ci dà quella famosa conformità alla documentazione che ho esibito, il CAF è tenuto a chiedere tutta quanta la documentazione a corredo, che talvolta sembra anche un po' pesante per il cittadino, però è necessario precisare che noi poi lo malleviamo da qualsiasi tipo di controllo futuro.
1: Per quanto riguarda invece l'auto, ci sono delle novità da questo punto di vista? È possibile portare qualcosa, scaricare qualcosa?
2: Allora, per quanto riguarda l'auto, è chiaro che quando parliamo di spese per l'auto parliamo soltanto di spese per disabili, cioè il disabile può portarsi in detrazione la spesa che ha sostenuto, perché è quella, diciamo, quell'autovettura che è corredata da una serie di supporti che gli permettono poi di circolare, quindi soltanto il soggetto portatore di handicap può portarsi in detrazione la spesa per l'autovettura, e può farlo ogni 4 anni, quindi ha una serie di agevolazioni, all'IVA agevolata, il bollo non lo paga, in più può portarsi in detrazione anche la spesa per l'autovettura.
1: Grazie davvero per questo sguardo su tutte le opportunità fiscali di questa dichiarazione dei redditi del 2026 a Lara Michiorri, responsabile del settore fiscale CAF della UIL. Chiudiamo qui questa puntata, non mi resta che ringraziare Livio Cosentini in regia, Fabio Cruciani per l'organizzazione, Donatella D'Amato per la produzione, e tutto da Giuseppe Caporaso, un augurio di una serena giornata.
0: Al vostro servizio. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
3: È mercoledì 27 maggio.
0: Sono le 13:50.
4: C'è un pianeta che ti guarda tutte le notti.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Laudetur Jesus Christus.
2: Nuovo appuntamento con l'informazione della Radio Vaticana. I titoli di oggi, mercoledì 27 maggio, Ucraina, arriva l'appello del Papa dopo i bombardamenti di Mosca su Kiev, la guerra non risolve i problemi ma li aggrava, udienza stamane con il premier spagnolo Sanchez, Gaza ha ucciso il capo militare di Hamas, sul fronte libanese 31 vittime in attacchi israeliani nel sud, Ebola, il direttore dell'OMS chiede tregua in Congo per contenere l'epidemia, arrivano 6 tonnellate di materiale sanitario a Goma. Le 14:45 secondi, Cecilia Seppia in studio, ben trovati all'ascolto. Dunque, dopo Gaza, nuovo forte appello di Papa Leone per l'Ucraina, funestata nei giorni scorsi da pesanti raid di Mosca. Le sue parole nel servizio di Alessandro Di Bussolo.
3: Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro civili. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera, si spezzano vite innocenti. Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria, Regina.

0: della pace.
1: Rivolgendosi poi ai fedeli polacchi, Leone XIV ricorda che il 26 maggio hanno celebrato la festa della mamma, ringraziando tutte le madri che con generosità hanno trasmesso il dono della vita e si prendono cura dei propri figli, insegnando loro l'amore per Dio e per il prossimo. La Santa Madre di Dio interceda per loro affinché ottengano la grazia di un legame duraturo con Gesù.
0: Con il suo aiuto, proteggete nella vostra patria la vita di ogni persona, dal concepimento alla morte naturale.
2: Incontro in Vaticano tra il Papa e il Premier spagnolo Pedro Sanchez. Nel corso dei colloqui si è parlato della necessità di favorire un dialogo tra la Chiesa locale e le autorità governative basato sul rispetto reciproco e volto alla promozione del bene comune, ma anche delle ripercussioni dei conflitti nel mondo, delle migrazioni, dell'urgenza di un impegno costante a sostegno della pace e uno sguardo anche all'imminente viaggio di Leone nel paese dal 6 al 12 giugno. La cronaca internazionale prosegue, l'offensiva israeliana in Libano, violenti combattimenti sono in corso nella città meridionale di Nabatieh, mentre Israele fa sapere di aver colpito nelle ultime 24 ore almeno 150 obiettivi di Hezbollah. Confermata l'uccisione a Gaza City del nuovo capo dell'ala armata di Hamas, Roberta Barbi.
3: Il cessate il fuoco in Libano è ormai soltanto un ricordo. L'operazione israeliana è più che mai attiva e si sta concentrando ben oltre la linea gialla che Israele ha tracciato unilateralmente a segnare una cosiddetta zona cuscinetto a protezione delle proprie comunità del nord. Continuano gli ordini di evacuazione israeliani diretti alla popolazione locale del sud del Libano, soprattutto nel distretto di Tiro e nella valle del Bekaa, ma è a Nabatieh che sono in corso gli scontri più sanguinosi a distanza ravvicinata, come confermato dallo stesso Hezbollah, del quale Israele vanta di aver colpito almeno 150 obiettivi nelle ultime 24 ore. Sangue anche a Gaza City, nel nord della striscia, dove è stata confermata, ma non da Hamas, l'uccisione del nuovo capo militare del gruppo in un attacco che ieri ha causato almeno 6 morti. Mentre il mondo attende la firma dell'accordo tra Stati Uniti e Iran, Teheran fa sapere che l'obiettivo del nemico resta quello di rovesciare la Repubblica Islamica e smembrare il paese, come dichiarato dal ministro dell'intelligence iraniana, che denuncia il ricorso a una guerra ibrida, fatta di pressioni economiche e attacchi informatici, tra le altre misure, mentre l'Iran resta comunque a suo dire saldo e stabile.
2: Ci spostiamo in Africa. Il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere il rischio di diffusione delle epidemia di Ebola che sta colpendo l'est della Repubblica Democratica del Congo. Il direttore dell'OMS Tedros chiede la tregua nel paese per contenere l'epidemia. Il governo di Kinshasa annuncia lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus nelle province di Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio da qui, dalla città di Goma, dove sono appena arrivate 6 tonnellate di materiale sanitario, parla Federica Biondi, capo missione di Intersos, l'ha raggiunta Alessandro Guarasci.
4: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino.
5: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
4: Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
2: I deputati ungheresi hanno votato per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale dell'AIA, che era stata voluta, lo ricordiamo, dall'ex premier Orban. La legge per il ritiro dalla CP doveva tra l'altro entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. Torniamo all'attività vaticana con la catechesi di Leone in piazza San Pietro davanti a oltre 25.000 fedeli. Occorre rinnovare l'energia generata dal culto della Chiesa, che è motore di evangelizzazione, ha detto il Papa nella catechesi dedicata alla Sacrosanctum Concilium, la costituzione del Concilio Vaticano II sulla Sacra Liturgia. Tiziana Campisi.
6: Conservare la sana tradizione e aprire a un legittimo progresso. Questo è il proposito della Sacrosanctum Concilium, che nella liturgia distingue una parte immutabile perché di istituzione divina da ciò che è suscettibile di cambiamento di fronte alle esigenze del tempo. Questo per favorire la comunione ecclesiale, ma tutto nel rispetto delle norme liturgiche, sottolinea Leone XIV.
0: Esorto pertanto tutti coloro che sono chiamati a preparare la celebrazione dei divini misteri, in particolare i sacerdoti sacerdoti che esercitano il ministero della presidenza liturgica a custodire sempre quel rispetto dei testi e degli ordinamenti della liturgia che nasce dall'atteggiamento interiore di disponibilità e di affidamento a Dio.
6: Il Papa ricorda che i padri conciliari suggeriscono una revisione dei riti se c'è una vera e accertata utilità della Chiesa. Per questo le riforme vanno ponderate e ben studiate nel rispetto della tradizione.
2: Con un chirografo pubblicato questa mattina, Leone XIV ha istituito una nuova commissione di indirizzo e vigilanza per rilanciare la Fondazione Casa Sollievo della Sofferenza, che gestisce il grande polo sanitario voluto da San Pio da Pietralcina a San Giovanni Rotondo. Alessandro De Carolis.
7: Il mandato della nuova commissione, presieduta dal prefetto della Segreteria per l'Economia, Maximino Caballero Ledo, è quello di individuare le soluzioni migliori per rafforzare efficienza, efficacia e sostenibilità nel tempo della Casa Sollievo della Sofferenza. L'evoluzione dei tempi, della tecnica, del diritto e dell'economia, si legge nel chirografo di Papa Leone, pone la missione della Chiesa di fronte alla sfida del rinnovamento continuo, in particolare nei settori dell'assistenza sanitaria, che richiedono visione, investimenti e gestione prudente. La Commissione lavorerà su tutti i fronti, economico, patrimoniale e operativo, con piena capacità di azione di compiere i necessari atti di ordinaria e straordinaria amministrazione, riferendo direttamente al Papa prima di ogni decisione di particolare rilievo. Il chirografo di Leone XIV è un gesto di cura, la stessa cura con cui San Pio da Pietrelcina volle che nessun malato, pellegrino o familiare restasse senza accoglienza e assistenza.
2: Liturgia, musica sacra, dialogo con la modernità al centro del secondo incontro promosso ieri sera a San Pietro per il quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana ai piedi della Cattedra del Bernini, riflessioni sul significato spirituale della Basilica. Paolo Ondarza.
8: Liturgia e musica come vie privilegiate per l'incontro con Cristo. È questo il cuore del secondo appuntamento promosso dalla Fabbrica di San Pietro nel percorso legato al quarto centenario della dedicazione della Basilica Vaticana. Padre Corrado Magioni, presidente del Pontificio Comitato per i Congressi Eucaristici Internazionali, ha ricordato che una Chiesa esiste per pregare e celebrare i Santi Misteri, sottolineando il valore della liturgia.
9: È importante perché è il mezzo normale che il Signore ha voluto perché noi potessimo incontrarci realmente con Lui, con la sua vita.
8: Spazio poi alla musica sacra con Padre Valentino Miserax, preside emerito al Pontificio Istituto di Musica Sacra.
10: Il potere della musica, unitamente alla parola di Dio, è grande. È l'ancilla, la serva della liturgia, una serva che porta la corona.
8: Infine il poeta Marco Guzzi ha richiamato il rapporto tra Chiesa e modernità, invitando a una testimonianza cristiana vissuta.
2: Bene, è tutto per ora. Vi ricordo che potete riascoltare questo GR anche in podcast attraverso le nostre app Radio Vaticana e Vatican News. Da Damiano Caprio in regia, Cecilia Seppia in studio. Grazie per averci seguito e buon proseguimento sulle frequenze della Radio Vaticana. L'informazione torna alle ore 15.
11: Radio Caris si collega con In Blu 2000.

frequentare anche lui nuove entrate nella classifica ufficiale di In Blu 2000, quella che state ascoltando in questo pomeriggio di mercoledì insieme fino alle 15, aranciata, new entry alla numero 18. Alla numero 17 perde quota il nuovo singolo di Sambre dal titolo Potential, che scende di parecchie posizioni rispetto a settimana scorsa. Saliamo alla numero 16, anche questa è una canzone che va molto a livello internazionale, soprattutto in America, ma anche nella chart degli internazionali in Italia, che vi abbiamo raccontato proprio nella giornata di ieri. Parliamo del nuovo singolo di Justin Bieber, si intitola Daisies, new entry anche questa alla numero 16 nella chart ufficiale di In Blu 2000.

E un po' come le note a margine dei libri, ci sono anche le note a margine della classifica by il nostro Lorenzo Sada, che è in regia, che mi ha comunicato che i suoni strani ma molto potenti e belli di questa chitarra sono opera della collaborazione di Justin Bieber, ovviamente, che è il titolare della canzone, ovvero Daisies, insieme al chitarrista McGee, che pare essere uno dei più talentuosi e bravi in giro per il mondo, quindi non l'ultimo arrivato sicuramente. Daisies, nuova entrata, la numero 16, Justin Bieber, un'altra new entry, la incontriamo subito sul nostro cammino musicale di oggi, alla numero 15, nuova entrata per Olivia Rodrigo, questa è Drop Dead.

Diego, Drop Dead, new entry al numero 15, classifica dei più programmati qui su In Blu 2000. Adesso ci riporta in Italia alla numero 14, dove è in salita il nuovo singolo di Fulminacci. E diciamo che, superato il giro di boa del decimo anno, parliamo di una rassegna dove lui sarà protagonista, da sempre a casa all'interno del parco della Certosa di Collegno. Siamo nel torinese, nel cortile della lavanderia a vapore, che sta per diciamo festeggiare l'undicesima candelina come cartellone più ricco dell'anno, composto dalla cifra record di 20 serate. E parliamo del Flowers Festival, che si terrà dal 25 giugno prossimo fino al 17 luglio, per non parlare anche della line-up, che propone ogni sera un'antologia in cui praticamente ogni artista porterà sul palco un punto di vista differente sul tempo che viviamo. Tante le attese, compresi sold out già registrati da settimane. Confermata la presenza, appunto, dicevamo, di Fulminacci, che tra poco ascolteremo, poi ci sarà anche la Nigna, tantissimi altri protagonisti, tra cui il fenomeno Tony Pitoni, che ha portato a bissare la sua data il 17 luglio, perché la prima era già tutta esaurita per un gran finale di festival. E l'edizione, secondo gli organizzatori, conferma la vocazione di questo progetto, cioè coniugare la qualità artistica, l'attenzione anche ai nuovi linguaggi musicali, l'inclusione e la valorizzazione del territorio, ed è un festival che è capace anche di raccontare il presente della musica italiana contemporanea dentro questo spazio simbolico di trasformazione culturale e sociale. Tutto questo è il Flowers Festival, che accompagnerà l'estate appunto a Collegno. Ce ne sono tanti di appuntamenti in giro con i festival, e poi li snoccioleremo tutti anche all'interno delle classifiche di In Blu 2000. Alla 14, già citato prima, Fulminacci in salita con Maledetto Me.

detto, ma la canzone nuova di Fulminacci sale questa settimana al numero 14 nella nostra classifica, quella di Blu 2000. Alla numero 13 scende rispetto a 7 giorni fa decisamente Risk It All, la ballata romantica di Bruno Mars. In 12esima posizione, in discesa anche un altro duetto, Baci Piano di MR Comi. Saliamo alla numero 11, dove salgono Serena Brancale, Levante ed Elia con Al mio paese.

Beh, sono state ribattezzate il trio del sud, Serena Brancale, Levante e Delia con Il mio paese, in discesa alla numero 11 rispetto a 7 giorni fa nella chart di Blu 2000. Siamo ufficialmente in top 10, dove troviamo una posizione stabile alla numero 10, occupata da Taylor Swift. Questa è Elizabeth Taylor.

La nuova canzone di Taylor Swift, dedicata evidentemente a un simbolo anche del suo immaginario cinematografico, che l'ha ispirata anche per il suo ultimo album The Life of Sugar, ovvero Elizabeth Taylor, la diva dagli occhi viola. E alla numero 10 la canzone in posizione stabile rispetto a 7 giorni fa. Andiamo alla numero 9, dove sale il sound inconfondibile dei grandi inossidabili Rolling Stones, che sembrano aver mostrato, soprattutto nella realizzazione dell'ultimo originalissimo video, una delle possibili strade più intelligenti dell'intelligenza, ovvero quella artificiale, e anche moderne per utilizzare appunto la AI senza perdere l'identità, lo stile e l'umanità, ma per sfruttarla a proprio vantaggio. E questo videoclip, ed è sicuramente il più originale di questo periodo, andatelo a vedere se non l'avete ancora fatto, In the Stars, singolo estratto dal nuovo album. Mick Jagger e compagni hanno scelto di affidarsi alla tecnologia di una società specializzata in effetti digitali e tecniche avanzate di de-aging, cioè il ringiovanimento digitale. L'obiettivo non era creare una band artificiale oppure generare musica tramite algoritmi vari, ma utilizzare proprio la tecnologia come supporto creativo, ringiovanendo digitalmente tutti i componenti dei Rolling Stones e i membri del gruppo, costruendo questa estetica visiva che è capace anche di dialogare, diciamo, con il passato e anche il presente della band. Quindi The Rolling Stones hanno realizzato un vero capolavoro, e dal punto di vista musicale e anche dal punto di vista del visual, direttamente dall'ultimo album Flying Tongues. Questa è una canzone che sale rispetto a 7 giorni fa di molte posizioni, e la ritroviamo da ex nuova entrata direttamente alla numero 9 oggi. Si intitola In The Stars e questa è la classifica ufficiale di Blue 2000 in questo pomeriggio di mercoledì insieme. Vi ricordo anche la nostra mail, scriveteci anche per dirci qual è la vostra canzone preferita.

chiaro volano verso le stelle con il nuovo album e anche la nuova canzone, i Rolling Stones con In The Stars in salita questa settimana alla numero 9, e ci siamo anche con la più alta nuova entrata della settimana, la incontriamo alla numero 8, decisamente alti, altissimi per una nuova entrata rispetto a tante altre canzoni che sono passate per questa classifica. E tra i più programmati entrano di diritto loro, i Pinguini Tattici Nucleari, sono usciti con questa canzone molto particolare, Sorry, Scusa, Lo Siento.

prevediamo un grande successo per questa canzone durante l'estate dei Pinguini Tattici Nucleari. Nuova entrata, la più alta, il numero 8 con Sorry, scusa, lo sento. Andiamo al numero 7, dove salgono anche i Maroon 5. Quella nuova si intitola Heroin. L'ascoltiamo qui su In Blue 2000.

un tour anche per loro in giro per il mondo, e solitamente, come accade in questo periodo pre-estivo, escono con un nuovo singolo. Lo hanno fatto anche loro in Maroon 5 con Erin in salita. Numero 7 nella chart di Blue 2000, numero 6 Harry Styles, American Girls in discesa, alla numero 5 scende Alex Warren con Fever Dream, alla 4 sale Summer Funk di Francesco Gabbani.

Si avvicina al podio Francesco Gabbani con Summer Funk in salita alla 4. Numero 3 scende Saif questa settimana rispetto a 7 giorni fa. Lo abbiamo incontrato alla numero 2 proprio nella precedente chart di Blue 2000. È segno che c'è un cambiamento anche al vertice con i protagonisti che insomma erano 7 giorni fa alla vetta e che adesso sono scesi. Saif con Buona Domenica alla numero 3.

perde una posizione safe con Buona Domenica, scende dalla 2 alla 3 questa settimana. Nella chart di Blue 2000 perdono la vetta anche Sam Fender e Olivia Dean. Proprio di lei parliamo, perché è stata protagonista del suo unico concerto, unica tappa italiana a Roffiera proprio lo scorso weekend. Tantissime le persone, soprattutto stranieri, che hanno apprezzato quella che viene definita ormai una ragazza vintage che sta facendo sognare mezzo mondo. Insieme alle colleghe inglesi Ray e Sienna Spyro, fa parte di questo trio che sta riportando in cima alle classifiche, diciamo, un pop più classico, tanto che qualcuno la accosta anche per quanto riguarda, diciamo, alcune scelte stilistiche anche alla fine degli anni 70 a Diana Ross. E parliamo anche della parte visiva, molto importante, che rispecchia anche il mood di questa ragazza, cioè sul palco dei petali rosa giganti che hanno avvolto la scenografia, e ovviamente tutto quello che poi anche sono le sue canzoni, quelle che hanno raggiunto il grande successo anche grazie all'assegnazione del Grammy Awards come migliore rivelazione dell'anno. E ci sono anche questi duetti nel frattempo che ha realizzato, uno tra questi quello con Sam Fender, che rimane comunque una delle canzoni più programmate qui su Blue 2000, e perde la vetta questa settimana. La canzone si intitola Rain Me In, Sam Fender, Olivia Dean, alla 2.

scalavano la prima posizione fino a 7 giorni fa. Questa è la classifica ufficiale dei più programmati qui su In Blue 2000. Sam Fender, Olivia Dean con Rain Me In scendono alla numero 2. C'è una nuova numero 1 questa settimana. È una favola da favela, potremmo chiamarla così, ovvero il nuovo singolo di Gaia raggiunge la vetta con Bossa Nostra.

La nuova deliziosa canzone di Gaia, Bossa Nostra, raggiunge la vetta della chart in Blu 2000 questa settimana. Tra l'altro, canzone scritta dalla cantante italo-brasiliana insieme a Riccardo Zanotti dei Pinguini Tattici Nucleari, che abbiamo incontrato alla posizione numero 8 in nuova entrata, la più alta con la loro Sorry, scusa, lo sento. Ma altre 4 nuove entrate hanno accompagnato il nostro percorso musicale di oggi: Elisa con Amore e poi anche Fragmentale con Aranciata, Justin Bieber con Daisies e Drop Dead, la nuova canzone di Olivia Rodrigo. Vi ricordo l'appuntamento con le classifiche tutti i giorni fino alle 15, dalle 14 ovviamente anche domani, quindi restate con noi, e poi naturalmente il percorso del weekend che ci porterà a scoprire in un'ora bella piena tutto quello che vi abbiamo raccontato e vi raccontiamo durante l'arco della settimana le classifiche del weekend. Ringrazio e saluto Lorenzo Sada in regia, restate con noi anche perché tra poco arriva una nuova edizione delle news, a seguire Marco Parce con le parole di Blu 2000, e fuori dalla classifica chiudiamo con questa perla degli anni 70 di Bob Marley. Buon pomeriggio.

0: In Blu 2000 News.
1: Studio Ugo Scali, il transito nello stretto di Hormuz è ancora vietato alle navi appartenenti a paesi ostili, sottolinea una nota delle guardie rivoluzionarie iraniane. Sui mercati però resta la speranza per un accordo. Poco fa il petrolio è sceso sotto i 90 dollari al barile. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati, umiliati, è preoccupante se sono poi le istituzioni, è ancora più preoccupante. Così il cardinal Zuppi, arcivescovo di Bologna, presidente della CEI, ha definito le violenze e i maltrattamenti agli attivisti della flottiglia. La conferenza stampa oggi poco dopo le 13 nell'atrio dell'aula Paolo VI, mentre è in corso l'assemblea generale della CEI che domani si chiuderà con l'incontro con Papa Leone. E l'udienza del pontefice questa mattina, la preoccupazione per le vittime civili nel conflitto ucraino.
2: Papa Leone XIV, rivolgendosi ai fedeli di tutto il mondo, lancia un nuovo appello per la pace in Ucraina.
3: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi.
2: Il pontefice della pace disarmata e disarmante ribadisce che occorre puntare sul dialogo.
3: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
2: Per poi affidare i popoli coinvolti nei conflitti alla Madre di Dio.
3: Affido tutti i popoli feriti dalla guerra alla protezione della Vergine Maria.
2: Da Roma, Rita Salerno.
1: Stamane gli agenti della Guardia Civile sono nella sede centrale di Madrid del Partito Socialista Spagnolo alla ricerca di prove su presunti finanziamenti illeciti ricevuti dal partito del primo ministro Sanchez, che questa mattina era in Vaticano per incontrare Papa Leone. Il premier spagnolo ha commentato: se ci sono irregolarità interverremo in modo severo, escluso

0: dunque il voto anticipato. È morto durante la notte il 22enne di origini ecuadoriane, accoltellato ieri sera alla stazione di Milano Certosa. Il giovane sarebbe stato aggredito dopo una rissa avvenuta sulla banchina del binario 6. Gli aggressori sarebbero poi fuggiti a bordo di un treno diretto a Treviglio. È tutto, torniamo alle 16.
1: È un progetto di vita per i giovani con disabilità. È un laboratorio di pasticceria dove si dà forma al futuro. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.

0: letti al cuore. Anime, storie, ispirazioni. In studio, Suor Emanuela Prisco.
1: Buongiorno cari amici di Radio Vaticana, sono le 15.05, 27 maggio 2026, io sono Suor Emanuela e questo è il nostro programma pomeridiano Dritti al Cuore, Anime, Storie e Ispirazioni. Voglio portarvi a Greccio in questo pomeriggio, nel cuore della Valle Santa Ariatina, uno dei luoghi più belli e simbolici del francescanesimo. Oggi la comunità radiotelevisiva italofona è in cammino sulle orme di San Francesco, in un percorso che unisce spiritualità, territorio e narrazione radiofonica. E con noi è collegato il nostro collega Rosario Tronnolone, che accompagnerà questo viaggio umano e culturale. Ben trovato, Rosario.
2: Grazie, sono Emanuela, un saluto a tutti quanti coloro che ci ascoltano.
1: Eccoci, raccontaci un poco questo cammino, Rosario, che stai facendo.
2: Guarda, è un cammino bellissimo. Oggi è stata soltanto la seconda giornata del cammino, perché ieri siamo partiti da Rieti. Siamo passati per il santuario di Fonte Colombo, dopodiché siamo arrivati, insomma, la nostra tappa conclusiva ieri era Contigliano. Questa mattina invece siamo partiti da Contigliano per arrivare a Greccio e dopo il paese di Greccio siamo saliti fino al santuario di Greccio, che è circa 2 chilometri dalla cittadina. E tu dicevi uno dei luoghi più significativi, ma è vero, tutti questi luoghi della Valle Ariatina sono fondamentali per la storia proprio di San Francesco. Fonte Colombo perché è il luogo dove ha scritto la sua regola nel 1223, quella che poi nel novembre del appunto 1223 venne approvata da Papa Onorio III. E c'è ancora il Sacro Steco, c'è ancora qui non è neanche una grotta, guarda, chiamarla grotta è un'esagerazione, una fenditura nella roccia dove lui era rimasto 40 giorni e 40 notti in preghiera, appunto per prima di scrivere questa regola, che è ancora appunto la regola del francescanesimo dei frati minori. E poi invece stamattina siamo venuti a Greccio, dove sempre nel 1223, nel Natale del 1223, quindi subito dopo l'approvazione della regola, Francesco chiese ad un nobile del luogo, Giovanni Velita, che era un suo ammiratore, un suo amico, insomma uno che lo conosceva già da tempo e lo ammirava profondamente, gli chiese di poter rivivere e quindi ricostruire in qualche modo la grotta della Natività, di costruire quell'esperienza, vedere il giorno di Natale davvero con gli occhi nascere Gesù bambino in mezzo a noi. E questo avvenne appunto in una grotta, in una piccola grotta dove poi adesso è stato costruito questo santuario. Però la grotta originale è ancora presente, è ancora visibile, l'abbiamo appena visitata, è stata visitata tra l'altro anche da Giovanni Paolo II, anche da Papa Francesco. E ci sono delle foto che appunto lo ricordano. Ed è un punto particolarmente bello, devo dire, particolarmente toccante, perché tu sai bene come il presepe ci tocchi profondamente, in qualche modo ci riporti anche alla memoria dell'infanzia, a quel gesto piccolo, in genere familiare, che è la costruzione appunto del presepe, per cui anche da bambini si è affascinati da questa carta lucida che stellata, che diventa improvvisamente il cielo stellato di quella notte santa, e appunto dagli angeli o dalle pecore, e poi dalla costruzione proprio del centro di questa appunto di questa rievocazione.
1: In questi giorni, Rosario, noi stiamo approfittando un po' in tutti i nostri programmi per raccontare con te questo cammino francescano attraverso la radio, attraverso i podcast. Ma quanto conta il silenzio, l'ascolto e il ritmo lento del viaggio rispetto alla semplice cronaca dell'esperienza?
2: Guarda, questa è una cosa molto bella. Sai perché? Perché io cammino con altri giornalisti e alcuni di loro non hanno nessun tipo di, come dire, di esperienza religiosa o nessun tipo di particolare sensibilità religiosa. Però ieri, quando abbiamo fatto il nostro podcast di racconto, quello della comunità italofona, cioè quello in cui ciascuno di noi racconta il suo percorso, In realtà non sono stato io a tirar fuori per primo il discorso spirituale, è uscito proprio in maniera evidente, perché è una cosa talmente tangibile, talmente, è un'esperienza talmente evidente che non si può negarla. E io credo che in se stesso il cammino, l'esperienza del cammino sia una delle cose che maggiormente ci avvicina al bisogno che abbiamo di far vivere lo spirito. Noi che normalmente siamo costantemente offuscati da una serie di urgenze, da una serie di compiti da svolgere, da una serie di incombenze, di impegni che abbiamo preso, e non abbiamo tempo di riflettere, non abbiamo tempo di pensare. Il cammino ti impone la lentezza, e quando tu sei costretto a questa lentezza, la lentezza inevitabilmente ti porta a respirare in una maniera diversa, e quando l'uomo respira è come se in qualche modo finisse riempito da qualcos'altro che non è solo respiro, secondo me, ma è anche spirito, perché è come se improvvisamente diventasse più evidente che l'uomo non è fatto soltanto di quello che mangia o appunto delle soddisfazioni che riceve giorno per giorno, che ne so, dal lavoro che fa o dagli svaghi che si propone. Anzi, spesso gli svaghi, come sai bene, vengono più a dimenticare che non a godere veramente della felicità, mentre invece proprio camminando e vedendo la bellezza della natura e vedendo la bellezza dell'acqua, semplicemente guardare l'acqua trasparente è qualcosa che ti riempie il cuore, perché ti fa capire che cos'è la bellezza autentica. Sentire il canto degli uccelli, a cui non siamo più abituati, è una cosa che davvero ti fa comprendere come se fossimo un pochino più in ascolto, un po' meno concentrati su noi stessi, ma veramente tutta la natura ci parla di Dio. Non è un caso che San Francesco abbia chiamato fratello il sole, sorella la luna e tutto il creato, no?
3: Rosario, io ti ringrazio, non voglio prenderti altro tempo, ma prima di concludere questo nostro momento volevo che tu ci dicessi in che modo questo cammino condiviso anche con colleghi di altre emittenti, di altre voci provenienti dalle varie realtà italofone, che sono anche diverse, e questo cammino diventa anche uno strumento di dialogo culturale e di costruzione di una narrazione comune.
2: Allora, quello che succede quando si cammina, anche in gruppo, noi siamo un gruppo di 8 persone, però inevitabilmente, perché i ritmi del passo sono differenti e non si può forzare né nella lentezza né nella velocità, perché a un certo punto devi camminare al tuo passo, inevitabilmente non si cammina davvero in gruppo, si finisce col camminare in coppie. Quando si cammina in due, magari si comincia parlando della bellezza della natura, però poi inevitabilmente si entra in un clima di confidenza, perché ti rendi conto che l'altra persona sta sperimentando la stessa bellezza, anche se vuoi la stessa fragilità, perché poi perché si va in cammino? Fondamentalmente si va in cammino perché a un certo punto si ha bisogno, no, di un momento per stare con se stessi, di un momento per fermare, no, per fare una pausa e rendersi conto che tutto quello che riteniamo importante in genere è una bugia, e che quello che è importante è sempre lì che ci aspetta. E allora questa è l'esperienza che condividi davvero, oltre all'esperienza poi della fatica del corpo, e la fatica del corpo improvvisamente ti porta all'aiuto, ti porta alla condivisione, ti porta a: hai dell'acqua? Vuoi che ti dia la mia? Hai per coprirti la testa? Cioè, improvvisamente la persona che cammina con te è una persona che vuoi aiutare, a cui vuoi bene.
3: E quindi, che bello, è un'esperienza comunitaria che mi auguro che tanti, esatto, possano fare.
2: Sì, diventa improvvisamente un'esperienza appunto di fratello e sorella, e quindi è un'esperienza bellissima. Io la consiglio veramente a chiunque. Questo per esempio non è un cammino difficile, se non per la lunghezza di alcuni percorsi, insomma è tutto quanto abbastanza in piano, ci sono poche vere difficoltà. Non bisogna affrontarle senza essere preparati, è chiaro che un po' di allenamento e di cammino anche semplicemente in città è necessario farlo, perché insomma altrimenti poi ci si può trovare con delle difficoltà fisiche insormontabili, però quindi niente va affrontato, diciamo, imprudentemente. Però è davvero a pochi passi da Roma, è una natura meravigliosa, meravigliosa quella attorno alla Valle Ariatina, che una volta era un lago, adesso è una valle, ma una volta era un lago, e quindi puoi immaginarti appunto la ricchezza anche dei corsi d'acqua che che ci sono qui attorno e anche quanto rigogliosa sia la natura.
3: Grazie Rosario, non ti rubo altro tempo, ti ringrazio per aver condiviso con noi questo tuo cammino e ti auguro buon proseguimento.
2: Grazie infinite a te e a tutti i nostri ascoltatori.
3: Ciao, grazie.

0: basta che sia altrove.
1: Sei all'ascolto di Radio Caris in Blu.
2: È mercoledì 27 maggio.
3: Sono le 15:41.

0: Stai ascoltando Radio Caris in Blu, FM 87.8 e 99.3.
1: Sono le 15 e 58 minuti.
2: È mercoledì 27 maggio.
3: Mi sento come quando piove con il sole, provo fastidio ma nessuno da incolpare. Mi sento come quando piove con il sole, non c'è una nuvola ma mi sembra di annegare. In tutta questa distruzione di massa, senza conservazione di materia, grigi, fin sopra la giacca, grigi, fin sopra i capelli, grigi.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scardi. L'Assemblea dei Vescovi in Vaticano. Nel pomeriggio sarà votato il documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta invece la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Rispondendo poi ai giornalisti, il presidente della CEI ha parlato dei maltrattamenti degli attivisti della flottiglia. Tutte le volte che i diritti vengono calpestati e umiliati è preoccupante, ha detto Zuppi. Se sono poi le istituzioni è ancora più preoccupante. Domani mattina la conclusione dei lavori dell'Assemblea dei Vescovi con l'incontro con Papa Leone. E il Pontefice questa mattina, in occasione dell'udienza generale, ha lanciato l'appello per fermare la guerra in Ucraina.
2: Seguo con preoccupazione la guerra in Ucraina, che conosce in questi giorni una forte intensificazione. Desidero esprimere la mia vicinanza a quanti soffrono a causa dei recenti attacchi. La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio. Dove cadono missili e droni, cadono anche le speranze. Si distruggono case e luoghi di preghiera. Si spezzano vite innocenti.
1: La TV di Stato iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum d'intesa tra Stati Uniti e Iran. In base al testo ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano, revocano il blocco navale ai porti iraniani e in cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. L'Oman invece gestirà insieme all'Iran il transito delle navi. L'intesa dovrà essere approvata come una risoluzione vincolante del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite. Siamo pronti a una totale collaborazione con la giustizia che rispettiamo. In caso di irregolarità agiremo con la stessa determinazione, lo dice il premier spagnolo Sanchez commentando il blitz di questa mattina della Guardia Civile nella sede del Partito Socialista Spagnolo nell'ambito di un'inchiesta su un presunto finanziamento illecito. Il capo del governo di Madrid a Roma per incontrare il Papa esclude tuttavia l'ipotesi di elezioni anticipate. Ed è tutto per questa edizione Flash. Torniamo insieme alle 17.
3: È uno sguardo che non giudica la mia storia. È una parola di speranza quando perdo la fiducia. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica.

0: più di quanto credi.
1: Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.
2: Gli ultimi incontri di Gesù durante il suo soggiorno a Gerusalemme, nella spianata del Tempio, diventano degli scontri. Tutti gli evangelisti presentano questa situazione di rottura che ha segnato la fine della vita di Gesù. In particolare Matteo dà una particolare enfasi a questo contrasto. Forse perché la scuola di Matteo, che si trovava a lavorare verso gli anni Ottanta in un contesto di forte polemica con la nuova sinagoga riorganizzata da Yohanan ben Zakkai, era in polemica con la struttura giudaica riformata, che tentava, dopo la distruzione del Tempio, di conservare la propria identità giudaica. E si era quindi chiusa e contrapposta al gruppo cristiano. Aveva mandato via coloro che riconoscevano in Gesù il Messia. È cominciato un autentico scontro con situazioni pesanti di polemica verbale e forse anche di contrapposizione, con delle conseguenze dolorose per i cristiani, perché si trovavano a essere in una posizione di minoranza senza diritti e protezione civile. Il capitolo 23 del Vangelo secondo Matteo conserva proprio questo tono di forte polemica. Inizia l'ultimo grande discorso, quello escatologico finale che guarda il compimento definitivo della storia, e occupa i capitoli 23, 24 e 25. E corrisponde al primo grande discorso del Vangelo secondo Matteo, quello programmatico, che comprende i capitoli 5, 6 e 7, abitualmente conosciuto come il discorso della montagna. Il discorso escatologico, che propriamente è contenuto nel capitolo 24, ha un preambolo nel 23 e una appendice parabolica nel 25. Il capitolo 23 contiene forti e pesanti rimproveri che Gesù muove agli scribi e ai farisei. Troviamo una raccolta di guai che sono il rovescio della medaglia delle beatitudini. Come il discorso della montagna si apre con la congratulazione a coloro che accolgono il regno di Dio, così il discorso definitivo si apre mostrando la rovina per coloro che rifiutano questa parola e questa accoglienza. Il capitolo 24 contiene una formulazione antica della prima comunità cristiana in linguaggio apocalittico, cioè si annuncia la fine. Non è facile capire in che senso si parli di fine. Anzitutto, il primo obiettivo è quello di annunciare la fine di Gesù, cioè la sua drammatica passione e morte. È il dramma del rifiuto che porta alla rovina, alla distruzione della sua vita. L'annuncio apocalittico è tipicamente pasquale, è il capovolgimento della sorte. L'ucciso viene glorioso sulle nubi del cielo. è l'annuncio della morte e risurrezione di Gesù come capovolgimento della storia operata da Dio. La pietra scartata dai costruttori è divenuta testata d'angolo. Dio ha fatto questa meraviglia. L'altra prospettiva di fine riguarda la città di Gerusalemme. Nell'anno 70, infatti, gli eserciti romani conquistarono la città e la distrussero. Fu una fine decisamente dolorosa per la comunità giudaica che perse il Tempio e tutta la liturgia connessa con il Tempio. Il 70 determinò un cambiamento radicale e il gruppo della sinagoga di una scuola di farisei che organizzò la riforma cercò di sopravvivere a questo disastro. In qualche modo la comunità cristiana primitiva ha visto in questo discorso escatologico l'annuncio dell'escaton, della fine di Gerusalemme, di quella struttura del Tempio destinato a finire. Ma in fondo, in controluce a questi due fatti ravvicinati, la morte di Gesù, la fine del Tempio, c'è anche la prospettiva universale della fine del mondo. È il compimento finale. Non è un testo che voglia offrire delle indicazioni per sapere quando capiterà, ma indica che la storia sta andando verso un suo compimento, che può essere tragico proprio alla luce delle due tragedie già capitate, l'uccisione del Messia e la distruzione della città santa. A questo antico testo apocalittico, conservato quasi uguale in Marco e in Luca, Matteo ha aggiunto un altro capitolo, che è il 25, con tre parabole che gli sono proprie. Come ha fatto con le tre parabole del rifiuto di Israele, adesso propone tre parabole dell'impegno fedele. E anche in questo caso ha uno sguardo sulla storia della salvezza. Le tre parabole non dicono la stessa cosa, ma prendono di mira situazioni diverse nell'ambito della storia. Sono la parabola delle 10 ragazze che vanno incontro allo sposo, dei servi a cui sono affidati i talenti del padrone e il cosiddetto giudizio universale, quando il Signore radunerà tutti i popoli e separerà come un pastore le pecore dai capri. Vediamo rapidamente ciascuna di queste parabole. La prima è ambientata in un contesto tipicamente palestinese. È un villaggio che celebra una festa di nozze. Sebbene faccia riferimento a usi e costumi locali, non c'è una coerenza narrativa molto forte e il testo si presenta piuttosto come una allegoria, una rilettura metaforica della storia della salvezza con l'immagine dell'amore, dell'incontro nuziale, dell'incontro dello sposo con la sposa, immagine cristologica importante. Lo sposo è atteso, vuol dire che non c'è ancora. Le ragazze aspettano lo sposo, 10 vergini vanno incontro allo sposo. Sono divise in due gruppi. Questo lo dice il narratore, ma non lo si capisce immediatamente. 5 sono sagge e 5 sono stolte. Io direi con un linguaggio più corrente, stupide. Da cosa si capisce quali sono sagge e quali sono stupide? Lì per lì sono tutte 10 in attesa dello sposo. e hanno delle fiaccole. Devono alimentare queste fiaccole con dell'olio, del combustibile, perché possano continuare a tenere viva la fiamma. Lo sposo ritarda. Viene notte inoltrata, si addormentano e quando è il momento buono in cui lo sposo arriva, solo 5 sono preparate, le altre no. Non sono preparate perché non hanno più olio e le loro fiaccole sono spente. Non sono pronte ad accogliere lo sposo che viene. Sono talmente sciocche che vanno a cercare venditori di olio a mezzanotte. Trovano tutto chiuso, naturalmente, e quando ritornano la porta è chiusa e restano fuori. E bussano dicendo: Signore, Signore, aprici. Ma dall'interno lo sposo dice: non vi conosco. Vegliate dunque, perché non sapete né il giorno né l'ora. Questa parabola riprende lo schema della parabola che chiude il discorso della montagna. L'uomo saggio costruisce sulla roccia, l'uomo stupido costruisce sulla sabbia. Poco prima, in quella finale del discorso della montagna, Gesù ha detto: non chi dice Signore, Signore entrerà nel regno dei cieli, ma chi fa la volontà del Padre mio. Ecco qui, parabolicamente, le ragazze stupide bussano dicendo: Signore, Signore, ma non entrano perché non hanno fatto la volontà del Padre. Ecco la chiave di lettura. Che cosa rappresenta l'olio? L'impegno personale, la risposta esistenziale di ciascuno, per cui non è comunicabile, non è semplicemente trasmettere una cosa ad un altro. Le sagge non possono trasmettere l'olio alle altre perché è l'impegno che è venuto meno e loro personalmente non hanno aderito. Si capisce che sono stupide nel momento decisivo, quando però è troppo tardi. Bisognava pensarci prima. L'obiettivo del discorso escatologico è proprio questo. Pensateci prima. L'altra parabola, quella dei talenti, mette in scena piuttosto una questione economica, un'amministrazione con le banche comprese. Un ricco signore affida a degli amministratori il suo patrimonio e parte per un viaggio. A uno affida 5 talenti, a un altro 2, a un altro 1. Il talento è, nel linguaggio antico, una unità di peso ed è un modo per quantificare l'argento. Un talento oscilla fra i 40, 60, 100 chili, a seconda delle zone, dei periodi. La parola talento dovrebbe suonare come per noi quintale. Affida il Signore ad uno dei suoi collaboratori 5 quintali d'argento. A quello che ne affida poco gli dà un quintale. E non è poca cosa. Non è una moneta da mettersi in tasca. È un quintale di monete. Quindi un patrimonio che deve essere fatto fruttare. Un equivoco molto diffuso deriva dal fatto che nella nostra lingua italiana la parola talento ha finito per significare abilità, qualità, doti naturali. E allora i talenti che il Signore ci dà li identifichiamo come le nostre doti, le nostre qualità. E ognuno deve, si dice, esercitare le doti che ha ricevuto dal Signore. Di fatto, nella parabola si dice che quel padrone distribuisce in modo diverso il suo patrimonio, dando a ciascuno secondo le proprie capacità. Quindi i talenti non sono le capacità. I talenti sono il patrimonio lasciato dal Signore. Come potremmo spiegarlo allora? Che cosa ha lasciato il Signore ai suoi discepoli? Qual è il suo patrimonio? Il Vangelo, la grazia, la Chiesa, i sacramenti, la parola di Dio. Possiamo esemplificarla in molti modi. È la ricchezza che ci è stata data, è il deposito, è quello che nella tradizione delle lettere pastorali si chiama il buon deposito, il deposito della fede. Deposito è un termine bancario che richiama da vicino l'immaginario di questa parabola. I primi due amministratori che hanno ricevuto un grosso deposito lo depositano in banca e cercano di farlo rendere. Quando il Signore torna, dopo molto tempo, restituiscono il capitale con l'interesse. Quel deposito ha raddoppiato il capitale di partenza. Invece il terzo non ha fatto niente, ha preso quel patrimonio e lo ha sotterrato. È stato inutile per lui. Quando torna il Signore, glielo restituisce tale quale, dicendogli: non m'è servito a niente, non ne ho fatto nulla. Capite che il dramma è di uno che dice al Signore: il fatto di avere conosciuto il Vangelo non m'è servito a niente. Il fatto di avere la Chiesa, i sacramenti, la grazia, la parola di Dio non mi è giovato a nulla. Il mio vicino di casa, ateo, di un'altra religione, ha vissuto esattamente come me, che avevo tutto questo patrimonio. È logico che il Signore reagisca dicendo: guai, servo malvagio e pigro. Tu sapevi che mieto dove non ho seminato e raccolgo dove non ho sparso. Avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così ritornando avrei ritirato il mio con l'interesse. Toglietegli dunque il talento e datelo a chi ha 10 talenti. Il servo che non ha fatto nulla è chiamato malvagio e pigro. La vecchia traduzione diceva infingardo, termine toscano che vuol dire appunto pigro. Malvagio è sinonimo di pigro. È una parabola rivolta ai cristiani, a quelli che nella comunità cristiana hanno ricevuto il patrimonio di Cristo, il suo deposito della fede. Ed è bene che lo usino. Due di fatti lo usano, 2/3 impiegano bene. Chi più chi meno. Quello che aveva 5 talenti aveva anche più capacità. Ne ha già ricevuti tanti e li ha raddoppiati. Quello che ne ha ricevuto un po' meno significa che aveva meno capacità, ma l'ha raddoppiata anche lui. Vuol dire che l'impegno ce l'ha messo, gli è servito. Il patrimonio evangelico ha portato frutto. Bene, servo buono e fedele. Sei stato fedele nel poco, ti darò autorità su molto. Entra nella gioia del tuo Signore. È l'annuncio della gioia per gli amministratori cristiani, per coloro che nella comunità cristiana hanno anche un ruolo importante nella gestione del patrimonio evangelico. Fedele è contrario di pigro. Chi è pigro non è fedele. Non usare è tradimento. Non far fruttificare il Vangelo è tradire l'incarico che il Signore ha lasciato ai suoi. Possiamo vedere, fra la prima e la seconda parabola, una piccola distinzione. Nelle ragazze che aspettano lo sposo, possiamo riconoscere la situazione che precede Cristo. Possiamo vedere in quelle ragazze l'immagine di Israele che aspetta il Messia. Quando al momento arriva, alcune sono pronte e lo accolgono. E altre si accontentano della teoria, ma di fatto perdono l'occasione e non entrano nel regno. Invece la parabola degli amministratori è rivolta piuttosto ai responsabili della comunità cristiana, a quelli che vengono dopo Gesù, quelli che hanno ereditato il suo patrimonio. Ed è compito loro farlo rendere. Anche all'interno di questa comunità ci sono persone malvagie e pigre, come quello che è entrato nella stanza nuziale senza l'abito e viene buttato fuori. Così questo amministratore, malvagio e pigro, viene buttato fuori. Legatelo, gettatelo fuori nelle tenebre dove sarà pianto e stridore di denti. L'ultima scena, quella che chiamiamo del giudizio universale, sembra una apertura appunto universale, dove le persone interpellate non sono né della tradizione di Israele né dell'ambiente cristiano, ma sono gli uomini in genere. Difatti, di fronte al Messia restano tutti meravigliati. Il re che siede sul trono dice: mi avete dato da mangiare. Non mi avete dato da mangiare. Ma sia gli uni che gli altri reagiscono dicendo: e quando mai? Non ti abbiamo mai incontrato per darti da mangiare, per non darti da mangiare. Non lo conoscono. Non conoscono direttamente Gesù. Ma la rivelazione è: quello che avete fatto o non avete fatto al più piccolo dei miei fratelli, l'avete fatto o non l'avete fatto a me? È la rivelazione che il Messia ha come fratelli più piccoli tutti gli uomini. E l'atteggiamento che ognuno ha nei confronti degli altri uomini è il modo di relazione con il Messia. Trattare bene un altro uomo è trattare bene il Messia. Disprezzare un altro uomo è disprezzare il Messia. È il criterio del giudizio che vale per quelli che non hanno ricevuto il patrimonio del Vangelo, che non hanno l'attesa dello sposo e hanno vissuto o in modo buono o in modo cattivo. E il criterio è proprio quello delle opere di misericordia, l'accoglienza e il servizio dell'altro. Il capitolo 26 inizia con la tipica formula di conclusione. Terminati tutti questi discorsi, Gesù disse ai suoi discepoli: voi sapete che fra 2 giorni è la Pasqua. Tutti questi discorsi sono ormai finiti. Col 5° discorso termina la parte centrale del Vangelo. Segue l'ultima sezione che narra la passione, morte e risurrezione del Messia. Il vertice di ogni Vangelo racconta la passione, morte e risurrezione di Gesù. Così anche l'evangelista Matteo pone al culmine della sua narrazione gli eventi decisivi. I racconti della passione sono contenuti in tutti e 4 i Vangeli nell'arco di 2 capitoli e corrispondono grosso modo in tutti e 4 i narratori, perché il racconto della passione è stato inevitabilmente il primo racconto a formarsi. È la base della predicazione apostolica. L'annuncio della risurrezione di Cristo ha portato a narrare com'è morto, perché è morto, come sono andati i fatti decisivi della sua esistenza. E quindi troviamo lo stesso racconto, però vistosamente mediato in quattro modi diversi. Ciascuno degli evangelisti ha dato un taglio proprio al racconto. Marco sottolinea soprattutto lo shock degli avvenimenti, il dramma dei fatti che rapidamente si succedono. Luca dà un tono dolce, pedagogico agli eventi, mostrando l'innocente non abbandonato né dagli uomini né dal padre, l'atteggiamento buono di Gesù che guarda, converte Pietro alla parola di perdono per coloro che lo uccidono. Giovanni approfondisce in modo teologico e presenta la gloria della croce, l'innalzamento del re sul trono da cui attrae tutti a sé. Matteo rispetta il canovaccio tradizionale, nella grande maggioranza dei casi, con alcune sue sfumature particolari. Dà un tono più catechistico, dove in alcuni casi interviene proprio per mostrare il senso degli eventi. Notiamo questa sfumatura catechistica di Matteo, in particolare nell'episodio dell'arresto di Gesù, quando, cioè, il discepolo estrae la spada per colpire coloro che vengono ad arrestare il maestro. Gesù gli disse: rimetti la tua spada al suo posto, e aggiunge un proverbio: tutti quelli che prendono la spada, di spada moriranno. Non è con la violenza che si risponde alla violenza, non è la strada di Gesù. Non opponetevi al malvagio, aveva detto nel discorso della montagna. Concretamente, adesso Gesù applica questo stile e precisa ancora: credi che io non possa pregare il Padre mio, che metterebbe subito a mia disposizione più di 12 legioni di angeli? Se volessi oppormi, avrei a disposizione 12 legioni di angeli, altro che 12 discepoli, di cui uno traditore. Potrei, ma non voglio. Non uso la forza, non scelgo questi metodi sovrannaturali, ma mi abbandono alla violenza e cedo proprio per compiere il progetto di Dio. Se io mi opponessi con la violenza o usando gli angeli, come si compirebbero le scritture secondo le quali così deve avvenire? La strada di Dio è questa, della umiltà e della passione, della risposta al male con il bene, con la mitezza, ed è questo il modo con cui Gesù capovolge la situazione e salva l'umanità. Questo discorso, in quel momento tragico, è un elemento tipico di Matteo. È una specie di sintesi catechistica in cui l'evangelista mette in bocca a Gesù il richiamo di elementi fondamentali della sua catechesi. Un altro aspetto tipico di Matteo è l'insistenza sul ruolo di Giuda. È solo Matteo che narra, fra l'altro, la reazione di Giuda dopo che ha visto condannare Gesù e la tragedia del suo suicidio. Non diamo troppo facilmente per scontato questo ruolo di Giuda. Molte volte si è parlato di un ruolo tragico di un uomo predestinato, come se Giuda dovesse per forza fare quello. Era necessario perché si compisse il progetto di Dio. Non è assolutamente vero. Gesù non era un latitante nascosto chissà dove e introvabile. Era nel Tempio tutti i giorni. Per cui, se ragioniamo, il ruolo di Giuda è stato minimo. Non è stato indispensabile perché lo potessero arrestare. È semplicemente stato comodo per le autorità del Tempio arrestare in segreto Gesù quando nessuno lo vedeva, perché bloccarlo sulla spianata del Tempio avrebbe provocato probabilmente una rivolta del popolo e qualche tumulto. Giuda non ha tradito Gesù per motivi economici. Non è il desiderio dei soldi che lo ha mosso. Gli promettono 30 denari. Il denaro è in genere valutato come la paga di un operaio al giorno. Per cui 30 denari corrisponde ad uno stipendio medio mensile. Noi oggi potremmo qualificare 30 denari con 1000 euro. Non si tradisce un amico per una cifra del genere. E poi, per quale motivo Giuda dovrebbe consegnare Gesù per guadagnare quei pochi soldi? Probabilmente dietro c'è qualcos'altro. Giuda segue Gesù, è legato a Gesù, è un suo discepolo. Di fatto il verbo adoperato nel testo greco non è il verbo tradire, ma consegnare. Giuda non è il traditore, ma il consegnatore di Gesù. Suona molto diversamente. È che abituati al verbo tradire, siamo stati traditi anche noi nella comprensione. Il verbo greco paradidomi è quello reso in latino con tradere, che dà origine al linguaggio inglese del commercio. Tradere è la tradizione, la trasmissione, la consegna dall'uno all'altro. Perché Giuda ha consegnato Gesù? Non abbiamo indicazioni precise. Lo possiamo solo immaginare, ma la cosa più verosimile è che Gesù sia stato per Giuda troppo lento, troppo mite, troppo debole. Giuda deve aver voluto forzare i tempi. Pensava non si rivela, non si fa conoscere, non si oppone con forza. Bisogna spingerlo a dire veramente chi è, in modo tale che le autorità lo riconoscano, si mettano d'accordo e procedano all'opera di liberazione. Probabilmente Giuda pensò di aiutare il progetto di Dio, facendo di testa sua, lo fece a fin di bene. Consegnò Gesù in modo tale che avesse la possibilità di parlare a tu per tu con le massime autorità di Israele. Sicuro che si sarebbero capiti, si sarebbero accordati e sarebbe iniziato finalmente il grande lavoro di liberazione. Difatti, quando Giuda si accorge che Gesù non si è rivelato, non si è accordato ed è stato condannato, addirittura viene portato da Pilato per essere condannato a morte, Giuda è addolorato. Allora Giuda, colui che lo aveva consegnato, vedendo che Gesù era stato condannato, preso dal rimorso, riportò le 30 monete d'argento ai capi dei sacerdoti e agli anziani, dicendo: ho peccato, perché ho consegnato sangue innocente. Ma quelli dissero: a noi che importa? Pensaci tu. È un elemento tipico di Matteo questo resoconto. La reazione delle autorità sacerdotali del Tempio mostra la grettezza spirituale, loro hanno fatto il loro interesse, hanno usato Giuda per fare un colpo di mano senza farsi notare. I problemi di coscienza sono suoi, a noi non riguardano. Veditela tu, arrangiati, lo scaricano, lo hanno usato e adesso lo buttano via. Il povero Giuda, quando vede che le cose non vanno secondo quel che aveva pensato, si pente, si lascia prendere dal rimorso e ammette: ho peccato, io vi ho consegnato nelle mani sangue innocente, cioè una persona innocente che voi avete condannato a morte, di cui verserete il sangue, io ne ho la responsabilità, ma non volevo quello. Ecco il dramma di Giuda. È un discepolo che vuole fare di testa sua, che segue Gesù ma non lo ascolta e vorrebbe insegnargli a fare il Messia e gli impone qualcosa e scopre il dramma di essere lui responsabile, ma non voleva esserlo. Lo sbaglio peggiore di Giuda è stato quello di non fidarsi della misericordia di Dio. Butta via quelle monete e corre a togliersi la vita. Questo è il dramma, non fidarsi della misericordia. E comunque non abbiamo la possibilità di affermare che nemmeno Giuda sia dannato. È possibile che abbia accolto la misericordia di Dio e si sia aperto. È il dramma di un discepolo testone, molto simile a noi. Il tradimento di Giuda è molto simile al tradimento di tanti cristiani che seguono Gesù ma vogliono fargli fare quello che hanno in testa loro. E a fin di bene, secondo i loro schemi e i loro gusti, vogliono dominarlo e piegarlo. Purtroppo è sempre drammatico e fallimentare questo tentativo. Gesù viene condannato da Pilato, portato nel luogo della esecuzione e appeso alla croce. Lì, oltraggiato e deriso dalla gente presente, termina la sua vita con un grido a gran voce: Eli, lema sabachthani. Così Matteo riporta in ebraico l'inizio del Salmo 21. Riporta una preghiera che segna l'inizio di una orazione biblica importante. Se noi non teniamo conto che è un salmo, un lungo salmo con molti temi, rischiamo di leggere in questa parola di Gesù quasi una disperazione. Dio mio, perché mi hai abbandonato? Ed è possibile poi riflettere sul senso di abbandono o sul problema teologico, come Dio possa essere abbandonato da Dio. Ma non mi sembra la strada migliore da seguire per comprendere il testo. Se andiamo a rileggere l'intero Salmo, ci accorgiamo che è una preghiera di grande fiducia. Non solo, ma nella seconda parte del Salmo c'è l'annuncio della vita, l'esaudimento che il Signore ha offerto al suo servo, la garanzia che vivrà e avrà una discendenza. È una preghiera di fiducia. Citare il primo versetto serve all'evangelista per dire: Gesù pregava con le parole dei salmi, in particolare con quel salmo. Da quel testo Gesù ha tratto versetti per la sua preghiera. Gesù pregava con i salmi. Fino all'estremo momento della sua vita, la sua preghiera è fatta di versetti tratti dai Salmi. L'ultimo grido è un'affermazione di fiducia. All'interno di questo Salmo c'è un versetto particolare in cui si dice: fin dal grembo di mia madre tu sei il mio Dio. In ebraico Eli Atta. Udendo questo, alcuni dei presenti dicevano: costui chiama Elia. Eli, Dio mio, Atta, tu sei il mio Dio. È il grido finale di Gesù, un grido di grande fiducia, di abbandono totale. Nonostante tutto, tu sei il mio Dio. Ma un orecchio aramaico potrebbe avere inteso la parola leggermente diversa. Avrebbe potuto intendere Elia, staccato, Ta. La stessa identica frase sentita, se messa per iscritto in aramaico, significa Elia, vieni. Ecco perché qualcuno dei presenti disse: chiama Elia. Cercarono di dargli da bere. L'altro dice: aspetta, vediamo se viene Elia a salvarlo. Elia non viene. È il fraintendimento finale. Gesù non chiamava Elia. Gesù si è affidato al suo Dio, ha messo la sua vita nelle mani del Padre. La morte di Gesù è accompagnata da fenomeni apocalittici. Tutti precisano che il velo del Tempio si squarciò, la terra tremò, le rocce si spezzarono, aggiunge Matteo. Il terremoto, le rocce che si spezzano, i sepolcri che si aprono, sono segni escatologici. È la fine del mondo. Sì, è la fine di un mondo. Con la morte di Gesù c'è una fine, c'è un compimento, c'è un capovolgimento della situazione. Soprattutto quel terremoto che apre le tombe è l'immagine apocalittica della catastrofe. La parola catastrofe in greco significa questo gesto che noi facciamo accompagnando l'idea di cambiamento. Le cose sono cambiate da così a così. Catastrofe è rivoltare ciò che è sotto e metterlo sopra. È il ribaltamento della sorte. Il terremoto è un simbolo apocalittico molto frequente per indicare l'intervento di Dio. Le cose sono sconvolte, non sono più come prima. È la struttura del mondo che è sconvolta, ma dato che la struttura era negativa e corrotta, il capovolgimento significa correzione, salvezza. La stessa immagine del terremoto, l'Evangelista Matteo la riprende nel momento della risurrezione. Non dimentichiamo che gli Evangelisti non raccontano la risurrezione, ma la visita delle donne e dei discepoli alla tomba vuota. Raccontano l'esperienza della tomba vuota e l'incontro con il risorto, ma non il momento della risurrezione. All'inizio del capitolo 28, ultimo del suo Vangelo, Matteo scrive: dopo il sabato, all'alba del primo giorno della settimana, Maria di Magdala e l'altra Maria andarono a visitare la tomba. Ed ecco, vi fu un gran terremoto. Un angelo del Signore, infatti, sceso dal cielo, si avvicinò, rotolò la pietra e si pose a sedere su di essa. Il suo aspetto era come folgore, il suo vestito bianco come neve. È una descrizione apocalittica. Quell'angelo è come un fulmine che scuote la terra. È la descrizione che solo Matteo introduce. per spiegare l'evento. È Dio che è intervenuto e dall'alto ha capovolto la situazione. Il grande terremoto caratterizza il capovolgimento della situazione. L'angelo del Signore rotola la pietra, è immagine del male, è la morte, è quella pietra messa sopra che nasconde tutto. Ci hanno messo una pietra sopra, morto e sepolto è finito tutto. E invece il fulmine del cielo scuote la terra, ribalta la pietra e l'angelo vittorioso ci si siede sopra. È seduto sul simbolo della morte. E il Cristo risorto incontra le donne e i discepoli e li manda in tutto il mondo. E siamo arrivati al compimento. Mi è stato dato ogni potere in cielo e in terra. Andate dunque e fate discepoli tutti i popoli. L'inizio della missione della Chiesa è la fine del Vangelo. Eravamo partiti proprio da questo finale, perché tutto comincia di qui. Dall'esperienza del Cristo risorto, i discepoli, e Matteo fra di loro, sono ritornati all'inizio e hanno ricordato quel che è successo e l'hanno raccontato a noi, perché anche noi diventiamo suoi discepoli. Ascoltare il Vangelo, capirlo bene, ci aiuta ogni volta a crescere in questa dimensione di discepoli. Siamo chiamati a imparare da Gesù, a imparare Gesù in persona, a diventare veramente suoi discepoli. Vi auguro di cuore che l'ascolto di queste parole e la lettura di questi testi ci aiuti davvero a diventare discepoli di Gesù.
1: Avete ascoltato Incontro con Don Claudio Doglio, docente di esegesi presso la Facoltà Teologica di Milano.

0: In Blu 2000 News.
1: Buon pomeriggio da Ugo Scali. Poco fa una nota della Casa Bianca ha seccamente smentito le notizie della TV di Stato iraniana secondo la quale ci sarebbe una bozza di memorandum d'intesa tra Washington e Teheran. In base al testo, che era stato ripreso dai media internazionali, gli Stati Uniti ritirerebbero le forze militari vicino al territorio iraniano, revocando il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si sarebbe impegnata a ripristinare il traffico nello stretto di Hormuz. L'Assemblea dei Vescovi in corso in Vaticano. Questo pomeriggio ha atteso il voto sul documento che contiene le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale. Alle 13 si è tenuta la conferenza stampa del cardinale presidente Matteo Zuppi, che ha ribadito l'impegno della Chiesa a costruire comunità in tutti i contesti. Domani l'Assemblea dei Vescovi incontrerà in conclusione Papa Leone, il pontefice che oggi ha lanciato un nuovo appello per la pace in Ucraina in occasione dell'udienza generale del mercoledì. Ed ora la pagina politica, densissima di notizie da Palazzo Chigi con Augusto Cantemmi.
2: In attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale, lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%. Il tetto massimo per una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113. Infine, scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio, le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma, che indaga sul caso Bisteccherie d'Italia, ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Caroggia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan Senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantemmi, linea allo studio.
1: L'ospedale Spallanzani di Roma, il medico chirurgo di Medici Senza Frontiere, è entrato in contatto in Congo con una paziente poi risultata positiva ad Ebola. Il medico non ha sintomi, il contatto diretto con i pazienti risale al 18 maggio scorso. È tutto per questa edizione Flash, torniamo con il radiogiornale delle 18.
3: È un letto rifatto che accoglie chi non ha una casa. È un abbraccio che fa sentire meno soli. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
4: Liturgia delle ore. La comunità prega con la preghiera dei Vespri.

Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.

0: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio.
1: Signore, tu mi scruti e mi conosci. Tu sai quando seggo e quando mi alzo. Penetri da lontano i miei pensieri. Mi scruti quando cammino e quando riposo. Ti sono note tutte le mie vie. La mia parola non è ancora sulla lingua e tu, Signore, già la conosci tutta. Alle spalle e di fronte mi circondi e poni su di me la tua mano. Stupenda per me la tua saggezza. Troppo alta e io non la comprendo. Dove andare lontano dal tuo spirito? Dove fuggire dalla tua presenza? Se salgo in cielo, là tu sei. Se scendo negli inferi, eccoti. Se prendo le ali dell'aurora per abitare all'estremità del mare, anche là mi guida la tua mano. E mi afferra alla tua destra. Se dico, almeno l'oscurità mi copra e intorno a me sia la notte, nemmeno le tenebre per te sono oscure, e la notte è chiara come il giorno. Per te le tenebre sono come luce.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre. Nei secoli dei secoli. Amen.
3: Come splende la tua sapienza su di me, o Dio.
4: Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere.
5: Sei tu che hai creato le mie viscere e mi hai tessuto nel seno di mia madre. Ti lodo perché mi hai fatto come un prodigio. Sono stupende le tue opere. Tu mi conosci fino in fondo. Non ti erano nascoste le mie ossa quando venivo formato nel segreto, intessuto nelle profondità della terra. Ancora informe mi hanno visto i tuoi occhi e tutto era scritto nel tuo libro. I miei giorni erano fissati quando ancora non ne esisteva uno. Quanto profondi per me i tuoi pensieri, quanto grande il loro numero, o Dio. Se li conto sono più della sabbia, se li credo finiti, con te sono ancora. Scrutami, Dio, e conosci il mio cuore. Provami e conosci i miei pensieri. Vedi se percorro una via di menzogna. E guidami sulla via della vita.
2: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
3: Tu mi conosci nell'intimo, Signore, e dai a ciascuno secondo le sue opere.
0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.

0: In Cristo l'universo è creato e tutto sussiste in Lui.
1: Da questo sappiamo d'aver conosciuto il Cristo, se osserviamo i Suoi comandamenti. Chi dice «lo conosco» e non osserva i Suoi comandamenti, è bugiardo e la verità non è in lui. Ma chi osserva la Sua parola, in lui l'amore di Dio è veramente perfetto. Da questo conosciamo di essere in Lui. Chi dice di dimorare in Cristo deve comportarsi come Lui si è comportato.

0: come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
0: Nascondici all'ombra delle tue ali.
1: Difendici, Signore.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
1: Come la pupilla dell'occhio, difendici, Signore.
2: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.

0: Con la potenza del tuo braccio, Signore, disperdi i superbi, innalza gli umili.
1: La misericordia di Dio Padre verso il suo popolo supera la grandezza della terra e dei cieli. Mostriamoci grati a tanto amore e acclamiamo.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
3: Signore, hai mandato il tuo Figlio non per giudicare, ma per salvare il mondo. Fa che la sua croce porti a noi frutti di vita eterna.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
3: Hai costituito i sacerdoti ministri del Cristo e dispensatori dei tuoi misteri. Concedi loro fedeltà, scienza e carità.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
3: Benedici coloro che hai chiamato alla castità perfetta per il regno dei cieli. Seguano il Cristo, tuo Figlio, con la generosità dei santi.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
3: Tu che hai creato l'uomo e la donna, fa di ogni famiglia una vera comunità fondata sull'amore sincero.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
3: Hai distrutto le nostre colpe mediante il sacrificio del tuo Figlio. Concedi ai defunti il perdono e la pace.
2: Si rallegrino quanti sperano in te, Signore.
1: E ora diciamo insieme il Padre nostro, che compendia tutta la nostra preghiera cristiana.
4: Padre nostro che sei nei cieli,

0: così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male.
1: O Dio misericordioso, che colmi dei tuoi beni coloro che hanno fame e sete di giustizia, ricordati della tua famiglia raccolta in preghiera e trasforma la nostra povertà nella ricchezza del tuo amore. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.
2: Amen.
3: Il Signore ci benedica, ci preservi da ogni male e ci conduca alla vita eterna.
2: Amen.

0: Nel nome del Padre, e del Figlio, e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Primo mistero della gloria. Gesù è risorto e vivo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Il primo giorno della settimana, al mattino presto, le donne si recarono al sepolcro. Trovarono che la pietra era stata rimossa dal sepolcro ed entrate non trovarono il corpo del Signore Gesù. Le donne, impaurite, tenevano il volto chinato a terra, ma quelli dissero loro: «Perché cercate tra i morti colui che è vivo? Non è qui, è risorto!» Ed esse annunciarono tutto questo agli undici e a tutti gli altri.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Secondo mistero della gloria. Gesù ascende al cielo.
1: Dal Vangelo secondo Marco. Il Signore Gesù, dopo aver parlato con loro, fu elevato in cielo e sedette alla destra di Dio. Allora essi partirono e predicarono dappertutto. Mentre il Signore agiva insieme con loro e confermava la parola con i segni che la accompagnavano.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Terzo mistero della gloria. Lo Spirito Santo scende su Maria e gli Apostoli.
1: Dal Vangelo secondo Giovanni. La sera di quel giorno, il primo della settimana, mentre erano chiuse le porte del luogo dove si trovavano i discepoli per timore dei giudei, venne Gesù, stette in mezzo e disse loro: «Pace a voi!» Detto questo, soffiò e disse loro: «Ricevete lo Spirito Santo!»
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quarto mistero della gloria. Maria è assunta in cielo.
1: Dal Vangelo secondo Luca. Allora Maria disse: l'anima mia magnifica il Signore, e il mio spirito esulta in Dio mio Salvatore, perché ha guardato l'umiltà della sua serva. D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata. Grandi cose ha fatto per me l'Onnipotente, e santo è il suo nome. Di generazione in generazione la sua misericordia per quelli che lo temono.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia. Quinto mistero della gloria. Maria è nostra madre e regina del cielo e della terra.
1: Dal libro dell'Apocalisse. Un segno grandioso apparve nel cielo: una donna vestita di sole, con la luna sotto i suoi piedi, e sul capo una corona di 12 stelle. Era incinta e gridava per le doglie e il travaglio del parto. Essa partorì un figlio maschio, destinato a governare tutte le nazioni.
0: Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
1: Dacci oggi il nostro pane quotidiano, e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori. E non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Ave Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta fra le donne, e benedetto il frutto del tuo seno, Gesù.
1: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
0: Gloria al Padre, e al Figlio, e allo Spirito Santo.
1: Come era nel principio, e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
0: Gesù, perdona le nostre colpe, preservaci dal fuoco dell'inferno, porta in cielo tutte le anime, specialmente le più bisognose della tua misericordia.
1: Salve, o Regina, Madre di misericordia, vita, dolcezza e speranza nostra, salve. A te ricorriamo, esuli figli di Eva. A te sospiriamo, gementi e piangenti in questa valle di lacrime. Orsù, dunque, Avvocata nostra, rivolgi a noi gli occhi tuoi misericordiosi e mostraci, dopo questo esilio, Gesù, il frutto benedetto del tuo seno. O clemente, o pia, o dolce Vergine Maria.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, pietà.
1: Cristo, pietà.
0: Signore, pietà.
1: Signore, pietà.
0: Cristo, ascoltaci.
1: Cristo, ascoltaci.
0: Cristo, esaudiscici.
1: Cristo, esaudiscici.
0: Padre del cielo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Figlio redentore del mondo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Spirito Santo, che sei Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Trinità, unico Dio,
1: abbi pietà di noi.
0: Santa Maria,
1: prega per noi.
0: Santa Madre di Dio,
1: prega per noi.
0: Santa Vergine delle Vergini,
1: prega per noi.
0: Madre di Cristo,
1: prega per noi.
0: Madre della Chiesa,
1: prega per noi.
0: Madre di Misericordia,
1: prega per noi.
0: Madre della Divina Grazia,
1: prega per noi.
0: Madre della Speranza,
1: prega per noi.
0: Madre Purissima,
1: prega per noi.
0: Madre Castissima,
1: prega per noi.
0: Madre Sempre Vergine,
1: prega per noi.
0: Madre Immacolata,
1: prega per noi.
0: Madre Degna d'Amore,
1: prega per noi.
0: Madre Ammirabile,
1: prega per noi.
0: Madre del Buon Consiglio,
1: prega per noi.
0: Madre del Creatore,
1: prega per noi.
0: Madre del Salvatore,
1: prega per noi.
0: Vergine Prudente,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Onore,
1: prega per noi.
0: Vergine Degna di Lode,
1: prega per noi.
0: Vergine Potente,
1: prega per noi.
0: Vergine clemente,
1: prega per noi.
0: Vergine fedele,
1: prega per noi.
0: Specchio di perfezione,
1: prega per noi.
0: Sede della sapienza,
1: prega per noi.
0: Fonte della nostra gioia,
1: prega per noi.
0: Tempio dello Spirito Santo,
1: prega per noi.
0: Tabernacolo dell'eterna gloria,
1: prega per noi.
0: Dimora consacrata a Dio,
1: prega per noi.
0: Rosa mistica,
1: prega per noi.
0: Torre della santa città di Davide,
1: prega per noi.
0: Fortezza inespugnabile,
1: prega per noi.
0: Santuario della divina presenza,
1: prega per noi.
0: Arca dell'alleanza,
1: prega per noi.
0: Porta del cielo,
1: prega per noi.
0: Stella del mattino,
1: prega per noi.
0: Salute degli infermi,
1: prega per noi.
0: Rifugio dei peccatori,
1: prega per noi.
0: Conforto dei migranti,
1: prega per noi.
0: Consolatrice degli afflitti,
1: prega per noi.
0: Aiuto dei cristiani,
1: prega per noi.
0: Regina degli angeli,
1: prega per noi.
0: Regina dei patriarchi,
1: prega per noi.
0: Regina dei profeti,
1: prega per noi.
0: Regina degli apostoli,
1: prega per noi.
0: Regina dei martiri,
1: prega per noi.
0: Regina dei confessori della fede,
1: prega per noi.
0: Regina delle vergini,
1: prega per noi.
0: Regina di tutti i santi,
1: prega per noi.
0: Regina concepita senza peccato,
1: prega per noi.
0: Regina assunta in cielo,
1: prega per noi.
0: Regina del Santo Rosario,
1: prega per noi.
0: Regina della famiglia,
1: prega per noi.
0: Regina della pace,
1: prega per noi.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: perdonaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: ascoltaci, Signore.
0: Agnello di Dio, che togli i peccati del mondo,
1: abbi pietà di noi.
0: Prega per noi, Santa Madre di Dio,
1: e saremo degni delle promesse di Cristo.
0: Preghiamo. Concedi ai tuoi fedeli, Signore Dio nostro, di godere sempre la salute del corpo e dello spirito, per la gloriosa intercessione di Maria Santissima, sempre Vergine. Salvaci dai mali che ora ci rattristano e guidaci alla gioia senza fine. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Preghiamo secondo le intenzioni del Sommo Pontefice. Padre nostro che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra.
0: Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Amen.
1: Ave o Maria, piena di grazia, il Signore è con te. Tu sei benedetta tra le donne, e benedetto è il frutto del tuo seno, Gesù.
0: Santa Maria, Madre di Dio, prega per noi peccatori, adesso e nell'ora della nostra morte. Amen.
1: Gloria al Padre, al Figlio e allo Spirito Santo,
0: come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.

0: In Blu 2000 News.
1: Assemblea CEI al voto, le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale, domani l'incontro con Papa Leone. Ucraina, il pontefice oggi ha lanciato un nuovo appello contro i raid che uccidono i civili, Bruxelles apre all'adesione di Kiev il no netto della Lega. L'Iran rende nota una bozza di accordo con numerosi dettagli, ma la Casa Bianca dice non credete alle notizie rese note da Teheran. L'ondata di caldo con le ore contate, dopo i picchi anomali, già da domani temporali al nord abbasseranno le temperature, ma ci sono ancora bollini rossi al centro-sud. Buonasera e ben ritrovati da Ugo Scali. Apriamo con l'Assemblea dei Vescovi Italiani. Si votano le linee di orientamento alla luce del cammino sinodale e domani c'è grande attesa naturalmente per l'incontro con Papa Leone. Nicola Ferrante.
2: Con lo sguardo sul futuro, la Chiesa italiana getta le fondamenta per il prossimo quinquennio nel primo pomeriggio conferenza stampa finale con il cardinale Matteo Zuppi che torna sull'urgenza di quest'epoca, pace e disarmo.
3: Dal linguaggio, dall'aggressività, dalla distruzione dell'avversario.
2: Sulla scia di Papa Leone il porporato risponde ai giornalisti che gli chiedono dell'aggressione alla nuova flottiglia.
3: Di profondo dispiacere per chi ne è stato vittima e a mio parere anche per chi ha esercitato quella violenza.
2: A fianco di Zuppi un altro porporato, il cardinale Roberto Repole, che ha coordinato il gruppo di vescovi incaricato di presentare all'assemblea le linee di orientamento per l'attuazione del documento di sintesi del cammino sinodale.
4: Ciò che su cui si sta lavorando non è qualcosa che deve sostituire.
2: Attesi, voto finale, esito e nuovo testo, 4 le linee d'orizzonte già individuate per la Chiesa italiana dei prossimi anni, 1 riportare al centro il dono della fede, 2 puntare alla vita comunitaria, 3 dare impulso a una corresponsabilità differenziata e 4 verificare l'adeguatezza delle strutture. Domani mattina l'abbraccio con Papa Leone. Nicola Ferrante, linea allo studio.
1: E come detto nei titoli, il pontefice questa mattina in occasione dell'udienza generale del mercoledì ha lanciato un appello accorato per la pace in Ucraina. La guerra però non si ferma, scontri da entrambe le parti. Vito De Torre.
5: Il portavoce del Cremlino ha parlato senza giri di parole di attacchi sistematici che verranno lanciati contro la capitale ucraina. Il Ministero degli Esteri russo ha fatto sapere che saranno colpiti i centri di comando, i palazzi del potere. Addirittura il ministro degli Esteri russo ha contattato il segretario di Stato americano per suggerire un trasferimento immediato di tutti i cittadini statunitensi da Kiev per ragioni di sicurezza. La paura della popolazione resta alta. La rappresaglia russa dei giorni scorsi è stata durissima. Il Papa, nel corso dell'udienza generale di oggi, ha espresso la sua vicinanza a coloro che soffrono a causa dei recenti attacchi compiuti anche contro i civili.
6: La guerra non risolve i problemi, ma li aggrava. Non costruisce sicurezza, ma moltiplica la sofferenza e l'odio.
5: Vito De Torre, linea allo studio.
1: La guerra in Ucraina, quella nel Medio Oriente, Israele ha proseguito con i raid che hanno riguardato il Libano, ieri anche Gaza con l'uccisione di uno dei capi legati ad Hamas. L'Iran ha reso noto nel pomeriggio una bozza d'intesa per fermare la guerra, ma poco fa la Casa Bianca ha smentito dicendo non credete ai media iraniani, eppure qualcosa si muove. Massimiliano Cochi.
7: A guardare le borse, che di solito non sbagliano, l'accordo tra Stati Uniti ed Iran sembra vicino per la prima volta dopo molte settimane. Infatti oggi il prezzo del petrolio è sceso sotto la soglia dei $90, segno che i mercati sono ottimisti. La nuova bozza di accordo prevede che Teheran entro un mese riapra lo stretto di Hormuz alla navigazione commerciale, pur mantenendo assieme all'Oman il controllo dei transiti. In cambio gli Stati Uniti dovrebbero alleggerire il blocco navale attorno ai porti iraniani.

0: e ritirare parte delle proprie forze armate dalle aree intorno all'Iran. I dettagli di questo ritiro però sono ancora tutti da negoziare, così come restano da negoziare altre questioni importanti, a cominciare dal programma nucleare. Seppur in un clima di grande diffidenza, dunque, le trattative, grazie alla mediazione del Pakistan, proseguono, anche se per arrivare all'intesa serviranno ancora alcuni giorni. Massimiliano Cochi, linea allo studio.
1: I deputati ungheresi hanno votato oggi per annullare l'uscita di Budapest dalla Corte Penale Internazionale, che era stata voluta dall'ex premier Orban. I voti a favore sono stati 133, 37 contrari, 5 gli astenuti. La legge doveva entrare in vigore il 2 giugno dopo un iter durato un anno. A Madrid gli agenti della sede del Partito Socialista stamane, mentre il presidente, il premier Sanchez, era in visita dal Papa in Vaticano. Ci racconta tutto Fabio Bolzetta.
2: L'udienza di Papa Leone al premier spagnolo Sanchez anticipa l'imminente viaggio apostolico in Spagna dal 6 al 12 giugno. Tra i temi affrontati, il sostegno alla pace, multilateralismo e migranti. Sono ore di pressione per Pedro Sanchez, che non ha incontrato a Roma la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Nella sede del suo partito socialista a Madrid, la Guardia Civile ha effettuato questa mattina una perquisizione in cerca di documenti nell'ambito dell'indagine su un presunto finanziamento illecito. Sotto inchiesta il fratello minore Davide Sanchez e la moglie Begona Gomez, accusati principalmente di aver utilizzato influenze o di esserne stati beneficiati. Ma il premier, da 8 anni alla guida del governo spagnolo, esclude le dimissioni. No al voto anticipato per interessi di parte. Mentre si indaga anche sull'ex primo ministro socialista Zapatero, intanto il Senato spagnolo ha approvato una mozione di sfiducia contro il governo. Fabio Bolzetta, linea allo studio.
1: Legge elettorale, il caso del Mastro tra i temi in primo piano per quanto riguarda il dibattito politico. E allora andiamo in diretta a Palazzo Chigi con Augusto Cantelmi.
3: Buonasera Ugo, in attesa dei ballottaggi per le amministrative del 7 e 8 giugno, forze politiche impegnate nel tortuoso cammino della nuova legge elettorale che approda in aula alla Camera. Il 26 giugno lo stabilicum voluto dal centrodestra e non senza difficoltà interne, motivo per cui viene presentato un nuovo testo con alcune modifiche. Per ottenere il premio di maggioranza sarà necessario che una coalizione raggiunga il 42% e non più il 40%, il tetto massimo che una coalizione può raggiungere alla Camera grazie al premio scende a 220 seggi, al Senato si passerebbe a 113, infine è scomparsa qualunque ipotesi di ballottaggio. Le opposizioni protestano contro l'intenzione della maggioranza di procedere senza un'intesa complessiva. Intanto la Procura di Roma ha chiesto alla Giunta per le autorizzazioni a procedere della Camera di poter acquisire tutte le chat tra l'ex sottosegretario alla giustizia Delmastro e Mauro Carogia, attualmente in carcere per una pena di 4 anni nell'ambito di un'indagine sul clan senese. Da Palazzo Chigi, Augusto Cantelmi, linea allo studio.
1: Ed ora la cronaca con l'omicidio di Milano, la vittima Gianluca Ibarra Silvera, il 22enne ucciso alla stazione di Certosa a Milano. Parla il padre: ho riconosciuto uno di loro perché ero qui prima che avvenisse tutto, loro erano già qui, poi sono andati a casa, ho riconosciuto dai tatuaggi chi ha ucciso mio figlio, è un capo della MS-13, una famosa gang sudamericana, appunto, a dirlo ancora, lo ripetiamo, è il padre della vittima, una stellata di pochi minuti fa dalle agenzie milanesi. Resta in quarantena all'ospedale Spallanzani di Roma la chirurga di Medici Senza Frontiere, rientrata oggi dal Congo, dove era venuta a contatto con pazienti contagiati dal virus Ebola. Intanto si fa drammatica la situazione in Africa. Lucia Ascione.
4: Non ha sintomi la chirurga italiana di Medici Senza Frontiere, da oggi allo Spallanzani di Roma per effettuare la quarantena e la sorveglianza attiva prescritte nel caso di patologie altamente contagiose come l'Ebola. La dottoressa è un contatto diretto con pazienti, risultati positivi. Valeria Greppi è il capo progetto di Medici Senza Frontiere a Goma.
5: La sfida oggi è riuscire a curare i pazienti malati da Ebola riuscire a tracciare i loro contatti e allo stesso tempo riuscire a continuare a garantire i servizi essenziali e l'accesso alle cure per altre malattie come la malaria, il colera e l'HIV.
4: I contagi ufficiali in Congo superano quota 1238 i decessi, di cui informa Save the Children. Almeno il 25% è rappresentato da bambini. L'Uganda ha chiuso temporaneamente con effetto immediato le frontiere con il paese. Lucia Ascione, linea allo studio.
1: Voltiamo pagina, parliamo del caldo anomalo domani tra bollini rossi e una possibile discesa delle temperature massime almeno al nord, dove sono attesi già dalla notte i primi temporali. Amelia Cartia.
6: Prima precoce ondata di calore su tutta Italia. Sale l'allerta per le temperature sopra la media, accompagnate da afa e umidità. Tra oggi e domani il picco, con punte di 36 gradi percepiti in pianura padana. Se oggi sono state 10 le città toccate da un caldo da bollino arancione, secondo il Ministero della Salute saranno 4 quelle che già domani dovranno fare i conti con il bollino rosso. Le temperature percepite toccheranno i 35 gradi a Firenze, 33 a Bologna, 32 a Torino e a Roma. A determinare questo quadro meteorologico caratterizzato da scenari da pieno luglio e da notti tropicali con temperature mai inferiori ai 20 gradi è la vasta circolazione anticiclonica che si è ormai consolidata sull'area del Mediterraneo.
7: Era un caldo atteso, ma non così onestamente. Aspettavamo un caldo più dolce e invece siamo stati colpiti in pieno da quest'afa già insopportabile.
8: Ecco, magari maggio ci aspettavamo che iniziasse un po' prima il caldo, invece arrivato un po' tutto insieme.
6: Amelia Cartia, linea allo studio.
1: Aumentano gli studenti con disabilità che sono iscritti a scuola e aumenta anche il numero degli insegnanti di sostegno, ma la piena integrazione è ancora lontana, è quanto emerge dal nuovo rapporto Istat dedicato all'inclusione scolastica e relativo all'anno 2024-2025. Antonella Mitola.
9: Cresce il numero degli alunni con disabilità iscritti nelle scuole di ogni ordine e grado. Secondo l'ultimo rapporto Istat, lo scorso anno sono stati in totale 377.000, in aumento di 18.000 iscritti rispetto al precedente anno scolastico, cioè il 5% in più. Cresce in parallelo il numero dei docenti di sostegno e cresce la quota di coloro che sono in possesso di una specializzazione, ma la continuità didattica rappresenta uno dei punti critici. Oltre la metà degli studenti infatti ha cambiato insegnante di sostegno rispetto all'anno precedente. Il fenomeno interessa per lo più le scuole secondarie di primo grado e le scuole dell'infanzia. Ancora lontano il traguardo della piena integrazione. Sempre secondo l'Istituto di Statistica, oltre 18.000 alunni non usufruiscono del supporto necessario per la loro autonomia e la comunicazione. Quasi uno studente su tre non dispone di un ausilio didattico informatico adeguato e sono ancora insufficienti le postazioni informatiche adatte agli alunni con disabilità per facilitare l'apprendimento. Antonella Mitola, linea allo studio.
1: La pagina sportiva con il Giro d'Italia. Valgren ha vinto la 17ª tappa con partenza da Cassano d'Adda e arrivo ad Andalo dopo 202 chilometri. Il danese del team IF Education Easy Post si è imposto praticamente in solitaria con 3 secondi di vantaggio sul norvegese Leknes Sud e 6 secondi sul nostro Damiano Caruso. Per quanto riguarda la maglia rosa, resta sulle spalle del danese Vingegaard. Domani si corre la 18ª frazione, la FAI della Paganella, Pieve di Soligo. Un'occhiata alla borsa di Milano chiude con un meno 0,64%. È tutto per questa edizione delle 18. Lorenzo Sada per la parte tecnica. Da Ugo Scali a tutti l'augurio di una buona serata.
10: È un pasto caldo per chi non può permetterselo. È una porta sempre aperta per chi è in difficoltà. È un letto per chi non ha più una casa. È accorgersi di chi spesso è invisibile. È presenza ovunque ci sia bisogno. È una firma che rende tutto questo possibile. 8 per 1000 alla Chiesa Cattolica. È più di quanto credi.
11: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
12: sono in compagnia di Don Carmelo Rizzo, parroco di Lampedusa. Ben trovato!
13: Grazie a voi.
12: Quest'anno il premio San Ludovico è stato assegnato alla comunità di Lampedusa, esempio lampante del senso autentico dell'accoglienza. Don Carmelo Rizzo, accogliere una postura esistenziale implica l'apertura del cuore, è un modo preciso di vivere la vita e le relazioni, è un'occasione per crescere in umanità. Grazie.
13: Vivere a Lampedusa, vivere in un'isola, l'associazione con i migranti è d'obbligo. E la comunità che cosa fa? La comunità utilizza gesti semplici, evangelici, con una grande apertura del cuore. Apre il cuore a quelli che sono i bisogni di questi nostri fratelli che arrivano in cerca di speranza. E quello che si fa è quello di rassicurarli, quello di cercare di poterli aiutare in qualsiasi modo, anche con gesti semplici, evangelici. Quello che fa sempre impressione a me, quando chiede il nome di una persona, sorridono, perché forse nessuno mai gliel'ha chiesto quando arrivano da noi.
12: Il termine frontiera a volte è una parola abusata, spesso strumentalizzata, in contesti politici che ne svuotano il significato profondo. La frontiera vera del mondo è il cuore umano. Vorrei un po' approfondire con lei il significato dello stile della frontiera.
13: Hai detto bene che la frontiera vera è quella del cuore. Quando il cuore diventa chiuso, i muri naturalmente si ergono e si crea la distanza con l'altro, non si vede niente. Vivere a Lampedusa, io non sono nativo di Lampedusa, però vivere a Lampedusa mi ha aperto tanto il cuore, perché mi sono integrato subito e vedere come loro non vedono nell'altro un possibile pericolo, un estraneo, ma vedono un fratello. Ed è realmente quando tu consideri questo, diciamo, il cuore si allarga e si abbattono tutti i muri e frontiere possibili.
12: Lei prima ha fatto riferimento alla gioia di quando viene chiesto il nome a queste persone che arrivano e vengono accolte a Lampedusa. Infatti a volte il fenomeno delle immigrazioni viene considerato solo in termini numerici, ma dobbiamo dimenticare che dietro ad ogni numero invece c'è un volto, c'è una storia, c'è una persona. Una persona, un'umanità che a volte approda a Lampedusa ma anche in altri luoghi, portando sulle spalle dei pesi enormi, delle sofferenze enormi. Cucire le crepe del dolore a Lampedusa con la speranza, cosa vuol dire per la comunità?
13: La comunità è stata sempre in prima linea nel ricucire, come dici tu, le crepe di ciò che si portano dietro. Spesso tanti fanno vedere le ferite, ferite causate da torture, da spari, da muri così che si ergono, non considerando quella che è la dignità della persona. E la comunità che cosa fa? La comunità, per esempio, nei picchi, quando i fenomeni, diciamo, arrivano, i numeri sono tanti, apre le case, dà da mangiare, anche la parrocchia diventa una casa di tutti. Trovano un luogo accogliente, un luogo dove collegarsi per parlare con i familiari, trovano realmente una casa e lo dicono. Fa senso sentire da loro, quando partono, i genitori dicono: andate in chiesa, pur essendo musulmani, perché andate in chiesa, il sacerdote vi aiuterà sicuramente. E realmente la comunità fa questo.
12: Grazie mille Don Carmelo Rizzo, grazie veramente di cuore e anche un abbraccio a tutta la comunità di Lampedusa.
13: Grazie, grazie a voi di tutto.
11: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
14: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Puoi ascoltare Radio Caris in blu anche sul web. Collegati all'indirizzo www.radiocaris.it.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Continuano i nostri appuntamenti di approfondimento dedicati alla quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo. È fuoco che libera, luce che chiama, nella terra di Agata il giubileo dei due cuori connessi e lo spettacolo della compagnia teatrale delle milizie dell'Immacolata di Catania. Ne parliamo con Giovanni Salamone, che è il direttore artistico del gruppo.
2: Salve Denise, salve a tutti quanti.
1: Come nasce innanzitutto questo spettacolo?
2: Lo spettacolo nasce da una proposta, da un invito che il nostro arcivescovo di Catania, Monsignor Luigi Renna, fa al nostro gruppo in occasione dell'apertura del meeting francescano del Mediterraneo. Il nostro gruppo nasce con la missione di evangelizzare attraverso l'arte, i musical, la musica, e quindi il nostro pastore in questa occasione ha voluto rendere visibile quello che questo gruppo negli anni fa a servizio della diocesi e della comunità.
1: Il meeting francescano del Mediterraneo si inserisce nel tempo del giubileo agatino. In questi giorni verrà anche celebrato il giubileo francescano. San Francesco d'Assisi e Sant'Agata si incontrano nel vostro spettacolo e dialogano. Due cuori connessi. In che modo parlano nello spettacolo?
2: Questo momento artistico nasce da un'unione, come hai appena detto tu, ideale ovviamente, di Francesco ed Agata. Certamente storie diverse ma uniti, connessi da un'unica vocazione, la chiamata di Dio all'amore, alla testimonianza, alla pochezza, ecco, di Francesco che sceglie la semplicità, la povertà come cardine della sua vita, ed Agata il coraggio e la libertà per non rimanere schiava di quello che il suo tempo gli chiedeva. Questo spettacolo nasce per parlare ai giovani di oggi. Sono contento che in piazza ce n'erano tanti. Agata e Francesco, oltre le coreografie, hanno parlato direttamente, cercando di andare oltre quello che sono le loro storie che noi conosciamo tutti.
1: Fuoco e luce, come sono reinterpretati questi due elementi all'interno dello spettacolo?
2: Il fuoco libera, il fuoco purifica, il fuoco nasce dentro e divampa, divora, e l'abbiamo voluto rappresentare attraverso l'utilizzo di alcuni strumenti artistici con dei ventagli. Ma principalmente volevamo mandare la sensazione allo spettatore di una libertà, ecco, di una purificazione. Luce, la luce che illumina, che riscalda a sua volta e che rende più caldo anche il cuore più gelido.
1: Nel contesto odierno che stiamo vivendo, cosa dovrebbe significare diventare fuoco che libera e luce che chiama?
2: Beh, diventare fuoco che libera oggi forse significherebbe non conformarsi, andare controcorrente, rompere questa catena di omologolazione che la società ci propone. Luce che illumina, possiamo essere noi luce per gli altri, non facendo sicuramente grandi cose, ma forse partendo dalla considerazione dell'altro come nostro fratello. Ecco, noi abbiamo un importante compito, essere custodi del nostro fratello.
1: Ringrazio Giovanni Salamone per essere stato con noi, grazie di cuore.
2: Grazie a te Denise e a tutti voi di Radio Caris.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà, intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast.

0: Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
1: Amiche e amici che siete in ascolto, un caro saluto da Denise Arcieri. Se tornasse Francesco è il titolo del forum con protagonista Fra Enzo Fortunato, ma è anche il titolo del suo libro. È una domanda che attraversa tutto il suo libro, un libro per rileggere la vita di San Francesco, il suo messaggio e per accogliere il suo esempio nelle nostre vite. E noi abbiamo il piacere di avere qui con noi Fra Enzo Fortunato. Ben trovato.
2: Pace e bene, brava gente.
1: Vorrei con lei approfondire alcuni aspetti che attraversano anche il libro, legando alcuni aspetti della vita di San Francesco e del suo messaggio con dei simboli. Il primo è i sandali. La Chiesa è tra la gente, nelle strade, nel mondo, e questo San Francesco l'ha capito perfettamente durante la sua vita e missione.
2: Francesco dal primo momento ha deciso di mettersi in cammino e ha compreso che uno dei modi per seguire il Signore era percorrere le strade. Gesù, se noi guardiamo attentamente il suo percorso, che parte da Nazareth, dove le nozze di Cana, è tutto un cammino. Ecco, Francesco rivive questo e lo fa incontrando le persone, lo fa entrando nel cuore delle persone, lo fa accendendo le luci delle persone. E questo penso sia un grande esempio per ciascuno di noi.
1: La vita diventa comunicazione, tutta la vita diventa comunicazione, tutto il corpo di San Francesco diventa comunicazione. San Tommaso da Celano, suo primo biografo, scrive infatti che di tutto il corpo faceva lingua. Tutto il suo corpo diventa uno strumento di comunicazione, di testimonianza, gesti, azione e parole. Parliamone.
2: San Francesco non è stato un uomo che pregava, ma l'uomo fatto preghiera. Significa che era talmente in sintonia con il Signore da rivelare con il suo sguardo, con i suoi gesti, con il suo cammino, rivelare il cuore stesso del Signore. E io credo questa comunicazione di Francesco è sorprendente, perché fa parlare prima la vita e poi le parole, e solo se sono necessarie le parole. E poi credo che sia antesignano in questo, nella comunicazione, cioè essere brevi.
1: La cosa che colpisce degli abiti di San Francesco sono i rattoppi. Questo qua è un simbolo, secondo me, di profezia di pace. E ci indica che vivere le relazioni, come perseguirle, come ricucirle, come cercare la pace anche nelle nostre relazioni.
2: Se noi pensiamo al primo mandato che Francesco riceve, va e ripara. Noi sappiamo che ha riparato strutturalmente, con le mani, col cemento, con i mattoni, le prime tre chiese, San Damiano, la Porziuncola e un'altra chiesa nei pressi di Assisi. Poi comprende che quel riparare è qualcosa di molto più profondo, riparare le relazioni, riparare i contesti. Ecco, vivere la propria vocazione con questo mandato io penso sia straordinario, perché significa che tu hai delle potenzialità dentro che puoi giocarti nella vita e puoi creare la più bella comunione, che poi trova la sua parola chiave in fratello. Ricordiamoci che questa parola San Francesco l'ha inventata.
1: San Francesco d'Assisi è considerato un rivoluzionario, però una rivoluzione che possiamo chiamare mite, dolce. Vorrei approfondire questo senso dell'essere rivoluzionario di San Francesco.
2: Noi, se vediamo, San Francesco non ha mai puntato il dito verso nessuno, anche quando poteva. Una chiesa corrotta non ha mai puntato il dito. Frati che sbagliavano non ha mai puntato il dito. Situazioni davvero tragiche, pensiamo al ladrone di Monte Casale, pensiamo al lupo di Gubbio, pensiamo a tanti contesti. Ecco, Francesco non ha mai puntato il dito, ma ha cercato sempre di far emergere quella bontà nel cuore delle persone. Questa è la grande rivoluzione di Francesco, che non si mette da fuori ma è da dentro e diventa lievito. Se noi lo capissimo, trasformeremo come un miracolo la Chiesa,
1: infatti,
2: e la società.
1: Infatti vorrei concludere chiedendole cosa dovrebbe significare lasciarci trasformare dal suo esempio.
2: La trasformazione, io penso che dobbiamo far nostro quelle parole del Vangelo: abbiate in voi gli stessi sentimenti che furono di Cristo. Da qua inizia la trasformazione e questa è conversione.
1: Grazie mille.
2: Buon lavoro, pace e bene, brava gente.
0: Avete ascoltato Connessi, eredi di una ricca povertà. Intervista realizzata da Denise Arcieri durante la quinta edizione del meeting francescano del Mediterraneo.
3: Per riascoltare questa trasmissione, collegati all'indirizzo www.radiocaris.it e clicca sulla sezione Podcast. Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.

0: l'armonia della natura ritroverò. Negli spazi della vita io resterò e ti scoprirò, Signore, nelle città, nelle strade, tra la gente, tu, l'unità. E ti scoprirò, Signore, nelle città,
1: nelle città,
0: nelle strade, tra la gente, tu.

0: Durante questa celebrazione eucaristica ricorderemo nella preghiera i defunti Giuliano e Maria. Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
1: Amen.
0: La grazia del Signore nostro Gesù Cristo, l'amore di Dio Padre e la comunione dello Spirito Santo siano con tutti voi.
1: E con il tuo spirito. Questa sera abbiamo la gioia di avere qui con noi per condividere questa celebrazione eucaristica in preparazione alla festa di San Giorgio, padre Giuseppe Russelli e la sua comunità del Preziosissimo Sangue di Ragusa, che ringraziamo per la disponibilità, per la presenza e per la condivisione di questo momento che ci vede uniti come parrocchie della città per ricordare San Giorgio.
0: Prepariamoci a vivere bene questo banchetto dell'amore e della fraternità, come ha affermato padre Peppino, il parroco, che ringrazio. Accostiamoci proprio con tanta umiltà a Gesù, che viene a rinnovare la nostra vita, rinnova il nostro cuore con la sua infinita misericordia. Vero è, riconosciamo le nostre mancanze, i nostri peccati, ma non trascuriamo una verità fondamentale: siamo figli e per questo amati e sempre perdonati. Confesso a Dio Onnipotente e a voi, fratelli e sorelle, che ho molto peccato in pensieri, parole, opere e omissioni, per mia grandissima colpa, e supplico la Beata Sempre Vergine Maria, gli angeli, i santi e voi, fratelli e sorelle, di pregare per me il Signore Dio nostro. Dio Onnipotente abbia misericordia di noi, perdoni i nostri peccati e ci conduca alla vita eterna. Signore, pietà. Cristo, pietà. Signore, pietà. Preghiamo. Concedi, o Signore, che il corso degli eventi nel mondo si svolga secondo la tua volontà di pace e la Chiesa si dedichi con gioiosa fiducia al tuo servizio, per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio, che è Dio e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli.

Dalla prima lettera di San Pietro Apostolo. Carissimi, voi sapete che non a prezzo di cose effimere come argento e oro foste liberati dalla vostra vuota condotta, ereditata dai padri, ma con il sangue prezioso di Cristo, agnello senza difetto e senza macchia. Egli fu predestinato già prima della fondazione del mondo, ma negli ultimi tempi si è manifestato per voi, e voi, per opera sua, credete in Dio, che lo ha resuscitato dai morti e gli ha dato gloria, in modo che la vostra fede e la vostra speranza siano rivolte a Dio. Dopo aver purificato le vostre anime con l'obbedienza alla verità, per amarvi sinceramente come fratelli, amatevi intensamente, di vero cuore, gli uni gli altri, rigenerati non da un seme corruttibile, ma incorruttibile, per mezzo della parola di Dio viva ed eterna. Perché ogni carne è come l'erba, e tutta la sua gloria come un fiore di campo. L'erba inaridisce, i fiori cadono, ma la parola del Signore rimane in eterno. E questa è la parola del Vangelo che vi è stato annunciato. Parola di Dio.

Celebra il Signore, Gerusalemme, loda il tuo Dio, Sion, perché ha rinforzato le sbarre delle tue porte, in mezzo a te ha benedetto i tuoi figli. Celebra il Signore, Gerusalemme. Egli mette pace nei tuoi confini e ti sazia con fiore di frumento. Manda sulla terra il suo messaggio, la sua parola corre veloce. Celebra il Signore, Gerusalemme. Annuncia a Giacobbe la sua parola, i suoi decreti e i suoi giudizi a Israele. Così non ha fatto con nessun'altra nazione, non ha fatto conoscere loro i suoi giudizi.

Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Marco. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti ai discepoli ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte, i dodici si mise a dare loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani. Lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno. E dopo 3 giorni risorgerà. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, i figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, è per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri 10, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati i governanti delle nazioni dominano su di esse e i loro capi li opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Parola del Signore.

Come dicevo all'inizio, è per noi motivo di gioia ritrovarci qui come comunità parrocchiale. Per questo motivo sottolineo ancora il ringraziamento a Don Peppino, ma anche a questa comunità che vuole prepararsi a questa festa che ogni anno, ecco, diventa occasione di crescita spirituale soprattutto. E le letture di oggi ci danno questa possibilità di riflettere ulteriormente proprio su questo cammino che facciamo tutti come Chiesa, il cammino di santità. Il Vangelo ci presenta una scena molto particolare che ha tanto da dirci. Gesù annuncia ai discepoli che si avvicina per lui la passione, l'ora della croce, della sofferenza, ma anche del dono totale di sé. Proprio sulla croce si manifesta al massimo l'amore del Signore. Eppure fa questa confidenza ai suoi discepoli, ma non tutti comprendono. È la storia di sempre. Giacomo e Giovanni pensano a tutt'altro, ai primi posti. Concedici, dice il testo, di sedere uno alla tua destra e uno alla tua sinistra. Vedete, mentre Gesù va dritto, possiamo dire, verso la croce, i discepoli ragionano diversamente. La logica mondana, che tuttora resiste, anche ai giorni nostri è così. Perché per questo brano ha tanto da dirci. Gesù ovviamente non si arrabbia, non grida, quindi non alza la voce, non li umilia, ma con pazienza e tanto amore cerca di educarli, di istruirli. Cosa dice Gesù? Chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore. Ecco la santità, ecco questo percorso che abbiamo iniziato nel giorno del battesimo e che sempre dobbiamo attenzionare. La santità non è essere perfetti secondo i criteri del mondo, i criteri terreni, non è nemmeno apparire né farsi superiore agli altri, non è nemmeno collezionare meriti o meriti soprattutto spirituali. No, la santità è lasciare che Dio ci trasformi, ci rinnovi, attraverso soprattutto i sacramenti, attraverso la celebrazione eucaristica, per carità, ma anche attraverso il sacramento del perdono, della riconciliazione. E allora la festa annuale diventa anche l'occasione per riscoprire i sacramenti. Non dobbiamo fare grandi cose, ma è opportuno, in vista anche della festa esterna di San Giorgio, ritrovare un momento in cui prepararsi al sacramento della riconciliazione per riscoprire l'amore del Signore che si fa concreto, si fa vicino, e così veniamo rinnovati nella vita interiore. Per quale motivo? Per imparare l'amore. Lui ci guarisce col suo perdono perché anche noi possiamo imparare a perdonare. E allora sì che è festa, festa autentica, festa di cuori. I santi non sono uomini e donne che hanno vissuto senza lotta, assolutamente. Come noi hanno lottato contro il nemico, hanno fatto sacrifici, magari hanno subito martiri, ma persone che hanno scelto sempre Cristo sopra ogni altra cosa, hanno preso i santi il Vangelo seriamente. Hanno creduto che l'amore vale più del successo, più dei primi posti, che il servizio vale più della carriera, del dominio. Hanno capito che vale la pena morire per il Signore, offrire la vita, il tempo per gli altri. E diciamo tanto spesso che non abbiamo tempo per gli altri, e tantomeno per Dio. Per questo oggi possiamo guardare con frutto all'esempio di San Giorgio. La tradizione ce lo presenta come un soldato forte, coraggioso, fedele a Cristo fino alla fine, fino al martirio.
al di là, ecco, degli elementi leggendari legati a questa figura, il cuore della sua testimonianza è chiarissimo. Giorgio preferì perdere onori, carriera e perfino la vita, come ben sappiamo, ma non ha rinnegato il Signore, assolutamente. Allora è bella anche l'immagine che è qui presente, che guardiamo anche con ammirazione, perché ha tanto da dirci. L'immagine celebra il santo che combatte il drago, e questa è una figura che ha tanto da dirci, un'immagine simbolica. Il drago, lo sapete meglio di me, rappresenta il male, il peccato, la paura, tutto ciò che ci allontana da Dio, tutto ciò che ci separa da Lui. Allora il santo ci ricorda questo combattimento, il combattimento cristiano che possiamo portare a compimento, vi dicevo poco fa, con i sacramenti, non solo con la nostra buona volontà. Il Signore ci vuole guarire e ci guarisce attraverso i sacramenti. Allora pensiamo ai nostri draghi, anche noi abbiamo i nostri draghi, per esempio l'orgoglio, la presunzione, ecco, la ricerca dei primi posti, anche questo, l'egoismo, la tentazione di vivere solo per noi stessi. A volte il drago può essere anche la paura di testimoniare, perché tante volte preferiamo proprio non testimoniare il Vangelo. Altre volte questo drago può essere la stanchezza spirituale, la sfiducia, perché no? Allora San Giorgio ci insegna, come tutti i santi, che la fede richiede coraggio, richiede costanza, anche perseveranza. Amare non è facile, amici miei, lo sappiamo, amare fino al martirio, amare anche morire al nostro punto di vista, al nostro orgoglio, al nostro io. Amare non è facile, ma seguendo l'esempio dei santi è possibile. Gesù ci vuole santi, non solo devoti di San Giorgio, santi. E la persona santa è una persona che capisce e comprende che con Dio è più facile. È più facile. E allora, dice bene San Pietro, ci ricorda che siamo stati redenti con il sangue prezioso di Cristo. Sì, se Cristo ha dato la vita per noi, per ciascuno di noi, per me, per tutti, allora anche noi siamo chiamati a vivere alla maniera giusta, spendendo la nostra giornata terrena per gli altri, in piccoli gesti, cose quotidiane. La santità non è fare chissà che cosa, partire dalle cose elementari. Intanto lasciamoci amare da Dio, lasciamoci guarire. Vi dicevo, i sacramenti ci guariscono. Dobbiamo riscoprire questo amore gratuito, lasciarsi guarire. E poi, con questa forza, dopo questa guarigione, sarà più facile amare e perdonare chi ci ha ferito, chi ci ha fatto del male. Papa Francesco diceva spesso: i santi non sono supereroi. È vero. È proprio così, ma uomini e donne che hanno lasciato agire Gesù, e noi dobbiamo fare la stessa cosa. Chiediamo allora al Signore la grazia di non cercare i primi posti, come è capitato a Giacomo e Giovanni, ma cercare un posto speciale nel cuore di Cristo. Lui ci aspetta, e la festa, questa e tante altre feste, deve diventare un'occasione di rinnovamento interiore e spirituale. E allora questa battaglia, questo combattimento sarà veramente proficuo se mettiamo al primo posto il comandamento dell'amore. Sia lodato Gesù Cristo.

0: Rivolgiamo la nostra preghiera grata a Dio che in Gesù, prezzo del nostro riscatto, ci ha comunicato la parola di salvezza. Diciamo:
1: custodiscici, oh Dio, nella verità.
0: Custodiscici, oh Dio, nella verità.
1: Per la comunità dei credenti, rigenerati per mezzo della parola viva ed eterna e in obbedienza alla verità, si amino di vero cuore e si servono a vicenda nella gioia, preghiamo.
0: Custodiscici, oh Dio, nella verità.
1: Per i catecumeni, perché nell'accogliere la parola di Dio riconoscano la sua opera nella loro vita e si preparino a ricevere con gratitudine nel battesimo il dono dello Spirito che li farà suoi figli, preghiamo.
0: Custodiscici, oh Dio, nella verità.
1: Per quei popoli che il Signore raggiunge attraverso il servizio dei missionari, perché possano conoscere la gioia di appartenere a Cristo e lasciare che Egli comunichi loro la salvezza, preghiamo.
0: Custodiscici, oh Dio, nella verità.
1: Per quanti non credono in Dio, ma sono mossi da una profonda inquietudine e da un'insaziabile ricerca di senso, perché attraverso il dubbio possa farsi spazio in loro la fede e nel desiderio d'infinito quello di Dio e del suo amore, preghiamo.
0: Custodiscici, oh Dio, nella verità.
1: Per quanti si dicono cristiani, ma fanno della loro fede una vuota abitudine, perché attraverso l'ascolto della parola e l'incontro con il Vangelo vivente, nella testimonianza di tanti loro fratelli, lo Spirito rigeneri le loro coscienze e li aiuti a riconoscere figli, liberi sotto la grazia e credenti da Cristo. Preghiamo.
0: Custodisci, oh Dio, nella verità. Aiutaci, oh Padre, a camminare alla Tua presenza, perché sempre nella vita accogliamo la verità del Tuo Cristo. Egli vive e regna nei secoli dei secoli. Amen.

0: Pregate, fratelli e sorelle, perché il mio e vostro sacrificio sia gradito a Dio Padre Onnipotente. Il Signore riceva dalle tue mani questo sacrificio a lode e gloria del suo nome, per il bene nostro e di tutta la sua Santa Chiesa. O Dio, da te provengono questi doni, e tu li accetti come segno del nostro servizio sacerdotale. Fa che per tua misericordia l'offerta che ascrivi a nostro merito ci ottenga il premio della gioia eterna, per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore sia con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: In alto i nostri cuori
1: sono rivolti al Signore.
0: Rendiamo grazie al Signore nostro Dio.
1: È cosa buona e giusta.
0: È veramente cosa buona e giusta. Nostro dovere e fonte di salvezza, rendere grazie sempre in ogni luogo a te, Signore Padre Santo, Dio Onnipotente ed Eterno. Per mezzo di Cristo, tuo amatissimo Figlio, hai creato l'uomo a tua immagine e lo hai rigenerato a vita nuova. Per questo mistero di salvezza ti servono tutte le creature, ti lodano tutti i redenti e ti benedicono unanimi gli angeli e i santi. E noi, uniti con gioia a questo immenso coro, ti celebriamo cantando senza fine la tua lode.

Veramente santo sei tuo Padre, fonte di ogni santità. Ti preghiamo, santifica questi doni con la rugiada del tuo Spirito, perché diventino per noi il corpo e il sangue del Signore nostro Gesù Cristo. Egli, consegnandosi volontariamente alla passione, prese il pane, rese grazie, lo spezzò, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e mangiatene tutti. Questo è il mio corpo, offerto in sacrificio per voi». Allo stesso modo, dopo aver cenato, prese il calice, di nuovo ti rese grazie, lo diede ai suoi discepoli e disse: «Prendete e bevetene tutti. Questo è il calice del mio sangue per la nuova ed eterna alleanza, versato per voi e per tutti in remissione dei peccati. Fate questo in memoria di me».

0: Mistero della fede, annunciamo la tua morte, Signore, proclamiamo la tua resurrezione nell'attesa della tua venuta. Celebrando il memoriale della morte e risurrezione del tuo Figlio, ti offriamo, Padre, il pane della vita e il calice della salvezza, e ti rendiamo grazie perché ci hai resi degni di stare alla tua presenza a compiere il servizio sacerdotale. Ti preghiamo umilmente per la comunione al corpo e al sangue di Cristo, lo Spirito Santo ci riunisca in un solo corpo.
1: Ricordati, Padre, della tua Chiesa diffusa su tutta la terra. Rendila perfetta nell'amore in unione con il nostro Papa Leone, il nostro Vescovo Giuseppe, i presbiteri e i diaconi. Ricordati anche dei nostri fratelli e sorelle che si sono addormentati nella speranza della resurrezione. E nella tua misericordia di tutti i defunti, ammettili alla luce del tuo volto. Di noi tutti abbi misericordia, donaci di aver parte alla vita eterna, insieme con la Beata Maria, Vergine e Madre di Dio, San Giuseppe e suo Sposo, gli Apostoli, San Giorgio e tutti i Santi, che in ogni tempo ti furono graditi. E in Gesù Cristo, tuo Figlio, canteremo la tua lode e la tua gloria.
0: Per Cristo, con Cristo e in Cristo, a te, Dio Padre Onnipotente, nell'unità dello Spirito Santo, ogni onore e gloria per tutti i secoli dei secoli. Amen. Il Signore ci ha donato il suo Spirito con la fiducia e la libertà dei figli, preghiamo insieme. Padre nostro, che sei nei cieli, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come anche noi li rimettiamo ai nostri debitori, e non abbandonarci alla tentazione, ma liberaci dal male. Liberaci, o Signore, da tutti i mali, concedi la pace ai nostri giorni e con l'aiuto della tua misericordia vivremo sempre liberi dal peccato e sicuri da ogni turbamento, nell'attesa che si compia la beata speranza e venga il nostro Salvatore, Gesù Cristo.
1: Tuo è il regno, tua la potenza e la gloria nei secoli.
0: Signore Gesù Cristo, che hai detto ai tuoi apostoli, vi lascio la pace e vi do la mia pace, non guardare ai nostri peccati, ma alla fede della tua Chiesa, e donale unità e pace secondo la tua volontà, tu che vivi e regni nei secoli dei secoli.
1: Amen.
0: La pace del Signore sia sempre con voi.
1: E con il tuo spirito.
0: Scambiatevi il dono della pace.

Ecco l'agnello di Dio, ecco colui che toglie i peccati del mondo. Beati gli invitati alla cena dell'agnello. O Signore, non sono degno di partecipare alla tua mensa, ma di soltanto una parola io sarò salvato.

0: preghiamo, saziati dal dono di salvezza, invochiamo la tua misericordia, Signore. Questo sacramento che ci nutre nel tempo, ci renda partecipi della vita eterna. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen. Ancora grazie Padre Giuseppe, parrocchiani del preziosissimo sangue, per questo momento di condivisione attorno all'altare del Signore. Ricordo che domani ci sarà la Santa Messa alle ore 19 con la partecipazione della parrocchia San Pietro, e poi alle ore 21 ci sarà un'altra Santa Messa per i giovani, e a conclusione poi della Santa Messa sul sagrato, sulle scale qui del Duomo, ci sarà la proiezione del filmato su San Giorgio realizzato dall'Associazione Novum.
0: Il Signore sia con voi. Vi benedica Dio Onnipotente, Padre e Figlio e Spirito Santo. La messa è finita, andate in pace.

0: Entrare in sacrestia è che ci sarà un momento di fraternità.
1: Dal Duomo di San Giorgio di Ragusa abbiamo trasmesso la Santa Messa.

pensò e fu sera, fu mattina e con un soffio mi creò e dentro me abita un cuore di bambino che chiede amore e a nostalgia.

0: cronache e commenti sui fatti del giorno.
1: Partiamo dall'infanzia, dai bambini, in questa puntata di oggi del Mondo alla Radio che ricorda l'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, poi ancora Medio Oriente, l'epidemia di Ebola in Africa e ancora l'intelligenza artificiale dopo l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Ben trovati all'ascolto da Michele Raviar e da Gabriele Di Domenico in regia, 335-1243-722 è invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. 35 anni fa, il 27 maggio 1991, l'Italia ratificava la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo fu approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di paesi aderenti. Le ratifiche sono 196. La Convenzione è composta di 54 articoli, 3 parti e sancisce la Convenzione il superiore interesse del bambino in ogni legge, provvedimento o situazione e la non discriminazione. Di bambini si occupa dal 2015 l'impresa sociale appunto Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ne parliamo con Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini. Buon pomeriggio.
2: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
1: Allora,
2: grazie.
1: Prima di raccontare cosa fate, a livello generale, come ha impattato l'idea, il concetto di tutela dei bambini, l'adozione della Convenzione ONU e che cosa significa per voi, che bussola è per voi che operate, perdonate il gioco di parole, con i bambini?
2: Certo, sicuramente è stato uno strumento dal punto di vista dell'adozione di questa convenzione culturalmente impattante, molto rilevante e diciamo ha cambiato proprio il paradigma, no? Con cui da quel momento sono stati visti i bambini, quindi da solo, che già comunque non è poco visto che poi non è sempre così oggetto di cura, di protezione, a persone titolari di diritti, quindi a cui anche dare parola, ascolto, renderli protagonisti della loro vita a partire dall'istruzione, dalla salute, dall'accesso anche dalle modifiche che ci sono state poi rispetto anche alla giurisdizione minorile, al penale minorile sui bambini, quindi sicuramente ha avuto un impatto molto forte, quindi tanto è stato fatto in 35 anni dal punto di vista culturale, non ne raccogliamo l'eredità, ma tanto c'è ancora da fare, nel senso ed è per questo probabilmente, no, che nel 2016, come diceva, si è sentita l'esigenza anche di creare un fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, quindi un fondo dedicato, compartecipato anche dal punto di vista della governance, interessante, dal governo e dal mondo delle fondazioni di origine bancaria, del forum del terzo settore, quindi con una governance articolata, complessa, diciamo, rispetto ai normali strumenti con cui si lavora in questo ambito, e con i bambini nasce come impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud proprio per attuare poi le politiche del fondo.
1: Colpisce nella convenzione, tra i diritti, c'è anche il diritto all'ascolto dell'opinione dei bambini. Per voi che cosa significa ascoltare i bambini?
2: Allora, ascoltare è fondamentale, a partire, cioè, siamo noi adulti che dobbiamo fare probabilmente, no? Il cambiamento principale, cioè mettiamo noi proprio perché...
1: È un diritto rivolto agli adulti.
2: È un diritto rivolto agli adulti, in effetti, che è quello di ascoltare, perché i bambini parlano e se non parlano, cioè, danno dei segnali, no? Di malessere o comunque di bisogni di cui necessitano. Quindi è proprio un diritto che dobbiamo, diciamo, abituarci a esercitare in primis noi come adulti. Detto ciò, diciamo, noi lo stimoliamo all'interno dei nostri bandi e degli strumenti sin dall'inizio in maniera sempre più convinta, diciamo, quella dell'attenzione al protagonismo, alla partecipazione, al coinvolgimento delle persone di minore età, ovviamente sempre in base anche alla fascia di età, perché ci sono modalità di ascolto ovviamente differenti se parliamo di bambini nella fascia 0-6 rispetto agli adolescenti o ad altre situazioni, ma comunque ci sono delle metodologie di ascolto, noi le proponiamo ai progetti che poi andiamo a sostenere, che tra l'altro sono, diciamo, ormai oltre 800 cantieri educativi, oltre 800 progetti sostenuti in 10 anni con i bambini, proprio lo promuoviamo.

0: ascolto. In alcuni casi proprio diventa, diciamo, elemento dirimente anche di valutazione del progetto stesso, come nel caso per esempio del bandi sul benessere psicologico degli adolescenti, dove è molto importante proprio mettersi in ascolto, no? Della problematica, del malessere, del perché, diciamo, ci sono i ragazzi hanno un malessere, degli atteggiamenti, no? Che poi portano anche a delle conseguenze molto gravi in termini di malnutrizione, aumento di suicidi, accesso alla neuropsichiatria infantile, eccetera. Quindi ascoltare è importante. È importante anche per fare dei progetti che abbiano senso, nel senso che spesso sono gli adulti a pensare i progetti o le migliori attività per i bambini e per i ragazzi, ma non sempre quella progettazione, quell'attività è di interesse. Quindi per esempio il bando sugli spazi aggregativi di prossimità punta molto su questo, su questo elemento della coprogettazione tra gli educatori e i ragazzi, cioè lasciare proprio anche delle risorse dedicate ai ragazzi perché possano scegliere, che sia il cineforum, il graffito, un'altra cosa, ma deve essere qualcosa che viene dal basso, cioè uno stimolo a un'attività, perché altrimenti il rischio è anche di fare delle cose che non interessano e che non vengono poi partecipate. Diciamo, abbinato a questo, ovviamente invece sulla fascia dei più piccoli c'è l'ascolto dei bambini, ma anche di chi li sta accanto, quindi delle famiglie, di dare parola, no? Anche ai genitori, agli adulti di riferimento. Questo è molto importante, così come abbiamo trovato anche nella pratica, nella sperimentazione, è molto importante mettersi anche in ascolto dei ragazzi che hanno sbagliato nel caso di commesso, diciamo, degli errori, no? Nel caso di cambio rotta, che è il bando sui minori autori di reato. Quindi lì ci troviamo per esempio anche a dei ragazzi che spesso, questo ci dicono ovviamente anche gli esperti che lavorano con loro, paradossalmente il reato o la devianza è il gesto estremo per rendersi visibili, cioè per alzare la mano e dire io ho un problema. E quindi questo, diciamo, no, poi arrivare a mettersi in una condizione anche di penale, minorile, con tutti i percorsi che poi possiamo attivare, ma c'è assolutamente margine per poter poi recuperare ascoltandosi e dare una punta seconda possibilità.
1: Che a volte si rischia di arrivare nella banalizzazione, come sta solo attirando l'attenzione, in realtà
0: sì, oppure no, il famoso capire fenomeno molto giornalistico, devo dire, delle baby gang, delle maranza, tutte cose. Cioè è un fenomeno in realtà molto più come dire profondo anche di malessere dei ragazzi, e non solo, tra l'altro anche lì attenzione, perché proprio anche, no, il discorso di povertà educativa minorile, cioè forse dovremmo anche ricordare, cioè, di che cosa
1: è questo il tema. Chiaramente la convenzione, i titolari di diritto alle convenzioni sono tutti i bambini. Con i bambini si occupa, e abbiamo già accennato a alcuni ambiti, di povertà educativa. È un termine anche questo, giornalisticamente, che si sente spesso. Cerchiamo di dare una definizione e cerchiamo di capire che cosa si intende per povertà educativa.
0: Esatto, diciamo la definizione probabilmente, no, più facile, che è anche parte della definizione stessa o comunque più comprensibile, diciamo, no, anche ai più, è quella della povertà materiale, cioè nel senso della mancanza di opportunità materiali, cioè di risorse, quindi di accesso anche a dei beni, a dei servizi. Ma non è solo quella mancanza di opportunità, diciamo, rispetto al futuro, quindi rispetto alla mobilità sociale, rispetto all'istruzione, rispetto alla famiglia di provenienza, rispetto al contesto in cui si nasce, no? È un po' il modello biopsicosociale, quindi il contesto influenza anche la, diciamo, il progetto di vita del bambino e della famiglia da cui proviene. Quindi povertà educativa è un concetto più complesso, che addirittura, ritornando, no, alla convenzione, quindi non essere più, non pensare più al bambino, al ragazzo soltanto come oggetto di cura, ma titolare di diritti. Attenzione, perché noi riscontriamo che a fianco alla scarsità, diciamo alla scarsa cura che purtroppo hanno alcuni bambini, c'è anche l'ipercura, che è un altro elemento, diciamo, da attenzionare. Cioè le famiglie, c'è questo stare continuamente un po' addosso ai ragazzi, no? Evitare loro qualsiasi fatica, qualsiasi fallimento, qualsiasi così, che poi alla fine degenera in una incapacità di reggere la frustrazione, di reggere, no. Quindi povertà educativa è un concetto complesso, multidimensionale, che ha a che fare con la mancanza di opportunità, di risorse materiali, ma anche con diciamo un'attenzione ai ragazzi come appunto protagonisti, titolari di diritti, diritti e di opportunità nella costruzione del progetto di vita. E quindi è quello che noi cerchiamo di fare, di rivolgerci ai più vulnerabili, perché attraverso questi progetti possono avere delle opportunità e possono un po' emanciparsi dalla situazione di difficoltà, di vulnerabilità. Diciamo, non con i bambini si rivolge, diciamo, nei progetti a una fascia di ragazzi che effettivamente sono già, magari hanno delle problematiche importanti, ma anche a una fascia grigia, cioè c'è molto l'idea della prevenzione, no? Questi progetti, gli interventi devono servire a prevenire una situazione di cronicizzazione di quella vulnerabilità e quindi di poter poi renderli anche, no, autonomi e consapevoli del percorso che possono fare.
1: Di che numeri stiamo parlando in Italia? Quanti sono i minori che si trovano in povertà relativa?
0: I minori che si trovano in una situazione di povertà assoluta o relativa sono oltre 1.300.000, quindi stiamo parlando del 25% circa di ragazzi, vuol dire un minore su 4 è in una situazione di povertà. E questo è molto, diciamo, ecco, 35 anni dopo la convenzione, no? In un paese comunque industrializzato.
1: Ma è un trend in aumento o in diminuzione?
0: No, è in aumento. Diciamo che poi il Covid sicuramente è stata, diciamo, un periodo in cui, no, molte situazioni sono anche peggiorate, se pensiamo anche a tutta la parte di vulnerabilità psicologica, di anche dispersione scolastica, di allontanamento dalla scuola, quindi di situazioni. È vero anche che il Covid è stato una cartina di tornasole, cioè nel senso ha messo in evidenza un trend di malessere che già era in atto anche rispetto, no, alle dipendenze da smartphone, da noi adesso siamo appena proprio abbiamo concluso, si è chiuso l'altro giorno, la settimana scorsa, un bando sulle dipendenze da sostanze. E non sono arrivati oltre 309 progetti, 310 progetti, quindi comunque c'è una richiesta, un'attenzione. Mi sono persa nel filo del discorso.
1: Il senso era chiaro, cioè un trend
0: sì, in aumento, ecco, sui numeri, esatto, è un trend in aumento, COVID, su e il COVID è aumentato e diciamo è un po' paradossale che nel 2026, quindi a 35 anni dalla, per esempio, firma di questa convenzione anche in Italia, comunque anche dal punto di vista degli investimenti, della politica, insomma, gli investimenti per i ragazzi sono ancora forse troppo pochi, nel senso abbiamo pochi ragazzi e è come se non curassimo sufficientemente il loro percorso, probabilmente dovuto anche a un generale invecchiamento della popolazione, alla denatalità, e quindi c'è la necessità poi dal punto di vista delle risorse, delle politiche, anche di intervenire su quel fronte dell'invecchiamento, no? E quindi quello che poi porta con sé anche in termini di costi sanitari, di pensioni, eccetera. Quindi le due cose un po' si legano, quella della denatalità e della povertà paradossalmente educativa, ma proprio il focus che vuole avere con i bambini anche, no, evidenziare l'attenzione attraverso i nostri progetti, i progetti che sosteniamo attraverso il fondo, di come alcune sperimentazioni che funzionano è necessario che diventino politiche, cioè che diventano servizi fruibili per tutti i bambini e le bambine, quindi non solo quelli vulnerabili, ma tutti i bambini, perché poi beneficiano tutti e per tutti i territori, quindi cioè poi ampliare, perché è vero che 800 progetti per oltre 500 milioni di euro, diciamo, di risorse per sostenere i progetti sono tante, ma comunque sono pochi rispetto ai bisogni, no?
1: Che... Allora, lo ricordiamo, con i bambini che si occupa appunto dell'attuazione dei progetti del Fondo contro la povertà, che è un fondo anche governativo, diciamo, un po' illustrato dalla nostra ospite che ringraziamo, Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i bambini, per averci dato un quadro, diciamo, per certi versi allarmante, ma per certi versi anche di speranza con i tanti progetti che sono stati raccontati.
0: Sì.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora la linea ad Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
2: E allora, Michele, apriamo le nostre notizie dicendo che, secondo il ministro della difesa di Israele Katz, il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh, è stato ucciso in un attacco ieri sera condotto dall'esercito israeliano a Gaza. Poi noi ci spostiamo in Iran perché, secondo il vice capo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono davvero basse. Questo, secondo lui, per la debolezza del nemico, e ancora detto, le forze armate sono in agguato con i depositi pieni. In caso di una ripresa dell'ostilità, ha aggiunto il funzionario de Pasdaran, non dubitate che trasformeremo in un cimitero per gli aggressori l'area di Chabahar e Mashhad, due località agli estremi della lunga costa meridionale dell'Iran. Torniamo in qualche modo però a parlare anche di Israele, questa volta in Libano, perché soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la cosiddetta linea gialla della tregua armata. Lo riferisce l'emittente TV Channel 12. 16 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in bombardamenti nel sud del paese da quando appunto Israele ieri sera ha annunciato un'escalation dell'offensiva. Il bilancio più pesante è stato a Mashhad, nella valle della Bekaa occidentale, dove le vittime sono state 11, tra cui due bambini e una donna, e 15 feriti. I soccorritori, tra l'altro, starebbero ancora scavando proprio sotto le macerie. Andiamo in Spagna perché sono in corso perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato tra l'altro dalla stampa locale. Ecco, l'operazione sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga proprio la stessa Corte. E in merito appunto al caso Plus Ultra interviene il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ribadisce la volontà del suo partito socialista, il Partito Socialista di cui appunto è leader, di collaborare con la giustizia e dunque rispettare la presunzione di innocenza del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, appunto coinvolto per il caso Plus Ultra. L'Italia, per chiudere, perché l'Italia nel 2025 è cresciuta dello 0,5%, questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, grazie alla crescita dei consumi privati e ai continui investimenti previsti dal PNRR. Tutto questo in un contesto in cui il disavanzo primario si è ridotto al 3,1% del PIL, registrando, dice il Fondo, un risultato superiore all'obiettivo iniziale per il secondo anno consecutivo. Il fondo però raccomanda il governo italiano di continuare a investire soprattutto a favore delle famiglie. Bene Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci, lo abbiamo sentito, in Medio Oriente restano caldi tutti i fronti di guerra e Israele prosegue l'offensiva nel sud del Libano ma anche su Gaza per colpire Hezbollah e Hamas. C'è poi la questione iraniana, nelle ultime ore la TV di Stato appunto iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, che è stato ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. È uno scenario comunque sia che fa ancora sembrare lontano un cessate il fuoco per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Liddo, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paolo Simonetti.
3: Non è una sensazione, è una certezza, perché la guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno ed è formata da più guerre parallele. Una è quella israeliana contro l'Iran, l'altra è quella americana contro l'Iran e una terza è quella israeliana nel suo vicinato e in particolare nel sud del Libano contro Hezbollah. Quindi ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché si sentirà minacciata, finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
4: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas, non senza anche qui diverse vittime. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
3: Esattamente, sono tante guerre minori all'interno di una conflittualità, di una instabilità generale, e Israele prosegue nelle sue attività militari perché il filo rosso che unisce tutti questi fronti è la necessità di stabilire una sicurezza israeliana indiscussa e indiscutibile attraverso il ripristino della deterrenza. La deterrenza si ripristina non solo con la minaccia dell'uso delle armi, ma anche con la neutralizzazione del nemico in maniera diretta. Questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
4: Senta, lei lo accennava in apertura, ingarbugliato è anche il capitolo iraniano. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco dopo l'attacco con cui gli Stati Uniti si sarebbero difesi da minacce. Come si lega questo alle faticose trattative per una tregua sempre in bilico?
3: Allora, il negoziato tra Stati Uniti e Iran è un negoziato complesso. Il cessate il fuoco è fragilissimo, come sono fragilissime le trattative. Da quando è stato dichiarato, comunque ci sono stati degli episodi di violazione da una parte e dall'altra, a testimonianza del fatto che gli attori coinvolti in generale hanno disponibilità a negoziare, ma dall'altra parte non esitano ad usare la forza quando ce n'è bisogno. Quindi in questo senso il dialogo continua, ma è un dialogo al di là poi delle dichiarazioni delle parti, molto più fragile di quello che certe volte noi erroneamente vogliamo vedere.
4: In questo scenario c'è il rischio che la guerra tra Stati Uniti e Iran possa riprendere a breve?
3: Assolutamente sì, il rischio c'è, è concreto ed è connaturato al teatro politico-militare che osserviamo. Nessuna delle parti in questo momento è decisa a fare un sensibile passo indietro senza rassicurazioni, senza il rispetto di almeno alcune delle condizioni portate sul tavolo, e tutte le parti hanno la necessità di tornare a casa con qualcosa che attesti una vittoria o, se non altro, un pareggio. Nessuno può tornare a casa propria e dire di aver perso. E questo non è soltanto un problema percettivo, ma è un problema cognitivo, politico e strategico che attiene al futuro politico delle parti coinvolte nel conflitto.
1: E cambiamo scenario. La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica concomitanza di epidemia e conflitto, con l'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri che sta mettendo a dura prova la risposta sanitaria. Lo scrive in un post su X il direttore dell'OMS, Ghebreyesus. Esortiamo tutte le parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco immediato per contenere questa epidemia, per consentirci un accesso sicuro e continuativo alle equipe mediche. Che aggiunge nel post. Non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe. Chiediamo di dare priorità alla sopravvivenza umana sopra ogni altra cosa. Questo è il contesto nel quale sta avvenendo questa epidemia. Per quanto riguarda l'Italia, cioè, è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dalla Repubblica Democratica del Congo di un medico Medici Senza Frontiere, mentre il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere appunto il rischio di diffusione. Il governo di Kinshasa in RDC, in Congo, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus, appunto proprio nelle province che sono più vulnerabili, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, che è capo missione di Intersos.
5: Abbiamo iniziato a rispondere a questa emergenza con tre attività principali. La prima è quella di dotare i centri di salute di materiale e di formazione per il personale sanitario per fare il triage, per depistare i potenziali casi di persone infette e riferirle alle strutture sanitarie di presa in carico delle persone infette. La seconda, che è molto importante, è quella di lavorare sulla sensibilizzazione comunitaria delle persone che abitano nelle zone dove si sta diffondendo il virus, per poter far sì che mettano in atto tutti i comportamenti necessari a limitare la diffusione del virus e per potersi proteggere dalla contaminazione del virus stesso. Ultima attività è l'accesso all'acqua potabile e al materiale igienico per poter far sì che abbiano gli strumenti per ridurre la contaminazione e avere accesso all'igiene.
2: Ecco, ma qual è l'aiuto che in questo momento vi sta dando l'Organizzazione Mondiale della Sanità?
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a lavorare sin da subito insieme al governo della Repubblica Democratica del Congo in capitale a Kinshasa, ma anche a Bunia. Ha portato dei kit di primo intervento appena l'epidemia è stata dichiarata. Anche tanti altri attori stanno intervenendo per poter supportare il Ministero della Salute e il Dipartimento Provinciale della Salute a rispondere a questa epidemia, con dei centri di isolamento e di presa in carica delle persone infette, ma anche con tutte queste attività che anche noi stiamo iniziando ad implementare sul campo per limitare la diffusione dell'epidemia.
2: Possiamo parlare di un ceppo comunque meno virulento o più virulento rispetto ai precedenti?
5: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino. Quindi da un lato la mortalità è meno alta, dall'altro per le persone infettate ci sono meno armi per poter contrastare la malattia, ma la mortalità è molto più bassa, si parla del 30%, mentre il ceppo Zaire era del 70-80%.
2: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
5: Le misure che dobbiamo mettere in atto per poter far fronte alla diffusione dell'epidemia sono di difficile accettazione da parte della popolazione, perché è una malattia che si diffonde per contatto e il contatto con soprattutto le persone morte e anche con gli effetti personali delle persone morte. E tradizionalmente in questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: Paranoia d'Android, poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Dalla televisione allo streaming, dalla radio ai podcast, dalla carta al pixel. In 20 anni il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente, così come la gestione di queste trasformazioni, tanto per i produttori di contenuti che per quelli di tecnologia, in un contesto dove la prossima sfida è quella dell'intelligenza artificiale. E quelli che vi abbiamo accennato sono stati tra i temi del convegno 20 anni di innovazione e convergenza dei media digitali, ospitato dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che celebra l'anniversario dell'associazione HD Forum Italia. Nato il forum nel 2006 per uniformare gli standard di trasmissione in alta definizione in Italia, il forum associa oggi 24 realtà tecniche ed editoriali appartenenti a tutta la filiera dei media e ha collaborato con il Dicastero per la comunicazione fin dall'inizio della riforma dei media Vaticani. Cerchiamo di capire che cosa fa HD Forum e qual è stato lo sviluppo e la collaborazione con noi, con i media Vaticani, con il Dicastero per la comunicazione, con l'intervista a Tonio Di Stefano, che è appunto proprio il presidente di HD Forum.
2: Un po' tutta la storia, poi la storia della televisione in questi 20 anni in Italia, ma non solo la televisione, ci sono dei gruppi storici, il broadcaster, ci sono dei produttori di contenuti, ci sono delle società di software, ci sono delle manifatturiere, no? Quindi abbiamo aggregato intorno a un tavolo tutto quello che è il mondo, tutto quello che è la filiera produttiva nell'ambito della televisione. Sono stati 20 anni di passaggio dal 2006 al 2026 ed è un'era veramente, perché chiaramente 20 anni nel mondo attuale sono veramente un passaggio epocale. Oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione e vedere come ripartire e cosa fare per i prossimi 20 anni del mondo. Per prima cosa dobbiamo ringraziare il Dicastero della comunicazione, quindi Paolo Ruffini e Monsignor Ruiz, per l'ospitalità e anche per la sinergia, tenendo conto anche di quello che può essere il cambio epocale che viene inciclica del Santo Padre, che è stata la prima enciclica dedicata al mondo dell'intelligenza artificiale, al mondo su cui viviamo tutti quanti noi, no? Quindi ci ha dato anche un po' la strada, ci darà anche la strada, perché non è una cosa che si digerisce in un giorno, bisogna leggerla, capirla, vedere cosa si può costruire sopra e come prenderla come guida, no? Quindi noi abbiamo una strada segnata per i prossimi 20 anni e cerchiamo tutti insieme di costruire un gruppo e di portarci avanti su questa strada.
1: Allora, il forum ha realizzato sostanzialmente gli standard per la trasmissione ad alta definizione. Quali sono le sfide, ne accennavamo prima, per i prossimi 20 anni e in particolare qual è il focus sull'intelligenza artificiale?
2: Allora, diciamo, in realtà eravamo partiti con l'HD nel 2006, poi siamo passati a 4K, poi c'è stato un tentativo di 8K. Più che evolvere nel discorso degli standard qualitativi, ormai lo vediamo, tutti i televisori che si vendono, ormai quelli nuovi, quelli un po' più grandi di polliciaggio, sono tutti quanti 4K, no? Perché chiaramente ormai la tecnologia è talmente evoluta che non c'è più neanche modo né convenienza nel produrre televisori old style. Quindi una volta che abbiamo stabilizzato il mondo, una volta che tutto il mondo di riferimento dell'alta definizione è pronto ed è ben definito, appunto, dobbiamo vedere quali sono le evoluzioni. La memoria, quindi le teche, come conservare i dati. Le teche sono importanti anche per l'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale non nasce con conoscenza, va addestrata. Quindi come si addestra l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale si addestra con gli elementi della memoria, si addestra con i libri, si addestra con i filmati, quindi bisogna anche capire come evolvere e qual è la strada da seguire tutti insieme per avere un'evoluzione che sia coerente e soprattutto, permettetemi il termine, cosciente, nel senso cerchiamo di non farci guidare da quelli che sono gli interessi di parte ed economici, ma cerchiamo di mantenere una linea, una guida morale nello sviluppo delle tecnologie.
1: E questo, cioè, come si sviluppa sostanzialmente? Quindi è solamente un discorso di catalogazione di dati puliti o c'è un'implicazione?
2: No, deve essere un tavolo di confronto, ci deve essere un confronto fra i soggetti che operano con degli impegni di natura tecnologica e con degli impegni di natura personale e morale per lo sviluppo, no? Nel senso che c'è l'eticità del comportamento che deve essere una parte fondamentale nel ruolo e nelle attività delle singole aziende.
1: Qual è il rapporto con il Dicastero per la comunicazione della
2: Santa? Storicamente abbiamo avuto sempre un rapporto molto forte di rapporto di collaborazione, ci sono alcuni nostri associati che sono fornitori, abbiamo avuto occasioni di confronto e di partnership in occasione sia per il Giubileo che per tante altre attività. Quindi su questo abbiamo lavorato in termini di fornitura di apparati, abbiamo lavorato in termini di scambio di informazioni, abbiamo lavorato per produrre eventi e per, anche per comunque crescere insieme e vedere come evolvere la soluzione.
1: Un'ultima cosa è la convergenza dei media digitali, il tema dell'incontro. Che cosa si intende per convergenza? Anche questo. A che punto siamo e dove andremo?
2: La convergenza, ahimè, la vediamo tutti i giorni, nel senso che pensiamo solo a quante volte andiamo a compulsare un telefonino oggi rispetto a prima, no? Nel senso che ormai non ci accorgiamo neanche più di come è penetrata la tecnologia nella gestione della nostra vita. Noi tanti anni fa, io mi ricordo, ahimè, inizio ad avere una certa età, quindi nell'inizio dell'attività la distinzione era la segreteria o la segretaria, uno aveva il telefono sempre fisso perché aveva una persona che comunque rispondeva e gestiva le cose per lui. Adesso non è più così, la segreteria ce l'abbiamo tutti quanti in tasca perché il punto di contatto è il nostro telefonino, dove uno ha l'agenda, le password, le chiavi di casa in alcuni casi, le chiavi della macchina sicuramente, e quindi è come confrontarsi, come crescere con questo mondo senza che questo mondo ti vada a dominare e vada a sovrapporsi a quella che è la tua vita, al tuo modo di essere.
1: Il punto della questione è che la qualità della comunicazione non è solo un aspetto tecnico, ma anche un aspetto culturale ed etico, perché ogni innovazione tecnica deve svolgersi entro un contesto di senso, ha spiegato il prefetto del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini. 20 anni non sono un periodo di tempo, sono un'epoca, ha ribadito invece il Monsignor Ruiz, che è il segretario appunto del Dicastero. Gli aspetti tecnici della trasmissione delle immagini, ha ricordato, non sono aspetti secondari. Luce e risoluzioni, per citare alcuni esempi, sono parte integrante di come si racconta la realtà del Papa e della Chiesa e sono un ponte che permette di partecipare anche a chi non è presente. Quando il Papa arriva in un luogo di speranza, non distribuiamo un contenuto, apriamo una finestra sul cuore. Si tratta di raccontare la Chiesa avvicinandosi senza violare, illuminando senza deformare. Per la Chiesa inoltre l'innovazione non è mai fine a se stessa, non è un bisogno di novità, ma è un modo per rendere più efficace, vicina e vera la comunicazione del mistero di Dio. In questo senso, a poche ore dalla pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, la guida dell'intelligenza artificiale deve restare umana. L'uomo deve avere sempre la responsabilità di ogni processo. E allora continuiamo a commentare questa enciclica, lo faremo ancora nei prossimi giorni, con l'intervista a uno dei relatori del convegno, che è il professor Antonio Cisternino dell'Università di Pisa e consultore proprio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.
0: Personalmente penso che c'ha tantissimi spunti, intanto che ne parli è già un impatto e infatti ha già conquistato i media. È interessante il punto di vista del fatto di qualificare l'intelligenza artificiale come una tecnologia non neutra. L'ho trovato uno spunto interessante perché in realtà buona parte delle tecnologie, noi abbiamo sempre detto la dinamite, non è colpa della dinamite che esplode, è colpa dell'uomo che la usa per un fine piuttosto che per un altro. E quindi il fatto che inquadri una tecnologia come non neutra, come di fatto è, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale leggendo tutto quello che l'umanità ha prodotto, è piena di bias, preconcetti, che ha assorbito dalle varie letture, credo che sia un passaggio essenziale, così come asserire che al centro comunque deve rimanere l'uomo e l'intelligenza artificiale diventerà semplicemente uno strumento che, se usato correttamente, può migliorare le cose e non altrimenti peggiorarle.
3: Il Papa si è soffermato sul fatto non solo chi usa l'intelligenza artificiale ma anche chi la finanzia, ha parlato di disarmare l'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi?
0: L'intelligenza artificiale ha una, per la prima volta ci pone di fronte al problema di una macchina che in qualche modo segue dei processi di ragionamento, chiamiamolo così, simili a noi. E quindi ci sono già stati dibattiti nell'impiego in ambito militare di queste tecnologie, che però sembrano umane ma non sono umane. Credo che il problema di disarmare sia assicurarsi che l'AI sia dentro un perimetro in cui sia usata correttamente e secondo principi etici forti, e in questo credo che il Papa e la Chiesa possano giocare un ruolo centrale.
3: In questo convegno si parla di convergenza di media digitali. L'intelligenza artificiale può essere connotata come un medio autonomo? In che modo rientra l'IA nella convergenza?
0: L'IA ha tante forme, ha un'incredibile capacità di generare, forse quello che ci ha stupito davvero a partire dal 2022 è che da essere un oggetto che classificava, quindi riconosceva in modo robusto le cose, è diventato qualcosa che genera informazioni. Ci ha anche un po' messo in crisi perché l'uomo pensava di essere l'unico dotato di creatività e in qualche modo tirando già i dadi questi modelli generano immagini, video, testi e soprattutto immagini e video. E quindi per la prima volta ci confrontiamo, pochi giorni fa Google ha rilasciato Gemini Omni che è perfettamente in grado di generare video a partire da foto e animare di fatto delle foto utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi credo che sia assolutamente centrale nel processo di convergenza, ma non credo che sia una cosa separata, è semplicemente un nuovo strumento che si va ad aggiungere a quelli esistenti.
3: In questo contesto, istituzioni e media che si trovano qui sostanzialmente riuniti, in che modo possono aiutare l'utente a sia capire sia a usufruire dell'intelligenza artificiale?
0: Io credo che il primo problema sia capire come l'uso non istruito di queste tecnologie impatterà il mondo, perché io credo che il problema più principale che abbiamo è che adesso tutti quelli che pagano un abbonamento possono generare un video di sé che fa qualsiasi cosa e lo pubblicheranno sui social, e quindi tutto un tratto le persone che partecipano a questo evento si dovranno confrontare con dei produttori improprio di idee creativi che qualche volta magari faranno addirittura più notizia dei media tradizionali. E quindi io credo che questa cosa qua abbia, un po' come è successo negli anni 90 con l'arrivo di internet e del web, avrà un impatto che costringerà un po' tutti a rivedere e riformulare le proprie posizioni, e ovviamente anche il funzionamento degli organi tradizionali sarà condizionato, perché con poche parole si riesce a fare una produzione che un tempo richiedeva mesi.
3: Un'ultima cosa, a che punto siamo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quali sono le frontiere che possiamo vedere nell'immediato?
0: Io penso che siamo all'inizio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Se dovessi fare un paragone, mi vengono in mente le macchine degli anni 50, le automobili degli anni 50. Cioè, siamo nel momento in cui abbiamo più o meno capito come bisogna fare una serie di cose. È rimasto sottoterra per 40 anni, poi tutto un tratto è come se avessimo imparato le cose fondamentali per farla funzionare, e adesso stiamo migliorando. Il miglioramento è molto rapido, si va ogni 2 mesi, si va a una velocità che è impensabile. Io stesso faccio fatica, nel senso che passo il tempo, appena ho capito qualcosa c'è già il prossimo, devo capire ex novo le implicazioni, e almeno per un po' questa cosa andrà così. Quindi capire dove si va lo dirà solo il tempo, ma l'impressione che si ha è che siamo all'inizio di questa rivoluzione.
1: L'umanità oggi comunica con i video, lo ha affermato sempre al convegno di HD Forum Italia Mark Harrison, che ha guidato la transizione digitale della BBC. Sono 2 miliardi i video caricati sui social del gruppo Meta, ogni giorno. Non siamo stati mai così capaci di registrare dati, ha sottolineato invece Monsignor Dario Edoardo Viganò, vice cancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze. A questa mole di informazioni non corrisponde a una maggiore comprensione della realtà. Custodiamo tutto, ma ricordiamo poco. La memoria non è archivio, la memoria è selezione e relazione. E in questo senso, mettere ordine e dare senso alle informazioni è il risultato di una scelta che per sua natura è un atto etico e per questo non può essere demandata all'algoritmo. Come stiamo cercando di raccontarvi, le implicazioni appunto dell'intelligenza artificiale sono molte in molti settori. Qui parliamo appunto dell'archivio dei media, nel senso che visto che le intelligenze artificiali si realizzano a partire da immagini preesistenti, se le immagini da cui partono le intelligenze artificiali sono a loro volta già create da intelligenze artificiali, il risultato sarebbe sostanzialmente una fake news, un prodotto appunto che non corrisponde alla realtà. Ci sono tanti modi, tanti operatori che stanno cercando di operare in questo settore, tra questi c'è Almaviva che sta provando a creare un'intelligenza artificiale italiana. Ha ribadito il vice CEO Antonio Amati che la tecnologia non è neutra, questa tecnologia non è neutra e che la parte più sensibile e è quella dello sfruttamento dei dati personali. Allora ascoltiamo anche un suo breve commento.
4: Siamo a un punto cruciale, l'intelligenza artificiale diventa un ulteriore punto di svolta in questa convergenza e stiamo puntando su un'informazione verificata e certa per gli utenti ed è il punto più critico della convergenza oggi. Il modo principale è proprio quello di fornire gli strumenti che permettono una fiducia ingenua che oggi gli utenti hanno diventare una fiducia consapevole. Questo passaggio proprio è permesso dall'uso delle tecnologie.
1: Che impatto può avere l'enciclica di Papa Leone XIV sul settore dell'intelligenza artificiale?
4: È un impatto importante, innanzitutto è una parola di incoraggiamento ai NEMIA che possono costruire parlando e condividendo soluzioni e contrastare quelle che sono le torri di Babele che stanno praticando una politica di potenza e credo che questo sia il valore umano delle tecnologie.
1: Ecco l'invito a seguire e a leggere su Vatican News gli approfondimenti sull'enciclica Magnifica Humanitas, tra cui quelli che abbiamo anche ascoltato in questa puntata. Termina Il Mondo alla Radio. Da Michele Raviare, Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Ora linea alla programmazione della Radio Vaticana.

0: sono stato anche normale.
1: Ok ragazzi, questo è un blues con il riff in sì, perciò occhio agli accordi e statemi dietro, ok?
2: In Blue Live, i concerti della tua vita.
3: Ok.

quanto sei bella Roma, non piove.

0: Enjoy the rest of the evening. God bless you one and all.
1: In Blue Live.
2: Salve, benvenuti al National Bandstand in ripresa diretta dalla Rydell School. Questo era l'avvenimento più atteso da tutti voi. E partiamo con Johnny Cassino e The Gamblers.
1: I concerti della tua vita.

0: Nuovo orario, 8:15, storia del rock. 10:11, comprensione del rock e teoria. E poi faremo pratica nelle altre ore.
1: In Blue Live, i concerti della tua vita.

0: Non sono del tutto convinto che sia l'album che mi avevate promesso.
1: No, è molto meglio dell'album che ti avevamo promesso. È meglio di qualsiasi altro album che ti abbiano mai promesso, tesoro. È un capolavoro.
2: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: È il conte che conta alla rovescia per il conto finale. 3, 2, 1.
1: In Blue Live. I concerti della tua vita.

0: le catechesi di Don Luigi Maria Epicoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
1: Oggi vorrei condividere con voi una riflessione che spero possa esservi utile. Voi sapete che un po' anche per l'educazione che noi abbiamo ricevuto nella tradizione della Chiesa, siamo più abituati a celebrare la Quaresima, perché la Quaresima è un tempo austero di digiuno, di ascolto, di preghiera, di penitenza.

Assolutamente, a imparare la Pasqua, cioè a cercare di portare la Pasqua all'interno della nostra vita. Sono assolutamente convinto che il male, come la sofferenza, come il dolore, è un'esperienza immediata dentro la nostra vita, non ha bisogno di nessuna riflessione. Quando una persona soffre, la reazione è immediata. Se io prendo un martello e tiro un martello sulla mia mano, non c'è bisogno che nessuno mi spieghi niente. Il dolore è immediato. Se io mi innamoro di qualcuno, oppure se io scopro una gioia dentro la mia vita, anche se questa gioia è entrata dentro la mia vita, ho bisogno di tempo per accorgermi. Cioè, la reazione non è immediata, cioè ho bisogno di una mediazione. Ecco perché è più facile la Quaresima del tempo pasquale. Ma il tempo pasquale è un tempo assolutamente prezioso perché è soltanto attraverso la consapevolezza del tempo pasquale che noi possiamo vivere una vita completamente diversa. È come se noi attraversassimo il racconto del Vangelo e cominciassimo a dire Gesù come è entrato nella vita pubblica? Gesù è entrato nella vita pubblica attraverso il deserto. Ma dopo i 40 giorni del deserto comincia la vita pubblica di Gesù. Gesù non rimane in quel deserto, non rimane a battagliare o a dialogare con il demonio. È una parte della sua vita che lo aiuta ad entrare nella vita pubblica. Dobbiamo stare attenti perché a volte noi rimaniamo imprigionati nel deserto. Pensiamo che la nostra condizione normale è la condizione del deserto, è la condizione della Quaresima, è la condizione della prova, della tentazione, dell'ascesi, della penitenza, dello sforzo. Ma no, la nostra condizione normale dovrebbe essere la condizione pasquale. Questo è molto importante per ciascuno di noi, vivere costantemente immersi nel mistero pasquale. Certo, però, dobbiamo imparare a vivere immersi nel mistero pasquale così come ci insegna il Vangelo. Quando Gesù risorto appare ai discepoli, non appare semplicemente come risorto, appare come il crocifisso risorto. E questo è importante perché la vita pasquale non è la vita che viene dopo la croce. Prima ho sofferto e poi è finita la sofferenza ed è cominciato il tempo pasquale. Il tempo pasquale tiene dentro di sé anche la sofferenza della croce, ma la trasfigura, la cambia. Questo è il motivo per cui Gesù risorto non ha nessun problema a mostrare ai suoi discepoli le mani, i piedi, il costato, feriti. Che cosa significa questo? Che pensiamo che la vita spirituale debba risolvere i nostri problemi, ad esempio, debba risolvere una sofferenza, un dolore, una ferita, debba risolvere alcune questioni del nostro carattere. Alcune cose nella vita si risolvono perché le risolve il tempo, perché si matura, perché si diventa più grandi, perché si impara ad avere pazienza con noi stessi. Ma alcune caratteristiche della nostra storia noi ce le porteremo fino alla fine. E la vita spirituale non è cancellare questo, ma è inglobare questo, assumere questo. Vogliamo fare un esempio molto concreto? Ad esempio, per il vissuto familiare che io ho avuto. Ho sviluppato una particolare sensibilità e quindi questo mi rende particolarmente permaloso magari nei confronti degli altri. Cioè, quando una persona si avvicina a me, io avverto subito, soprattutto quando non è d'accordo. Questa è una cosa del mio carattere che è più grande della mia volontà, me la porto addosso perché è figlia della mia storia. La vita pasquale prende questa ferita e la trasfigura, cioè la trasforma in qualcosa che concorre al bene. Quindi tu non devi passare la vita tentando di eliminare questa tua sensibilità, devi passare la vita tentando di far arrivare luce in quella sensibilità che ti porti. Ecco, se qualcuno dovesse domandarvi qual è lo scopo della vita pasquale, sentirsi figli. Questo è lo scopo della vita pasquale. È smettere di vivere in soggezione. Il demonio è tremendo, eh? Se il demonio venisse da noi e ci dicesse: vuoi credere in Dio o vuoi non credere in Dio? Sarebbe semplicissimo dire che noi vogliamo credere in Dio. Se si mettesse davanti a noi e cominciasse a dire: qui c'è il bene e qui c'è il male, tu che cosa vuoi? Beh, a meno che non siamo degli sprovveduti, noi diremmo: vorremmo il bene. Quando si cresce nella vita spirituale, il male smette di essere male.
E per poter agire dentro la nostra vita deve agire vestendosi di

0: Bene, quindi è molto difficile riuscire a capire che ad esempio lì c'è il male. Vi ho fatto questa premessa per dirvi che a volte questa soggezione che ci portiamo nei confronti di Dio, cioè non ci sentiamo figli, noi la riempiamo di devozione, di religiosità. Non sono degno, non sono all'altezza, non posso neanche alzare lo sguardo nei tuoi confronti, no? E poi che cosa facciamo? Per avvalorare questo nostro atteggiamento, cominciamo a prenderci le citazioni del Vangelo, no? Anche il pubblicano faceva così. Anche non Maria diceva io sono la serva del Signore. Ci prendiamo dei pezzettini, ma perché pensate che il male abbia paura di citare la Bibbia? Ma vi ricordo che quando ha tentato Gesù ha usato esattamente questo escamotage. E sotto questo atteggiamento servile, in realtà c'è una cosa molto pericolosa. Il male ti lascia l'apparato religioso, tutto, completamente tutto. Ma in fondo tu sei in ostaggio di un senso di colpa, un senso di inadeguatezza, ti senti sempre sbagliata, sembra come se mancasse qualcosa alla tua vita, come se devi fare una grande fatica a poter corrispondere a quello che Dio ha in mente per te. Questo senso di inadeguatezza, questo sentirsi sbagliati, può accompagnare tutto il resto della nostra vita, lasciandoci la messa ogni giorno, la preghiera, l'orazione, la Bibbia, il rosario, può lasciarci tutto questo, ma ha ottenuto quello che voleva, cioè che tu non viva come figlia. Se qualcuno dovesse dire che cosa significa mostrarsi come figlia, come figlio, è il battesimo. Quindi capite che il problema fondamentale del tempo pasquale è ricordarsi il battesimo e vivere di conseguenza al battesimo. Se tu ti dimentichi questo, qualunque cosa che tu faccia, persino la cosa più eroica, non ti santifica. Pensate che me lo stia inventando io? Sentite San Paolo. Se anche dessi la mia carne per essere data a qualcuno, se morissi per qualcuno, dice, ma non avessi l'amore, non servirebbe a nulla. Se io fossi la persona più intelligente al mondo, scrivessi la nuova Summa Teologiae, ma non avessi l'amore, io non sarei nulla. Ecco, il dono pasquale è il dono della carità, dell'amore, del saperci amati e dell'amore di Dio che è stato effuso dentro i nostri cuori. Cioè, uno dovrebbe dire, ma abbiamo già risolto il problema. Gesù ha vissuto la passione, la morte e la risurrezione. Ah no, mica basta questo. Finché l'amore di Dio non è riversato nei nostri cuori e tu non vivi come se fossi figlio, non serve a niente la redenzione. È qualcosa di esterno a noi, non è qualcosa di interno a noi, di decisivo per noi dentro la nostra vita. Vorrei in questo momento portarvi a capire qual è la logica dello spirito e in che senso questa logica dello spirito fa cambiare la nostra vita spirituale. Prendiamo i 3 anni di vita pubblica della vita di Gesù. Gesù, in questi 3 anni di vita pubblica, si circonda di un manipolo di persone. Il gruppo intorno a Gesù è un gruppo di 12 persone. Queste 12 persone sono convinte in quei 3 anni di aver fatto l'esperienza più importante della loro vita. E in un certo senso è vero. Ma sapete qual è il problema dell'esperienza di quei discepoli? È che l'esperienza che hanno fatto ha un inizio e ha una fine. Quanto è durato? 3 anni. È iniziato ed è finito. E che cos'è iniziato e finito in questi 3 anni? Ad esempio i discorsi di Gesù. Li hanno ascoltati. Altro che ascoltare Don Luigi, pensate di poter passare le giornate a sentire Gesù che parla alla gente, che parla a ciascuno dei discepoli, deve essere un'esperienza meravigliosa. Hanno visto i miracoli, Gesù che sanava le persone, che le guariva, che risuscitava i morti, li tirava fuori dal sepolcro, che moltiplicava i pani e i pesci. Gesù che portava l'interpretazione giusta della legge e quindi litigava con gli scribi e i farisei che invece avevano una visione schematica, no, della legge di Mosè. E poi che hanno fatto più? Erano presenti durante il cenacolo, durante l'ultima cena, nel cenacolo. Hanno mangiato, bevuto con Gesù la prima Eucaristia. Sono stati con lui nell'orto degli ulivi. Qualcuno di loro era persino sotto la croce. dopo la morte e la risurrezione, fanno l'esperienza di incontrarlo risorto. Ma qual è la caratteristica di tutte le esperienze che fanno i discepoli? Ha un inizio e ha una fine. Dice, è apparso Gesù risorto. Sì, ma poi se n'è andato. E quindi che facciamo? Sapete come si traduce tutto questo nella vita di una persona? Tu fai un'esperienza fortissima di Dio e pensi che aver fatto questa esperienza fortissima di Dio ti abbia cambiato la vita. In qualche maniera ti segna, ma appena passa la memoria emotiva di quell'incontro, la memoria di quello che è accaduto, tu torni esattamente come prima. Perché quello che hai vissuto con Gesù è esterno a te. Abbiamo un esempio molto bello nel Vangelo di Giovanni. Se andate alla fine del Vangelo di Giovanni, dei quattro Vangeli, voi sapete che il Vangelo di Giovanni è quello un po' più complicato. È complicato perché a Giovanni non interessa raccontare la storia. Questo l'hanno già fatto gli altri. A Giovanni interessa raccontare il senso della storia. Per questo Giovanni ha una narrazione diversa. Se normalmente le storie sono 2, 3, 4, in successione, Giovanni non racconta le storie in successione, le racconta in profondità, scende dentro le cose. Un esempio, voi sapete che la cosa più importante dell'ultima cena dovrebbe essere quello che Gesù fa su quel tavolo, no? Prendere il pane, spezzarlo, distribuirlo, questa è la successione dei gesti di Gesù. A Giovanni non interessa questo, infatti non lo dice. Che cosa ci racconta? La lavanda dei piedi. E lo fa appositamente perché vuole portarci dentro quell'evento, non fuori. Ecco, tenete a mente questo modo di procedere dell'Evangelista Giovanni. Se andiamo alla fine del Vangelo di Giovanni, vi accorgete di quello che vi sto dicendo io. Dopo che i discepoli hanno passato 3 anni di vita con Gesù, hanno accumulato un sacco di esperienze, un sacco di parole, un sacco di situazioni, dopo che hanno vissuto il dolore atroce di vederlo strappato via da loro, il suo arresto, il suo giudizio, la sua morte, lo hanno visto risorto perché 3 giorni dopo entra a porte chiuse nel cenacolo, si fa toccare da tutti, più volte durante quei giorni appare come risorto. C'è una cosa paradossale che racconta Giovanni. Dopo che loro hanno fatto tutto questo tipo di esperienze, il Vangelo si conclude con Pietro che dice: sapete che vi dico? Io me ne vado a pescare. E perché questa cosa ci colpisce? Perché Pietro è un pescatore, ma il suo essere pescatore è la vita di prima. E Pietro sta dicendo: ora che sono finiti tutti questi fuochi d'artificio, io torno come prima, esattamente come prima. Ma com'è possibile che una persona che ha vissuto tutto quello che ha vissuto abbia il desiderio di tornare esattamente a quello che faceva prima? Com'è possibile che una persona che ha incontrato Gesù risorto poi prenda la decisione di tornare a fare quello che faceva prima? Se noi lo pensiamo su Pietro, questa cosa magari ci colpisce particolarmente, ma pensate che questa cosa non ci riguarda a noi. Avete presente quando una persona vive una particolare e fortissima esperienza interiore, poi qualche giorno dopo sembra come se tutto non è accaduto e ritorni a vivere una vita dicendo: ma è possibile che noi stiamo qua, ci stiamo scontrando su come dobbiamo mettere il bicchiere sul tavolo? C'è qualcosa che non funziona. Cioè, com'è possibile che noi che ci siamo nutrite di lui, abbiamo visto lui, mangiato con lui, ci siamo lasciati toccare da lui, poi torniamo a esattamente come eravamo prima? Com'è possibile? Perché non basta fare esperienze per dire di aver cambiato la nostra vita. La vita spirituale non è la somma di tante esperienze. Io me ne accorgo anche in questo strano ministero che il Signore mi ha dato di predicazione, di formazione, di incontrare persone che fanno incetta di ritiri spirituali, catechesi, lezioni divine, leggono libri, vanno a fare esperienze di servizio e pensano che tutte queste cose li aiuteranno. In realtà cercano tutto questo perché cercano sempre qualcosa che li emozioni, che li tocchi, no? Qualcosa che faccia sentire che in realtà è vero Gesù, è vero il messaggio. E come finisce l'adrenalina? Vanno a ricercare subito qualcos'altro che possa provocarli, fare. e sono convinti che stanno vivendo una intensa vita spirituale perché stanno facendo tante esperienze. Ma questo è assolutamente sbagliato. Qualche giorno fa, non ricordo con chi, mi veniva in mente questo aspetto particolare, che è una cosa che ogni volta che arriva la Settimana Santa mi ferisce e mi commuove costantemente. Gli ultimi gesti di tenerezza e di intimità che Gesù dà a uno dei suoi discepoli li dà a Giuda. Poi sapete che nell'ultima cena a Giuda dà da mangiare lui dalle sue mani, prende un boccone e lo mette lui in bocca a Giuda. Vi rendete conto del gesto di intimità? È un gesto di profondissima intimità. Fare la comunione dalle mani di Gesù, ecco, mettiamola così, se dovessimo tradurla con le categorie liturgiche nostre in questo momento. Peggio ancora, proprio un istante prima che Gesù entri in quelli che saranno gli eventi finali della sua vita, si lascia baciare da Giuda. Voi sapete, anche qui, che la parola che traduce il bacio nella vita spirituale è la parola adorazione, no? Bocca a bocca. Ecco, il gesto di adorazione, bocca a bocca, di intimità più profondo, l'ultimo della vita terrena di Gesù, Gesù lo riserva a Giuda. E questa cosa, secondo voi, salva Giuda dal fare quello che ha fatto? Attente, che non è tradire Gesù, perché questa cosa l'ha fatta pure Pietro e la faccio io ogni mattina. La cosa drammatica è arrivare fino al punto da togliersi la vita, cioè non solo da sbagliare, ma da scegliere a partire da quell'errore il finale della sua vita. Questa è una cosa drammatica. Tu che hai vissuto un'intimità pazzesca con Gesù, arrivi al punto di toglierti la vita. Com'è possibile? Io credo che qui ci sia una cosa molto importante per ciascuno di noi. Non possiamo accumulare esperienze pensando che questo sia avere una vita spirituale. La vita spirituale è quello che ci dona la Pentecoste. E sapete perché? Perché la Pentecoste mette in atto nella nostra vita una rivoluzione. Prima della Pentecoste, ogni esperienza con Gesù è un'esperienza esterna a noi. Dalla Pentecoste, ogni esperienza con Gesù non è più esterna a noi, ma è dentro di noi, interiore a noi. Qual è la caratteristica di un'esperienza esterna e di un'esperienza spirituale? L'esperienza esterna inizia e finisce. L'esperienza spirituale non ha tempo, è fuori dal tempo, si dilata, non finisce mai. Diamo una traduzione teologica: è eterna. La vita spirituale è partecipazione all'eternità. Quindi quando tu comprendi questo, tu comprendi che l'unica cosa che devi cercare è trovare ciò che ti introduce a questa esperienza dentro, non fuori. La Pentecoste è accorgerti che l'unica cosa che trasforma le esperienze umane in esperienze spirituali può essere dato solo come dono. Non viene da ascesi, non viene da sforzi, non viene da tecniche, non viene da religiosità, non viene dal tempo, non viene dai sacrifici che tu puoi fare. È un dono. E quando ciò che è fuori entra dentro di te e quindi entra nella grande dimensione spirituale, a te non interessa più Gesù così come lo cercavi prima. C'è un esempio straordinario nel Vangelo. Infatti Gesù a questo personaggio che sto per citarvi riserva uno dei complimenti più importanti di tutto il Vangelo. Ricordate il centurione romano? Quando manda a dire a Gesù: c'è il mio servo che sta soffrendo. E Gesù si lascia commuovere da questa richiesta e dice: andrò a casa di quest'uomo. E quest'uomo gli dice: no, non c'è bisogno che tu venga a casa mia. Di soltanto una parola e il mio servo sarà guarito. Sapete cosa sta dicendo? Una cosa che io, ad esempio, non riesco a dire con la stessa libertà di quel centurione romano. Non mi dare esperienze, non mi dare cose che posso toccare così come io vorrei toccare, ma io so che solo una tua parola mi introdurrà lì dove c'è l'essenziale. Ecco, traduciamolo in maniera molto concreta per ciascuno di noi. È passare dall'emotivo allo spirituale. Il che non significa che una cosa è contro l'altra, eh? È una cosa dentro l'altra. e che a volte noi ci fermiamo semplicemente a voler tenerci un apparato emotivo che purtroppo inizia e finisce. La vita spirituale invece è entrare in un non tempo di Dio, è fuori dal tempo, fuori dallo spazio. Che significa? Che noi siamo fuori di noi? No, è perché siamo completamente dentro di noi che facciamo l'esperienza di questa trascendenza. Ecco, io credo che quando tu comprendi che la Pentecoste è questo dono, ti rendi conto che non te ne fai niente della Pasqua finché non c'è qualcuno che quella Pasqua te la mette dentro. Non te ne fai nulla. A volte, e questo mi dispiace molto, anche come Chiesa noi questo non lo capiamo. Costruiamo la nostra pastorale in una serie di eventi, anche di grandi eventi. Facciamo la giornata mondiale della gioventù. Queste sono cose che iniziano e finiscono se non si agganciano a qualcosa che non passa. Noi possiamo, anche a livello pastorale, progettare, avere dei progetti, dire per i prossimi 10 anni rifletteremo su questo, poi faremo quel convegno, poi faremo quel sinodo, poi faremo questo, e riduciamo la nostra vita ecclesiale in tante cose da fare. Allora, se la nostra vita dipende dalle cose che facciamo, non vi offendete, la vostra vita è una vita noiosa. Qual è lo scopo della preghiera? Opere, opere, opere. E che cosa intende come opere? Costruire grandi cose? No, è capire che tutto quello che tu fai, se nasce dalla preghiera, ti santifica e santifica. C'è un canto che dice: e poi non importa il come, il dove, il se. Ah, guardate che a noi importa moltissimo il come, il dove, il se. Ad esempio, io vorrei fare la volontà di Dio come dico io. Dice: vuoi che muoia? Beh, fammi morire come dico io, in maniera teatrale, così che tutti possano, no? E invece non tocca a te il come. Dove? Beh, senti, fammi decidere dove devo andare. Una volta mi è capitato, dialogando con il Santo Padre, di dire: santità, ma è vero che lei desiderava molto partire missionario in Giappone? Moltissimo, mi ha detto lui. E come mai non è andato? Perché i miei superiori mi hanno detto che il mio Giappone era qua. Non importa il dove, non importa il se. Se fosse successo in questo modo, allora, se... No, allora, noi siamo sempre in ostaggio di questo. Invece chi vive la vita dello spirito è veramente libero, perché la vita dello spirito, se dovessimo portarla in maniera molto semplice, dovremmo dire questo: se tu sai che sei amato, non ti importa più niente di niente, non ti importa dove stai, non ti importa con chi stai, non ti importa che fine farai, perché l'unica cosa che stai cercando ce l'hai, sei con chi ami. E sei talmente tanto con chi ami che nessuno può togliertelo. Perché chi ami non è fuori di te, ma è dentro di te. Sentite come lo spiega bene San Paolo. Chi ci separerà dall'amore di Cristo? Dice: chi? La tribolazione? La spada? Gli angeli? I principati? Le potenze? Le potestà? I giudei? I greci? I problemi? La mia storia passata? Nessuno potrà mai separarci dall'amore di Cristo. Non è forse questo il segreto di tutto? Lo sapete che nel cerimoniale di incoronazione di un papa, prima della riforma liturgica, il papa, dopo essere stato eletto, doveva essere incoronato papa, no? Adesso si chiama la messa d'inizio del pontificato, in cui poi gli viene messo il palio addosso, gli viene messo l'anello del pescatore, eccetera. Prima il rito era un po' più complesso, un po' più barocco, diciamo. Ma proprio perché più barocco e quindi anche più scenografico, all'interno di questo cerimoniale c'era questa scena: mentre il Papa veniva portato a spalla fino a poter ricevere la tiara sulla testa, un frate cappuccino prendeva dell'ovatta e davanti a lui dava fuoco a questa ovatta. Voi sapete, avete mai dato fuoco a un po' di stoppia, no? Cioè, si incende immediatamente e la fiammata è velocissima. E diceva: Santo Padre, sic transit gloria mundi, così passa la gloria di questo mondo. E quando tu ti ricordi che sic transit gloria mundi, che così passa la storia di questo mondo, perché cosa vuoi vivere? Sapete perché il nostro mondo fa fatica, ad esempio, ad accettare la vita contemplativa? Sapete perché a volte c'è una diminuzione anche dell'evocazione alla vita monastica? Perché il nostro mondo volutamente cerca di dimenticarsi della vita eterna, non vuole pensare alla vita eterna e vuole concentrare tutta la sua attenzione su questa vita. Questo per un motivo molto semplice: ha rimosso l'idea della morte. Non vuole pensare all'idea della morte. Ma noi cristiani non siamo tormentati dall'idea della morte, siamo invece costantemente accompagnati dall'idea della vita eterna. E che cosa significa l'idea della vita eterna? Che questa vita è veramente un inizio e una fine. La vita di un bambino nel grembo di una madre, quanto dura? 9 mesi. Ma la stragrande maggioranza della vita di quel bambino non avviene nel grembo della madre, ma fuori da quel grembo. La maggior parte della nostra vita non avviene qua. Quello che noi saremo, dice Paolo, non lo sappiamo ancora. Noi non sappiamo ancora veramente Luigi chi è. Io saprò chi è Luigi nella vita eterna. Qui siamo come messi potenzialmente tutti concentrati in qualcosa che ancora deve dispiegarsi, deve diventare qualcosa che noi non conosciamo. Solo Gesù sa, solo Dio sa chi siamo davvero. Ma lì, dice Paolo, lo sapremo anche noi, perché vedremo Lui così come Egli è. Allora, quando tu capisci che la vita è eterna e la cosa che conta di più, non è che ti dimentichi di questa vita, cominci a vivere questa vita in un modo completamente diverso, ristabilendo le cose essenziali. E che cosa significa ristabilire le cose essenziali? Tu capisci che c'è qualcosa di più importante del materiale, che è lo spirituale. Tu comprendi che lo spirituale non è una cosa astratta, ma una cosa più affidabile del materiale. Volete un esempio concreto? Se un bambino dovesse scegliere tra avere l'ultimo videogioco e avere l'amore di sua madre, secondo voi che cosa sceglierà? L'amore di una madre. Ma l'amore di una madre è qualcosa di spirituale, non è materiale, è più profondo di un oggetto. Non lo tocchi esattamente come tocchi un oggetto, ne fai esperienza, attenti. Anche dello spirituale noi facciamo esperienza, ma non è un oggetto. Allora, quando tu riesci a trasmettere questo, cominci a dire a questo mondo, che il nostro mondo è un mondo disperato, che finché non riscopre la vita spirituale, non troverà mai pace. Ecco, che cosa apporta? Qual è il dono della Pentecoste? È trovare la Pasqua da fuori a dentro ciascuno di noi, abbiamo detto. E da cosa ti accorgi che è avvenuto questo passaggio? Dai doni. Voi sapete che la tradizione della Chiesa e anche la parola di Dio ci dicono che i doni dello Spirito Santo sono 7. È un errore dire questo, eh? I doni dello Spirito Santo sono infiniti, così come infinite sono le situazioni in cui noi ci troviamo. Noi diciamo che sono 7 per racchiudere la struttura, il minimo sindacale, diciamo così, di quella che dovrebbe essere una vita spirituale. Mi piacerebbe poterli ripercorrere velocemente con voi per dirvi in che modo questi doni in realtà si manifestano dentro la nostra vita. Si manifestano, non sono uno sforzo. Perché se io vi dico il dono dell'intelletto, dice da adesso in poi devo cominciare a vedere le cose in questo... No, è uno sforzo. Tu preoccupati di essere aggrappata a Cristo. È aggrappata a Cristo così come ha deciso di continuare a vivere nella storia. Qual è il modo che Gesù ha deciso di scegliere per continuare a vivere nella storia? Lo Spirito. Gesù, lo Spirito e il Padre sono la stessa cosa, sono un'unica persona. Il che significa che Gesù risorto continua a vivere nello Spirito Santo. È il suo modo attuale di continuare a stare dentro la nostra vita. Allora, vediamo un po' quali sono questi doni e che effetti dovrebbero portare dentro la nostra vita. Sapienza, intelletto, consiglio, fortezza, scienza, pietà e timor del Signore, timor di Dio. Partiamo dalla sapienza. Ecco, il dono della sapienza è il dono di vedere le cose così come le vede Dio. Guardate, questa è una cosa importantissima. Ad esempio, noi come guardiamo noi stessi? Molto spesso noi abbiamo lo sguardo dell'accusatore, non abbiamo lo sguardo dello Spirito. Siamo prontissimi a giudicarci, ma siccome a volte non ci piace giudicarci, Sapete in che modo ci giudichiamo? Giudicando gli altri. Ma l'altro è solo uno specchio, eh? In fondo, quando qualcuno ti infastidisce e ti nervosisce, questo è un campanello d'allarme che c'è qualcosa che tu non hai risolto con te stessa, eh? A volte è oggettivo il difetto nell'altro, eh? Però il problema non è incontrare o no un difetto nel carattere di una persona, è che quel difetto ti toglie la pace. Quando ti toglie la pace, significa che tu non hai risolto qualche problema con te. Che quella persona sia pesante, è vero, è oggettivo. Che sia fastidiosa, è vero. Cioè, non è che dice, ah, siccome adesso la sto guardando con gli occhi di Gesù, non vedo più che è fastidiosa. No, cioè, proprio rimane fastidiosa, eh. Ma vedendola con gli occhi di Gesù, con gli occhi di Dio, tu la vedi in una modalità che non è più quella del giudizio. Il che significa che il difetto della sorella non ti toglie la pace. Io credo che tutti noi abbiamo bisogno di guardare noi stessi, gli altri e la realtà che abitiamo con gli occhi di Dio, così come Gesù vede le cose. In questo senso l'orazione mentale e la lectio divina sono un canale privilegiato che vi fa accorgere se dentro di voi c'è veramente vita spirituale, cioè la vita dello spirito, se veramente c'è. Perché se voi leggete il Vangelo vi accorgete subito che Gesù ha un suo modo di guardare le cose. Ad esempio, quando Gesù incontra l'adultera, non la guarda. E perché non la guarda? Perché tutti la stanno guardando. E quindi tutti la stanno umiliando con lo sguardo. E Gesù ha una delicatezza estrema nel non guardarla, non appesantire questa donna di un altro sguardo. Al contrario, entra in una sinagoga e si accorge subito di un uomo malato con la mano inaridita che è messo da parte. Gesù subito fissa lo sguardo su quell'uomo, lo guarda, lo fa esistere. È invisibile agli occhi di tutti e Gesù invece lo guarda. Gesù ha un modo di guardare le cose che è il modo proprio dell'amore. E voi sapete che è il modo proprio dell'amore perché non umilia e soprattutto fa verità. Sappiate che questo è un dono. Quindi non vi mettete a dire adesso mi allenerò, è un dono. E quindi davanti a lui dovete dire donami la sapienza, perché senza la sapienza io non riesco a vedere le cose come tu le vedi. Tu vedi in un modo che io vorrei avere. Senza questa visione, sapete cosa ci rimane? La visione mondana, cioè quella del mondo. Come il mondo vede le cose. E come il mondo vede le cose? Bianco, nero, destra, sinistra, progressisti, tradizionalisti. Ma che tristezza leggere la realtà come la legge il mondo. E noi sappiamo che Cristo si manifesta in maniera multiforme. Lo spirito è così. Dice Paolo, in alcuni dà il dono delle lingue, in altri il dono della profezia, in altri il dono delle opere, in altri il dono... E se siamo tutti uguali, mi dite dov'è l'affare? Quindi una chiesa uniforme non è una buona chiesa, Primo dono, quindi vedere le cose con gli occhi di Dio. Il dono dell'intelletto. Il dono dell'intelletto è il dono di vedere l'essenziale. Qual è la differenza tra vedere le cose come le vede Dio, quindi il dono della sapienza, il dono dell'intelletto è andare subito alla questione di fondo, a ciò che conta. Facciamo un esempio molto esistenziale. Avete presente quando abbiamo tante discussioni infinite? Oppure vi capiterà magari in parlatorio se accogliete una persona, parla per mezz'ora, tre quarti d'ora perché ha bisogno di parlare. Il dono dell'intelletto è andare direttamente a qual è la questione di fondo. Qual è l'essenziale? Saper andare subito al punto centrale, nevralgico. Le persone che vedono l'essenziale sono le persone semplici. Il contrario dell'intelletto sono i complessati, quelli che complicano le cose. Quando un ragionamento è tutto da arrampichi a destra e a sinistra, no, per là non c'è lo spirito, perché lo spirito è semplice. Lo spirito va subito all'essenziale della questione, subito. Mi è capitato qualche volta di partecipare a qualche esorcismo, il mio confessore lo è, La cosa che mi colpisce di più durante il rito dell'esorcismo non è tanto mettersi a fare, a parte che siccome il demonio è teatrale, fa di tutto e lo fa appositamente per suggestionarti, quindi fa di tutto, credetemi, di tutto. Ma qual è l'essenziale in tutta quella cosa? L'esorcista che domanda qual è il tuo nome? Dimmi chi sei. Perché se tu vai e dai un nome, hai risolto il problema, hai preso il diavolo per le corna. Ecco, portiamo questo dentro la nostra vita. Se tu riesci a dare un nome, ad esempio, alla tua angoscia, no, perché qua, sì, questi sono discorsi. Hai bisogno del dono dell'intelletto che ti dice il problema è là, questo è il problema. Ah, dice, ecco, il problema è l'orgoglio ferito, ad esempio. Ma io lo so, l'intelletto mi ha fatto capire che lì è che mi sento il mio orgoglio mortificato, per questo è nata tutta una questione infinita che non finisce mai, no? Quanto abbiamo bisogno del dono dell'intelletto, di andare all'essenziale delle questioni. Questo è un dono che va dato soprattutto alle guide spirituali, Una buona guida spirituale parla poco. Un buon confessore non è uno che dice molte cose, ma uno che a un certo punto ti dice è là, è questa la questione. Ti aiuta a leggere l'essenziale. Terzo dono, il dono del consiglio. Allora, vedete le tappe che stiamo facendo? La sapienza, vedere le cose come le vede Dio. L'intelletto, la capacità di andare all'essenziale delle cose. Il dono del consiglio è il dono di scegliere in comunione con Dio. Anche qui, torniamo all'esempio che facevamo prima. Se il male vi mette davanti una cosa buona e una cosa brutta, scegliere, non avete bisogno del consiglio, avete bisogno del buon senso, E a volte non c'è bisogno di invocare lo Spirito Santo, basta usare bene la testa. Certe volte dici, lo Spirito Santo, no, usa la testa. Quindi ci sono delle cose che dobbiamo usare la nostra umanità innanzitutto. Quindi tu sai bene che quella è una cosa che devi giudicare con la tua testa, perché ci vuole buon senso. Ma a volte il buon senso non basta. Sapete perché non basta il buon senso? Perché delle volte noi ci troviamo non davanti a un bene o un male, ma davanti a 3-4 beni. Sono tutte beni. Bene, bene, bene, bene. Come fai a dire qual è il bene che è volontà di Dio? Perché sono tutte bene. Io cosa posso fare? Io oggi potevo mettermi a confessare tutta la mattina, potevo fare un ritiro spirituale, potevo andare ad aiutare a una mensa dei poveri. Non sono quattro cose buone queste? Ma io ho bisogno di capire, qualcuno mi consigli, che cosa significa fare la scelta, che è la volontà di Dio. E questo è importante per noi, perché a volte il male, per non farci compiere la volontà di Dio, riempie la nostra vita di possibilità di bene, in modo tale che tu ti disperdi. A me è capitato una volta che vi sto per raccontare, cioè è capitato tantissime volte, no? Ero appena ordinato prete, ero un giovane prete, e avevo tantissime cose da fare anche allora, veramente tanto lavoro in diocesi. A un certo punto mi andai a confessare, andai dal mio confessore e dico no, perché qua non ce la faccio così, mi sto esaurendo qua, là, ma cosa dovrei fare, come mai? Perché se io non vado in carcere il cappellano non ci va e quindi questi rimangono da soli, se io non vado in ospedale con gli universitari quanti malati io posso incontrare invece se non vado nessuno li confesserà, no? E tante cose buone, no? E questo mi guarda, all'epoca era un sacerdote spagnolo, mi guarda e mi fa: che cosa c'è scritto nel tuo decreto di nomina? Dice: c'è scritto assistente spirituale degli universitari. Basta. Dice: quello c'è scritto, non devi fare nient'altro. Quello che c'è scritto nel decreto. E dico: sì, ma tutti gli altri, a quelli che ci pensa? Mi fa: ti è chiaro che tu non sei Gesù Cristo? Capite qual è il problema? Intelletto, Quindi il problema a volte è esattamente questo, quello di non accorgerci che scegliere significa compiere la volontà di Dio e l'alternativa è disperdersi. Una delle malattie di cui noi sacerdoti siamo più afflitti è il burnout, così si chiama. burnout, che significa fondamentalmente che sei esaurito, eh? Se lo dici in burnout sembra meglio, se dici che uno è esaurito, e questo perché sei completamente svuotato, svuotato di tutte le energie, svuotato. Immaginate che la nostra vita è come stare nel mare con una barca e tu remi senza un metodo e alla fine muovi l'acqua, agiti tanto l'acqua, ti stanchi, ma non vai da nessuna parte. Allora, il problema è avere il dono di saper muovere i remi nel modo giusto perché tu vada nella direzione giusta. Ecco, il grande dono del consiglio. E quindi il consiglio per se stessi e per gli altri. Fortezza, questo, vabbè, qui viene molto semplice spiegare il dono della fortezza. Solitamente quando io devo spiegare questo dono faccio sempre appello a un'esperienza difficile che abbiamo fatto dentro la nostra vita. Vi è mai capitato di vivere una cosa difficile oppure di aver visto situazioni difficili? E quando una persona ha finito quella esperienza difficile dice: io non so come ho fatto a fare quella cosa, non so dove ho trovato la forza di fare quella cosa. Quella è la fortezza. La fortezza è la forza di Dio che si manifesta esattamente quando ce n'è bisogno. E ad esempio dà costanza a una madre ad assistere i figli portatori di handicap. Gli dà costanza. In una situazione normale una persona crollerebbe, si distruggerebbe. In quel momento invece, se è aggrappata a Cristo, sperimenta una forza che non viene da lei o da lui. Affrontare dignitosamente una malattia. Ma è la fortezza quella, eh? Non viene da noi. Essere capaci di morire martiri è un dono, eh? Non viene dal carattere. Lo diciamo nella liturgia: tu, Signore, doni agli inermi la forza del martirio, a quelli che hanno un sacco di paura la forza del martirio. Senza la tua forza, Signore, noi non possiamo fare niente. O le cose le facciamo con questa spinta interiore, o se ci poggiamo sulle nostre forze facciamo la fine di quello che viene detto nel Salmo: se il Signore non costruisce la casa, invano vi faticano i costruttori. Se la città non è custodita dal Signore, invano veglia il custode. Invano vi alzate di buon mattino, tardi andate a riposare, mangiate il pane di sudore, solitamente il Signore ne dà ai suoi amici mentre dormono nel sonno. Uno si arrabbia, dice: mannaggia, guarda, e quindi che facciamo? E sii amico del Signore, te ne dà nel sonno la fortezza. Ecco, il dono della scienza. So che possono sembrare molto simili la sapienza, l'intelletto, la scienza, in realtà non lo sono per niente. Il dono della scienza è scoprire che ogni cosa ci parla del Signore. Facciamo un esempio molto pratico. Avete presente lo sguardo contemplativo di Francesco d'Assisi, no? Fratello Sole e sorella Luna, no? Frate Acqua, frate Fuoco. E guardare le cose e sapere che quelle cose ci parlano di lui. Sapete chi riesce a capire subito il dono della scienza? Gli adolescenti innamorati. Perché gli adolescenti innamorati solitamente sono talmente tanto innamorati che guardano il cielo, vedono una nuvoletta, dice: mamma, mi assomiglia a lei. Ma non è vero. È l'amore che gli fa vedere tutto come qualcosa che gli parla di chi sta amando, di chi è innamorato. Allora, pensate a questa cosa, che ogni singola cosa è un pretesto che ci parla di lui e ci riporta a lui. Se dovessimo dirlo in maniera teresiana, dovremmo dire che tutto è occasione per fare orazione mentale, tutto. Qualunque cosa ti riporta a lui, mi fa pensare a te. Tutto parla e grida di te, tutto, tutto. Questa non è un'educazione, è un dono, è il dono della scienza. È quello che fa scrivere ad Einstein, questo grande scienziato, a un certo punto nei suoi diari, lui, grande scienziato, dice: ho guardato la perfezione delle cose, di come le cellule sono là, e non posso non pensare che tutto questo mi rimanda a qualcosa di più grande. Dice: mi viene da inginocchiarmi davanti alla realtà così com'è, sapientemente messa a posto. È la capacità di saper andare oltre quello che tu stai vedendo. Tutto parla e grida di lui. il dono della scienza. Quando non c'è il dono della scienza, entra il dono delle ideologie, che non è un dono dello spirito, ma è una tentazione del mondo. Volete un esempio concreto? Il migrante che sta affogando in mare, se lo leggi con gli occhi dell'ideologia, è un invasore che ci sta togliendo qualcosa venendo nel nostro paese. È un problema politico che noi dobbiamo assolutamente risolvere perché qua altrimenti non sappiamo più cosa farne. Tu ti dimentichi che una persona che sta morendo deve essere aiutata, semplicemente perché è una persona che sta morendo, e che cosa mi ricorda di più Cristo se non il bisognoso? Ma come cristiani possiamo... Twitter è un social dove a volte si possono condividere brevi frasi, non tantissime, e ho condiviso la foto di un salvataggio. Una volontaria si abbraccia a un migrante che è appena arrivato sulla spiaggia. È stata condannata. Bene, io su Twitter scrivevo: a volte un abbraccio è proprio come abbracciarsi alla vita, senza metafore. Una persona ha scritto sotto: è immorale che una persona entri nel nostro paese senza avere il permesso per poterlo fare. Ma capite che nessuno sta mettendo in discussione la legge che giustamente noi dobbiamo seguire, eccetera. Ma è una visione ideologica, non vedere più le persone, ma vedere numeri, problemi, destra, sinistra, favore, contro. Il dono della scienza ci ricorda fondamentalmente di guardare tutto come qualcosa che ci interpella, che ci parla di lui, tutto. Per citare ancora una volta Francesco, voi sapete che c'era una cosa che a Francesco faceva orrore, gli faceva schifo, ed erano i lebbrosi. Il momento della conversione di Francesco, decisivo, avviene con l'abbraccio con un lebbroso. E dice Francesco: da quel momento in poi ciò che prima mi era amaro divenne dolce. Questa roba non viene da Francesco, questo è un dono. Noi abbiamo bisogno di un dono così. Il dono della pietà è il dono di relazioni vissute con il cuore. Cioè è capire che la vita spirituale o è partecipazione affettiva, ecco, se dovessimo usare ancora una volta un linguaggio teresiano, ignaziano, o non è, altrimenti diventa relazione intellettuale, relazione moralistica. Il dono di poter amare Gesù col cuore è un dono, non è uno sforzo. Uno non dice la mattina: Signore, oggi mi sforzerò di amarti con il cuore. Ma come fate? Ditemi, cioè, sapete come si fa? Insegnatemelo. O ti fa lui il dono di poterlo amare con il cuore, o non lo puoi amare tu con il cuore. L'unica cosa che puoi fare tu è svuotare ciò che è di impedimento a questo dono. Ma non puoi dire a te stesso: adesso usi il cuore. Come nessuno di noi può dire: adesso io blocco il mio cuore e non lo faccio battere più. No, non dipende da te, è fuori dalla tua volontà l'uso del cuore. Ecco, se è vero per l'organo cuore, è vero anche per la nostra parte affettiva. È una cosa che è più grande della nostra forza di volontà. È un dono, è il dono della pietà. E guardate che c'è una grande differenza ad amare il Signore formalmente e ad amarlo invece con tutto il cuore. Tu te ne accorgi dalla tenerezza che hai. Io questo lo vedo soprattutto negli ospedali. Tu puoi dare le medicine, le cure, lavare, fare, e farlo perché devi farlo, e invece farlo con amore. Cambia tutto. Dice: ma fanno le stesse cose? Non nello stesso modo. E una persona malata avverte la differenza. Gesù avverte la differenza se stiamo andando lì perché c'è scritto nella regola o perché stiamo andando lì con tutto il cuore. Il che non significa che a noi... che noi abbiamo sempre voglia di fare quello che facciamo. Certe volte non abbiamo nessuna voglia, ma proprio perché amiamo lo facciamo. E non è più un sacrificio, ma è amore. Questa roba è un dono, è il dono della pietà. Ultimo dono è il timor di Dio. Anche qui molti pensano, purtroppo perché il mondo ci fa ragionare in questo modo, che è la paura. Ma lì dove c'è l'amore non può esserci la paura. È esattamente il contrario il timore di Dio. È così grande l'esperienza dell'amore che che a un certo punto quell'esperienza diventa il criterio di giudizio. Vi faccio un esempio e concludo, perché mi accorgo che ho parlato, ma siccome non avevamo altro tempo ne ho approfittato per dirvi tutto quello che avevo a cuore di dirvi. Avete presente la storia di Zaccheo? Quando Zaccheo accoglie Gesù in casa, Gesù entra in casa di Zaccheo senza mettere nessuna condizione. Ad esempio non gli dice: adesso vengo in casa, però tu ti converti, Adesso vengo in casa a patto che tu ti confessi e la domenica vai a messa. Non mette nessuna condizione. Dice: oggi mi fermo a casa tua. E Zaccheo sperimenta un amore di una gratuità estrema, cioè un amore che non mette condizioni, lo ama e basta, senza domandargli nemmeno che cambi vita. Quando lo dice Papa Francesco tutti si scandalizzano, Quando lo incontriamo nel Vangelo, che bella questa cosa, mettiamola in pratica. Cosa significa voler bene a una persona senza mettergli condizioni? Cosa succede? Che in quel momento tutti parlano male di Gesù, tutti. E Zaccheo, sentendo che gli altri parlano male di tutti e trovandosi immerso da un amore che non gli ha domandato nulla, è un amore totale, gratuito, si mette in piedi e dice: se ho rubato a qualcuno restituisco 4 volte tanto, e quello che rimane metà lo do ai poveri. Ecco il timore del Signore. Il timore del Signore è fare un'esperienza talmente forte di amore che a partire da quell'amore tu prendi delle decisioni, non a partire dalla vergogna, dal senso di colpa, dall'angoscia, dall'ansia, dalle insicurezze, da quello che gli altri pensano di me. Dall'amore mi sento talmente tanto amato che non posso ignorare questo amore. Timor di Dio significa avere presente la sproporzione che c'è tra l'infinito amore di Dio e io che sono una piccolissima cosa. Diceva Teresina di Lisieux, come una goccia d'acqua che va a finire in un braciere, dice va là, cade là, no? E c'è una sproporzione immensa tra questo amore e me. Ecco, quando noi perdiamo il senso di questa sproporzione, cominciamo a commerciare con Dio. Io ti do questo, tu mi dai questo, ti faccio la novena, tu mi dai la grazia, così. No, guardate, c'è una sproporzione infinita tra l'amore che lui ha per te e tu. Se tu conservi la vertigine di questa sproporzione, tutto quello che fai nasce dall'amore, non più dalla paura. Se dovessi camminare in una valle oscura, non temerei alcun male, perché tu sei con me. Traduciamolo nella vita di Zaccheo. Non gli importa più quello che pensa la gente di lui. Non fa questa cosa per salvarsi la faccia. Fa questa cosa per salvare la faccia a Gesù. E l'amore non è più preoccupato di se stesso. È preoccupato di Gesù. È un dono. Bene, tutto questo per dirvi che cosa? Io sia qui con voi a dire ad alta voce qualcosa di cui tutti noi abbiamo bisogno. Non abbiamo bisogno solo della Pasqua, ma che questa Pasqua entri dentro di noi. Ecco il dono della Pentecoste. E si manifesti nel dono più grande, che è quello di essere figli. E che il nostro essere figli ci fa vivere di ciò che il mondo non comprende, di un essenziale che il mondo non comprende e che è il segreto della nostra libertà. I figli di Dio li si vede dalla libertà che hanno. Non importa, ripeto, il ruolo che hanno, quello che fanno, la loro condizione di salute, la loro condizione fisica, la loro storia. Se hanno incontrato quella libertà, vivono di questa libertà. Dice Paolo: Cristo ci ha liberati perché restassimo liberi. Ma per far questo abbiamo bisogno veramente di un'effusione dello Spirito nei nostri cuori.
1: Avete ascoltato una catechesi di Don Luigi Maria Picoco, teologo, scrittore, docente alla Pontificia Università Lateranense.
2: Stai ascoltando Radio Caris in Blu.
3: È mercoledì 27 maggio.
4: Sono le 22:56.

0: O Dio, vieni a salvarmi.
1: Signore, vieni presto in mio aiuto. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen. Alleluia.
0: Al termine di questo giorno, riconosciamo i nostri peccati.

0: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
1: In te, Signore, mi sono rifugiato, mai sarò deluso.
2: Per la tua giustizia, salvami.

0: e l'orecchio. Vieni presto a liberarmi. Sii per me la rupe che mi accoglie, la cinta di riparo che mi salva. Tu sei la mia roccia e il mio baluardo. Per il tuo nome dirigi i miei passi. Scioglimi dal laccio che mi hanno teso, perché sei tu la mia difesa. Mi affido alle tue mani. Tu mi riscatti, Signore, Dio fedele. Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Tu sei la mia difesa e il mio rifugio, Signore.
2: Dal profondo a te grido, o Signore. Signore, ascolta la mia voce. Siano i tuoi orecchi attenti alla voce della mia preghiera.
3: Se consideri le colpe, Signore, Signore, chi potrà sussistere? Ma presso di te è il perdono, perciò avremo il tuo timore.
2: Io spero nel Signore. L'anima mia spera nella sua parola. L'anima mia attende il Signore più che le sentinelle l'aurora.
3: Israele attenda il Signore, perché presso il Signore è la misericordia. Grande è presso di Lui la redenzione. Egli redimerà Israele da tutte le sue colpe.
0: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo, come era nel principio e ora e sempre, nei secoli dei secoli. Amen.
1: Dal profondo a te grido, o Signore.
2: Non peccate, non tramonti il sole sopra la vostra ira, e non date occasione al diavolo. Scompaia da voi ogni asprezza, sdegno, ira. Siate invece benevoli gli uni verso gli altri, misericordiosi, perdonandovi a vicenda come Dio ha perdonato a voi in Cristo.
4: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
0: Signore, nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Dio di verità, tu mi hai redento.
0: Nelle tue mani affido il mio spirito.
4: Gloria al Padre e al Figlio e allo Spirito Santo.
0: Signore, nelle tue mani affido.

0: Preghiamo. Signore Gesù Cristo, mite e umile di cuore, che rendi soave il giogo e lieve il peso ai tuoi fedeli, accogli i propositi e le opere di questa giornata e fa che il riposo della notte ci renda più generosi nel tuo servizio. Per Cristo nostro Signore.
1: Amen.
0: Il Signore ci conceda una notte serena e un riposo tranquillo.
1: Amen.

0: ricominciamo tutto.
1: Ignition sequence start. 6, 5, 4.

Dal Vangelo secondo Marco, al capo decimo. In quel tempo, mentre erano sulla strada per salire a Gerusalemme, Gesù camminava davanti a loro ed essi erano sgomenti. Coloro che lo seguivano erano impauriti. Presi di nuovo in disparte i dodici, si mise a dire loro quello che stava per accadergli. Ecco, noi saliamo a Gerusalemme e il figlio dell'uomo sarà consegnato ai capi dei sacerdoti e agli scribi. Lo condanneranno a morte e lo consegneranno ai pagani, lo derideranno, gli sputeranno addosso, lo flagelleranno e lo uccideranno e dopo tre giorni risorgerò. Gli si avvicinarono Giacomo e Giovanni, figli di Zebedeo, dicendogli: «Maestro, vogliamo che tu faccia per noi quello che ti chiederemo». Egli disse loro: «Che cosa volete che io faccia per voi?» Gli risposero: «Concedici di sedere nella tua gloria uno alla tua destra e uno alla tua sinistra». Gesù disse loro: «Voi non sapete quello che chiedete. Potete bere il calice che io bevo o essere battezzati nel battesimo in cui io sono battezzato?» Gli risposero: «Lo possiamo». E Gesù disse loro: «Il calice che io bevo anche voi lo berrete, e nel battesimo in cui io sono battezzato anche voi sarete battezzati. Ma sedere alla mia destra o alla mia sinistra non sta a me concederlo, e per coloro per i quali è stato preparato». Gli altri dieci, avendo sentito, cominciarono a indignarsi con Giacomo e Giovanni. Allora Gesù li chiamò a sé e disse loro: «Voi sapete che coloro i quali sono considerati governanti delle nazioni dominano su di esse, e i loro capi le opprimono. Tra voi però non è così, ma chi vuole diventare grande tra voi sarà vostro servitore, e chi vuole essere il primo tra voi sarà schiavo di tutti. Anche il figlio dell'uomo, infatti, non è venuto per farsi servire, ma per servire e dare la propria vita in riscatto per molti». Evangelo del Signore.

0: Radio Caris in Blu si collega con Radio Vaticana.
1: Ho l'altissimo onore di annunziare che fra pochi istanti il Sommo Pontefice Pio XI inaugurerà la stazione radio.
2: Ancora un buongiorno.
3: According to the Houthi run,
4: le pape qui a
5: Pantheon in semblance
6: de son. La maniera vestita.
0: Il mondo alla radio. Cronache e commenti sui fatti del giorno.
7: Partiamo dall'infanzia, dai bambini, in questa puntata di oggi del Mondo alla Radio che ricorda l'adozione della Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia, poi ancora Medio Oriente, l'epidemia di Ebola in Africa e ancora l'intelligenza artificiale dopo l'enciclica di Papa Leone XIV, Magnifica Humanitas. Ben trovati all'ascolto da Michele Raiar e da Gabriele Di Domenico in regia al 335-1243-722 e invece il numero a cui potete inviare i vostri messaggi per commentare i temi di oggi. 35 anni fa, il 27 maggio 1991, l'Italia ratificava la Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza. Il testo fu approvato dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite nel 1989 ed è il trattato in materia di diritti umani con il più alto numero di paesi aderenti. Le ratifiche sono 196. La Convenzione è composta di 54 articoli, 3 parti e sancisce la Convenzione il superiore interesse del bambino in ogni legge, provvedimento o situazione e la non discriminazione. Di bambini si occupa dal 2015 l'impresa sociale appunto Con i Bambini, che attua i programmi del Fondo per il Contrasto della Povertà Educativa Minorile. Ne parliamo con Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini. Buon pomeriggio.
8: Buon pomeriggio e grazie per l'invito.
7: Allora,
8: grazie.
7: Prima di raccontare cosa fate, a livello generale, come ha impattato l'idea, il concetto di tutela dei bambini, l'adozione della Convenzione ONU e che cosa significa per voi, che bussola è per voi che operate, perdonate il gioco di parole, con i bambini?
8: Certo, sicuramente.

0: parlare di diritti, quindi a cui anche dare parola, ascolto, renderli protagonisti della loro vita, a partire dall'istruzione, dalla salute, dall'accesso anche dalle modifiche che ci sono state poi rispetto anche alla giurisdizione minorile, al penale minorile sui bambini. Quindi sicuramente ha avuto un impatto molto forte. Quindi tanto è stato fatto in 35 anni dal punto di vista culturale, non ne raccogliamo l'eredità, ma tanto c'è ancora da fare, nel senso, ed è per questo probabilmente, no, che nel 2016, come diceva, si è sentita l'esigenza anche di creare un fondo sperimentale per il contrasto della povertà educativa minorile, quindi un fondo dedicato, compartecipato anche dal punto di vista della governance, interessante, dal governo e dal mondo delle fondazioni di origine bancaria, del forum del terzo settore, quindi con una governance articolata, complessa, diciamo, rispetto ai normali strumenti con cui si lavora in questo ambito, e con i bambini nasce come impresa sociale interamente partecipata dalla Fondazione Con il Sud, proprio per attuare poi le politiche del fondo.
1: Colpisce nella convenzione, tra i diritti c'è anche il diritto all'ascolto dell'opinione dei bambini. Per voi che cosa significa ascoltare i bambini?
0: Allora, ascoltare è fondamentale, a partire, cioè, siamo noi adulti che dobbiamo fare probabilmente, no, il cambiamento principale, cioè mettiamo noi, proprio perché
1: è un diritto rivolto agli adulti.
0: È un diritto rivolto agli adulti, in effetti, che è quello di ascoltare, perché i bambini parlano, e se non parlano, cioè, danno dei segnali, no, di malessere o comunque di bisogni di cui necessitano. Quindi è proprio un diritto che dobbiamo abituarci a esercitare in primis noi come adulti. Detto ciò, noi lo stimoliamo all'interno dei bandi e degli strumenti sin dall'inizio, e in maniera sempre più convinta, quella dell'attenzione al protagonismo, alla partecipazione, al coinvolgimento delle persone di minore età, ovviamente sempre in base anche alla fascia di età, perché ci sono modalità di ascolto ovviamente differenti se parliamo di bambini nella fascia 0-6 rispetto agli adolescenti o ad altre situazioni, ma comunque ci sono delle metodologie di ascolto, noi le proponiamo ai progetti che poi andiamo a sostenere, che tra l'altro sono ormai oltre 800 cantieri educativi, oltre 800 progetti sostenuti in 10 anni con i bambini, proprio lo promuoviamo l'ascolto. In alcuni casi proprio diventa elemento dirimente anche di valutazione del progetto stesso, come nel caso per esempio del bandi sul benessere psicologico degli adolescenti, dove è molto importante proprio mettersi in ascolto, no, della problematica del malessere, del perché ci sono i ragazzi hanno un malessere, degli atteggiamenti, no, che poi portano anche a delle conseguenze molto gravi in termini di malnutrizione, aumento di suicidi, accesso alla neuropsichiatria infantile, eccetera. Quindi ascoltare è importante. È importante anche per fare dei progetti che abbiano senso, nel senso che spesso sono gli adulti a pensare i progetti o le migliori attività per i bambini e per i ragazzi, ma non sempre quella progettazione, quell'attività è di interesse. Quindi per esempio il bando sugli spazi aggregativi di prossimità punta molto su questo elemento della coprogettazione tra gli educatori e i ragazzi, cioè lasciare proprio anche delle risorse dedicate ai ragazzi perché possano scegliere, che sia il cineforum, il graffito, un'altra cosa, ma deve essere qualcosa che viene dal basso, cioè uno stimolo a un'attività, perché altrimenti il rischio è anche di fare delle cose che non interessano e che non vengono poi partecipate. Abbinato a questo, ovviamente, invece sulla fascia dei più piccoli c'è l'ascolto dei bambini, ma anche di chi li sta accanto, quindi delle famiglie, di dare parola, no, anche ai genitori, agli adulti di riferimento. Questo è molto importante, così come abbiamo trovato anche nella pratica, nella sperimentazione, è molto importante mettersi anche in ascolto dei ragazzi che hanno sbagliato nel caso di commesso degli errori, no? Nel caso di cambio rotta, che è il bando sui minori autori di reato. Quindi lì ci troviamo per esempio anche a dei ragazzi che spesso, questo ci dicono ovviamente anche gli esperti che lavorano con loro, paradossalmente il reato o la devianza è il gesto estremo per rendersi visibili, cioè per alzare la mano e dire io ho un problema. E quindi questo poi arrivare a mettersi in una condizione anche di penale minorile, con tutti i percorsi che poi possiamo attivare, ma c'è assolutamente margine per poter poi recuperare ascoltandosi e dare una appunto a seconda possibilità.
1: Che a volte si rischia di arrivare nella banalizzazione, come sta solo attirando l'attenzione, in realtà
0: sì, oppure no, il famoso

0: famoso fenomeno molto giornalistico, devo dire, delle baby gang, delle maranza, tutte queste, cioè è un fenomeno in realtà molto più come dire, profondo anche di malessere dei ragazzi, e non solo, tra l'altro anche lì attenzione, perché proprio anche, no, il discorso di povertà educativa minorile, cioè forse dovremmo anche ricordare, cioè, di che cosa
1: è questo il tema. Chiaramente la convenzione, i titolari di diritto alle convenzioni sono tutti i bambini,
0: tutti i bambini.
1: Con i bambini si occupa, e abbiamo già accennato a alcuni ambiti, di povertà educativa. È un termine anche questo, giornalisticamente, che si sente spesso. Cerchiamo di dare una definizione e cerchiamo di capire che cosa si intende per povertà educativa.
0: Esatto, diciamo, la definizione probabilmente, no, più facile, che è anche parte della definizione stessa, o comunque più comprensibile, diciamo, no, anche ai più, è quella della povertà materiale, cioè nel senso della mancanza di opportunità materiali, cioè di risorse, quindi di accesso anche a dei beni, a dei servizi. Ma non è solo quella mancanza di opportunità, diciamo, rispetto al futuro, quindi rispetto alla mobilità sociale, rispetto all'istruzione, rispetto alla famiglia di provenienza, rispetto al contesto in cui si nasce, no? È un po' il modello biopsicosociale, quindi il contesto influenza anche diciamo, il progetto di vita del bambino e della famiglia da cui proviene. Quindi povertà educativa è un concetto più complesso, che addirittura, ritornando, no, alla convenzione, quindi non essere più, non pensare più al bambino, al ragazzo soltanto come oggetto di cura, ma titolare di diritti. Attenzione, perché noi riscontriamo che a fianco alla scarsità, diciamo, alla scarsa cura che purtroppo hanno alcuni bambini, c'è anche l'ipercura, che è un altro elemento, diciamo, da attenzionare. Cioè le famiglie, c'è, cioè, questo stare continuamente un po' addosso ai ragazzi, no? Evitare loro qualsiasi fatica, qualsiasi fallimento, qualsiasi così, che poi alla fine degenera in un'incapacità di reggere la frustrazione, di reggere, no. Quindi povertà educativa è un concetto complesso, multidimensionale, che ha a che fare con la mancanza di opportunità, di risorse materiali, ma anche con diciamo, un'attenzione ai ragazzi come, appunto, protagonisti, titolari di diritti e di opportunità nella costruzione del progetto di vita. E quindi è quello che noi cerchiamo di fare, di rivolgerci ai più vulnerabili, perché attraverso questi progetti possono avere delle opportunità e possono un po' emanciparsi dalla situazione di difficoltà, di vulnerabilità. Diciamo, non con i bambini si rivolge, diciamo, nei progetti a una fascia di ragazzi che effettivamente sono già, magari hanno delle problematiche importanti, ma anche a una fascia grigia, cioè c'è molto l'idea della prevenzione, no? Questi progetti, gli interventi devono servire a prevenire una situazione di cronicizzazione di quella vulnerabilità, e quindi di poter poi renderli anche, no, autonomi e consapevoli del percorso che possono fare.
1: Di che numeri stiamo parlando in Italia? Quanti sono i minori che si trovano in povertà
0: assoluta? I minori che si trovano in una situazione di povertà assoluta e relativa sono oltre 1.300.000, quindi stiamo parlando del 25% circa di ragazzi, vuol dire un minore su quattro è in una situazione di povertà. E questo è molto, diciamo, ecco, 35 anni dopo la convenzione, no? In un paese comunque industrializzato.
1: Ma è un trend in aumento o in diminuzione?
0: No, è in aumento. Diciamo che poi il Covid sicuramente è stata, diciamo, un periodo in cui, no, molte situazioni sono anche peggiorate, se pensiamo anche a tutta la parte di vulnerabilità psicologica, di anche dispersione scolastica, di allontanamento dalla scuola, quindi di situazioni. È vero anche che il Covid è stato una cartina di tornasole, cioè nel senso ha messo in evidenza un trend di malessere che già era in atto, anche rispetto, no, alle dipendenze da smartphone, da noi adesso siamo appena, proprio abbiamo concluso, si è chiuso l'altro giorno, la settimana scorsa, un bando sulle dipendenze da sostanze. E non sono arrivati oltre 309 progetti, 310 progetti, quindi comunque c'è una richiesta, un'attenzione. Mi sono persa nel filo del discorso.
1: No, il senso è chiaro, cioè è un trend
0: sì, ecco, sui numeri, esatto, è un trend in aumento, COVID, su, è il Covid è aumentato, e diciamo, è un po' paradossale che nel 2026, quindi a 35 anni dalla, per esempio, firma di questa convenzione anche in Italia, comunque anche dal punto di vista degli investimenti, della politica, insomma, gli investimenti per i ragazzi sono ancora forse troppo pochi, nel senso abbiamo pochi ragazzi e è come se non curassimo sufficientemente il loro percorso, probabilmente dovuto anche a un generale invecchiamento della popolazione, alla denatalità, e quindi c'è la necessità poi dal punto di vista delle risorse, delle politiche, anche di intervenire su quel fronte dell'invecchiamento, no? E quindi quello che poi porta con sé anche in termini di costi sanitari, di pensioni, eccetera. Quindi le due cose un po' si legano, quella della denatalità e della povertà paradossalmente educativa, ma proprio il focus che vuole avere con i bambini anche, no, evidenziare l'attenzione attraverso i nostri progetti, i progetti che sosteniamo attraverso il fondo, di come alcune sperimentazioni che funzionano è necessario che diventino politiche, cioè che diventano servizi fruibili per tutti i bambini e le bambine, quindi non solo quelli vulnerabili, ma tutti i bambini, perché poi beneficiano tutti e per tutti i territori. Quindi, cioè, poi ampliare, perché è vero che 800 progetti per oltre 500 milioni di euro, diciamo, di risorse per sostenere i progetti sono tante, ma comunque sono pochi rispetto ai bisogni, no? Che...
1: Allora, lo ricordiamo, con i bambini che si occupa appunto dell'attuazione dei progetti del Fondo contro la povertà, che è un fondo anche governativo, diciamo, un po' illustrato dalla nostra ospite che ringraziamo, Maria Pia Chiappiniello, responsabile istituzionale appunto di Con i Bambini, per averci dato un quadro, diciamo, per certi versi allarmante, ma per certi versi anche di speranza con i tanti progetti che sono stati raccontati.
0: Sì.
1: Grazie mille.
0: Grazie, grazie a voi.
1: E ora la linea ad Alessandro Guarasci per le notizie del giorno.
2: E allora, Michele, apriamo le nostre notizie dicendo che, secondo il ministro della difesa di Israele Katz, il nuovo capo militare di Hamas, Mohammad Odeh, è stato ucciso in un attacco ieri sera condotto dall'esercito israeliano a Gaza. Poi noi ci spostiamo in Iran, perché secondo il vice capo politico dei guardiani della rivoluzione iraniana, le possibilità che la guerra tra USA e Iran riprenda sono davvero basse. Questo, secondo lui, per la debolezza del nemico, e ancora ha detto, le forze armate sono in agguato con i depositi pieni. In caso di una ripresa dell'ostilità, ha aggiunto il funzionario de Pasdaran, non dubitate che trasformeremo in un cimitero per gli aggressori l'area di Chabahar e Mashhar, due località agli estremi della lunga costa meridionale dell'Iran. Torniamo in qualche modo però a parlare anche di Israele, questa volta in Libano, perché soldati israeliani hanno iniziato a operare via terra in Libano oltre la cosiddetta linea gialla della tregua armata. Lo riferisce l'emittente TV Channel 12. 16 persone, tra cui due bambini, sono rimaste uccise in bombardamenti nel sud del paese da quando appunto Israele ieri sera ha annunciato un'escalation dell'offensiva. Il bilancio più pesante è stato a Mashgar, nella valle della Bekaa occidentale, dove le vittime sono state 11, tra cui due bambini e una donna, e 15 feriti. I soccorritori, tra l'altro, starebbero ancora scavando proprio sotto le macerie. Andiamo in Spagna, perché sono in corso perquisizioni della Guardia Civile nella sede centrale del Partito Socialista a Madrid, come rivelato tra l'altro dalla stampa locale. Ecco, l'operazione sarebbe stata disposta dal Tribunale per cercare informazioni nell'ambito di un'inchiesta coperta da segreto istruttorio, diversa però dal caso Plus Ultra, relativo al salvataggio finanziario della compagnia aerea su cui indaga proprio la stessa Corte. E in merito appunto al caso Plus Ultra interviene il premier spagnolo Pedro Sánchez, che ribadisce la volontà del suo partito socialista, il Partito Socialista di cui appunto è leader, di collaborare con la giustizia e dunque rispettare la presunzione di innocenza del suo predecessore José Luis Rodríguez Zapatero, appunto coinvolto per il caso Plus Ultra. L'Italia, per chiudere, perché l'Italia nel 2025 è cresciuta dello 0,5%, questo lo dice il Fondo Monetario Internazionale, grazie alla crescita dei consumi privati e ai continui investimenti previsti dal PNRR. Tutto questo in un contesto in cui il disavanzo primario si è ridotto al 3,1% del PIL, registrando, dice il Fondo, un risultato superiore all'obiettivo iniziale per il secondo anno consecutivo. Il fondo però raccomanda il governo italiano di continuare a investire soprattutto a favore delle famiglie. Bene Michele, per ora è tutto, a te la linea.
1: E grazie ad Alessandro Guarasci, lo abbiamo sentito, in Medio Oriente restano caldi tutti i fronti di guerra e Israele prosegue l'offensiva nel sud del Libano, ma anche su Gaza per colpire Hezbollah e Hamas. C'è poi la questione iraniana, nelle ultime ore la TV di Stato appunto iraniana ha illustrato l'ultima bozza del memorandum di intesa fra Washington e Teheran. In base al testo, che è stato ripreso dai media internazionali, gli USA ritirano le forze militari vicine al territorio iraniano e revocano il blocco navale ai porti iraniani. In cambio Teheran si impegna a ripristinare il traffico commerciale nello stretto di Hormuz ai livelli prebellici entro un mese. È uno scenario comunque sia che fa ancora sembrare lontano un cessate il fuoco per gli obiettivi politici e di sicurezza in gioco dei paesi coinvolti, come spiega Marco Di Lido, direttore del Centro Studi Internazionali, al microfono di Paolo Simonetti.
3: Non è una sensazione, è una certezza, perché la guerra in Medio Oriente in realtà contiene al suo interno ed è formata da più guerre parallele. Una è quella israeliana contro l'Iran, l'altra è quella americana contro l'Iran e una terza è quella israeliana nel suo vicinato, in particolare nel sud del Libano contro Hezbollah. Quindi ciò che avviene nel negoziato con Teheran generalmente da parte israeliana non viene assimilato al fronte libanese meridionale e quindi Israele continuerà ad andare avanti finché si sentirà minacciata, finché non avrà raggiunto i suoi obiettivi e finché non avrà creato una condizione per poter poi presentarsi davanti al proprio elettorato con un risultato positivo.
4: Anche su Gaza proseguono le operazioni militari israeliane per colpire Hamas, non senza anche qui diverse vittime. Sono guerre queste che camminano separatamente ma unite da un filo rosso.
3: Esattamente, sono tante guerre minori all'interno di una conflittualità, di una instabilità generale e Israele prosegue nelle sue attività militari perché il filo rosso che unisce tutti questi fronti è la necessità di stabilire una sicurezza israeliana indiscussa e indiscutibile attraverso il ripristino della deterrenza. La deterrenza si ripristina non solo con la minaccia dell'uso delle armi, ma anche con la neutralizzazione del nemico in maniera diretta. Questa esigenza securitaria oggi prevale su qualsiasi altra considerazione ed è il principale pilastro della strategia politica del governo di Netanyahu.
4: Senta, lei lo accennava in apertura, ingarbugliato è anche il capitolo iraniano. Teheran ha denunciato una violazione del cessate il fuoco dopo l'attacco con cui gli Stati Uniti si sarebbero difesi da minacce. Come si lega questo alle faticose trattative per una tregua sempre in bilico?
3: Allora, il negoziato tra Stati Uniti e Iran è un negoziato complesso. Il cessate il fuoco è fragilissimo, come sono fragilissime le trattative. Da quando è stato dichiarato, comunque ci sono stati degli episodi di violazione da una parte e dall'altra, a testimonianza del fatto che gli attori coinvolti in generale hanno disponibilità a negoziare, ma dall'altra parte non esitano ad usare la forza quando ce n'è bisogno. Quindi in questo senso il dialogo continua, ma è un dialogo al di là poi delle dichiarazioni delle parti, molto più fragile di quello che certe volte noi erroneamente vogliamo vedere.
4: In questo scenario c'è il rischio che la guerra tra Stati Uniti e Iran possa riprendere a breve?
3: Assolutamente sì, il rischio c'è, è concreto ed è connaturato al teatro politico-militare che osserviamo. Nessuna delle parti in questo momento è decisa a fare un sensibile passo indietro senza rassicurazioni, senza il rispetto di almeno alcune delle condizioni portate sul tavolo, e tutte le parti hanno la necessità di tornare a casa con qualcosa che attesti una vittoria o, se non altro, un pareggio. Nessuno può tornare a casa propria e dire di aver perso. E questo non è soltanto un problema percettivo, ma è un problema cognitivo, politico e strategico che attiene al futuro politico delle parti coinvolte nel conflitto.
1: E cambiamo scenario. La parte orientale della Repubblica Democratica del Congo sta affrontando una catastrofica concomitanza di epidemia e conflitto, con l'epidemia di Ebola nella provincia di Ituri che sta mettendo a dura prova la risposta sanitaria. Lo scrive in un post su X il direttore dell'OMS, Ghebreyesus: esortiamo tutte le parti in conflitto a concordare un cessate il fuoco immediato per contenere questa epidemia, per consentirci un accesso sicuro e continuativo alle equipe mediche. Che aggiunge nel post: non possiamo costruire la fiducia della comunità né isolare i malati mentre cadono le bombe. Chiediamo di dare priorità alla sopravvivenza umana sopra ogni altra cosa. Questo è il contesto nel quale sta avvenendo questa epidemia. Per quanto riguarda l'Italia, cioè, è in corso l'attività per il rientro in totale sicurezza dalla Repubblica Democratica del Congo di un medico Medici Senza Frontiere, mentre il Ruanda ha annunciato nuove restrizioni all'ingresso nel paese per contenere appunto il rischio di diffusione. Il governo di Kinshasa in RDC, in Congo, ha annunciato lo stanziamento di 20 milioni di dollari per sostenere le operazioni di contrasto al virus, appunto proprio nelle province che sono più vulnerabili, Ituri, Nord Kivu e Sud Kivu. E proprio dal Kivu, dalla città di Goma, parla Federica Biondi, che è capo missione di Intersos.
5: Abbiamo iniziato a rispondere a questa emergenza con tre attività principali. La prima è quella di dotare i centri di salute di materiale e di formazione per il personale sanitario per fare il triage, per depistare i potenziali casi di persone infette e riferirle alle strutture sanitarie di presa in carico delle persone infette. La seconda, che è molto importante, è quella di lavorare sulla sensibilizzazione comunitaria delle persone che abitano nelle zone dove si sta diffondendo il virus, per poter far sì che mettano in atto tutti i comportamenti necessari a limitare la diffusione del virus e per potersi proteggere dalla contaminazione del virus stesso. Ultima attività è l'accesso all'acqua potabile e al materiale igienico per poter far sì che abbiano gli strumenti per ridurre la contaminazione e avere accesso all'igiene.
2: Ecco, ma qual è l'aiuto che in questo momento vi sta dando l'Organizzazione Mondiale della Sanità?
5: L'Organizzazione Mondiale della Sanità ha iniziato a lavorare sin da subito insieme al governo della Repubblica Democratica del Congo in capitale a Kinshasa, ma anche a Bunia. Ha portato dei kit di primo intervento appena l'epidemia è stata dichiarata. Anche tanti altri attori stanno intervenendo per poter supportare il Ministero della Salute e il Dipartimento Provinciale della Salute a rispondere a questa epidemia, con dei centri di isolamento e di presa in carica delle persone infette, ma anche con tutte queste attività che anche noi stiamo iniziando ad implementare sul campo per limitare la diffusione dell'epidemia.
2: Possiamo parlare di un ceppo comunque meno virulento o più virulento rispetto ai precedenti?
5: Il ceppo è meno virulento delle ultime epidemie che si sono registrate qui in Repubblica Democratica del Congo. Questa è una buona notizia. La cattiva notizia è che non è il ceppo che è stato responsabile delle ultime epidemie che si sono verificate anche in West Africa, e quindi per questo ceppo non c'è una cura e soprattutto non c'è un vaccino. Quindi da un lato la mortalità è meno alta, dall'altro per le persone infettate ci sono meno armi per poter contrastare la malattia, ma la mortalità è molto più bassa, si parla del 30%, mentre il ceppo Zaire era del 70-80%.
2: Ecco, le popolazioni locali come stanno in qualche modo accettando, affrontando questa nuova emergenza Ebola?
5: Le misure che dobbiamo mettere in atto per poter far fronte a questa, alla diffusione dell'epidemia, sono di difficile accettazione da parte della popolazione, perché è una malattia che si diffonde per contatto e il contatto con soprattutto le persone morte e anche con gli effetti personali delle persone morte. E tradizionalmente in questi posti la celebrazione dei funerali è un'attività estremamente importante e tradizionalmente deve essere rispettata. Il corpo della persona morta è protagonista dei riti funebri, quindi accettare che vengano presi in corpi e che siano sotterrati in dignità e sicurezza è estremamente difficile da parte di queste popolazioni.
1: Paranoia d'Android, poi torniamo al mondo della radio.

0: Il mondo alla radio.
1: Dalla televisione allo streaming, dalla radio ai podcast, dalla carta al pixel. In 20 anni il mondo della comunicazione è cambiato radicalmente, così come la gestione di queste trasformazioni, tanto per i produttori di contenuti che per quelli di tecnologia, in un contesto dove la prossima sfida è quella dell'intelligenza artificiale. E quelli che vi abbiamo accennato sono stati tra i temi del convegno 20 anni di innovazione e convergenza dei media digitali, ospitato dal Dicastero per la comunicazione della Santa Sede, che celebra l'anniversario dell'associazione HD Forum Italia. Nato il forum nel 2006 per uniformare gli standard di trasmissione in alta definizione in Italia, il forum associa oggi 24 realtà tecniche ed editoriali appartenenti a tutta la filiera dei media e ha collaborato con il Dicastero per la comunicazione fin dall'inizio della riforma dei media Vaticani. Cerchiamo di capire che cosa fa HD Forum e qual è stato lo sviluppo e la collaborazione con noi, con i media Vaticani, con il Dicastero per la comunicazione, con l'intervista a Tonio Di Stefano, che è appunto proprio il presidente di HD Forum.
2: Un po' tutta la storia, un po' la storia della televisione in questi 20 anni in Italia, ma non solo la televisione, ci sono dei gruppi storici, il broadcaster, ci sono i produttori, dei produttori di contenuti, ci sono delle società di software, ci sono delle manifatturiere, no? Quindi abbiamo aggregato intorno a un tavolo tutto quello che è il mondo, tutto quello che è la filiera produttiva nell'ambito della televisione. Stiamo, praticamente sono stati 20 anni di passaggio dal 2006 al 2026 ed è un'era veramente, perché chiaramente 20 anni nel mondo attuale sono veramente un passaggio epocale. Oggi vogliamo fare un po' il punto della situazione e vedere come ripartire e cosa fare per i prossimi 20 anni del mondo. Per prima cosa dobbiamo ringraziare il Dicastero della comunicazione, quindi Paolo Ruffini e Monsignor Ruiz, per l'ospitalità e anche per la sinergia, tenendo conto anche di quello che può essere il cambio epocale prima enciclica del Santo Padre, che è stata la prima enciclica dedicata al mondo dell'intelligenza artificiale, al mondo che, su cui viviamo tutti quanti noi, no? Quindi ci ha dato anche un po' la strada, ci darà anche la strada, perché non è una cosa che si digerisce in un giorno, bisogna leggerla, capirla, vedere cosa si può costruire sopra e come prenderla come guida, no? Quindi noi abbiamo una strada segnata per i prossimi 20 anni e cerchiamo tutti insieme di costruire un gruppo e di portarci avanti su questa strada.
1: Allora, il forum ha realizzato sostanzialmente gli standard per la trasmissione ad alta definizione. Quali sono le sfide, ne accennavamo prima, per i prossimi 20 anni e in particolare qual è il focus sull'intelligenza artificiale?
2: Allora, diciamo, in realtà eravamo partiti con l'HD nel 2006, poi siamo passati a 4K, poi c'è stato un primo tentativo di 8K. Più che evolvere nel discorso di standard qualitativo, lo vediamo, tutti i televisori che si vendono, ormai quelli nuovi, quelli un po' più grandi di polliciaggio, sono tutti quanti 4K, no? Perché chiaramente ormai la tecnologia è talmente evoluta che non c'è più neanche modo né convenienza nel produrre televisori old style. Quindi una volta che abbiamo stabilizzato il mondo, una volta che tutto il mondo di riferimento dell'alta definizione è pronto ed è ben definito, appunto, dobbiamo vedere quali sono le evoluzioni. La memoria, quindi le teche, come conservare i dati. Le teche sono importanti anche per l'intelligenza artificiale, perché ricordiamoci sempre che l'intelligenza artificiale non nasce con conoscenza, va addestrata. Quindi come si addestra l'intelligenza artificiale? L'intelligenza artificiale si addestra con gli elementi della memoria, si addestra con i libri, si addestra con i filmati. Quindi bisogna anche capire come evolvere e qual è la strada da seguire tutti insieme per avere un'evoluzione che sia coerente e soprattutto, permettetemi il termine, cosciente, nel senso cerchiamo di non farci guidare da quelli che sono gli interessi di parte ed economici, ma cerchiamo di mantenere una linea, una guida morale nello sviluppo delle tecnologie.
1: E questo, cioè, come si sviluppa sostanzialmente? Quindi è solamente un discorso di catalogazione di dati puliti o c'è un'implicazione?
2: No, deve essere un tavolo di confronto, ci deve essere un confronto fra i soggetti che operano con degli impegni di natura tecnologica e con degli impegni di natura personale e morale per lo sviluppo, no? Nel senso che c'è l'eticità del comportamento che deve essere una parte fondamentale nel ruolo e nelle attività delle singole.
1: Qual è il rapporto con il Dicastero per la comunicazione della
2: Santa? Storicamente abbiamo avuto sempre un rapporto molto forte di rapporto di collaborazione, ci sono alcuni dei nostri associati che sono fornitori, abbiamo avuto occasioni di confronto e di partnership in occasione sia per il Giubileo che per tante altre attività. Quindi su questo abbiamo lavorato in termini di fornitura di apparati, abbiamo lavorato in termini di scambio di informazioni, abbiamo lavorato per produrre eventi e anche per comunque crescere insieme e vedere come evolvere la soluzione.
1: Un'ultima cosa è la convergenza dei media digitali, il tema dell'incontro. Che cosa si intende per convergenza? Anche a che punto siamo e dove andremo?
2: La convergenza, ahimè, la vediamo tutti i giorni, nel senso che pensiamo solo a quante volte andiamo a compulsare un telefonino oggi rispetto a prima, no? Nel senso che ormai non ci accorgiamo neanche più di come è penetrata la tecnologia nella gestione della nostra vita. Noi tanti anni fa, io mi ricordo, ahimè, inizio ad avere una certa età, quindi nell'inizio dell'attività la distinzione era la segreteria, il segretario o la segretaria, uno aveva il telefono sempre fisso perché aveva una persona che comunque rispondeva e gestiva le cose per lui. Adesso non è più così, la segreteria ce l'abbiamo tutti quanti in tasca perché il punto di contatto è il nostro telefonino, dove uno ha l'agenda, le password, le chiavi di casa in alcuni casi, le chiavi della macchina sicuramente, e quindi è come confrontarsi, come crescere con questo mondo senza che questo mondo ti vada a dominare e vada a sovrapporsi a quella che è la tua vita, al tuo modo di essere.
1: Il punto della questione è che la qualità della comunicazione non è solo un aspetto tecnico, ma anche un aspetto culturale ed etico, perché ogni innovazione tecnica deve svolgersi entro un contesto di senso, ha spiegato il prefetto del Dicastero per la comunicazione Paolo Ruffini. 20 anni non sono un periodo di tempo, sono un'epoca, ha ribadito invece il Monsignor Ruiz, che è il segretario appunto del Dicastero. Gli aspetti tecnici della trasmissione delle immagini, ha ricordato, non sono aspetti secondari, luce e risoluzioni, per citare alcuni esempi, sono parte integrante di come si racconta la realtà del Papa e della Chiesa e sono un ponte che permette di partecipare anche a chi non è presente. Quando il Papa arriva in un luogo di speranza, non distribuiamo un contenuto, apriamo una finestra sul cuore. Si tratta di raccontare la Chiesa avvicinandosi senza violare, illuminando senza deformare. Per la Chiesa, inoltre, l'innovazione non è mai fine a se stessa, non è un bisogno di novità, ma è un modo per rendere più efficace, vicina e vera la comunicazione del mistero di Dio. In questo senso, a poche ore dalla pubblicazione dell'enciclica Magnifica Humanitas di Papa Leone XIV, la guida dell'intelligenza artificiale deve restare umana. L'uomo deve avere sempre la responsabilità di ogni processo. E allora continuiamo a commentare questa enciclica, lo faremo ancora nei prossimi giorni, con l'intervista a uno dei relatori del convegno, che è il professor Antonio Cisternino dell'Università di Pisa e consultore proprio del Dicastero per la comunicazione della Santa Sede.
0: Personalmente penso che c'ha tantissimi spunti, intanto che ne parli è già un impatto e infatti ha già conquistato i media. È interessante il punto di vista del fatto di qualificare l'intelligenza artificiale come una tecnologia non neutra. L'ho trovato uno spunto interessante perché in realtà buona parte delle tecnologie, noi abbiamo sempre detto la dinamite, non è colpa della dinamite che esplode, è colpa dell'uomo che la usa per un fine piuttosto che per un altro. E quindi il fatto che inquadri una tecnologia come non neutra, come di fatto è, perché in qualche modo l'intelligenza artificiale, leggendo tutto quello che l'umanità ha prodotto, è piena di bias, preconcetti che ha assorbito dalle varie letture, credo che sia un passaggio essenziale, così come asserire che al centro comunque deve rimanere l'uomo e l'intelligenza artificiale diventerà semplicemente uno strumento che, se usato correttamente, può migliorare le cose e non altrimenti peggiorarle.
3: Il Papa si è soffermato sul fatto non solo chi usa l'intelligenza artificiale ma anche chi la finanzia, e ha parlato di disarmare l'intelligenza artificiale. Quali sono i rischi?
0: L'intelligenza artificiale ha una, per la prima volta ci pone di fronte al problema di una macchina che in qualche modo segue dei processi di ragionamento, chiamiamolo così, simili a noi. E quindi ci sono già stati dibattiti nell'impiego in ambito militare di queste tecnologie, che però sembrano umane ma non sono umane. Credo che il problema di disarmare sia assicurarsi che l'AI sia dentro un perimetro in cui sia usata correttamente e secondo principi etici forti, e in questo credo che il Papa e la Chiesa possano giocare un ruolo centrale.
3: In questo convegno si parla di convergenza di media digitali. L'intelligenza artificiale può essere connotata come un medio autonomo? In che modo rientra l'IA nella convergenza?
0: L'IA ha tante forme, ha un'incredibile capacità di generare, forse quello che ci ha stupito davvero a partire dal 2022 è che da essere un oggetto che classificava, quindi riconosceva in modo robusto le cose, è diventato qualcosa che genera informazioni, ci ha anche un po' messo in crisi perché l'uomo pensava di essere l'unico dotato di creatività e in qualche modo tirando già i dadi questi modelli generano immagini, video, testi e soprattutto immagini e video. E quindi per la prima volta ci confrontiamo, pochi giorni fa Google ha rilasciato Gemini Omni che è perfettamente in grado di generare video a partire da foto e animare di fatto le foto utilizzando l'intelligenza artificiale. Quindi credo che sia assolutamente centrale nel processo di convergenza, ma non credo che sia una cosa separata, è semplicemente un nuovo strumento che si va ad aggiungere a quelli esistenti.
3: In questo contesto, istituzioni e media che si trovano qui sostanzialmente riuniti, in che modo possono aiutare l'utente a sia a capire sia a usufruire dell'intelligenza artificiale?
0: Io credo che il primo problema sia capire come l'uso non istruito di queste tecnologie impatterà il mondo, perché io credo che il problema più principale che abbiamo è che adesso tutti quelli che pagano un abbonamento possono generare un video di sé che fa qualsiasi cosa e lo pubblicheranno sui social, e quindi tutto un tratto le persone che partecipano a questo evento si dovranno confrontare con dei produttori improprio di idee creativi che qualche volta magari faranno addirittura più notizia dei media tradizionali. E quindi io credo che questa cosa qua abbia, un po' come è successo negli anni 90 con l'arrivo di internet e del web, avrà un impatto che costringerà un po' tutti a rivedere e riformulare le proprie posizioni, e ovviamente anche il funzionamento degli organi tradizionali sarà condizionato, perché con poche parole si riesce a fare una produzione che un tempo richiedeva mesi.
3: Un'ultima cosa, a che punto siamo con lo sviluppo dell'intelligenza artificiale e quali sono le frontiere che possiamo vedere nell'immediato?
0: Io penso che siamo all'inizio dello sviluppo dell'intelligenza artificiale. Se dovessi fare un paragone, mi vengono in mente le macchine degli anni 50, le automobili degli anni 50. Cioè, siamo nel momento in cui abbiamo più o meno capito come bisogna fare una serie di cose. È rimasto sottoterra per 40 anni, poi tutto un tratto è come se avessimo imparato le cose fondamentali per farla funzionare, e adesso stiamo migliorando. Il miglioramento è molto rapido, si va ogni due mesi, si va a una velocità che è impensabile. Io stesso faccio fatica, nel senso che passo il tempo, appena ho capito qualcosa c'è già il prossimo, devo capire ex novo le implicazioni, e almeno per un po' questa cosa andrà così. Quindi capire dove si va lo dirà solo il tempo, ma l'impressione che si ha è che siamo all'inizio di questa rivoluzione.
1: L'umanità oggi comunica con i video, lo ha affermato sempre al convegno di HD Forum Italia Mark Harrison, che ha guidato la transizione digitale della BBC. Sono 2 miliardi i video caricati sui social del gruppo Meta ogni giorno. Non siamo stati mai così capaci di registrare dati, ha sottolineato invece Monsignor Dario Edoardo Vigano, vicecancelliere delle Pontificie Accademie delle Scienze. Ma questa mole di informazioni non corrisponde a una maggiore comprensione della realtà. Custodiamo tutto, ma ricordiamo poco. La memoria non è archivio, la memoria è selezione e relazione. E in questo senso, mettere ordine e dare senso alle informazioni è il risultato di una scelta che per sua natura è un atto etico e per questo non può essere demandata all'algoritmo. Come stiamo cercando di raccontarvi, le implicazioni appunto dell'intelligenza artificiale sono molte in molti settori. Qui parliamo appunto dell'archivio dei media, nel senso che visto che le intelligenze artificiali si realizzano a partire da immagini preesistenti, se le immagini da cui partono le intelligenze artificiali sono a loro volta già create da intelligenze artificiali, il risultato sarebbe sostanzialmente una fake news, un prodotto appunto che non corrisponde alla realtà. Ci sono tanti modi, tanti operatori che stanno cercando di operare in questo settore, tra questi c'è Almaviva che sta provando a creare un'intelligenza artificiale italiana. Ha ribadito il vice CEO Antonio Amati che la tecnologia non è neutra, questa tecnologia non è neutra e che la parte più sensibile e vulnerabile è quella dello sfruttamento dei dati personali. Allora ascoltiamo anche un suo breve commento.
4: Siamo a un punto cruciale, l'intelligenza artificiale diventa un ulteriore punto di svolta in questa convergenza e stiamo puntando su un'informazione verificata e certa per gli utenti ed è il punto più critico della convergenza oggi. Il modo principale è proprio quello di fornire gli strumenti che permettono una fiducia ingenua che oggi gli utenti hanno diventare una fiducia consapevole. Questo passaggio proprio è permesso dall'uso delle tecnologie.
1: Che impatto può avere l'enciclica di Papa Leone XIV sul settore dell'intelligenza artificiale?
4: È un impatto importante, innanzitutto è una parola di incoraggiamento ai NEMIA che possono costruire parlando e condividendo soluzioni e contrastare quelle che sono le torri di Babele che stanno praticando una politica di potenza e credo che questo sia il valore umano delle tecnologie.
1: Ecco l'invito a seguire e a leggere su Vatican News gli approfondimenti sull'enciclica Magnifica Humanitas, tra cui quelli che abbiamo anche ascoltato in questa puntata. Termina Il Mondo alla Radio. Da Michele Raviare, Gabriele Di Domenico in regia è tutto. Ora linea alla programmazione della Radio Vaticana.

0: Siete sintonizzati su Radio Caris in blu.
1: Un uragano in tempesta non può portarmi via il ricordo che ho di te.

come stagioni e giorni, partenze e poi ritorni, sogni di libertà. Corri, non aspettare tardi, quello che adesso cerchi.

le scale qualcuno guardò i suoi strani vestiti, appoggiò le spalle alla porta dicendo con lui ci siamo lasciati. Osservai due occhi segnati e il viso bagnato dalla pioggia. Non so

telefono in mano e il caffè, e non mi sorprese, accettai il breve sorriso e il viso di una che non resta. Se puoi, mi disse, se puoi, non cambiare mai.

0: Religione e cultura, incontri e approfondimenti.
1: Edith Stein testimonia e insegna che chi cerca la verità, anche la verità su se stesso, cerca Dio, trova se stesso e trova Dio, che lo sappia o no. La filosofa e santa martire divenuta carmelitana ha un insegnamento prezioso sulla vocazione, sul discernimento, e oggi vogliamo parlare proprio di questo. In un dialogo precedente con Suor Manuela, che vedete già vicino a me, e vi metterò il link nella descrizione del video, abbiamo seguito Edith Stein nel suo cammino di ricerca umano, troppo umano si può dire, cioè prima della sua conversione. Abbiamo guardato la questione dell'empatia, delle relazioni significative, le amicizie che sono ambiti salvifici, l'interiorità, il tentativo rigoroso di comprendere chi è e quindi chi siamo davvero. Eppure, proprio arrivando al cuore della persona, emerge una domanda. Se siamo così unici e irrepetibili, da dove viene questa unicità? E soprattutto, verso dove è orientata questa unicità? Perché conoscere se stessi non basta. E Edith Stein è una grande testimone su questo. Resta aperta la questione decisiva. La nostra vita ha una direzione, ha un orientamento? È solo un progetto da costruire o una chiamata da accogliere, una relazione da vivere? È una vocazione? Verso la metà del nostro dialogo vi parlerò di altre figure di cui parleremo, e verso la fine, Suor Manuela, le ho detto che le porrò alcune domande che voi avete posto e vi ringrazio. Ma adesso concentriamoci su questa seconda parte del dialogo intorno a Edith Stein. Quindi, Suor Manuela, intanto benvenuta. A un certo momento, nel linguaggio di Edith Stein, abbiamo notato che qualcosa cambia e lì abbiamo interrotto il nostro dialogo. Si passa dalla finalità, quindi l'essere umano che cerca una finalità, alla vocazione. Ora io, quando penso alla vocazione, penso a uno che chiama e uno che è chiamato, dal verbo vocare, no? In latino. Quindi c'è già una relazione. Che cosa significa questo passaggio? E perché, faccio la domanda retorica, perché non è solo un cambio di parole, seppur significativo? Ecco, Suor Manuela, benvenuta di nuovo. Con questa domanda ti lascio la fiamma delle Olimpiadi del discernimento con Edith Stein.
2: Sì, effettivamente, dopo il battesimo, Edith Stein scopre e predilige sempre di più il linguaggio della vocazione per parlare della finalità, dell'orientamento personale, di cui abbiamo già trattato nel